Ne abbiamo raccontate di cose, poi in sottofondo Michele Zarrillo, insomma la fine è arrivata anche oggi di questa puntata, ma ne abbiamo altre fino a sabato da mezzanotte alle 2. Ricordatevi, l'appuntamento è con Cominciamo Bene, Maxi B al microfono con voi, varie curiosità. Oggi abbiamo viaggiato parecchio tra le varie curiosità, poi dopo di me 2 ore con l'amico, collega, vice direttore di Radio 3i Ruben Bassi, e poi dalle 4 alle 6 con Valerio Ventura. Insomma, la notte non vi lasciamo soli, quindi tranquilli. Ora vi lascio a Prince, ciao, a domani.

0: Eccoci qua, ben ritrovati. Buonasera, buonanotte. Nuovo giorno, nuova settimana, nuova nottata che passeremo assieme qui sulle frequenze di Radio 3. Come sempre, tanta ottima musica. E partiamo con un bombolone che ci arriva direttamente dagli anni 80. Lo facciamo con Love and Money e questa Hallelujah Man.
1: On the blind side and down the back ways, the roads are sad and scarred. When you can't get what you need, you're

Music Sounds, uscita in questo 2026, loro che sono un duo musicale, sembrano molto molto internazionali. Poi, cioè, è una città internazionale, forse tra le più internazionali della Germania. Comunque, vengono da Francoforte, Frankfurt am Main, e in realtà sono originali di Karlstadt. Comunque, siamo sempre in Germania. Sono appunto un duo, Lukas e Felix Hein, sono fratelli e sono in circolazione da appena dopo la pandemia con le loro creazioni e piacciono. Perché funzionano, devo dire che quando arrivano loro, insomma, piacciono particolarmente. Noi continuiamo, qua si cambia genere, voci splendide con Enrique Iglesias e Nicole Scherzinger. Questa è la loro Earthbeat.

Off che ci riporta al 2008 con questa Reach Out, lei che tra l'altro ha compiuto gli anni proprio ieri, nata nel 1987, quindi c'ha l'età del sottoscritto, pochettino più giovane, molto molto più successo, è considerata, possiamo dire, magari qualcuno si ricorda la serie Lizzie McGuire, era questa serie di Disney Channel ed è stata praticamente quella che viene definita la prima vera teen idol, cioè un idolo per tantissimi teenagers, prima negli Stati Uniti, poi è arrivata anche qua con Lizzie McGuire e poi gli ha lanciato tutta la sua carriera sia come attrice che come cantante. Elvis Costello invece adesso qui sulle frequenze di Radio 3 I. Continuiamo con la nostra nottata in musica. Every day I write the book, questo è il titolo di questa canzone.

Andy Gibb, Shadow Dancing, 1978. Lui qua calcolate che aveva 20 anni, conosciuto per essere il fratello minore, il fratellino dei Bee Gees. Lui non volle mai far parte di questo gruppo, nonostante gli chiesero più volte di voler entrare. Io mi faccio la mia carriera. Quindi i fratelli maggiori, Barry e Robin e Maurice Gibb, erano quelli dei Bee Gees, che hanno fatto di fatto hanno lanciato la disco music con i loro falsetti e così. Niente, lui è andato per la sua strada, come spesso bisogna fare, purtroppo scomparso molto molto giovane. Noi continuiamo invece, restiamo in quegli anni lì, nell'82, Fr. David con Words.

Becky Goo e Aria Star Woman, uscita anche per loro in questo 2026. Anche la buona Becky Goo, quando mette le mani su una traccia, riesce a tirare fuori sempre delle bombe clamorose. Piace, ha suonato anche qua vicino a noi quella scorsa estate, ha suonato sul Lago Maggiore a Ascona, un concertone a quanto pare, un mega DJ set, ecco, non chiamerò concerto, DJ set è più appropriato.

Eros Ramazzotti parla con me e noi parliamo con voi, facciamo compagnia a voi che vi state già alzando per andare al lavoro, turno che inizia prestissimo, piuttosto che voi che siete al lavoro, siete di picchetto, avete le notti, vi facciamo compagnia cercando di colorare un pochettino le vostre nottate con l'ottima musica, con qualche battuta e così con una voce amica che vi accompagni. Ma allora continuiamo con la musica, quella di John Legend, qui con Daylight, la luce del giorno. Quella invece arriverà tra qualche ora, chiaramente le giornate si sono accorciate parecchio, quindi per l'alba toccherà aspettare ancora un po' di tempo.

abbiamo Sting con Russians 1985. Qui siamo tornati indietro a diverso tempo, siamo tornati agli anni 80 per sentire questa dal repertorio, forse non quella tra più conosciuta tra le canzoni di Sting, ma comunque so che è molto molto apprezzata, non solo dagli amanti, dai conoscitori, ma così un pochettino da tutti coloro che sono cresciuti in quegli anni e hanno imparato ad ascoltare, tra gli altri, anche Sting. Noi continuiamo adesso dal 2005, arriva uno che è un pochettino sparito, diciamo, dai radar, andava forte a inizio anni 2000, andava fortissimo e poi si è un pochettino eclissato. Vabbè, adesso fa il produttore, diciamo che non canta più, non fa più il tamarro come una volta. Lui è Akon con Lonely.

un duetto tutto ticinese, era il 2015, questa si intitolava Senza biglietto, e così è passato anche un pezzo di storia della musica ticinese. Ormai sono passati 10 anni abbondanti da questa collaborazione, però fa sempre piacere riascoltarla. Dusty Springfield, adesso qui su Radio 3.

0: bravissimo Lucio Dalla, la sua musica meravigliosa. Qui erano gli anni 90, Tu non mi basti mai. E noi stiamo galoppando, galoppando verso le 4 del mattino. C'è ancora un pochettino di musica da ascoltare, come quella di Davide Dragone, si intitola Acqua Salata.
1: Sono qui in mezzo a una spiaggia deserta, e come dicimo in Salento, l'umare mi sta aspetta.

qua di voci che sulle quali ci salutiamo, perché questo era Miguel Bosé con Se tu non torni. Qua siamo negli anni 2000 più recenti, mentre adesso per salutarci, tra poco arriverà il Vale, io torno alle 6 del mattino con la Moca, arriva lui, Mr. Elton John, con la sua Blue Eyes dal 1982. Da Ruben Bassi è tutto, vi auguro uno splendido risveglio. Se state finendo invece, una buona nottata, giusto che vi godiate anche voi un po' di riposo. Noi, se sarete ancora collegati, ci sentiamo più tardi, tra un paio d'ore. Ciao!

0: prima che sia giorno.
1: Con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: Siamo prontissimi, non so voi dall'altra parte, perché a quest'ora siamo ancora in piena notte, però ci siamo noi che dobbiamo fare in modo che questo martedì sia veramente speciale, speciale perché è il 29 di settembre. Vabbè, questo vuol dire poco, però fondamentalmente siamo già martedì, sospiro di sollievo, eccetera, eccetera, e c'è la nostra musica. Io direi di cominciare con una bella canzone che ci dà un bel ritmo, che è quella di Michael Gray, che ci riporta indietro di qualche anno, con questa Borderline. È bella ritmata, perché ci sta, per quelli che effettivamente stanno cercando di carburare proprio adesso, quindi questa è proprio fa il caso vostro.

James Blunt, la sua canzone, quella intitolata Bartender, che ci ha riportato indietro di qualche anno. Tra l'altro proprio lui è uscito recentemente con un disco nuovo, quindi insomma materiale nuovo per quanto riguarda questo artista, che nel corso della carriera si è regalato un sacco di cose belle e tuttora insomma ci regala dei dischi interessanti, un personaggio che ormai abbiamo cominciato ad amare da un po' di tempo a questa parte. Benvenuti in questo appuntamento con Prima che sia giorno, ospitiamo anche Paul Young.

Con questo vogliamo darvi la carica per fare in modo che sia veramente esagerato questo martedì, e con i Blues Brothers di questa Everybody in Somebody è sicuramente uno dei classici e abbiamo così voluto risentirlo. Bentrovati nel nostro appuntamento, questo è Prima che sia giorno. Let's go.

La voce di Arabe De Palo, di Pau, della formazione di Arabe De Palo, appunto, che nel corso della loro carriera ci hanno regalato veramente delle cose molto molto importanti. Lui che non è più tra noi, però insomma la sua musica ci fa sempre piacere farvela risentire. Ma se volete anche voi potete essere protagonisti, se volete un disco sveglia, voi vi prenotate, è allo 079 449 9537 e noi domani tra le 4 e le 6 vi sveglieremo con la vostra canzone preferita. Quindi insomma fatelo in maniera che così domani avrete un risveglio speciale, perché sarà fatto con la vostra canzone, quindi più bello di così. Si continua, ci sono i Simply Red che riapprezziamo con questa Holding Back the Years.

la formazione di Chris Martin, ovvero i Coldplay, che insomma ci regalano sempre delle cose molto belle. Qui siamo tornati indietro al 2020, a parte che avremmo potuto scegliere qualsiasi cosa del loro repertorio, perché ci sono talmente tanti successi che avrebbe sicuramente fatto piacere a moltissimi, insomma, ascoltare qualsiasi canzone. In questo caso è la scelta caduta su The Flags, appunto. Ben trovati, buon martedì 29 di settembre. Ospitiamo anche un po' di musica italiana con Alessandra Amoroso, che riapprezziamo con la sua Comunque Andare.

direttamente dall'Australia, i Man at Work con questa Down Under, forse tra i gruppi più importanti di quel periodo, anni 80. No, a parte che vabbè, oltre loro c'erano anche gli In Excess, per esempio, per quanto riguarda la musica australiana, c'erano anche i Cars, insomma quel periodo è stato veramente molto importante, e c'erano anche loro con questa Down Under che questa mattina abbiamo voluto risentire. Bentrovati, tra l'altro auguriamo, facciamo tanti auguri insomma a chi quest'oggi festeggia qualcosa di importante, magari un compleanno o qualcosa di particolare, il 29 di settembre, che per molti sarà una giornata davvero fantastica. Eh sì, ce lo auguriamo.

La Luna e la Gatta con Takagi Ketra insieme a Tommaso Paradiso e Jovanotti, quindi insomma in buona compagnia, devo dire, e questa è sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato l'estate di qualche anno fa. E questa mattina, in questa mattina, notte mattina, insomma, di martedì 29, ve l'abbiamo voluta far risentire. Salutiamo tutti quelli che magari si stanno svegliando in questo momento e quelli che magari sono già in auto, che stanno andando verso il posto di lavoro, perché effettivamente c'è chi inizia anche molto presto.

down. Bob Geldof e i suoi Bantam Rats, questa I Don't Like Mondays, forse la canzone più famosa per quanto riguarda la formazione che abbiamo apprezzato tantissimo in passato, ovviamente questa canzone che ci ha riportato indietro di un bel po' di anni. È arrivato il momento di un disco sveglia, allora dobbiamo salutare Mauro, protagonista di questo momento, perché ci ha mandato un messaggino ieri dicendo che voleva ascoltare Su di noi di Pupo intorno alle 5:20 più o meno, è l'orario in cui lui credo si alzi, e quindi voleva riascoltarla in maniera da poter avere una sveglia come si deve, quindi se volete prenotatevi anche voi per domani. Eccola qui tutta per Mauro.

This Is How We Do, canzone di Katy Perry che ci ha riportato indietro al 2014 per quanto riguarda l'artista americana. È arrivato il momento di un disco sveglia protagonisti voi. In questo caso salutiamo anche Fabrizio che ci ha mandato un messaggino ieri dicendo che voleva essere svegliato intorno alle 5.30 con una bella canzone di Luciano Ligabue. E lui ha scelto questa che è Viva, quindi se volete anche voi mandateci il vostro messaggino e domani vi sveglieremo con la vostra canzone preferita.

0: Che acuto, ragazzi, mamma mia. Celeste, la canzone è quella intitolata Love is Back. Siamo tornati indietro di qualche anno. Artista che in quel periodo ci aveva regalato questa canzone e anche forse un altro singolo. Poi dopo è sparita un po' dalle scene musicali. Evidentemente non è arrivata a noi, è probabilmente quello. Però insomma, voce davvero incredibile che abbiamo apprezzato molto, soprattutto in quel periodo lì. L'appuntamento con Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi fino alle 6. Vi stiamo accompagnando in quello che sarà questo martedì e speriamo che sia un martedì meraviglioso. Ora ci sono le Weather Girls.
1: Hi, we're your Weather Girls. And have we got news for you?
2: You better listen.

Negramaro con noi, la loro canzone Il Posto dei Santi si è riportato indietro di qualche anno con questa formazione che insomma nel corso della loro carriera ci hanno veramente regalato tante belle cose. Aspettiamo qualcosa di nuovo per quanto riguarda Giuliano e il resto della formazione. E anche la penultima canzone del nostro appuntamento di oggi, vi abbraccio forte, noi ci ritroveremo più tardi dalle 15 con un'altra puntata dei Tre Tenori insieme a Riccardo e Boris, quindi non mancate, mi raccomando. Tra poco c'è la Moca con Ruben, già prontissimo, e vi accompagnerà in quello che sarà questa mattina, questo martedì. L'ultima canzone che abbiamo scelto per voi è quella di Bruno Mars con la sua nuova, quella intitolata On My Soul. Da Valerio è tutto, ciao, buon martedì e a dopo vi aspetto, mi raccomando, alle 3, ok?

0: Buongiorno, sono le 6.01.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bombustaina. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Primo punto, acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Buongiorno, buongiorno, eccoci ben ritrovati, un buon martedì a tutti quanti, ben svegli, Siete lanciati per, ormai la settimana è partita, la settimana è lanciata, quindi ormai martedì bisogna iniziare a muoversi. Che regalo questa mattina con Alexia, è sempre un bel ascoltare, una bella musica quella di Alexia. Beh, io spero che stiate bene, c'è già un pochettino di traffico, solite zone, solito traffico, pendolare, niente di nuovo, quindi su quel fronte lì io vi informo, ma non ci possiamo fare niente. Partiamo direi con la musica, se vi piaceva Alexia, anche qua torniamo indietro più o meno a quegli anni lì. Paio d'anni dopo c'erano gli Evanescence con questa Bring Me to Life. La voce di Emily, lei che è tornata recentemente sul palco, c'è ancora una voce micidiale.

E torniamo a parlare di un argomento che ha tenuto banco tanto quest'estate, ma ancora anche adesso. La siccità chiaramente ha messo e sta mettendo tuttora molto in difficoltà anche le nostre foreste, e questo potrebbe generare dei problemi, già perché le piante e i rami indeboliti potrebbero rompersi all'improvviso quando c'è per esempio del vento forte, piuttosto che in momenti determinati. E allora è intervenuta l'associazione Forêt Suisse, che così ha fatto un po' un decalo. Ci sono zone più colpite, come ad esempio anche il Giura, però hanno detto: allora mi raccomando, andate pure a passeggiare, non abbiate paura a uscire, ma in caso di forte vento un occhio di riguardo, magari non scegliamo proprio la strada nel bosco. Inoltre facciamo bene attenzione a quelle che sono le chiusure di alcuni sentieri, perché chiaramente ci sono zone che sono state più toccate, altre un po' meno toccate. Laddove c'è una chiusura è meglio evitare, e inoltre cerchiamo di restare sui sentieri demarcati, anche perché spesso e volentieri questi vengono comunque un pochettino ripuliti, un pochettino mantenuti anche dai rami più pericolosi, da quelli più grossi che si trovano sopra di essi. Di conseguenza, fa sapere l'associazione, si corre un rischio minore. Questo non vuol dire, non bisogna fare del terrorismo e dire no, non andate a fare le passeggiate perché è pericoloso. No, assolutamente, i boschi sono lì, sono anche belli da vivere, ma restate sui sentieri, fate attenzione un pochettino alle condizioni meteo e soprattutto alle indicazioni. Questo è il consiglio di Forêt Suisse per non incappare in incidenti inutili. Noi continuiamo adesso con la musica, torniamo agli anni 70. Una via di mezzo tra la musica disco e il gospel contemporaneo, con Roberta Kelly e la sua Zodiac, una canzone che all'inizio non è che aveva incontrato propriamente tutti i gusti dei discografici, anche perché insomma non proprio in quegli anni, ma quasi, sì, tra fine degli anni 60 e inizio degli anni 70, c'era in giro il killer dello zodiaco, Zodiac, e quindi era un po' così fare una canzone su questo argomento.

0: lavora più.
1: E questa era l'ultima Ai che giornata di Angelica, uscita in questo 2026, quindi fresca. Tra poco andremo a fare un punto sul traffico, quindi se notate qualcosa che diciamo al di fuori dal comune, 079 449 9537. Per il resto ci pensiamo noi con gli amici di Via Swiss, che sono sempre puntuali per darci le notizie. Poi ci sono le webcam, insomma. Adesso ci separiamo brevemente, incrocio due risultati e poi vi do un quadro il più completo possibile.
2: Questa è Radio 3. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è festa della zucca.
4: Centro Breggia!
3: Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca?
4: Centro Breggia!
3: Info su centrobreggia.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
2: L'infotraffico.
1: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, traffico intenso tra Ponte Tresa e Bioggio e ancora tra la frontiera Bizzarrone e Genestrerio, e poi come di consueto su più tratti tra Genestrerio e Medite Bissone siamo sulla A2. Qua non mi sembra ancora una situazione troppo tragica, sebbene ci sia parecchio traffico, vedo che sono tante le automobili che sono in strada questa mattina, ma mi sembra che si circoli ancora, quindi non creiamo allarmismi inutili. Buongiorno intanto a chi si è sintonizzato in questo momento, buongiorno, siete su Radio 3i, noi continuiamo con la Moca e adesso arriva Pharrell Williams a darci un pochettino la sveglia.

ricordo che questa canzone era il sottofondo di una famosa pubblicità di una marca che produce cancelleria, e all'epoca il sottoscritto lavorava per queste ditte che fornivano, insomma, personale per le promozioni, quelli che vedete ancora ogni tanto in qualche centro commerciale piuttosto che in qualche negozio. E nella fattispecie eravamo vestiti chi da cacciatore, chi da orso, insomma si andava verso quella cosa lì perché era stata utilizzata una pubblicità molto molto famosa. Sto parlando comunque di una quindicina facile di anni fa, se non qualcosina in più. E il sottofondo chiaramente di questa pubblicità era proprio Happy di Pharrell Williams, vede, uscita nel 2013, quindi sì, era il 2013-2014. Mi ricordo di aver passato due interi giorni alla Manor di Lugano con degli altri compari di avventura, dove eravamo lì in questo stand adibito per l'occasione, con delle azioni, con tutto, si potevano fare le foto con noi vestiti, c'era chi era l'orso, chi era il cacciatore. In sottofondo c'era Happy di Pharrell Williams, ma solo il ritornello. Praticamente è stata una sorta di tortura cinese, non so quante volte l'avremmo ascoltato in quelle giornate lì, è stato a dir poco micidiale. Hella Langley adesso con questa Choosing Texas.

Maria è che cosa ha fatto? Ha detto: ma sai cosa? Io finanzio una serie, ci infilo dentro delle scene di baci, mi faccio mettere, visto che la finanzio io, come attrice principale e il gioco è fatto, riesco a baciare il mio attore preferito. Lei ha finanziato una miniserie, cosiddetta miniserie in Cina, ho scoperto che sono oltre 50 episodi, con all'interno oltre 60 scene di baci. Una, diciamo, una serie che per il buon Zhong Yufei è stato praticamente un incubo, perché ha detto: io non riuscivo più a scrollarmela di dosso questa qua, cioè non stava recitando, voleva baciarmi sul serio, e ha dovuto intervenire la produzione, che però era un po' così, aveva le mani un po' legate, diceva: sì, però se qua cancelliamo qualcosa, diciamo qualcosa, questa qua non paga più e siamo tutti a casa. Alla fine, dopo che sono state girate tutte le serie, tutte le scene, tutto così, è stata montata, è stata consegnata a una piattaforma per la distribuzione, che ha guardato il risultato e ha rimosso oltre 20 scene perché considerate troppo esplicite per quella fascia oraria, quindi qualcosa che va il pomeriggio, lasciando però la storia con dei vuoti che hanno confuso gli spettatori. Insomma, diciamo che è stato un flop galattico. L'unico che ci ha rimesso è il poro Zhong Yufei, che ha dovuto sorbirsi le attenzioni di questa milionaria che voleva a tutti i costi baciarlo. Cioè, veramente una storia dall'altro mondo, che non, cose del genere chiaramente non dovrebbero capitare. Speriamo che non capiti più. Tutti si sono scusati con il buon Zhong Yufei, ha detto: sì, va bene, adesso scusatevi, ma intanto sono io che ho subito

0: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
1: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
2: Auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
3: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
4: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17,95 invece di 31,10.
3: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
5: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
6: Questa è Radio 3i.

David Bowie, Let's Dance, e adesso vogliamo ancora un pochettino distanti, andiamo negli Stati Uniti, ma per parlare di una ragazzina molto giovane, cinese. Che cosa ha fatto lei? Ci sono state qualche settimana fa le competizioni certificate della, diciamo, della categoria che racchiude tutti i giocatori o i risolutori del cubo di Rubik, ok? E chiaramente la gente si sfida per fare il record mondiale. E lei lo ha superato, questa giovane, giovanissima, è riuscita, cioè c'ha 6 anni, è riuscita a risolvere il classico cubo, quello 3x3x3, in 4,27 secondi. 4,27 secondi, cioè sono un tempo cortissimo, 4,27 secondi. Io mi ricordo che quando eravamo all'università prendemmo un cubo di Rubik. Vabbè, provi un po' di volte così, poi lo lasci lì, poi a una certa ci decidemmo ad utilizzare dei trucchi, cioè cercando sulla rete, cercando a destra e a sinistra per riuscire a capire quali sono le mosse per risolverlo, no? Perché poi avevi sempre un angolo che non tornava, l'ultimo strato che non funzionava, insomma c'era tutta una serie di mosse che andavano fatte per riuscire a completarlo. Ma non solo, adesso qua grazie a dei ricercatori e matematici hanno scoperto quello che è comunemente noto, tra virgolette, attenzione, come il numero di Dio, ovvero il numero minimo di mosse necessarie per risolvere un cubo di Rubik 3x3x3 da qualsiasi posizione iniziale, cioè potete mescolarlo quanto volete, anche mezz'ora. Il numero di mosse minimo che dovete fare è 20. Chiaramente devi conoscerle tutte a menadito, perché se no va a finire che lasci indietro qualcosa. Comunque riuscire a fare 20 mosse in 4,7 secondi, 4,27 secondi, sono circa 5, cioè devi girare 5 volte con le tue dita, almeno 5 volte al secondo. Cioè vi dà un'idea di quanto questa è rapida. Non solo, sono andato oltre, perché mi ricordo che il cubo di Rubik che avevamo noi, cioè non è che era così semplice da girare, cioè sì, girava bene, però insomma faceva anche un pochettino di resistenza. Ho scoperto adesso che ci sono quelli da concorso, che alla fine a quanto pare basta soffiarli addosso e questi qua gireranno. Non lo so se è vero, vorrei provare a giocarci con uno, non mi ricordo più assolutamente le 20 mosse da fare, ecco, questo devo dirlo, però vorrei provare a rimetterci mano. Detto questo, traffico tra Genestrerio e Melide Bissone, siamo sulla A2, ce lo conferma anche Luca, rallentamenti a più tratti, poi tra Ponte Tresa e Bioggio e ancora sulla strada tra la frontiera Bizzarrone e Genestrerio. Questi sono i punti incandescenti in questa mattinata, un po' come in tutte le altre. Aaron, Tandem Bike.

E noi siamo praticamente arrivati alla fine del nostro appuntamento con la Moka. Tra poco, come sempre, arriveranno le informazioni, le news, e poi arriveranno anche gli amici in affitto a tenervi compagnia fino alle 10. Stanno arrivando piano piano, uno dopo l'altro, qua si entra, non c'è più quella cosa degli scherzi. Settimana scorsa ho fatto spaventare la Marghe, se devo essere sincero, ma era del tutto involontario. Un po' mi sono spaventato anch'io. Detto questo, io vi auguro uno splendido martedì. Ci sentiamo domani mattina, che arriviamo al giro di boa domani. E vi auguro una splendida giornata, un buon continuazione di settimana. E niente, vi lascio con i miei colleghi, splendidi colleghi e colleghe, chiaramente. E con questa canzone di Major Lazer con DJ Snake, Lean On, dal 2015. Ciao, un bacione!

0: Questa è Radio 3, è Radio 3.
1: Tesoro, cosa fai?
2: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
1: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
1: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
1: Non vedo l'ora di andare.
3: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirminmurer Falegnameria.
3: Pirminmurer.ch.
5: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
6: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
7: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
6: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
8: Buongiorno a tutti, sono le 6.58.
9: Ticino News.
10: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti. Proseguirà anche oggi la discussione sul pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione Europea. Ieri in tarda serata la Camera Alta ha intanto accolto l'entrata in materia. Sentiamo Alessandro Cocca.
11: Dopo un lungo dibattito iniziato nel pomeriggio e terminato ieri sera poco prima delle 21, il Consiglio degli Stati è entrato in materia sul pacchetto di stabilizzazione Svizzera-Unione Europea per 29 voti a 15. Più della metà dei presenti ha partecipato alla discussione, oltre ai consiglieri federali Ignazio Cassis, Beati Hans e Guy Parmelin. Contro l'entrata in materia si sono pronunciati 7 rappresentanti dell'UDC e 4 esponenti svizzero-tedeschi a testa di centro e PLR. Compatti fra i favorevoli invece PS Verdi e Verdi Liberali, accanto ai restanti esponenti di centro e liberali radicali. Il dibattito si è poi spostato sugli aiuti di Stato e sulla possibilità di dotarsi di un'autorità di vigilanza. A questo proposito, i senatori hanno approvato questa nuova autorità nell'ambito del pacchetto di accordi, decidendo tuttavia di creare un'istanza indipendente dalla Comco.
10: E se per i favorevoli, dunque la maggioranza, si tratta di dare nuovo slancio alle relazioni con Bruxelles, per i contrari, l'UDC, queste intese hanno il sapore di un trattato coloniale. Ne abbiamo allora parlato con il consigliere agli Stati, Marco Chiesa.
12: Ma questi accordi sono l'esigenza da parte dell'Unione Europea di voler dinamizzare le nostre relazioni e quindi di avere un rapporto, mi permetta di dire, coloniale nei confronti con l'Unione Europea, perché loro decideranno le regole ed è estremamente comodo il fatto di dire: ehi, in Svizzera, se vuoi partecipare a questo mercato tu devi assorbirle, devi riprenderle tutte. La Svizzera invece aveva un quadro fino adesso statico, stabile, le regole erano chiare per tutti e non è più quello che desidera l'Unione Europea, ma questo ci mette in grossissima difficoltà, non ultimo anche perché dovremmo riprendere la burocrazia dell'Unione Europea stessa.
10: Durante i lavori parlamentari di ieri, intanto l'UDC Roberta Soldati ha prestato giuramento ed è dunque entrata ufficialmente nel Consiglio nazionale. Come è noto, la 57enne prende il posto del collega di partito Piero Marchesi in procinto di assumere il ruolo di consigliere di Stato a Bellinzona. Abbiamo allora raggiunto Soldati.
13: Mi sento, devo dire, è stata una giornata molto emozionante, sono molto contenta e sento la responsabilità di essere in Consiglio nazionale e mi ci metterò subito al lavoro. Ci sarà sicuramente del lavoro, soprattutto di documentarmi, da recuperare, però qui va tutto molto in fretta, tutto un altro sistema e mi ci sto adoperando. Ma sicuramente è un lavoro che continuerò rispetto a quello che sto facendo in Gran Consiglio, solo a livello federale, per cui continuerò a lavorare su dossier che mi stanno a cuore, sulla giustizia, sulle questioni della violenza, più nell'ambito appunto a livello federale. Sicuramente sarà un mio punto di interesse portare il Ticino a Berna, gli interessi del Ticino.
10: E, ma proprio da Berna, parlando di cassa malati, nel pomeriggio la ministra della sanità Elisabeth Bohm-Schneider comunicherà i premi per il 2027. Tutti i segnali e le previsioni indicano che si prospetta un nuovo aumento anche per il Ticino.
9: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
0: L'infotraffico.
10: Traffico rallentato al momento sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione a Lugano, poi traffico ancora dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, traffico anche nel Malcantone tra Ponte Teresa e Agno in direzione di Bioggio.
14: Buondì.
10: Ribuongiorno ancora.
15: No, buondì no. Niente perché meno uno.
10: Ah, rispetto a cosa?
15: Vedi che...
10: meno uno rispetto a cosa?
15: Beh, quando uno è gnucco però.
14: Meno uno, ma lo diremo domani.
15: Sei meno uno.
14: Sì.
15: È domani, la X.
10: Ah, domani è l'ultimo tuo giorno.
14: Vabbè, niente.
10: Però così è difficile. Facciamo così, vado e domani la facciamo, perché altrimenti. Abbiamo progettato tutto per niente.
14: Bambini, ai quali dici, mi raccomando,
15: non dire
14: nulla.
10: Al mattino faccio fatica. Al mattino.
15: La mamma mi ha detto di non dirvi che si è presa i soldi dalla cassa.
14: Allora, Mikey fa fatica al mattino, per fortuna che andiamo in onda al pomeriggio.
15: Esatto, ci salva.
14: Bene.
15: Vabbè, comunque meno uno, attendiamo domani.
10: Sì, ne parliamo bene domani.
14: Sì.
10: Dai.
14: E cosa porti, panettone o pandoro?
10: Ma pensiamo un bel po' di cornetti in realtà.
14: Sì.
10: Dal panettiere, belli freschi.
14: Maxolis non potrà.
15: No, io no. Io guardo, però gioisco.
14: Lo sai che abbiamo cominciato la sfida ufficiale? Non lo sai?
10: No, ho visto però uno stato, forse tuo.
14: Ah!
10: Ma io sono un boomer, guardo solo gli stati su WhatsApp, non ho i social.
16: Sì, su uno stato c'era scritto qualcosa.
14: Cosa c'era scritto sullo stato?
16: C'era scritto
15: stato uno... sociale. Quello c'era scritto.
16: Dopo banca stato, ovviamente.
14: No, dopo io guardo Teleticino. Cosa c'era scritto sullo
15: esatto,
14: stato?
15: Esatto, che quello è. No, è da 100 chili, devo arrivare a 110.
10: Ah. Ok.
14: 124.8.
15: Niente d'altro che deve
14: almeno,
15: spoilerare.
14: Almeno,
10: ma che casino oggi, raga.
14: No, almeno sai che c'è un lavoro da fare, ma io sono convinta che ce la farà.
10: Assolutamente. Non ho dubbi.
15: Sei convinto?
10: Non ho dubbi. Sì, guarda, diretto, non ho il minimo.
16: Ma guarda che non aiuti così,
10: Perché?
16: È il bastian contrario che lo aiuta.
14: Sì.
16: Non è chi gli dà la pacca sulla schiena. È il bastian contrario.
10: Ho detto che non ho dubbi.
14: Allora digli che non ce la farà.
10: Ce la farai.
15: Grazie. Ecco. Grazie, Albi. Peccato che meno uno per te, per loro non si sa ancora quale meno.
10: Non so, cari miei.
15: Peccato che
10: prima o poi lo scopriranno.
15: Va bene.
10: A domani.
15: Ciao, Albi.
14: Ciao, Gianlu.
16: Gianlu, puoi rimetterti le cuffie.
10: A parte che domani te lo farò un'ora, però.
16: Tu noti qualcosa di diverso in Margherita Zanatta questa mattina?
14: Guarda bene.
15: Io l'ho beccato subito.
14: Lui subito, eh?
10: Allora, io Max non ho forse due subito. Cose. Forse i capelli?
15: No.
10: La collana?
15: Ma no.
14: No.
10: O sono gli orecchini?
15: No.
14: Vabbè, sì, gli orecchini li ho cambiati, però.
10: Ma la giacca?
14: Ma no.
10: Ma non c'è cosa c'è?
15: Ma guardala bene. Ma dove si guarda una donna? Non dirlo.
10: No, lo dico.
15: Diciamo.
10: Qualcosa color correction, non lo so.
14: Vabbè, insomma.
15: Color correction.
10: Invece che la palette lì, no?
14: Vabbè, allora, ti lascio andare.
10: Va bene, posso?
14: Te lo dico dopo. Vediamo se mai chi ci arriva.
16: Io non ci sono ancora arrivato.
14: Con calma.
10: Le unghie?
16: Secondo me non è una questione fisica. È qualcosa di diverso. È qualcosa di
14: spirito?
16: Di spiritoso.
14: No.
16: Più che spirito.
14: No.
15: Ma no.
14: Guardami bene gli occhi.
16: Ah, hai cambiato il colore degli occhi.
14: Vabbè, andiamo in musica. Ciao Gianlu, grazie.
10: Grazie a voi.
14: Lancia pure la sigla, basta.
16: Partiamo senza il tromba sveglia stamattina, va bene?
14: Amici
9: grazie. In affitto è presentato da Banca Stato.
14: Con questi occhi oggi conquisterò il mondo.
15: Sì, si vede, poi lo notano tutti, è una cosa
14: proprio
15: pamma.
14: Non posso andare in giro, posso dirti?
15: Tienili chiusi.
14: Ma le mani, le tengo su.

0: Gigi?
1: No.
2: Allora, sono sceso dai miei monti e se mi chiude a pensare quanto i vacchi un po' da manchia. Però resta Margherita che è la forza della mia vita.
3: Tra l'altro,
0: scusatemi,
3: ho usato...
0: Vai, di. Potenziale nuovo fidanzato, se mai non dovessero andare bene le cose con Magno.
3: Ma io non me lo immagino col tuo fidanzato. Cioè, la voce mi dà una faccia, però non so se è quella.
4: Fai un sondaggio su Instagram.
3: Vediamo in quanti rispondono. Tra l'altro, ha detto... nel messaggio una delle cose che ho capito è vacca.
4: Sì,
3: vacche.
4: Sì.
0: Purtroppo anch'io, ma non ho capito il nesso con me.
3: No, non c'entra, perché lui è i monti, ha sulle vacche e quella roba lì. Ma ho scoperto ieri che c'è una parola che è mucca.
0: Sì.
3: Che è una parola nata a Lugano. L'hai vista anche tu?
4: Io l'ho vista anch'io.
3: Io l'ho vista anch'io.
4: Sì. L'ho vista anch'io da, possiamo dirlo, Sergio Savoia.
3: Sì.
0: Cioè?
3: Mucca nasce a Lugano, è una parola che c'è nel vocabolario italiano, ma nasce a Lugano, è una parola di Lugano, se non è vacca.
0: Ah, davvero?
4: Perché in tutte le lingue latine si dice vache, per esempio in francese vache.
3: Sì, sì.
4: O in spagnolo come si dice?
0: Vacchero.
4: Vacchero.
0: Non lo so,
4: Mucca è l'unica parola che è nata a Lugano.
3: E arriva dallo svizzero tedesco mug. M-U-G-G.
0: Ma mug in inglese è tazza.
3: Sì.
4: Vero.
3: Però
0: qui,
3: non c'entra.
0: Ma non a forma di mucca.
3: No, però non c'è, mug non c'entra.
0: Ah,
3: però in questo caso mug, così si diceva, mucca. Quindi mucca viene proprio da Lugano, nasce
0: pensa
3: a Lugano
0: te.
3: Nel 500 e non so cosa.
4: Sì, sì, sì, quindi noi siamo orgogliosi di divulgare mucca nel mondo.
3: Potevamo avere tipo, abbiamo inventato la parola soldi, potere, successo. No. Mucca perché?
0: Mucca.
3: Latte, carne, compagnia.
0: Sono bravi tutti a inventare quelle parole di lì, ma mucca...
4: E volevo chiedere sempre dalla pagina di Sergio Savoia, che salutiamo a questo punto,
3: se vuoi venire a fare l'autore, Sergio, gratis.
4: No, perché è interessante, lui ti svela tutti i retroscena della lingua italiana. Anche la parola muscolo ha un suo retroscena.
0: Cioè?
4: Muscolo, da cosa deriva muscolo?
0: Da muschio?
4: No, non da muschio.
0: Musaka?
4: No, tu lo
0: che
4: sai?
0: Buona la
4: no.
0: Musaca.
4: Ma non hai visto tutto il profilo allora? Io me lo sono spulciato quel profilo.
3: No, ho visto solo quello lì. Ho detto domani lo snocciolo. E l'ho fatto appena potuto.
4: Muscolo deriva da topo.
3: Beh, muscolo topo è lì.
0: È
3: un
0: lì,
3: attimo,
0: sì.
3: È logico.
4: Perché in latino antico si diceva topo, si diceva muscles. Cosa del genere?
0: No, allora muscles. O le cose o le diciamo giuste o non è che possiamo.
4: Comunque deriva da topo.
3: Cioè, hai notato come si è allontanato e ha passato per non farsi capire muscles?
0: Ha fatto finta che cadesse una penna.
3: Sì, muscles. Cosa hai detto voi?
4: Arriva da topo perché? Perché vedevano che sotto la pelle, quando tu muovevi le mani, era come se ci fossero i topolini, invece erano i muscoli. Okay. E da lì hanno deciso di chiamarli muscoli. Sì, quando muovi il muscolo, vedi che si muove qualcosa sotto la pelle.
0: Sì.
4: Pensavano che sotto ci fosse un topolino e hanno deciso di chiamarli muscoli.
3: Beh, possiamo dirlo, gente strana, però, no?
4: Però è bello.
3: Cioè, vedi la roba muoversi sotto, pensi ai topolini.
4: L'etimologia di queste parole sono interessantissime perché tu vai a scoprire dei concetti che mai avresti pensato.
3: Vero,
4: cioè, il topo che dà là al muscolo è incredibile.
0: Io do là alla musica perché stanno arrivando un botto di messaggi. Sono curioso di sapere dove stiamo andando a parare.
4: Oggi è il 29 settembre,
0: sì.
4: E quindi vogliamo partire con una canzone inerente al 29 settembre.
0: Vai!
4: Così la rubiamo ai tre tenori.
3: Bene!

0: Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Non sapevo che la parola mucca fosse stata coniata a Lugano. Io avevo letto tanto tempo fa su un libro che diceva da dove derivavano queste parole, che mucca derivava dal tedesco mucche, perché i barbari, scendendo in giù, quando vedevano le nostre mucche, che erano molto più magre rispetto alle loro, le segnavano ridendo dicendo mucche, che vuol dire moscerino. E da lì poi noi, ecco, le abbiamo chiamate mucca, almeno questo era quello che avevo letto. Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
2: Sì, è vero, erano anche più piccole, più magre, e da lì, appunto, come dicevo, dallo svizzero tedesco nasce questo detto qua. Oh, però
3: è cultura questa, amici.
2: Interessante,
1: bello. Poi qualcuno dice: Maxi, dove andavi ieri con la Marghe svenuta sul sedile del passeggero?
2: E sai che non l'ho capito.
1: Io ieri non ero con te.
2: E soprattutto non avevo nessuno svenuto sul sedile del passeggero, che la macchina è nuova, non la rovino così.
3: Cosa hai fatto ieri, Maxi?
2: Infatti, cos'è che ho come? Niente, se ci.
1: Beh,
2: cioè, no, ho fatto mille robe, ma no.
1: Nei peggiori film dell'orrore barra thriller è proprio così, si nega anche l'evidenza. Tu dici: ma io ieri non ricordo cosa ho fatto.
3: No, infatti.
2: Scusate, ma com'è che da mucca sono diventato un serial killer in un attimo?
1: Hai
2: un
1: ragione,
2: attimo. Facciamo
1: ragione.
2: Un passaggio più lungo. Altro messaggio strano.
1: Sì.
2: Ora capisci, senti, eh.
4: Buongiorno, raga.
1: Buongiorno.
4: Bene attivi, adoro. Poi oggi questo outfit è tutto in pelle della Marghe, adoro.
2: A parte che adesso...
1: Bella giacca in pelle,
2: ma il resto
1: pelle.
2: No.
1: Ho capito, ma lui mi ha visto ripresa su Teleticino con tutto il giaccone di pelle e questo occhio diverso.
2: Esatto, ma che cosa? Abbiamo detto cos'ha l'occhio diverso? Perché chiudiamole.
3: Capito. Io non ho capito.
2: Io sì.
1: Se guardate bene Teleticino, amici, è un dato di fatto, ho dato una svolta ai miei occhi. Praticamente ho utilizzato la matita bianca all'interno dell'occhio. Il mio occhio sembra più grande, guarda.
3: È vero.
2: Oh, mamma, adesso dice la bugia del secolo.
3: No, no, è vero.
2: Ma se non hai neanche notato che c'era un cambiamento.
1: Solitamente si mette il kajal barra comunque matita scura all'interno.
2: A kajal si mette il kajal.
1: Io non so se le nostre amiche all'ascolto abbiano fatto uguale, ma quando passano gli anni, quando ero più giovane mi truccavo di più, tipo Moira Orfei.
2: Eri molto importante.
1: Molto,
2: come...
1: molto, vi farò vedere alcune foto. Più passano gli anni, più non so perché abbiamo questa voglia di essere un po' più acqua e sapone.
2: Che ci sta.
1: E questo occhio con la matita bianca che mi fa ingrandire il tutto, secondo me è più carino a questa età.
2: Ma quando l'hai imparato sta cosa? Perché l'hai usata solo oggi?
1: Domenica.
2: Ah.
1: Ero a una grigliata e vedo questa donna, questa ragazza con un occhio enorme, e faccio: ammazza amore, che occhio grande. E lei mi fa: è per mangiarti meglio, lo scherzo.
2: Era il lupo.
1: No, mi ha detto: ah tesoro, ma la svolta è la matita bianca. Sono corsa a comprarla ieri.
2: Ma subito, secca.
1: Subito, eccomi qua.
3: Sai chi l'avrebbe notato al volo,
1: chi?
3: Questo cambiamento?
1: Mm.
3: Il buon compianto Silvio Berlusconi, di cui non abbiamo ancora parlato, Silvio Berlusconi, che oggi compierebbe 90 anni.
1: Avrebbe compiuto 90 anni.
3: Avrebbe compiuto 90 anni, a cui è stato intitolato adesso ufficialmente
2: l'aeroporto
3: di Malpensa.
1: Sì, ma l'uno o il due?
3: Secondo me l'uno.
2: Termina l'uno. Per me termina l'uno, sì.
3: Sì, sì, secondo me il termina l'uno.
1: Dite a quello nuovo.
2: Sì.
3: E io quest'estate in Puglia ho sentito, quando si parla di Silvio, una canzone in discoteca. Vorrei condividerla con voi. Al suo compleanno vale un po' tutto.
2: Qual
1: sì,
2: è?
1: Sono d'accordo.
3: È una canzone che potresti suonare anche te nelle tue serate.
2: Ma dai.
3: Sì. È di DJ Matrix. E fa così. Sentiamo, la sai?
2: Beh, sì.
5: Stava molto meglio.
2: Sì.
5: Aveva solo un vizio. A forma di trapezio.
2: Certo, certo.

0: dispiace, posso
1: è bella
0: dirvi?
1: Questa, eh?
0: Ma ne possiamo approfittare per fare i complimenti a Ruby o no?
2: A Ruby? Ah, sì.
1: Allora, non solo Ruby.
2: Tutto lo staff.
1: Sasha, soprattutto, perché capito, è diventato capo di tutto.
0: Sasha lo sapevamo già, no?
2: E noi.
0: Beh, allora, intanto un applauso al nostro direttore che è diventato direttore dei direttori del mondo.
2: Bravo, Sasha.
1: Bravo, Sasha.
2: Avete fatto un saluto, ieri, un augurio? Avete fatto?
0: No.
2: Però ragazzi, è la base.
0: Anche
2: farsi
0: perché...
2: sentire, farsi vedere che si è contenti.
0: No,
2: sennò...
0: non voglio passare per ruffiana.
2: Ma io li ho fatti perché è meritato.
0: Perché tu stavi guardando Teleticino.
1: Quindi,
0: in quel momento.
1: La canzone è così. Da quando c'era Sasha
3: si stava molto meglio.
2: Tra l'altro, vabbè, ve lo dico, non volevo. L'aeroporto di Lugano Agno sarà aeroporto Sasha Dal Col. Ebbene sì.

0: fatto l'inchino alla statua di Sasha Dalcol che verrà posata all'ingresso della sala mensa con
1: il... Questo è geniale.
2: Beh, voi scherzate, ma lo 079 449 9537 stanno volando cambiamenti del nome del nostro maxi direttore, perché adesso il nostro direttore è il buon Ruben Bassi.
1: Complimenti, bravo a lui, Ruben. Siamo contenti.
3: Bravo, Ruben, bravo.
2: Che mi sono anche dimenticata stamattina, povero, di fargli complimenti perché stavamo pensando ai miei occhi.
1: Io,
2: vedi,
1: no,
2: che...
1: io sono entrato subito in ginocchio, ho buttato giù un bel tappeto,
2: bene,
1: rosso.
2: Sì.
1: Quando vuole direttore vuole fustigarmi, no, subito. Vabbè, ho messo subito in chiaro.
2: Allora, da Sasha Dalcol siamo passati a Sasha Dalvol e siamo passati anche a
1: Sasha Dalcol.
2: Sasha, cioè, Dalcol, su Sasha Dalcol. Ho volato altissimo, va bene.
1: Perché ricordiamoci, l'aeroporto di Lugano Agno sarà...
3: Sì,
1: no?
2: Sasha dal Boeing. Vabbè.
1: Basta.
2: Basta. C'è la foto, se volete metterla su Teleticino.
3: Cos'è che ha mandato?
2: Del volo di Sasha dal Boeing.
1: Direttore mega galattico.
3: Ah, bellissima questa. Questa è la prima pagina del Corriere, amici.
2: Direttore mega galattico, voglio dire, no?
1: Sì, anche Sasha dal Boeing. Come è fatta bene, col,
2: sì,
1: volto...
2: Appunto.
1: Madonna.
3: Ah, io ho trovato Sasha dal Boeing, ma non ho trovato l'altra. C'è anche l'altra.
2: E invece di Ruben Bassi, Ruben Boss. Ci sta.
1: Ruben Boss, sì. Ecco, questo è il valzer. Poi, vabbè, sono cambiati un po'.
2: Eccolo, su Teleticino potete
1: fateci
2: osservarlo.
1: Fateci caso, adesso,
2: sì,
1: pongo l'accento su altro.
2: Mm.
1: Fateci caso. Tutti sono avanzati a livello di gerarchia.
2: Tranne noi.
1: E in questa stanza, non,
2: sì,
1: c'è, a meno che Michael, come sempre, non tiene nascosto qualcosa di... Ma tu ed io, credo, soliti zerbini, diciamo, ecco.
2: Io non ho ricevuto nessuna comunicazione.
1: Io sono stato bloccato da tutte le chat, addirittura. Quindi...
3: ma tu ieri trasportavi un cadavere.
1: Ma era quello di Marghe. Oggi ancora,
3: capito,
1: qua.
3: L'affidabilità, cioè, di uno che è un serial killer.
2: In realtà ce l'hanno spiegato, hanno detto che, ma devo recuperarlo, c'era in giro qualcuno con la macchina di Radio 3i, sembravamo noi, ed evidentemente c'era una svenuta sul sedile dietro.
1: Oh mamma. Ma non era una persona, secondo me era un...
2: Una bambola gonfiabile, come sempre.
1: No. Ma no, magari qualcos'altro, non lo so. Ma non dire queste cose.
2: Va bene, allora...
3: Oggi, amici, non è solo il compleanno di Berlusconi, sarebbe stato il compleanno di Berlusconi, ma è anche il compleanno di...
2: Dedica all'adorato nano Ethan per i suoi 7 anni, però non so chi l'abbia mandato. Ma mannaggia, quando non vi firmate è un problema, dovete sempre scrivere di dove siete e da dove. Comunque, aspetta, l'ho recuperato. Torello 77.
1: Beh, era meglio non saperlo a sto giro. Sembra una canzone di Checco Zalone. Torello
3: 70. Oggi è anche il compleanno di Loretta Goggi.
1: Oggi anche di Raff. Raff.

0: Questa canzone è perfetta insieme agli anni per chiudere le serate, qualsiasi serata sia, se tu la chiudi con questa hai vinto, beh, perfetto.
1: Ci sono un sacco di compleanni, io non so più dove, li dico in fretta?
2: Vai, veloce, veloce.
1: Auguri alla nipotina di Flavia, Lilith, che compie 2 anni, amore della nonna, poi... Ciao amici in affitto, fate gli auguri a mia moglie Nadia, 50 anni da Mike, Riccardo e Valentina. E voilà!
0: Oggi avrebbe compiuto gli anni anche un Carabaggio.
2: Ah, veramente? Ah.
0: Jack, un Carabaggio.
2: Veramente? Cioè? Roberto Baggio?
0: No, Carabaggio.
1: Ma Caravaggio?
2: Ah, Caravaggio.
0: Caravaggio, Caravaggio. Ah. Caravaggio 455 anni fa. Ho visto il film. Tra l'altro Caravaggio interpretato da...
1: Da?
0: Quello che stava con l'agolino, come si chiama? Quello...
1: Ah, Scamarcio.
0: Da Scamarcio. Non, ma lui era uno violento.
1: Non Scamarcio, no, no, Caravaggio.
0: Caravaggio. Ah. Violento, tossico, nel senso, sì, sbevazzava, sì. Si faceva, sì, di ogni.
1: Ah.
0: Sì, personaggio sopra le righe. Non, bene, sapevo. Chiedo scusa.
1: Bene.
2: Io ieri ho finito.
1: Oddio.
2: Non so se vi è mai capitata questa cosa. Per me è la prima volta che, sì, c'è una serie, che è quella che vi ho detto ieri, Io so chi sei.
1: Sì.
0: Quella della Tata.
2: Esatto. Che non mi appassiona, ma l'ho guardata fino alla fine. Cioè, per...
1: E ti sei detto che hai fatto bene a guardarla fino alla fine o no?
2: No. Alla fine mi sono addormentato, cioè l'ottava puntata mi sono addormentato ieri, però non mi è piaciuta.
0: Ah,
2: cioè,
0: okay.
2: Però sono arrivato all'ottava puntata, è strana come cosa, no? Che cos'è che mi lega questa Tata?
1: Perché
2: è strana.
1: Forse
2: come cosa.
1: Hai avuto un trauma con una Tata quando eri piccolo?
0: Hai avuto una Tata intanto?
2: No, Hakuna Matata. Matata no.
0: Ma una Tata,
2: no,
0: una,
2: no, la Tata a casa no, però cantavo tanto Hakuna Matata.
1: Ah, forse quello.
0: Forse quella.
1: Sì.
0: Ti tiene legato.
1: Ho visto il film Contrattempo. Mi pare sia uno dei migliori thriller del momento. Supreme.
0: Supreme, Contrattempo.
1: Sì, sì.
0: Non lo conosco. Grazie che me l'hai,
1: sì,
0: spoilerato.
1: Visto con Mangium, più affidabile rispetto al mio giudizio. Bello, fino all'ultimo non diresti mai. M-A-I, mai.
0: Mai, chi è?
1: Oggi, tra l'altro, ci sarà Sara Perigalli alle 8:20 più o meno. A darci dei tips su cose da guardare.
0: Ecco, infatti non snoccioliamo noi, perché se no lei arriva e dice avete tutto voi.
1: Hai ragione, basta.
2: È vero. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi giocheremo con Boffelli. Quindi già prenotatevi con le chiamate.
1: 091 646 2462 oppure per i veri temerari. Per i veri temerari 091 6463 463.
3: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show. Altamente consigliato per il buon umore.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
4: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
6: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
7: Dove tutto costa meno.
8: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
9: Allora vuoi un HRV?
10: Nuovo Honda HRV, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
12: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17,95 invece di 31,10.
11: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: vi chiedo scusa, sono stata poco incisiva. Non vi ho detto la parola magica.
1: Sì.
0: Dovete giocare adesso. 091 6462 462, oppure 091 6 463 463. In palio per voi o un buono da 50 franchi da sfruttare quando meglio vi capita, oppure un buono pranzo o cena. Che fai? Non lo vuoi? Dico io.
2: Allora, ecco. È gratis.
1: Io ve lo dico.
0: Sì.
1: Che se i telefoni non vanno.
0: Oh no.
1: Io scendo in strada.
0: Nudo.
1: Tolgo i pantaloni, sì, e inizio a grattugiarmi le chiappe. Lo faccio,
2: no? È un'immagine bellissima, tra l'altro, bene. Sì. Ma perché vuoi?
1: Perché sì, perché devono funzionare i telefoni. Stanno squillando.
0: Ho portato gli occhiali meta in caso ti seguo e ti riprendo.
1: Ok, vediamo. Mm-mm. Vediamo cosa accade.
0: Vai.
1: Perché veramente io mi arrabbio, ma sul serio. Voi non mi avete mai visto arrabbiato. Avete mai visto arrabbiato?
2: No,
0: io
2: ma vai avanti.
0: No, ma va bene così. Pronto?
1: Funziona!
2: Pronto?
1: Funziona!
2: Ti prego, rispondi in voce.
3: Rispondi. Pronto?
1: Oh, pronto!
3: Allora,
1: hai già vinto! Hai già vinto!
2: Sei nell'Olimpo!
0: Come ti chiami?
3: Ciao, sono Giuseppe, ciao Marghe, ciao a tutti.
0: Senti,
2: Giuseppe,
0: dove sei? Dove stai andando? Che sei in macchina, lo sento.
3: Sto andando da Chiasso a Biasca Lavoro.
2: Chiasso a Biasca, quindi un bel viaggio.
0: Sì.
2: Un bel viaggio, ci
3: ascolti. È un bel viaggio, sì.
0: Traffico?
3: Sì. Al momento no, Mendrisio bloccato.
0: Ah.
2: Eh sì, Mendrisio è classico,
0: okay,
2: no?
0: Ok.
2: Allora intanto, sì. Giuseppe, scusa, come sei messo a freni? Vanno, funzionano?
3: Non ho capito, scusami.
2: I freni della tua auto come vanno? Funzionano?
3: Vanno bene.
2: Allora preparati, perché la domanda è sui freni, ma prima...
4: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli. Il nuovo Garage Boffelli apre le porte.
2: E allora, Giuseppe, preparati, perché la domanda è la seguente. Senti bene. Qual è la funzione? Qual è la funzione principale del sistema ABS?
0: Oddio.
2: A. Ridurre automaticamente il consumo di carburante. B. Cosa c'è?
1: Voglio vedere se c'è la C o c'è la S.
2: B. Aumentare la potenza del motore.
0: Sì.
2: O S. E beh, ABS. Impedire il bloccaggio delle ruote durante una frenata. Qual è quella giusta?
0: Lo state confondendo, poverino.
3: Direi l'ultima, forse.
0: Però aspetta, Giuseppe, ci hai pensato bene?
3: Ah, oh, sì.
0: Hai
3: per
0: fatto
3: quello che la mia mente dice, penso sia la C.
0: Hai fatto un po' di... Bravo, la S. Hai fatto un po' di brainstorming con te stesso?
2: No, lo sa cosa sono gli ABS.
3: Assolutamente.
2: Tu sai cosa sono gli ABS? Cioè i freni cosa fanno?
0: E

0: impediscono il bloccaggio.
1: Lo sta leggendo.
0: Durante una frenata.
1: Corretto, bravo, bravo, corretto. Giuseppe, bravo.
2: È giusta, allora.
3: Grazie.
1: Sì, perché fa in modo che le ruote appunto non si blocchino,
0: sì.
1: E freni piano piano, ecco, hanno questa funzione qua, non le altre. Allora Giuseppe, intanto ti chiedo,
0: sì.
1: Se puoi, rimani in linea, così poi ci dici, sì. quale dei due premi vuoi, se la cena oppure il buono sconto, quello poi ce lo dici dopo. Grazie, buon viaggio.
0: Bravo!
1: Resta l'ascolto.
3: Grazie mille.
0: Ciao, ciao Giuseppe.
3: Grazie a voi, ciao.
4: Questo appuntamento è stato offerto da... Garage Boffelli, il nuovo Garage Boffelli, apre le porte.

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Diamo il benvenuto e il buongiorno a Luca Panziera da Locarno Monti. Ciao Luca.
2: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, buondì, buondì.
1: Luca, ti hanno già così dato un aeroporto? Cioè, hanno dato il tuo nome a un aeroporto? È già successo?
2: In che senso un aeroporto?
1: Perché adesso va di moda nominato, dare...
2: No, non ancora.
1: Ma male però.
3: Beh,
1: male.
3: Ma magari loro puntano più in alto, cioè loro hanno contatti con...
1: Capito? In alto.
3: Boh, cosa c'è di più in alto? Dove, un nome a un aereo magari?
2: Sì. Un aereo, esatto. Un aereo.
4: Allora, c'è Locarno Monti, poi c'è il satellite.
3: E poi c'è Gesù.
4: E dopo c'è Zlatan Ibrahimovic.
1: È vero, Zlatan Ibrahimovic soprattutto. Allora Luca, illuminaci sul meteo, anche perché vedo che c'è interesse tra il pubblico.
2: C'è interesse, molto bene. C'è interesse, ma non c'è tantissimo da dire. Se non che abbiamo tanta nuvolosità nei prossimi giorni. Siamo sempre, diciamo, a margine di un anticiclone che piano piano si sposta e da noi arrivano degli afflussi più umidi, quindi la nuvolosità è un po' come quella che vediamo stamattina, che tuttavia centrali lascerà spazio alle schiarite. Nei prossimi giorni la vedremo più presente. Dicevo, qualche schiarita oggi nelle ore centrali, poi nel pomeriggio arriveranno di nuovo delle alte velature, quindi un soleggiamento direi solo parziale per oggi. Però da domani invece di sole ne vedremo gran poco, perché la nuvolosità davvero la farà da padrone, anche se non arriveranno le precipitazioni che magari qualcuno attende, visto che, lo sappiamo, arriviamo da un periodo molto, molto asciutto. A partire da domani avremo...
3: Luca, no, nel momento clou. Luca, scusami, non ti sentivamo più. È come su film, mi interrompi fin su più bello.
1: È vero.
2: Sì, c'era qualche disturbo, sentivo anch'io prima. Stavo dicendo che nei prossimi giorni appunto avremo più nuvolosità rispetto agli ultimi giorni che abbiamo visto. Quindi non cambierà molto a livello di precipitazioni, anzi praticamente non ci attendiamo nulla, se non qualche rovescio sparso più probabile nella giornata di venerdì. Altrimenti un tempo che possiamo definire in parte soleggiato, appunto asciutto, ancora abbastanza mite, con temperature massime attorno ai 22-23 gradi, mite anche in montagna, l'isoterma di 0 gradi la ritroviamo ancora a quote prettamente estive, oggi, domani, ma anche giovedì attorno ai 4.000 metri, con una tendenza a un maggior soleggiamento poi verso il weekend, quindi sembra che poi da sabato avremo delle belle schiarite, anzi un weekend che si preannuncia all'insegna del tempo abbastanza soleggiato.
3: Direi che siamo soddisfatti. Io sono soddisfatta,
1: sì,
3: voi?
1: Ci piace. Grazie Luca, grazie mille e buon lavoro a te e a tutto lo staff, ovviamente.
2: Grazie mille a voi, buona giornata.
3: Ciao Luca, ciao.

0: Sai che Madonna sì. è tornata alla grande, perché questa fa parte del nuovo album.
1: Sì.
0: Ha vinto 7 MTV Music Awards che si sono tenuti 2 giorni fa, mi pare. 7 vittorie, poi anche Taylor Swift, grande vittoria. Bellissima la sua performance in apertura, quindi Madonna che apre proprio con la sua performance la serata. E poi ho visto questa performance di una ragazza che ha 21 anni, si chiama Sienna Spyro.
1: Sienna Spyro,
0: ascoltatela, anzi dovremmo metterla una canzone sua.
1: Aspetta che la cerco.
0: Non brava. Sembra Amy Winehouse, ma secondo me ancora più brava.
1: Scusami, come si scrive che ne ascoltiamo un pezzettino?
0: Sienna Spyro.
1: Ah, eccola qua, Spyro.
0: La vedi com'è?
1: E ne mettiamo una a caso? Oddio, no, ma sembra... Dai!
0: Sembra... Sì, sembra lei. Sembra Amy Winehouse.
1: No!
0: Chi?
2: Jodie Potter.
1: Ma no, ragazzi.
0: Ah, sì, sì, Dracula.
1: No! No. Let me go before you go.
2: Amy Winehouse.
1: Summertime sadness. I got that summertime, summertime sadness. Pronto?
0: Beh, un attimo, sto cercando di capire. Cioè, la canzone la conosco.
1: Come si chiama quella che canta Summertime Sadness? Cercate, per favore.
0: La sa, Madonna. A vincere un'altra ora buca.
2: Un'altra ora buca? So chi è.
1: E dimmi.
0: Chi è, non lo sai.
2: Orietta Berti.
1: Ma no. Dai.
0: Ah no. No, no, no. Non è Orietta Berti.
1: Puoi cercare un secondo Summertime Sadness, per favore? Dai,
2: a
1: lei è pazzesca.
2: Abbiamo Sienna Spyro qua. Comunque ci sono
1: Lana
2: 3 pezzi.
1: Del Rey, grazie mille. Allora. È uguale a Lana Del Rey. Guarda.
0: Sì, è vero, molto simile a Lana Del Rey. Allora, io
1: la faccio sentire.
0: Ecco.
1: Cosa vuoi? Great Expectation.
0: No, no, ma non da lì, la mettiamo.
2: Ma ce l'abbiamo.
0: Ma guarda che è una bomba sta tizia. Io sono fuori testa per lei. A me piace molto Material Lover. Material Lover, bellissima.
1: Mettila. Ah, ho capito qual è. Ho capito. Comunque è la sosia di Lana Del Rey. Ho capito, Material Lover.
2: Ne sentiamo uno stralcio?
0: Tutta, mi piace.
1: Uno strappo.

0: SCB, un metro e basta.
1: Amici in affitto,
0: il morning show,
1: altamente consigliato per il buon umore.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
5: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario, questo fine settimana. Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
6: Anche a notte fonda si può cominciare bene.
7: Dalla mezzanotte alle 2,
6: Maxi vi porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai.
7: Due ore di buona vibra e parole sincere.
6: E cominciamo bene su Radio 3i.
8: Sono le 7:58.
6: Ticino News mattina.
9: Una buona giornata, martedì 29 settembre, l'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti in compagnia quest'oggi di Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
10: Buongiorno anche da parte mia.
9: Andiamo a Berna, dove il Consiglio degli Stati è entrato nel merito dei bilaterali 3, approvando la decisione con 29 voti contro 15. Il dibattito ha evidenziato profonde divisioni. L'UDC ha criticato la ripresa dinamica del diritto europeo, parlando di perdita di sovranità, mentre altri partiti hanno sottolineato la necessità di mantenere relazioni stabili con l'Unione. Al centro anche gli effetti sul Ticino, in particolare per l'aumento dei frontalieri e la libera circolazione delle persone. Il consigliere federale Ignazio Cassis ha difeso l'intesa definendola un risultato positivo, una combinazione tra accesso al mercato europeo e indipendenza politica.
10: Al centro anche la questione su quale referendum sottoporre al popolo. Le opzioni sono quattro: referendum facoltativo con maggioranza semplice, referendum obbligatorio con doppia maggioranza di popolo e cantoni, disposizione transitoria nella Costituzione, referendum sui generis. Il Consiglio federale e la maggioranza della Commissione di politica estera sostengono il referendum facoltativo, mentre UDC e altri parlamentari spingono per la doppia maggioranza. La questione divide anche i partiti e gli esperti di diritto. Secondo Carlo Sommaruga, il rischio è che ragioni tattiche portino ad una soluzione confusa.
9: E se per i favorevoli la maggioranza si tratta di dare un nuovo slancio alle relazioni con Bruxelles, per i contrari l'UDC queste intese hanno il sapore di un trattato coloniale. Ne abbiamo parlato con il consigliere agli stati Marco Chiesa.
11: Ma questi accordi sono l'esigenza da parte dell'Unione Europea di voler dinamizzare le nostre relazioni e quindi di avere un rapporto, mi permetta di dire, coloniale nei confronti con l'Unione Europea, perché loro decideranno le regole ed è estremamente comodo il fatto di dire: e in Svizzera, se vuoi partecipare a questo mercato tu devi assorbirle, devi riprenderle tutte. La Svizzera invece aveva un quadro fino adesso statico, stabile, le regole erano chiare per tutti e non è più quello che desidera l'Unione Europea, ma questo ci mette in grossissima difficoltà, non ultimo anche perché dovremmo riprendere la burocrazia dell'Unione Europea stessa.
10: Ultima pagina, questo pomeriggio alle 14 la ministra della Sanità Elisabeth Bohm-Schneider comunicherà i premi di cassa malattia per il 2027. Tutti i segnali e le previsioni indicano che si prospetta ancora un aumento di poco inferiore al 5% a livello nazionale. Ad attenuare artificialmente, va detto, l'ennesimo incremento potrebbero essere i ritardi nelle fatturazioni legate al sistema tariffario Tardocchi in vigore dallo scorso gennaio. Ciò avrebbe infatti creato difficoltà nella stima dei costi sanitari e di riflesso potrebbe aver reso meno precise le previsioni per i premi di cassa malati.
9: E sul tema si riaccende anche il dibattito sulle possibili ricette per attutire l'impatto del costo dei premi. Il PS ha annunciato l'intenzione di lanciare entro fine anno un'iniziativa popolare per ridurre il peso dei premi, proponendo un accredito equivalente a due premi medi nazionali all'anno per ogni adulto. Sulla base dei premi 2026 si tratterebbe di circa 930 franchi annui per adulto, indipendentemente da cantone, reddito o modello assicurativo.
10: Il sistema sarebbe finanziato attraverso un aumento dell'imposta federale diretta sui redditi elevati e sugli utili delle grandi aziende, mantenendo invariati gli attuali sussidi. Secondo il PS, la misura allenterebbe soprattutto il peso dei premi sul ceto medio, senza intervenire direttamente sui costi della sanità.
9: Il PLR ha lanciato la campagna contro l'aumento dell'IVA di 0,4 punti previsto dal 29 novembre per finanziare la tredicesima VS. Secondo il partito, l'aumento peserebbe su famiglie PMI con un costo stimato di circa 180 franchi l'anno per nucleo familiare medio e potrebbe frenare consumi e crescita. Contrari sono anche la VPOD e il PS Ginevrino, che contestano soprattutto il carattere sociale dell'IVA e le modalità di finanziamento. Il fronte favorevole invece sottolinea la necessità di garantire l'equilibrio finanziario della VS attraverso nuove entrate.
10: L'MPS ha chiesto intanto al Gran Consiglio di valutare un ricorso contro la decisione del Consiglio della Magistratura che ha escluso, ricordiamo, l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del procuratore generale Andrea Pagani. Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi chiedono che la questione venga inserita nella prossima sessione parlamentare e che il plenum decida sull'impugnazione. La vicenda riguarda la gestione nel 2021 di una querela contro Claudio Zali segnalata al Consiglio della Magistratura nel 2026. Resta da chiarire se il Gran Consiglio abbia effettivamente la legittimazione per ricorrere. L'MPS sostiene di sì in virtù del suo ruolo di alta vigilanza sulla magistratura.
9: Dopo la bocciatura alle urne del progetto da 19 milioni di franchi per la valorizzazione della fortezza di Bellinzona, il cantone si prepara a ritirare il messaggio con la richiesta di un credito di 8 milioni. Ora il confronto tra cantone e città riguarda soprattutto la governance e la ripartizione degli interventi di manutenzione dei tre castelli.
10: L'organizzazione turistica regionale sul Corriere del Ticino parla di un'occasione persa per rafforzare l'attrattiva turistica della fortezza e di Bellinzona. Fra le proposte per ripartire figura ad esempio una funicolare verso Montebello e Sasso Corbaro, già evocata nel progetto bocciato.
9: Sulla regione invece a parlare sono stati i partiti che si erano detti favorevoli e che concordano sulla necessità di mantenere l'obiettivo del rilancio del sito UNESCO. PS, Lega e Centro chiedono però di analizzare le ragioni del no e confrontarsi con cittadini, cantone e promotori del referendum.
10: La Lega non esclude un progetto ridimensionato e realizzato a tappe, mentre il centro punta ad una soluzione capace di raccogliere un consenso più ampio. Il PLR ritiene invece prematuro decidere se modificare il progetto o ripartire da zero. Prima bisognerà chiarire il ruolo e il sostegno finanziario del cantone.
9: Disdetta consensuale del rapporto di servizio al 31 dicembre, firma di un nuovo contratto stagionale a decorrere dal 1 marzo 2027. Sono le due proposte formulate ieri mattina agli impiegati della società Navigazione sul Lago di Lugano, attivi sul bacino svizzero del Lago Maggiore. La SNL corre dunque ai ripari dopo la decisione del cantone di affidare alle FART la linea Locarno-Magadino con perdite stimate fra i 350, hanno detto, e 400.000 franchi.
10: Per i 5 dipendenti direttamente coinvolti sono state proposte soluzioni alternative. 4, come detto, potranno passare ad un contratto stagionale dal marzo del 2027, mentre per un quinto è prevista una riduzione del grado di impiego. La società ha sottolineato la volontà di voler limitare i licenziamenti e garantire comunque un adeguato servizio sul Lago Maggiore, mantenendo tariffe accessibili. Il passaggio alle FART è previsto con il cambio d'orario del 13 di dicembre.
9: L'area dell'ex macello di Lugano è stata completamente sgomberata dalle macerie degli autogestiti, mentre sono in corso interventi provvisori su di una parte instabile del tetto. Il capo di Castero Immobili, Raul Ghisletta, sul Corriere del Ticino, auspica ora che il municipio licenzi il messaggio per il credito di progettazione del Campus Matrix.
10: Il progetto vincitore di un concorso internazionale del 2020 e sostenuto da una variante di piano regolatore approvata poi nel 2024 prevede una nuova cittadella universitaria con contenuti accademici, culturali e di intrattenimento. L'iter è stato rallentato anche dall'inchiesta penale sulla demolizione del 2021 e dal successivo sequestro delle macerie durato circa 4 anni.
9: Dopo il recente attacco informatico, il cantone rende la ricerca delle targhe più sicura ma anche a pagamento. Da novembre, infatti, la consultazione dell'elenco cantonale non sarà più gratuito. Gian Battista Pronna, aggiunto al capo sezione della circolazione.
12: La novità è che partendo dalla soluzione proposta a livello cantonale, quindi di un elenco targhe disponibile sul sito della circolazione, si passa a una soluzione proposta dall'associazione dei servizi della circolazione a livello svizzero, dove appunto questo elenco targhe viene gestito, se vogliamo, centralmente e con degli aspetti a livello di sicurezza che vengono sicuramente implementati a un livello più elevato. Per l'utenza cambia da un lato: il servizio era gratuito fino alla soluzione precedente, diventa a pagamento. Il fatto che diventi a pagamento ha uno scopo anche di sicurezza, perché entra una barriera sia tecnica sia finanziaria per quello che sono le richieste, quindi ci si aspetta che unicamente quando ho un interesse reale poi vado effettivamente a spendere i soldi per fare la ricerca.
9: Leone XIV ha concluso ieri il viaggio apostolico in Francia pronunciando un discorso sull'Europa. Il Papa ha indicato nel riconoscimento dell'altro e nel dialogo la strada per costruire la pace e fermare le guerre, citando anche il conflitto in Ucraina. Il Pontefice ha sottolineato il valore del progetto europeo, richiamando i padri fondatori e la capacità dell'Europa di crescere attraverso l'incontro tra culture. Particolare attenzione ai migranti, ha chiesto vie legali e sicure, accoglienza, integrazione, cooperazione con contro i trafficanti, una riscoperta delle radici europee e contribuire alla costruzione di società più pacifiche e riconciliate.
10: E Dario Campione sul Corriere del Ticino evidenzia un pontificato centrato sul tema del disarmare non solo gli arsenali ma anche i conflitti politici, economici e culturali. A Parigi scrive il Papa: ha posto l'accento su dignità umana e giusta laicità, sostenendo il dialogo tra Stato e religioni, mettendo in guardia da un progresso tecnologico non orientato al bene comune. Robert Prevost conclude: si propone come il Papa della pace, con l'obiettivo di disinnescare i contrasti e promuovere così il dialogo.
6: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
9: Traffico tuttora intenso sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno.
0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il Morning Show, altamente consigliato per il buon umore.

0: Preferisci la versione De Gregori o la versione Vasco?
1: Non c'è nessun dubbio nella mia testa.
2: Io De Gregori.
0: Tutta la vita.
2: Sì, sì. Ah, davvero?
0: Sì, questa volta De Gregori gli ha dato le manate.
2: Vabbè, io Vasco.
0: Che poi è di De Gregori.
1: Infatti.
2: Ho capito, può piacermi
0: no,
2: di più.
0: No. Però ecco, cioè Vasco è un mito, eppure con De Gregori qua non gliela fa.
2: Ma tanto non è di De Gregori o di Vasco che dobbiamo parlare, ma...
3: Astro Trist.
0: Questa pausa di un secondo.
2: E beh, per creare un po' di suspense.
0: Al terzo posto l'acquario.
1: No.
0: Niente sigla, va bene.
2: Sono io.
0: Sì, una sfida che sembrava complicata si ridimensiona parecchio. Avete più strumenti di quanto pensiate e oggi potreste accorgervene proprio mentre vi mettete alla prova. Frasetta del secolo, il problema era grosso soprattutto nella vostra testa.
2: Ma come sempre, eh?
0: Vero, capita sempre.
2: Sono una paranoica, ma andiamo avanti.
1: Mi piace questa cosa qui che hai detto a ChatGPT di cambiare le regole del gioco.
2: No, ho
1: perché
2: detto...
1: ho già visto che l'ultimo in classifica oggi sono io.
2: No, scusate. Ho detto smettila, perché noi prendiamo l'oroscopo dal Corriere del Ticino,
1: sì,
2: ok?
1: Giusto.
2: E da lì chiediamo. Cosa ho detto?
1: Corriere del Ticino.
2: Ah,
0: devi mettere un franco.
1: No.
2: Sostieni anche tu il Corriere del Ticino.
1: Un franco ogni volta che lo dici.
2: Perché Giatti cosa fa? Prende l'oroscopo, lo rilegge e ti dice secondo lui quali sono sul podio e quale sta all'ultima posizione.
0: Esatto.
2: Ho detto smettila di usare sempre gli stessi, accontenta tutti.
0: Giusto, giusto.
1: Quindi andiamo in seconda posizione.
2: Sì.
3: Astro Tris.
1: Il leone.
0: Aspetta, perché per il leone c'è Astro Tris e a me no? Perché...
1: Ma l'ho fatto per te all'inizio, l'ho fatto.
0: Ma fallo. Vabbè.
1: Allora, in seconda posizione c'è il leone.
3: Astro Tris.
2: Sì.
1: Avete voglia di lasciare il segno e oggi questa ambizione può diventare qualcosa di concreto. Se scegliete bene, dovete investire le energie.
2: Sì.
1: Potreste farvi notare parecchio investendo energie, ma anche cripto, sì. Dow Jones.
0: In corsi di lettura.
2: Certo.
1: Frasetta finale.
2: Sì.
3: Astro Tris.
1: Brillate, va bene, ma oggi serve anche sapere dove puntare il faro.
2: Bella.
0: Primo posto Ariete. Una bella ventata. Oh, primo posto Ariete, non parte.
2: Devi
0: la sigla.
2: Devi mettere la sigla.
0: È incredibile la disuguaglianza.
1: Ecco, metto questa. The Lion King.
0: Primo posto Ariete. Una bella ventata di entusiasmo vi rimette in carreggiata e fa venire voglia di passare finalmente dalle idee ai fatti. Oggi avete energia, iniziativa e quella spinta che serviva per partire davvero.
2: C'è
0: frasetta dell'universo.
2: Vai.
0: Meno bozze mentali, più motore acceso. Cosa vuol dire?
2: Meno
0: bozze mentali.
1: Bozze erano altre le cose mentali che mi dicevano a me.
0: Vero?
1: Sì.
0: Meno mentali.
2: Meno bozze mentali, più motore acceso.
0: Vabbè.
2: Meno parole, più fatti.
0: Sì, sì.
2: Sì.
0: Mettiamola qui.
2: Dai.
0: Ma ultimo posto oggi, purtroppo o per fortuna, il toro.
2: Poi non sentirti troppo chiamato in causa, Mikey, perché come vi dico sempre, in Brasile, superati 30 anni, leggono l'oroscopo dell'ascendente e non del segno. Io sono ascendente toro.
1: Però se mi dici sempre ascendente, cioè, hai sentito la vocalità che
0: mi fa male un dente? È normale.
1: Ma perché sempre ascendente?
2: Vabbè, basta ridere. Toro. Ultima posizione.
0: Mamma mia.
2: In amore. Ma quale amore?
0: Ma quando? Ma dal Cile. Ma va.
2: In amore arriva qualche sorpresa da un rapporto che pensavate ormai ben definito.
0: Ah, quindi c'è qualcuno
1: vedere, un
0: che riempie il tuo cuore.
1: Vedere qua.
2: Oh, nulla di necessariamente negativo, ma oggi conviene evitare automatismi e dare meno cose per scontate. Frasetta. Anche le certezze ogni tanto cambiano password.
0: Questa volta è Torello 69.
1: Li trovate su Tinder.
0: Oh, mamma mia.
2: Che bella questa di Robby. Chissà se anche vivi ancora qui tra noi.

0: quanto ci ha lasciato ormai Robin Williams.
1: Ma no, non avete, ma no.
0: Che senso?
1: No, non avete capito. Ho detto chissà se vive ancora tra noi, nel senso in Svizzera. Aveva preso una casa, adesso vi dico dove, aspettate,
0: Me l'ha venduta però, a tanto anche.
1: Scusami, chatti, ma Robbie Williams aveva preso una casa qui, entre nous, in Svizzera, dove?
0: Entre nous, in Svizzera francese, c'è delle mo, étoile, entre nous.
1: Petra di noi, no? Adesso me lo dice, sta ragionando,
0: L'altra volta, la chauffeur. L'ha letto Love Sean.
1: Ah, ecco, ecco, ecco.
0: Sì, prego.
1: Aveva comprato una villa, Roby.
0: Dove?
1: A Vandouvre.
0: Chi?
1: Vandouvre.
0: Nel canton?
1: Nel canton Ginevra.
0: Ecco.
1: Zona molto elegante, appena fuori Ginevra, vicino al golf club. L'acquisto risaliva al 2020, la cifra riportata era di circa 29 milioni di franchi.
0: Mazza.
1: Poi però ha cambiato aria nel 2023. Si è trasferito a Gstad. Gstad, scusatemi.
0: Gstad, sì.
1: Nel comune di
0: Fai come lui, che abbassi il volume.
1: Sanen. Nell'Oberland berlinese.
0: Ma che ne sa, nei 2000 berlinese.
1: Vabbè, bernese.
0: Berlinese.
1: Nell'Oberland bernese, mettendo in vendita la proprietà ginevrina. Ecco qua.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Però è sempre dei nostri allora, non se n'è andato.
1: No. Ha messo. Ah no, sì, è Akstad.
0: Scusa.
1: Nel comune di Sanen.
0: Mm-hmm. Sì. Sanen. Tu non sei Sanen di mente, né? Ma dov'è Sanen? È lì vicino, sì, dietro.
1: Sanen grosso.
2: È vicino a Ausfar.
0: Ausfar. Ma non è mica uscita.
2: È vero, tutte le volte che vai in Svizzera tedesca c'è sempre il cartello con su Ausfar.
0: E dici, mamma mia, sto paese, quante uscite ha?
2: È incredibile questa cosa. Posso salutare le mie amiche della sala d'attesa? Ieri ero in sala d'attesa.
1: Dove? Attesa di cosa?
2: Ero alla clinica Sant'Anna.
1: Ah!
2: Ero alla clinica Sant'Anna e stavo attendendo.
1: Stai bene o?
2: Sono andato a trovare delle amiche che partoriranno.
1: Ah, non
2: bello.
1: Tu?
2: Sì, devo dire che è bello perché più amiche che partoriscono più o meno allo stesso periodo.
0: Cioè, quindi sono lì tutte insieme?
2: Sì.
0: E tu prima in una stanza, poi in un'altra?
2: Sì.
1: Però
2: sì.
1: Tu bene? Io non era un controllo per te.
0: Lui ha già partorito, lui è a posto.
1: Okay.
0: Lui è già andata alla
2: sala d'attesa. Perché c'è anche la sala d'attesa per andare a visitare le persone. A salutare le persone. E volevo salutare due ragazze che ci ascoltano.
1: Sono tre.
2: Sì, la Shura Giannini non è che voleva essere salutata, ma la salutiamo comunque.
1: Okay.
0: Quindi Shura Giannini, intanto buongiorno.
2: Sì. Marissa e Samantha. Marissa e Samantha che erano lì e hanno detto le lui o le mie lui? Le lui o le mie lui? Amici in affitto.
1: Ah.
2: E ci hanno ascoltato.
0: Ecco, salutiamo.
1: Ieri. Ciao.
2: Ci ascoltano pedissequamente.
0: Ah. Loro avevano già partorito, erano lì per anche loro. Cos'è che facevano?
2: Erano in attesa.
0: Non c'è attesa.
1: No, vabbè. Oh, tra poco la Perigalli,
0: No.
1: Come no?
0: Non ha detto di no, non c'ha voglia.
1: No, su grandi suggerimenti su cosa guardare on TV.
0: Prendete appunti.
1: Eh

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
4: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Father del funk James Brown ci dà la possibilità di collegarci con la nostra amica Sara Peregalli. Ciao Sara, benvenuta, bentornata.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Che bello.
1: Che entusiasmo, grazie, grazie.
2: Che bello, Sara con l'H, le serie di Sara.
1: Sempre, sì, esatto. Sì.
0: No, non è le serie, mica è solo serie.
2: Serie di Sara, scusa.
1: Serie, solo serie.
2: Scusatemi.
0: Senti, noi stamattina abbiamo già, grazie a Michael, tra l'altro, che di solito, voglio dire, guarda poca TV, comunque in generale film e serie TV, invece ha già snocciolato qualcosa.
1: Okay.
0: Tu hai, in che direzione vai? Cioè, vai per genere, vai in novità, come sei messa?
1: Sì, andiamo un po' con le novità, con le cose che sono uscite di recente, quindi...
2: Ah, no, Sara, tu non vai da nessuna parte senza la tua sigla!
1: Ah, giusto.
3: Ah, ecco. Troppo a
1: senza scegliere, però.
0: Senza

0: Sara, io piango bellissimo per la chiusura di questo pezzo.
1: Sì, è
2: troncata,
1: è qualcosa di evocativo.
0: Sì, poesia pura.
1: Sara.
2: C'è magari qualche musical dentro il tuo rooster, no?
1: No, di recente non ho visto musical, ma se tu hai visto qualche musical, dici.
2: No, volevo proprio dirti questo, cioè ho notato una carenza di musical nuovi.
0: Io non amo.
1: C'è stato il boom dopo La La Land e così, hanno fatto The Great Showman, quella roba lì, e poi dopo un po' sottotono, poi basta, sì, non lo so.
0: Ma a voi piacciono? Perché per me ogni volta che devono dire una cosa, passami in sale sempre cantando,
2: allora,
0: basta.
2: A teatro sono molto belli, secondo me.
0: Sì.
2: Mentre
0: certo.
2: Se li guardi in TV no. Però a teatro sì.
1: No.
2: Teatro
1: vale la pena, sì.
2: Allora, scusami.
0: Oddio.
2: Novità, sentiamo.
1: Tutto bene. Allora, novità. È uscito su Netflix un nuovo capitolo della serie Monster. Vi ricordate quello che parlava dei serial killer, eccetera, eccetera?
0: Certo.
1: Ne è uscito un altro che parla della storia di Lizzie Borden. Che lei non è proprio una serial killer, però è un'assassina, quindi va bene. Cioè, rientra, diciamo, nel
2: siamo nell'Ottocento,
1: nell'Ottocento.
2: Sì.
1: A casa sua vengono ritrovati i genitori sostanzialmente presi ad accettate, quindi una cosa abbastanza truculenta.
2: Perché il papà usava le accette per tagliare i cadaveri che doveva mettere nelle bare.
0: Ah!
2: Erano troppo lunghi.
0: Ho capito.
2: Li tagliava e quindi aveva, giusto,
0: faceva
2: Sara,
0: il becchino.
1: Faceva il becchino.
0: Ok.
1: E quindi all'inizio non sanno, cioè pensano sia stato un estraneo, eccetera.

0: di questa serie che parla appunto di questa ragazza che ha fatto quello che ha fatto, all'interno viene inserita un'altra serial killer molto famosa, interpretata da Charlize Theron in un film che le ha portato all'Oscar. Quindi
1: si chiamava Monster pure quello.
0: si chiama Monster.
2: Certo, in
0: Lei,
2: mente.
0: che però è di un'altra era perché è dei nostri tempi, viene inserita in un certo modo dentro nella serie TV. Non è successo, le due non si sono mai incontrate, ovviamente, è ovvio, palesemente. Però è un incontro particolare che rende interessante.
2: Pensa a te. Sì,
1: Sì, è
2: chiaro.
1: una particolarità che hanno usato in questa serie, anche nelle altre c'erano i serial killer che o incontravano o venivano paragonati ad altri,
0: Esatto,
1: quindi
0: esatto.
1: è una particolarità, è una scelta registica abbastanza, come dire, interessante.
0: Sì.
1: Poi di altro, per stare sempre nel tema un po' thriller, un po' poliziesco, c'è la serie su una bomber.
2: Ma sai che l'ho visto? Ho visto il trailer su Netflix.
1: Ecco.
3: Cosa
4: Io
3: c'è
4: l'ho
3: mai?
4: Visto. Ho visto una bomber.
2: No.
0: Ma la serie, perché c'è il
4: No, il film.
0: documentario,
4: Ho visto il film.
0: Il film.
4: Ho visto il film di una
1: Hai visto il
4: bomber
1: film?
4: su
1: Sì.
4: Netflix.
1: Hai visto il film o la serie? Perché c'è sia il film che la serie, perché la serie è nuova.
3: Tu hai visto il film?
4: Ho visto il film
3: Lo so.
4: perché la serie è troppo lunga.
1: Ok, e la serie adesso c'è dentro anche Russell Crowe che fa
0: Sì.
1: il suo professore, diciamo,
2: Sì.
1: ed è molto, secondo me, molto valida.
4: Allora ho visto la serie perché io Russell Crowe fa il professore, ma è un film,
1: Sì.
4: eh? È un film, mi sa,
2: Mai chi
4: No,
2: riesce a
4: io l'ho visto
2: depistarci?
4: io ho visto 2 o 3 giorni fa. Ho visto una bomber 2 o 3 giorni fa.
2: Forse hai visto solo la prima puntata.
4: No, si è conclusa. No, giuro, Sara, è un film che dura 1 ora e mezza. Punto, perché ho detto, dura solo 1 ora e mezza. Che
1: Allora
4: bello.
1: forse mi ha ingannato il catalogo, perché io vedevo da altre puntate, ma forse mi ha ingannato il catalogo. Può essere, può
4: Però,
1: essere.
4: non mi avete preso in
2: Ora
4: castagna?
2: cerco.
0: L'ho
2: No.
0: visto, comunque
1: Cerca,
0: è un bel
1: cerca,
0: film. È un bel
1: controlla.
0: film, una storia vera, perché sai che è una storia vera.
4: Sì, infatti mi sono interessato e ho proprio detto, lo guardo perché dura 1 ora e mezza, avevo 1 ora e mezza a
0: Sì.
4: disposizione.
0: Tra l'altro una bomber, Sara, peluccato a destra e sinistra, cioè nel senso hanno fatto documentari, se ne hanno fatto
1: Sì,
0: di ogni.
1: sì, è uno di quei personaggi che prova, diciamo, è terreno fertile, no? Hanno fatto, perché poi all'inizio non si sapeva chi fosse, insomma, l'ho cercato per tanto tempo.
0: Però sai che mi ricordo la storia, cioè ricordo i telegiornali che ne parlavano, perché lui
1: Sì.
2: Anch'io,
0: non
2: anch'io.
0: sapevi più, non volevi, come la storia
2: Il
0: dell'antrace, quando
2: terrore.
0: aprivi le buste,
2: Bravo.
0: a un certo
1: Sì,
0: punto avevi
1: sì.
0: paura, cioè.
2: Terrore.
1: Certo, sì.
0: È quello sì. Quindi era un film, non era una
4: Film,
0: serie,
4: sì.
0: ok?
1: Era un film.
2: Vabbè, top.
0: Ok.
1: Grazie, Michael.
4: No, no, ma tranquilla, mi è andata veramente di fortuna perché io non sono uno che guarda tantissime serie, ma ultimamente ho voglia e
2: E ti è
4: sto.
2: piaciuto?
4: Mi è piaciuto molto, sì, mi è
0: Sì,
4: piaciuto tantissimo.
0: è bello anche perché scopri, beh, come la psiche umana ti possa portare a progettare delle cose. Guardatelo,
2: Che
0: sì, è poi una storia
2: paura.
0: vera, oh, ti rifai alla nostra storia, ecco. Prego, Sara.
1: E in ultimo vi dico che c'è questa sorta di reality show che si chiama Physical, dove ci sono tutti questi atleti famosi, anche personaggi famosi, che devono fare una sorta di gara con queste prove alla Squid Game, e dei 100 ne rimane solo uno alla fine. Questo è carino, cioè devono fare queste prove di abilità, di resistenza, ed è carino.
0: Sara,
2: Immagino
0: fisiche
2: ma loro
0: perché.
2: cosa vincono? Sai perché te lo chiedo? Perché so che anche la mia amica Giulia Calcaterra era stata chiamata per partecipare e non ha accettato.
0: Perché?
1: Ah, ok.
2: E secondo me, ragazzi, è talmente tosta. Lei
1: Penso
2: dice
1: che
2: che non rientra nei suoi valori,
1: Ah.
2: punta ad altro.
1: Sì,
2: Ecco.
1: forse è veramente tosta,
2: Come
1: nel senso che
2: curriculum.
1: ho visto alcune puntate, sono, cioè, ti spingono tanto e penso che non sia semplice, ecco, vederli.
0: Sai cos'è la cosa assurda di tutto questo? È che Michael ha visto
4: Ho
0: anche
4: visto anche
0: questo.
2: Ma non ci posso. Ma cosa stai facendo?
1: Grande,
2: Ma sti
1: vedi?
2: giorni.
0: No, più che altro, sai cos'è? Se manca lavoro, ti diamo qualcosa noi, perché così a casa tutti i giorni mi fai tenerezza.
4: No, allora, non l'ho proprio visto tutto, ma c'è un ragazzo che gira per Milano in Piazza Duomo che ha partecipato a questo reality, perché è una sorta di reality, e va a attaccare le stelline sulle guance delle persone. Perché la sua caratteristica è avere una stellina sulla guancia.
0: Quelle che usi per i brufolini.
4: Bravissimo.
1: Ah sì, i patch per i brufoli.
4: E a
0: Sì.
4: tutti i ragazzi dice: "Hai visto Physical? E chi è il tuo preferito?" E ovviamente l'interlocutore dice: "Sei tu." E allora stellina.
1: Ah, ecco.
2: Ma lui aveva la stellina per il brufolo o ce l'ha tatuata?
4: Allora, questo non so
2: Ah, ho
4: dirtelo. Questo non so
2: capito.
4: dirtelo.
0: Ho capito. Io invece voglio, visto che c'è Sara, voglio spingere.

0: Stringere Gentleman.
1: Bello, sì. Gentleman, sì.
0: Stagione 1, stagione 2, secondo me tanta roba. Mi piace molto, vi consiglio, guardatelo, sono due stagioni, quindi dura un po'.
1: Me ne hanno parlato, poi Sara mi hanno detto, Contrattempo su Prime, che ho visto ieri sera, un thriller.
2: Sì, questo non è nuovo però, giusto? Contrattempo è un film spagnolo, se non erro.
1: Francese,
2: mi sa che l'hanno rifatto anche gli spagnoli, vabbè.
1: Esatto.
2: Comunque, è carino, sì, è un thriller.
1: Non male.
2: È un thriller che ricostruisce un omicidio anche lì, quindi.
1: Brava, e poi mi hanno suggerito, ma non l'ho visto, Fractured.
0: Chi?
1: Fractured.
2: Mi suona, però non l'ho visto. Lo recupererò.
3: Ha visto Fractures.
0: Ma cosa fai durante il giorno? Esci col cane almeno.
1: E com'è?
3: Allora, io il titolo me lo ricordo. L'ho visto 2 o 3 mesi fa. Può essere?
1: Non lo so.
3: Sì, l'ho visto Fractures, l'ho visto perché mi ricordo il.
0: Com'è
3: il,
0: la trama, Sara?
3: Non mi ricordo la trama.
0: Sara.
1: E magari
2: la trama di Fractures, ma non l'ho visto.
0: Non l'ho visto. Scusami, perdonami.
1: Mikey, cos'è la trama?
3: Sai che non me lo ricordo, però ricordo che Fractured l'ho consigliato ad altri perché mi è piaciuto, però non mi ricordo di cosa parlava, onestamente.
1: Se non erro, e lui è in prigione, arriva la moglie e gli dice: nostro figlio è ancora vivo. Si vede questa scena nel trailer, quando pensavano che fosse già passata la miglior vita. E poi si è Fractured.
2: E invece no.
3: Va bene. Nel 2019 è questo film, Fractured.
2: Okay.
3: Io invece ho visto anche un'altra serie, poi chiudiamo, che è appena uscita e si intitola Minerva, la scuola.
0: Ah, l'ho vista!
2: Ah, sì,
3: è orribile.
2: Sì.
3: È orribile.
0: Oh, finalmente.
2: È orribile, perché... ma sarà uno di quei teen drama.
0: No. Allora, teen drama, ma all'italiana, ma non lo dico con cattiva, perché io amo i film italiani, che sia chiaro. Ma questo è proprio dove ti devono edulcorare anche i problemi più grandi. Ma di le cose come stanno, basta queste robe per le famiglie. Che noia.
1: Certo.
0: L'ho trovato orribile, lo dico.
1: Fai bene a dirlo, bravo.
2: Non tutto è bello, insomma.
3: Per me è orribile perché non parla di una cosa vera. Cioè parla di una struttura a Napoli che recluta militari.
0: Scuola militare.
3: È una scuola militare che non esiste. Cioè non esiste.
1: Ah.
3: E questo mi ha infastidito. Infatti
0: però
3: cosa
0: succede all'interno della scuola? C'è del nonnismo, un classico.
2: Hanno fatto Mare Fuori con la scuola.
0: Ecco, però Mare Fuori almeno va a toccare delle corde piuttosto reali. No?
2: Sì.
0: Può piacere o no, quello non discuto, però è molto più reale. Questo qui invece è proprio ci sono quelli cattivoni, però dai, alla fine sono tutti
1: buoni. Capito,
2: no. Capito. Un po' alla Disney, okay.
0: Esatto.
1: Non per noi.
0: Basta.
2: Va bene.
0: Grazie,
1: abbiamo
0: Sara.
1: Prosciugato Sara, quindi
2: no.
1: La potete trovare su Serie di Sara. Bravo. Con l'H finale, mi raccomando, su Instagram vi aspetta per confrontarvi su film e recensioni varie ed eventuali.
0: Alla prossima Sara, grazie,
2: ciao.
0: Un abbraccio.
2: Ciao, un bacione, ciao. Buona giornata, ciao.
0: Michael, ci sono altre serie che hai visto? O chiudiamo qua?
3: Musica.

0: prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi.
1: Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
2: Ma cosa abbiamo fatto di male?
0: Amici in affitto, il Morning Show.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
4: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
9: Beh, visto il costo della benzina.
8: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
10: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: per chiudere questo capitolo legato alle varie serie TV, abbiamo una classifica, Maxi, fresca fresca, di 500 registi che hanno stilato le migliori serie TV degli ultimi 25 anni.
1: Sì.
0: Vogliamo elencarle?
1: Quello che mi sconvolge è che le ho viste tutte.
0: Tutte.
2: Davvero?
1: Quasi tutte, sì.
2: Beh,
1: sì.
2: Io lo sostengo sempre, Maxi è uno dei miei amici più cinefili in assoluto.
1: Perché lo dico sempre, è una delle poche cose che mi rilassa. Perché poi io non è, uno pensa, ma non fa niente. Li guardo mentre faccio altro, tipo
2: sì,
1: sto pranzando, ho una serie TV che ogni giorno guardo,
2: sì,
1: una puntata su 40 minuti e in una settimana la finisci.
0: Ma scusa, tu mi cari quello che guardava Teleticino?
1: Sì.
2: Beh,
1: io
2: la sera
1: le compro, le mando su Teleticino solo per me e dai ding. No, allora, al primo io non ricordo le altre,
2: sì,
1: però ricordo Breaking Bad e confermo, anche secondo me la miglior serie TV di
2: devo
1: sempre.
2: Devo vederlo.
1: Da lì poi c'è lo spin-off,
2: sì,
1: Better Call Saul, che è, mi sembra, quinta, quindi per farti capire,
2: okay,
1: quanto sia importante tutto quel filone lì.
2: Quelle sono le più viste al mondo?
1: Le più belle,
0: le più belle. È una classifica stilata da oltre 500 registi, autori e produttori di Hollywood.
2: Urca.
0: Che hanno incoronato i 100 capolavori televisivi più influenti del XXI secolo.
1: E Breaking Bad ha veramente influenzato. Poi al terzo posto c'è Mad Men, se non sbaglio.
0: Giusto.
1: E poi The Wire, che ho visto tra l'altro l'anno scorso e ho detto, ma come ho fatto a perdermi? E infatti è al secondo posto tra le più belle di sempre. Sì.
0: Più tardi avremo come ospite la nostra chirurga di fiducia, giusto?
2: Medico estetico.
0: Ah, non è chirurgo di fiducia.
2: Beh, bene, dai.
1: Che tra l'altro
2: partiamo bene.
1: Ha il nome di un grande regista, il cognome di un grande
2: è vero,
1: regista.
0: È vero,
2: la Tarantino.
1: Quentin si chiama.
3: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia! Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
4: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Sono le 8:59.
7: Ticino News.
6: Al microfono Gianluca Albisetti, Cassamanati in primo piano. Oggi i premi del 2027, si prospetta un nuovo aumento. Il PS intanto preannuncia la sua ricetta per ridurre il carico sugli assicurati. Ce ne parla Alessandro Cocca.
8: Questo pomeriggio alle 14 la ministra della Sanità Elisabeth Bommaschneider comunicherà i premi Cassa Malattia per il 2027. Tutti i segnali e le previsioni indicano che si prospetta un nuovo aumento di poco inferiore al 5% a livello nazionale. Ad attenuare artificialmente l'ennesimo incremento potrebbero però essere i ritardi nelle fatturazioni legate al sistema tariffario TARDOC. Ciò avrebbe infatti creato difficoltà nella stima dei costi sanitari e di riflesso potrebbe aver reso meno precise le previsioni per i premi Cassa Malati. Sul tema intanto si riaccende anche il dibattito sulle possibili ricette per attutire l'impatto del costo dei premi. Il PS ha annunciato l'intenzione di lanciare entro fine anno un'iniziativa popolare per ridurre il peso dei premi, proponendo un accredito equivalente a 2 premi medi nazionali all'anno per ogni adulto. Sulla base dei premi 2026 si tratterebbe di circa 930 franchi annui per adulto, indipendentemente da cantone, reddito o modello assicurativo. Il sistema sarebbe finanziato attraverso un aumento dell'imposta federale diretta sui redditi elevati e sugli utili delle grandi aziende, mantenendo invariati gli attuali sussidi. Secondo il PS, la misura alleggerirebbe soprattutto il peso dei premi sul ceto medio senza intervenire direttamente sui costi della sanità.
6: Proprio di Cassa Malati si è anche parlato a Berna. Non ci sarà alcun obbligo per i detenuti in Svizzera domiciliati all'estero di stipulare un'assicurazione con una cassa malattia. Dopo gli stati dunque in giugno, oggi anche il Consiglio nazionale ha respinto senza voti favorevoli l'entrata in materia sulla pertinente modifica della legge. Voltiamo pagina. Dopo il recente attacco informatico, il cantone ha reso la ricerca delle targhe più sicura ma anche a pagamento. Da novembre, infatti, la consultazione dell'elenco cantonale non sarà più gratuito. Ne abbiamo parlato con Gian Battista Pron, aggiunto alla caposezione della circolazione.
9: La novità è che partendo dalla soluzione proposta a livello cantonale, quindi di un elenco targhe disponibile sul sito della circolazione, si passa a una soluzione proposta dall'associazione dei servizi della circolazione a livello svizzero, dove appunto questo elenco targhe viene gestito, se vogliamo, centralmente e con degli aspetti a livello di sicurezza che vengono sicuramente implementati a un livello più elevato. Per l'utenza cambia da un lato: il servizio era gratuito fino alla soluzione precedente, diventa a pagamento. Il fatto che diventi a pagamento ha uno scopo anche di sicurezza, perché entra una barriera sia tecnica sia finanziaria per quello che sono le richieste, quindi ci si aspetta che unicamente quando ho un interesse reale poi vado effettivamente a spendere i soldi per fare la ricerca.
6: In chiusura agli esteri, nelle prossime ore sono attesi sviluppi sulla questione della riapertura dello stretto di Hormuz. Le autorità iraniane hanno dichiarato nelle scorse ore di attendersi per oggi appunto una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura del canale.
10: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
7: L'infotraffico.
6: Rallentamenti segnalati al momento dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrere, traffico anche nel Malcantone tra Ponte Teresa e Bioggio in direzione di Manno, traffico poi nella direzione opposta da Gravesano ad Agno.
7: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
6: Al sud oggi è abbastanza soleggiato, nonostante qualche annuvolamento mattutino, poi in Engadina in prevalenza soleggiato, massima al sud per oggi sui 23 gradi.
7: Prima c'erano lei e lui, Lamarghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,

0: Simply the best come i nostri ospiti oggi su Radio 3 e Teleticino. Vogliamo presentare.
1: Presentala, vai, datti da fare. Sì, nome, sì. Cognome e anche professione,
0: no,
1: vai.
0: No, io non esagererei con le nomenclature perché ha bisogno solo di il cognome. Quindi la professoressa Tarantello.
2: Beh, no. No, niente.
0: No, no, no, calma.
1: Riprova, calma. Riprova.
0: Tarantino.
2: Esatto. Sì.
0: Eccola, eccola.
2: Ma semplicemente la doc.
0: La doc. La doc.
3: Allora, la sì. doc o PT Clinique, fate voi.
1: Sì.
3: Voi.
1: Io lo conosco da anni, se non ha detto il nome è perché non lo sa, sappilo, no, te lo dico allora, così impari a conoscere.
0: Noi abbiamo scritto qua sui fogli, abbiamo scritto sì. Doc Tarantino.
3: Esatto. 9, perché 10. Infatti non ha un nome da noi, non si chiama Paola, è Doc Tarantino.
0: Paola. Paola.
2: Paola, a brasilero.
3: Aspetta che sposto il microfono alla doc, eh?
0: Sì, sì, così almeno.
3: Che sennò perdiamo le perle. Ecco sì. qua, amica. Voilà.
1: Sì, ormai dovrei guardare più noi che
3: sì,
1: lei.
3: Sì, tanto me lo vedi sempre.
2: Infatti, non ce l'ho più di fronte la mia marca.
3: Va bene, va bene.
1: Hai notato?
2: Però... Mi,
1: è un bel vedere, eh?
2: Mi gusta molto.
3: Dammi una base sexy subito. Per te?
0: Ah, per me? Vuoi la base sexy?
3: Eh sì, scusa. Te la meriti.
0: Cerco la base sexy.
3: Va bene, quindi è la prima volta.
0: Oh, oh yeah.
3: Fai uno striptease per la doc.
0: Ma la doc si occupa di viso ma anche di corpo.
2: Certo.
0: Quindi posso muovere.
2: Certo.
0: Allora muovo le chiappe.
2: Quindi
1: è raccapricciante, sì, veramente, sì. quello che sto
0: mal
1: guardando.
0: Di schiena.
1: Lo so.
0: No, di schiena.
1: Doc, hai notato che adesso magari non è il tuo ramo, però hai notato com'è lucido?
2: Sì.
1: Lui è, ma lui è così di natura perché rilascia olio.
2: Utilizzi il retinolo la sera. Oh. Una crema a base di retinolo.
3: Quindi,
2: perché questo lucido di solito ho dovuto al sebo. O è dovuto al retinolo, quindi è il sebo. Dobbiamo fare qualche peeling per migliorare la qualità della pelle, il sebo.
3: No, diamo suggerimenti a tutti, perché da casa con Mike io ho provato anche con la cipria opacizzante, ma non fa effetto, è proprio la pelle che ha una consistenza diversa. Quindi cosa
2: è una
3: si
2: pelle
3: fa quando
2: seborroica, quindi oltre a fare dei peeling chimici che sono degli acidi, delle sostanze che vanno a rinnovare la qualità, rinnovare la pelle, quindi migliorano la qualità della pelle, e il sebo, perché l'effetto luce è dato proprio dal sebo.
1: Uh-huh.
2: E a casa poi delle creme specifiche sebo regolatorie, quindi
1: è perché a volte riflette la luce anche dello studio,
0: no,
1: si può guardare
0: quello,
1: in giro.
0: Il problema è quello.
3: Diglielo alla doc che tu hai preso una crema apposta, evidentemente non è giusta.
0: Sì, però non so che crema.
2: Facciamo una visita.
0: Facciamo una visitella?
1: Forse prendere la crema per i piedi non era il caso.
0: No, però mi è stato detto che una pelle grassa, è vero che ha tanti.
2: Invecchia meno. Sono cavolate.
0: Sono cavolate. Sono cavolate queste cose qua.
2: La sono pelle dei grassa. Falsi miti, perché non è così. La pelle invecchia geneticamente, c'è una predisposizione, quindi c'è chi invecchia prima e invecchia dopo, è dovuto anche all'esposizione solare, alle abitudini di vita, il fumo, piuttosto che l'alcol.
1: Ma Doc, quanti anni gli dai al Michael? Onestamente, poi ti dico quanti ne ha. Quanti anni gli dai?
0: Devo alzare in piedi?
3: Sì. Ok.
0: Ho paura, già mi hanno fatto body
2: 35,
0: shaming.
2: 35.
1: Sai quanti anni ha?
0: Ti voglio bene.
1: Sai quanti anni ha? 19. Non li porta benissimo,
2: Quindi ho fatto una brutta figura.
3: Oh, perfetto, ne ha 37.
2: Eh sì.
3: Brava, Doc.
1: Questo lucido ti ringiovanisce.
0: Sì, tienilo.
3: Sì, bene, tienilo. Bene.
0: Sono contento, ma non è che ha guardato il mio profilo prima di venire qua in studio.
2: No, non ti conoscevo, okay. Non ho avuto il tempo.
0: No, bene, bene, sono contento che non
3: Se vi va, io farei musica, lanciamo già la domanda alla doc, così intanto ci può pensare e rientriamo. Perché ci domandavamo con Max e Michael ieri, non solo donne vengono da te per la medicina estetica, no?
2: No, assolutamente no.
3: C'è una bella richiesta dall'uomo?
2: Anche uomini, anche adolescenti.
3: Ferma, non
2: di
3: dirci nulla,
2: l'età.
3: Ok? Vorremmo sapere quello che ti viene più richiesto dall'uomo. Tienilo lì.
2: Ok.
1: La pelle lucida.

0: Per la medicina estetica già l'anno scorso avevamo la nostra amica, ormai dai possiamo considerarti così, Paola Tarantino, grazie di essere tornata, ci
1: grazie
0: fa molto piacere, anche perché so che hai fatto un viaggio comunque lungo per arrivare, quindi ancora meglio.
2: Anche se lo studio qua a Lugano, eh?
1: Sì, io vivo qui. però poi lavoro a volte anche in Italia, quindi...
0: Eri in Sicilia?
1: Ero
0: com'è
1: in Sicilia
0: il tempo lì?
1: Ieri eravamo anche in barca perché mi sono ricavata 3 ore di felicità ogni tanto e c'erano le spiagge pienissime.
0: Lì fa ancora bello caldo da mare.
1: Fa ancora caldo, ma un bel caldo, non come quello di quest'estate che era soffocante.
0: Sì, certo. Però dicevamo, va bene, le donne si sa, la cura estetica magari sono arrivate prima, un po' come in quasi tutto, però anche gli uomini si stanno adeguando. Adesso vogliono anche loro curarsi in questo senso.
1: Sì, in studio arrivano anche marito e moglie in coppia, si curano, decidono di curarsi in coppia.
0: Ecco.
1: E quindi è una cosa molto bella che l'uomo è uscito un po' allo scoperto e i trattamenti più gettonati sono sicuramente il Botox, perché l'uomo non vuole cambiare, quindi col botulino riusciamo un attimo a frenare quella che è la mimica del viso. E nei visi molto scavati eseguiamo dei filler ma con idrossiapatite di calcio, quindi mentre l'acido ialuronico richiama un po' di acqua e nella donna va anche bene perché dà più turgore al viso, nell'uomo abbiamo questo materiale un attimo più duro che non richiama acqua e quindi riusciamo a addolcire, ecco, armonizzare quei visi di uomini che hanno questo viso molto scavato, bucato, ecco perché l'invecchiamento dell'uomo è diverso da quello della donna.
0: Tu Michael hai mai usato artifici? Cioè
2: puntine, Botox?
3: No, però ho avuto un problema al naso e mi hanno messo quella roba che ha detto prima,
1: l'acido ialuronico. Quindi il rinofiller hai fatto?
3: No, io ho operato.
1: Ah, ho quindi hai fatto proprio l'intervento.
3: Sì, giocando a calcio ho rotto il naso e mi hanno operato il naso. Okay. E poi mi hanno messo quella cosa lì anche.
1: Idrossiapatite di calcio.
3: Bravissimo, questa parola qui l'ho già sentita, idrossiapatite di calcio l'ho già sentita.
1: Ok. Mentre per il corpo gli uomini vengono per il rotolino, la maniglietta dell'amore, perché per quanto possano essere sportivi, quel piccolo accumulo non va via. Quindi noi in medicina estetica abbiamo l'intralipoterapia, che è una terapia selettiva, non fa male, quindi l'uomo la sopporta abbastanza bene, con la quale andiamo a modellare e a diminuire la maniglietta e quindi gli sportivi sono contenti.
2: Ma in cosa consiste? Ecco. Cioè, cos'è, un macchinario?
1: È un'iniezione di una sostanza lipolitica, anzi adipocitolitica, perché va a far morire la cellula di grasso senza infiammare, quindi una seduta ogni 15 giorni / mese per 5-6 sedute ci va a ridurre senza svuotare come si fa chirurgicamente il cuscinetto, perché chirurgicamente svuotiamo, dobbiamo liftare perché altrimenti la pelle
2: cede.
1: Mentre con questa terapia lo svuotamento è graduale e quindi la pelle si riesce ad adattare, non abbiamo tanta lassità.
0: Ma parliamo della maniglia dell'amore, la famosa maniglia.
1: La maniglia dell'amore.
0: Se uno dovesse avere il balcone dell'amore, funziona lo stesso? Chiedo per un amico magari, per qualcuno che...
1: Però il balcone bisogna prima dimagrire un po'.
0: Ah, e poi
1: perché
0: più
1: è una
0: sedute.
1: Terapia che ha senso o durante il dimagrimento o quando una persona è già dimagrita, ma comunque se continua a mangiare non ha senso.
0: Ecco, questa è un'informazione che magari può aiutare.
2: A proposito di dimagrimento, vado adesso?
3: Dopo la canzone. Abbiamo
2: perché
3: un amico in comune.
2: Chi?
3: Che sta dimagrendo.
2: Abbiamo un amico in comune che ha accettato una sfida. Sì, deve perdere un po' di chili, un pochino, non ho esagerato, un pochino,
3: un
2: cicinin.

0: Allora, Doc Tarantino, quando si vuole perdere tanto peso non si hanno più 20 anni, no? Ma lo dico, io ho avuto un burnout 2 anni e passa fa e la faccia, sai, quando non hai più 20 anni, puoi rimettere bene e non svuotarla del tutto, quando si svuota sembri più vecchia.
1: Certo, vero.
0: Quindi cosa si può, che cosa può fare Max Olins, visto che deve perdere tanti chili, per tentare di non avere questo?
2: Il consiglio che do è sempre rivolgersi ad un professionista serio, quindi analisi del sangue, insulina, curva da carico di glucosio, quindi valutare quindi prima l'assetto glicemico. Dopodiché si decide se con la dieta, innanzitutto dieta, alimentazione corretta più che dieta, perché deve essere uno stile di vita da mantenere a lungo, e poi si valuta la perdita di peso. Se c'è difficoltà, oggi abbiamo dei farmaci per pazienti con insulinoresistenza che funzionano bene, ma sottolineo per pazienti con insulinoresistenza, perché oggi si fa un po' fai da te per perdere 4 kg e lì si dimagrisce male e si fa male all'organismo.
1: No, certo.
0: Brava.
1: Questo mi sembra un bel messaggio, non andare laddove non serve. Ecco.
2: Esatto.
1: No, ci sta.
0: Quindi dal punto di vista della faccia non c'è un modo per prevenire
2: per il viso, certo. Noi possiamo sia andare a stimolare con la biostimolazione per idratare la pelle, e poi abbiamo a disposizione dei filler che ci aiutano, quindi dei riempimenti a base di acido ialuronico, come dicevamo prima, idrossiapatite di calcio, che ci aiutano a sostenere lì dove vediamo dei vuoti. Abbiamo addirittura l'acido polilattico, che invece è un bioristrutturante, lì dove abbiamo una lassità molto molto evidente andiamo a lavorare invece sull'elasticità, quindi è un ringiovanimento, un supporto molto soggettivo che valuterà il medico estetico guardando il paziente.
1: Ho capito.
3: Come dice il detto? Non c'è due senza tre. Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova, Maxi B.
4: Buon ascolto.
5: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
6: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
7: Auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi.
8: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: su Lewis Capaldi arriva la domandona della nostra Barbara, che dice: ragazzi, anzi amici in affitto, aiuto, come state? Tutto bene? In autostrada tutto ok, fermi da 5 minuti all'entrata di Lugano Sud direzione nord, e ci manda anche un contributo fotografico, devo dire non benissimo.
1: No, allora non ci sono disagi, nel senso parlo di incidenti o cose particolari, ci viene segnalato traffico lì, quindi sì, giusto, sì, ma anche tra Gravesano e Agno, tra Ponte Trese e Bioggio e poi tra Bizzarone e Genestrerio, malgrado siano le 9:28, quindi di solito un po' più scorrevole.
0: Sì, abbiamo aperto le linee per le domande alla nostra Doc Tarantino, anche perché quando vi ricapita di avere del tempo a disposizione gratis col medico estetico che, no, apertamente senza filtri vi dà le risposte allo 079 449 9537. Ti scrivono: buongiorno signori, ho una domanda da fare alla doc, ho 64 anni e ho la pelle del viso un po' cadente, si può fare qualcosa o devo per forza fare un mini lifting chirurgico? Pelle delle guance, dice.
2: Allora, anche lì dobbiamo valutare, quindi se la pelle è molto lassa, se è reattiva, quindi possiamo pensare di ristrutturare la pelle, ridonare elasticità e con dei leggerissimi riempimenti che ci servono semplicemente da supporto, andare a sostenere e ringiovanire il viso. Personalmente amo la naturalezza, quindi per me un viso giovane è un viso che deve sembrare riposato e non rifatto, quindi è importante soprattutto a 63 anni mantenere la naturalezza e non diventare ridicoli. Questa è la mia visione.
3: Io ho una domanda legata, adesso forse ovviamente è un mio punto di vista, però mi rendo conto che in televisione ci sono sempre queste adesso, donne che hanno, lo vedi a distanza chilometrica, che si sono rifatte le labbra e esatto, sono delle labbra
0: non naturali a mio gusto
3: sì, che proprio non mi piacciono.
2: Questo, cioè, in televisione, dal vivo televisione sono qualcosa di mostruoso, quasi ridicolo da circo, quindi c'è stata questa tendenza per un po' di anni. Vi posso dire che ultimamente il 40% del mio lavoro è l'armonizzazione del viso, perché la gente ha capito che ha esagerato un attimo e quindi vuole un attimo tornare alla normalità. Sulle labbra non si può fare molto perché la pelle si dilata e quegli scempi non sono molto recuperabili, si aspetta che si riassorba il più possibile e si vada ad armonizzare il resto del viso.
0: Ma non c'è più il adesso è acido ialuronico, una volta era silicone,
2: sì.
0: Non c'è più.
2: Non c'è più, ci sono ancora delle pazienti che l'hanno subito negli anni 90, ma c'è purtroppo qualcuno che ancora inietta silicone.
0: Aiuto.
2: Per cui il problema del silicone è che anche chirurgicamente si asporta una parte, perché è una sostanza che penetra nel tessuto e non si può togliere totalmente. Quindi chi subisce interventi, ci sono dei colleghi specializzati in interventi per proprio rimuovere il silicone, rimuovono una parte, quindi rendono non normale un po' queste labbra.
1: Un personaggio che mi ha lasciato male, parlo di un personaggio famoso così tutti hanno in mente, Nicole Kidman, ha appena partecipato a una serie TV. O sono dovuto andare a vedere tra gli attori della serie, perché tu dici ma mi sembra
2: è un'altra persona.
0: Oh no.
1: Ha gli occhi più piccoli, le labbra più non è lei.
2: E posso dirvi che a me capita in alcuni congressi di non riconoscere colleghe, perché soprattutto noi che facciamo questo lavoro, io sono un po' atipica perché preferisco invecchiare con eleganza, faccio giusto qualcosa di naturale, però ci sono delle colleghe che prendono la mano e io faccio fatica a capire chi
1: sono, possono.
0: Dovrebbero mettere il cartellino con la foto.
1: Ero così, sono così.
2: Esatto.
0: Eh sì, trovo le sette differenze.
1: Ho capito. Dico una roba in diretta: voi non avete sentito questo cambio universale
3: nelle
1: voci?
3: Esatto, okay, perfetto. Esatto.
1: Perché adesso sembriamo un'altra radio.
3: Esatto.
1: Non so come mai, ma è così.
3: Continuiamo con la musica. Stanno arrivando un bel po' di domande per la nostra dottoressa.
0: Sì.
3: Addirittura ci chiedono di ripetere il nome della dottoressa: Paola Tarantino.
0: Sì, PT Clinic. Paola Tarantino Clinic, PT Clinic.
3: Paola.

0: grazie, buongiorno alla dottoressa. Non so, è una domanda riguardante il programma di stamattina.
1: Prego, prego.
0: Io 3 anni fa ho fatto l'operazione, la blefaroplastica. Dopo 3 anni la palpebra dell'occhio destro sta iniziando già a cadere un'altra volta.
1: Ah.
0: Si può rifare l'operazione o devo aspettare qualche anno ancora? Perché non mi sono ancora informata, ne approfitto. Buona giornata.
1: Grazie, mi sembra una buona domanda. Facciamo dopo la pubblicità, così super, anche la nostra doc si prende il tempo.
2: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro.

Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.

0: franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
2: Gorla, c'è?

0: Abbiamo ospite Paola Tarantino, medico estetico. Qualcuno ci ha scritto appunto questo problema all'occhio, alle palpebre che esatto. sono calanti. Com'è che si chiama?
1: La blefaroplastica.
0: Infatti. È un...
2: La blefaroplastica è l'intervento che la signora ha fatto. L'aptosi della palpebra, cioè il rilassamento, è quello che ora dice di avere solo... su una parte del viso, quindi su una metà, su un occhio.
0: Sì.
2: Questo capita spesso perché su quell'emilato noi ci dormiamo e quindi il viso subisce un trauma e la pelle si rilassa più sul lato su cui dormiamo che sull'altro. Questo è il motivo. Quello che posso dire è che se la lassità è leggera, aspettare un altro po' per l'intervento. In medicina estetica noi abbiamo un laser col quale andiamo selettivamente a far retrarre la pelle, quindi se parliamo di una lassità molto leggera possiamo gestirla anche con la medicina estetica. Qualora la lassità fosse invece molto evidente e la paziente non sopportasse questo inestetismo, può tranquillamente dopo 3 anni rivolgersi al suo chirurgo.
0: Che poi non è solo un inestetismo, cioè so perché ho vicino una persona che è un po' dà fastidio anche sull'occhio,
2: certo.
0: cioè preme sull'occhio,
2: certo,
0: quindi
2: certo.
0: è anche una questione...
2: Infatti è un intervento che negli anziani spesso è anche convenzionato perché non riescono più a guardare la TV in quanto la pelle si poggia sulle ciglia e quindi fa proprio quel peso e è un intervento convenzionato perché va a ridurre proprio quello che è la...
0: quel peso lì.
2: Certo.
1: Scusatemi, domanda, ma se la signora ha fatto l'operazione, uno lo fa apposta per levare la pelle in eccesso?
2: Ma dopo 3 anni la pelle invecchia e lì dove lei ci ha dormito su probabilmente è diventata più lassa, cioè non è colpa del collega, ma è dovuto al fatto che purtroppo invecchiamo e lì dove abbiamo maggior trauma la pelle invecchia maggiormente.
0: Signora, deve dormire anche dall'altro lato, deve fare un po' come quando prendi il sole, davanti dietro.
2: O dormire con la faccia in su e evitare.
1: Hanno fatto i cuscini col buco, lo sapete?
0: Ma va?
1: Sì, avete in mente quando andate a fare i massaggi, ok? Sì. L'hanno creato con un buco, praticamente una rientranza per il viso che così tu non vai a schiacciare.
2: Poi ti svegli però col segno del buco che va via dopo ore perché ti va, dà comunque una stasi linfatica, quindi è meglio dormire supini.
3: Forse così.
2: Supini, io conosco qualche persona che addirittura applica una maschera di notte per evitare di girarsi, però credo sia un po' esagerato almeno di notte.
1: Come i cani per non grattarsi.
0: Io faccio questo, io ho un ferro con delle catene che mi tengono fermo. Non mi posso muovere.
2: Per questo non hai una ruga.
0: Niente.
2: Sei liftatissimo.
0: Sono piallato per questo.
4: Il pubblico chiede, per il doppio mento si può fare qualcosa?
2: Certo, anche lì bisogna vedere il peso della paziente o del paziente, quindi dopo essere un po' dimagriti si va a valutare la quantità di grasso e la lassità. Quindi abbiamo il trattamento che facevamo per le maniglie dell'amore che possiamo proporre anche sul doppio mento,
0: okay.
2: che ci va a ridurre la quantità di grasso, e poi per la lassità abbiamo i fili di trazione, abbiamo di tutto di più per scolpire il viso.
4: L'altro giorno parlavamo della ginnastica del viso.
1: Sì.
4: C'è una mia amica che utilizza un tappo di sughero per allenarsi con i muscoli della faccia. Esiste questa tecnica? Funziona? Cioè, se alleni i muscoli della faccia rischi di avere meno rughe?
2: Sì,
1: bella domanda.
2: Allora, si ha maggior tono del muscolo. Ricordiamo che il nostro viso è tridimensionale, cioè osso, muscolo, pelle. Quindi sul muscolo va benissimo, ma la pelle si rilassa. Quante volte vediamo delle donne sportive, magre, ma la pelle... L'invecchiamento purtroppo va combattuto in altro modo.
4: Ottimo, grazie allora.
1: Panico. No, la sua amica sì. più che altro ordina le bottiglie quando sì. fanno serata, ma non beve, solo per il tappo.
4: Solo per il tappo. Era in vacanza con noi.
1: Economico.
4: Cosa stai facendo? E poi appunto mi ha spiegato che bisogna metterlo in mezzo alla bocca e con la lingua andare destra-sinistra, destra-sinistra, destra-sinistra, e in questo modo qua tu non crei le pieghe sulla faccia, ma alleni i muscoli.
2: Eh sì, ma c'è proprio una ginnastica facciale, ci sono corsi di ginnastica facciale per chi è appassionato. Molte miei pazienti lo fanno, hanno un bel viso, però ripeto, la pelle è un'altra cosa.
0: Alle Olimpiadi faranno apriranno ginnastica facciale.
1: Di facciale, sì.
0: Sì, sì.
1: Io farei sentire anche l'altro audio perché è una domanda comune, cioè si parla sempre di costi. D'altronde è giusto affrontarlo.
0: Ma ci mancherà.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Allora, non voglio entrare nel libro nero, però è vero anche che bisogna constatare che questi trattamenti, chiaro che poi dipende che cosa vai a fare, hanno un certo costo che non è sempre proprio alla portata di tutti. Visto che comunque la medicina estetica è spopolata già da tantissimo tempo, come mai non scendono un po' i prezzi? Magari poi mi posso sbagliare e non sono aggiornata, eh? Così, domanda. Parliamo sui prezzi.
0: Che faccio? Metto il libro nero?
2: No, rispondo tranquillamente. La medicina estetica si è diffusa, ma non si è diffusa la medicina estetica, ma la punturina. Tutti vogliono fare la punturina e la propongono al prezzo più basso per tirare avanti, ecco, diciamo così. I professionisti seri sono veramente pochi, quelli che si preoccupano del paziente non sono lì a fare il fillerino al prezzo basso, quindi la diffusione non è stata una diffusione proprio positiva.
1: Rischioso, tra l'altro, diciamolo.
2: Rischioso, io dico sempre ai pazienti: studiate i medici, non se sono famosi su Instagram, ma studiate il curriculum, l'esperienza. Io insegno in 4 università, faccio questo da 20 anni. Quando do un consiglio a un paziente, un consiglio valido per la salute, ricordiamoci che facciamo i medici, non siamo delle estetiste.
0: Quindi no, anche serietà, perché ti inietti delle cose.
2: La bravo, serietà, la serietà. Meglio far poco che costa tanto e non tanto che costa meno. Ecco, questo è il mio consiglio. Per quanto riguarda invece i costi, volevo dire alla signora che purtroppo noi tutti siamo vittime dei costi. Tra la guerra, l'aumento del petrolio, è aumentata anche la corrente. Capisce bene che un trattamento ha un costo complessivo di tutti i costi di un medico, dell'esperienza, anche le fiale proprio hanno un costo, tutto aumenta, certo, quando c'è una guerra aumenta tutto, e quindi così come la bolletta della luce e del gas è andato alle stelle, noi medici abbiamo anche tutto alle stelle, quindi è impossibile che in questo periodo storico un trattamento possa costare poco.
0: Meno, costa costare meno.
1: Prima di salutare la doc, sappiate che sarà in TV
2: giovedì su Real Time.
0: A che ora?
2: Alle 9:30 credo. Sono pochissimo informata sulla mia 9:30 di sera su Real Time, il re del bisturi, dove io sarò la regina della medicina estetica a fianco al collega Basocco, che invece è chirurgo plastico.
0: Ah, oh.

0: Ci sono ancora un po' di domande, vorrei provare a rispondere un po' a tutti, dai, visto che c'è la nostra doc. Buongiorno amici, in merito a l'intralipoterapia, l'ho detto giusto?
1: Sì.
0: Mi incuriosisce un pochino, volevo chiedere, la cassa malati riconosce qualcosa?
1: Purtroppo no, perché è medicina estetica, quindi non ci
0: rientra.
1: Sono convenzioni, no.
2: Peccato
1: no.
2: Però.
0: Domanda giusta però, ecco, purtroppo la. Poi ce n'era un'altra.
3: Sì, c'è domanda per la dottoressa. Io ho perso 70 kg passando da 140 a 70 e ora ho pelle in eccesso interno coscia. Esiste solo l'intervento chirurgico di asportazione?
1: Assolutamente sì, perché 70 kg sono tanti, quindi il collega chirurgo sarà bravissimo a liftare.
2: Ah, urca.
0: Si fa comunque, mi sembra una, non dico di routine, ma ne sento tante.
1: Sì, perché i grandi obesi quando perdono tanto peso e poi ci sono anche degli interventi post, da come l'addominoplastica, spesso dipende da come i tessuti reagiscono a questo dimagrimento.
0: Sì. Abbiamo risposto a tutto più o meno.
3: Io ho un'ultimissima domanda riguardo appunto il discorso che prima, una battuta è stata fatta dalla nostra ascoltatrice che andava sulla lista nera. Volevo chiedere, non c'è per orientarsi in tutto questo numero di chirurghi e di responsabili una lista nera, cioè un punto dove si può andare a vedere chi è affidabile, chi
2: da
3: meno
2: chi non
3: affidabile.
2: Andare.
3: C'è una sorta di...
1: No, io quello che consiglio è non affidarsi solo ai social, quindi andare a studiare bene il professionista proprio nell'esperienza, nel settore che si ha, e soprattutto in medicina estetica, se fa solo medicina estetica, perché fare anche medicina estetica è un'altra cosa, è meno intensa come esperienza. Chi fa solo medicina estetica fa questo da anni, ha un occhio più allenato e delle sfumature più precise.
2: Ci bene,
0: sta. Grazie.
2: Quindi doc, noi ci rivedremo magari fra un mesetto.
1: Sì.
2: Sì. E se no giovedì sera 21:30 su Real Time con il re del bisturi.
1: Mi aspetto.
0: Tra un mese lo scopo è che la tua pelle non rifletta più la luce del sole.
1: Ora
0: anche
1: ci penso
0: qui.
1: Ci penso io.
0: Ti scartavetra lei adesso, caro. Grazie doc.
1: Ciao.
2: Allora amici, Paola Tarantino va. Noi andiamo.
3: Anche pure. Noi la seguiamo a ruota.
2: Sì, dai.
0: Arriva però la mitica
2: Lolly.
0: Ciao.
2: A domani. Ciao.

0: Giornata e Radio 3 te le suona. Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
3: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
4: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
5: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17 franchi e 95 invece di 31,10.
4: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
6: Buongiorno, sono le 9:57 minuti.
7: Ticino News.
8: Alessandro Cocca al microfono. In Svizzera si paga tutto di più, dalla benzina all'abitazione, specie in Ticino. Gianluca Albisetti.
9: I prezzi dei carburanti aumentano sensibilmente, ma non sono gli unici a farlo. In agosto i costi abitativi e della mobilità sono saliti del 2,4% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, mostrando così un rincaro che è di 3 volte superiore all'inflazione generale, che si è attestata qua allo 0,8%. E il Ticino mostra la crescita più marcata. A puntare il dito su questa situazione è il portale di confronti internet Comparis, che in collaborazione con il Centro di Ricerca Congiunturale del Politecnico Federale di Zurigo calcola un apposito indice per il comparto. Dicevamo del carburante, il salasso è particolarmente sensibile. In agosto i prezzi del carburante sono stati in media del 17,9% più alti rispetto ad un anno prima. Il diesel nel dettaglio ha subito un rincaro del 23%, la benzina di poco meno del 16%. Sono progrediti anche i prezzi dell'energia per il riscaldamento e, analizzando i dati per regione linguistica, emerge che il Ticino ha registrato il rincaro annuo più elevato rispetto allo scorso anno, con un aumento del 3%.
8: E a proposito di aumenti, atteso nel pomeriggio l'annuncio dei premi di Cassa Malati per il 2027, con un aumento che potrebbe aggirarsi attorno al 5%. Secondo le stime a carattere nazionale, l'anno scorso i costi sanitari erano cresciuti di 247 franchi pro capite, nel 2025 mediamente del 4,4%. L'incremento varierà comunque molto in base a Cassa Malati, cantone, età, franchigia e modello assicurativo, e per alcuni assicurati potrebbe arrivare fino al 20%. È ripreso invece al Consiglio degli Stati il dibattito sui bilaterali 3 dopo l'entrata in materia approvata ieri. La discussione, prevista su 3 giorni, riguarda il rafforzamento delle relazioni con l'Unione Europea, diversi accordi nei settori dei trasporti, alimentari, libera circolazione, sanità e sicurezza alimentare. Al centro anche le misure di accompagnamento per proteggere i salari, contrastare il dumping, oltre a 4 crediti, fra cui quello per Erasmus Plus e il contributo di coesione. La borsa svizzera infine apre in rialzo, la seconda seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.962 punti, in progressione dello 0,14% rispetto a ieri. Il contesto generale rimane difficile, con in primo piano ancora una volta l'elevato prezzo del petrolio. I mercati temono l'ennesimo stallo delle trattative fra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz.
10: L'appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
7: L'infotraffico.
8: Traffico intenso sulla 2 in direzione nord tra Mendrisio e Lugano Nord, così come tra Magliaso e Bioggio.
11: Buongiorno Ticino, state ascoltando l'Holiday

Buona mattina, buongiorno, buon martedì 29 settembre, mattinata bella tiepida, eh? Come state voi? Secondo giorno della settimana, piano piano ci stiamo avvicinando anche alla fine di questo mese che io ho messo in estate, cioè per me è collocato ancora nella stagione estiva, non so voi. Però bella, bella, dai. Abbiamo messo nella naftalina i nostri colleghi, quelli che vi svegliano la mattina come Ruben Bassi, poi coloro che vi intrattengono mentre fate colazione, mentre andate verso il vostro posto di lavoro, dal dentista, dal dottore, a scuola, asilo, insomma. Ovunque voi siate, grazie per portare con voi Radio 3i. E dico proprio ovunque, grazie tra l'altro, che emozione infinita a chi mi sta facendo attraversare questa mattina con la voce ovviamente, la Namibia. Cioè in mezzo alla Namibia, tra gli animali che brucano e il deserto che si riposa, c'è la voce della Lolly stamattina. Vi immaginate che roba pazzesca? È incredibile, quindi grazie. Saluto e abbraccio chi si sta godendo questa terra magica con dei colori che sembrano veramente finti, talmente sono belli. Noi torniamo in Ticino, uno sguardo sempre attento alla viabilità, ma soprattutto orecchie sempre pronte a regalarvi la miglior musica in scena. Easy,

Ci sono già dei buongiorno da lanciare nell'etere di Radio 3i e sono super felice di questo. Buongiorno a Luca, ad esempio, che dice: oggi mi tocca sistemare il magazzino. Grazie a te e a voi, c'è colpa nostra, dici, se... No, scherzo. Buon lavoro, Luca! Ciao Ricky, invece, in diretta dall'autopostale. Ricky dice: ma la maglietta che indossi te l'ha regalata Jovanotti? Non ho capito, poi ho guardato la maglietta e ho capito. Perché c'è il logo di Jurassic Park, ma non si vede bene in tele. Eccolo, c'è scritto Furaffic Park, perché non riesce a parlare bene il dinosauro. E niente, faceva sorridere. Grazie del messaggio. Ciao Jamming, buongiorno, buongiorno. Super Jamming con noi. Grazie, insomma, per portarci in giro. E grazie anche a Natian, che sta facendo un lavoro importantissimo, perché dice: ciao Lolli, un caro saluto, un abbraccio. Oggi strade belle pulite nel Locarnese. Aspetta, Natian, dal traffico o perché le stai pulendo tu? Sai che poi io mi faccio mille idee e aspetto risposta, ovviamente. Se anche voi volete far parte di questa mattinata di Radio 3i Teleticino, è semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp allo 079 449 9537. Oggi volevo fare un po' di domande assurde, ma con una certa logica interna, permettetemi questo termine. Sono partita dal pomodoro. Il pomodoro sapete che viene catalogato come frutto, no? Perché ha i semi, eccetera. Ma se il pomodoro è un frutto, il ketchup è una marmellata? Cioè, non ve lo siete mai chiesti? Io sì, continuo a farmi questa domanda alla quale non trovo risposta. Oppure, dormire è gratis, siamo tutti d'accordo, no? Ma se dormire è gratis, perché siamo sempre stanchi? Cioè, è una giornata veramente riflessiva questa e vorrei con voi trovare magari delle risposte, eventualmente.

Canzone perfetta per Capodanno, infatti c'è già anche chi parla di buoni propositi, poi ne parleremo ovviamente, andremo a snocciolare anche questo articolo. Altre due domande di quelle pazzesche che non ti fanno sicuramente prendere sonno di notte sono: perché abbreviazione è una parola lunga? È lunga la parola abbreviazione, siete d'accordo? Oppure un'altra riflessione che non trova risposta, ma che magari fa riflettere, appunto una riflessione, è: se una pizza è tonda, arriva in una scatola quadrata e si mangia a triangoli, perché tutto questo? Perché? Ci sta, no? Come domanda, è rotonda, arriva in una scatola quadrata e poi la consumiamo in triangolini, vabbè. Salutiamo Luca che dice, con la domanda se il ketchup è o non è una marmellata di pomodoro, mi sta fondendo tutto. Datemi una risposta per favore. Poi Nathan dice, se dovessi ripulire io le strade a mano non si vedrebbe nemmeno un mozzicone di sigaretta. Ah ok, quindi non c'è traffico nel Locarnese e devo dire che questa ovviamente è una buona notizia, dato che solitamente conosciamo i punti dolenti. Ciao Fra, buongiorno, buon martedì anche a te, insomma buona settimana, e buongiorno anche a Ivo che abbiamo sentito qualche settimana fa proprio nell'ambito del mondo dei pompieri volontari. Poi c'è un messaggio importante, ti prego Lolli, ringrazia Ninno, Seo e Sonia per il sostegno con Nora, per permettermi di andare in ospedale, quindi tanti tanti tanti tanti auguri alla tua mamma. Noi mandiamo tutta l'energia positiva che abbiamo, ma tutta tutta, eh.

0: Lovely Day. Bella da sentire.
1: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
2: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
1: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
3: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

nuova tendenza di cui parlavo si chiama Fall Rebrand, cioè invece di aspettare il 1° gennaio per iniziare i buoni propositi, consigliano di partire già tra settembre e ottobre. L'idea è molto semplice, quindi utilizzare gli ultimi mesi dell'anno per rimettersi un pochino in ordine, così da arrivare a gennaio con le abitudini già consolidate. Che obiettivi potete mettervi? Iniziare ad allenarsi, mangiare meglio, risparmiare, non vedo dura, ridurre il tempo sul telefono, cambiare routine, che ne so, skincare, routine di bellezza o organizzarsi meglio. Il motivo per cui funziona proprio in autunno è semplice. Settembre viene vissuto da molti come un nuovo inizio, anche perché dopo anni di scuola siamo abituati a pensare all'anno come qualcosa che riparte proprio dopo l'estate. C'è anche un aspetto un po' psicologico: quando arrivano freddo, buio e meno occasioni sociali, avere una routine strutturata può aiutare alcune persone a non finire le giornate sul divano a scrollare il telefono. Una delle persone che ha raccontato di aver iniziato proprio a studiare fuori casa, andare in palestra e prepararsi i pasti per evitare di arrivare all'inverno senza stimoli, dice: funziona, provateci, sfruttate ancora queste temperature miti, questa luce che comunque ci accompagna dalla mattina presto fino all'ora di cena, per abituarvi a queste nuove routine, ovviamente tutte dedicate alla salute e al benessere. E sui social il concetto viene trasformato in una sorta di sfida collettiva. C'è chi si impone ad esempio 8.000 passi al giorno, chi decide di eliminare l'alcol, chi prepara i pasti, quindi meal prep, e chi semplicemente cerca di costruirsi una routine. Quindi magari siete già in procinto di farlo, ne abbiamo parlato anche con la nostra coach qualche giorno fa. Una volta i buoni propositi iniziavano il 1° gennaio, adesso siamo talmente impazienti di migliorare noi stessi che facciamo partire tutto a settembre, e mi sembra un'ottima idea.

0: mare tra i rumori e le va.
1: Ha ragione Francesca, peccato che settembre dice sia già passato. Oddio. Siamo praticamente in ottobre, un mese di buoni propositi è già andato. Ah, ma mica ci facciamo abbattere da questa cosa noi. Anzi, uno stimolo in più a cercare di modificare un pochino le nostre cattive abitudini, chiamiamole così. Torniamo indietro agli anni 90, vi ricordate le TLC? Beh, ce li riascoltiamo con Creep.

0: Jolly Day, il tuo momento, più, momento pop. Più pop.
1: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
2: Dove tutto costa meno.
0: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Bill Medley. Ma sapete che quando gli proposero il brano per la prima volta, lui si rifiutò di inciderlo perché stava per nascere sua figlia e aveva promesso alla moglie che sarebbe stato presente. Dopo la nascita glielo riproposero e disse: va bene, ciao, facciamo giusta canzone, va. Tra l'altro, canzone che veniva utilizzata tantissimo durante i matrimoni. E Jennifer Wens dice: è sbagliato perché I have had, cioè ho avuto il momento migliore della mia vita. In pratica, agli sposi stai dicendo: ragazzi, è già finita.

No. Qualche disagio nel Sopraceneri, ce lo segnala Via Swiss. Ci troviamo, vabbè, al solito punto dolente, alla rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo. Il traffico risulta congestionato.

Che metallaro Cesare Cremonini, ora me lo immagino anche a mordere i pipistrelli di cioccolato e a spezzare la chitarra elettrica sul palco, è un po' questa l'immagine che sta dando. Vabbè, manca poco agli aggiornamenti con la nostra redazione, quella ovviamente che abbiamo solo noi di Ticino News.

0: Tesoro, cosa fai?
1: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
0: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
1: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
0: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace magari lo cambiamo.
1: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
0: Non vedo l'ora di andare.
2: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
3: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
4: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari, risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai concerta.
6: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizie a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.
7: Sono le 10:58 minuti.
8: Ticino News. Alessandro Cocca al microfono. Sono entrati nel vivo al Consiglio degli Stati i dibattiti sui bilaterali 3 con l'esame dettagliato delle misure previste dal pacchetto. I senatori hanno seguito il governo sulle nuove disposizioni per quanto riguarda la tutela dei salari, adottando misure contro il rischio di dumping legato alla maggiore apertura del mercato del lavoro. Resta controversa la misura che rafforza la protezione dei rappresentanti del personale contro il licenziamento. Una decisione è attesa per domani. Proseguono anche le indagini sul rogo di Capodanno al bar Le Costellazioni di Cramontana. Oggi è stato interrogato per la prima volta il consigliere comunale responsabile della sicurezza fra il 2017 e il 2020, che ha scelto di collaborare con gli inquirenti. Entro fine anno sono previste altre audizioni, fra cui quella dell'ex sindaco di Chermignon, Jean-Claude Savoy, e nuovi confronti con i proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti. Gli accusati sono attualmente 17, fra eletti ed ex eletti, dipendenti dei comuni e i due appunto proprietari del bar. Troppi timori sulla sicurezza. La principale azienda di intelligenza artificiale rinuncia al lancio del suo ultimo modello. Gianluca Albisetti.
9: La casa madre di ChatGPT OpenAI rinuncia al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. La startup, come riporta il Wall Street Journal, avrebbe voluto lanciare GPT 6.1 Astra nel giro di settimane. Tuttavia, il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto detto dal responsabile dei sistemi di sicurezza, il modello ha ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani e ha mostrato una maggiore propensione all'inganno. Ricordiamo che pochi giorni fa Anthropic, nel prospetto informativo in vista della quotazione in borsa, ha formalmente avvertito gli investitori che la propria tecnologia potrebbe comportare rischi esistenziali per l'umanità.
8: In agosto i costi per abitazione e mobilità sono aumentati del 2,4% su base annua in Svizzera, tre volte più dell'inflazione generale. A pesare soprattutto sui bilanci sono i rincari su carburanti, assicurazioni auto e le spese di manutenzione e riparazione. In forte aumento anche i costi per il riscaldamento. Il Ticino registra il rincaro più marcato fra le regioni linguistiche, con un aumento del 3% rispetto all'agosto 2025.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
8: L'infotraffico. Traffico intenso fra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
11: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
12: Previsioni del tempo.
8: Al sud abbastanza soleggiato, nonostante qualche nuvola passeggera, basse quote massime sui 23 gradi.

Riprendiamolo all'idea, seconda e ultima ora assieme. Abbiamo chiacchierato un po' di tutto nell'ora precedente, siamo andate a sfogliare un pochino i quotidiani di tutto il mondo, è il caso assolutamente di dirlo. Sono le 11 e aspetta che controlliamo il nostro orario, le 11:05 minuti in punto di questo martedì 29 settembre, devo dire giornata piacevole, vi sento tranquilli e rilassati, quindi vuol dire che va tutto bene. O più o meno ci si prova, no? Proviamo a farla andare bene. C'è anche la musica che ci regala il colore giusto, i The Colors.

anni 80, anzi esattamente il 1983 per essere precisi, con questa Club Tropicana, gli Wham. C'è chi li conosce più per il Natale, però hanno anche questa versione estiva natalizia. Va bene, tra pochissimo parliamo di vacanze, di quando ti porti un parente in vacanza e questo parente diciamo trasforma le vacanze in un incubo. Vi è mai capitata una situazione del genere? Io ho letto questo articolo e ho detto: ah, ma poverini, cioè davvero succedono queste cose in vacanza? Mi dispiace, ne parliamo tra poco.

Daylight con John Legend è il singolo che anticipa il nuovo album che arriverà in ottobre. Bello, devo dire che è davvero molto bello e è tutto nato interamente dalla collaborazione artistica con Pharrell Williams, quindi aspettiamoci dei suoni sicuramente così, molto interessanti. Allora, parliamo di questa cognata che trasforma la vacanza in un incubo. Praticamente l'articolo dice: una famiglia organizza una settimana al mare, no? Tutti insieme, fratelli, cognate, bambini. Casa enorme, piscina, spiaggia a due passi, sulla carta sembrerebbe la vacanza perfetta, ma dice l'articolo, il problema è la cognata. Fin dal primo giorno comincia a dettare regole, sveglia per tutti alle 7:30 perché bisogna sfruttare la giornata, niente colazione fuori perché costa troppo, pranzo tutti insieme alle 12:30, alle 14 silenzio assoluto perché i suoi bambini devono dormire, quindi niente musica in piscina, la sera si mangia tutti insieme, anche se qualcuno vorrebbe uscire a godersi qualche specialità del luogo. Poi arriva il colpo di grazia, pretende che tutti partecipino alle spese in parti uguali, anche se lei ha portato tre bambini e praticamente occupa metà frigorifero. Una sera, dopo l'ennesima discussione, la protagonista decide di andare a cena fuori con il marito senza avvisare gli altri. Il giorno dopo la cognata le manda un messaggio: in una vacanza di famiglia bisogna avere rispetto per la famiglia. E qui nasce il dilemma: ha sbagliato lei ad andare a cena? Oppure la cognata ha trasformato una vacanza in una specie di campo militare? Quando una vacanza è organizzata insieme, quanto può veramente gestire tutto, comandare tutto una persona, secondo voi? E soprattutto, avete mai avuto un parente che vi ha fatto pentire di essere partiti? Cioè, c'è un parente che non portereste mai, assolutamente mai, in vacanza con voi?

0: cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
1: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
2: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
1: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
5: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: Diciamo la verità che una volta in cui si decide di fare delle ferie con dei parenti o con la famiglia, le regole sociali sono totalmente diverse. Sì, ho fatto una vacanza proprio l'anno scorso con dei parenti, era la prima volta che lo facevo dopo decenni e mai più in vita mia.
1: Basta.
0: Soprattutto perché la compagna di mio fratello è una grande rompiscatole e manipolava tutte le attività, mentre io avevo semplicemente l'esigenza di riposarmi in spiaggia.
1: Ma pensa,
0: a Porto Rotondo. Ed è stata una rottura di palle proprio unica.
1: Tra l'altro ti sento ancora provato oggi, che è passato un anno, ti sento parecchio provato. Quindi qua abbiamo esperienza negativa, ne sono arrivate parecchie. Infatti c'era anche chi chiedeva, ma posso chiederti dove hai letto questo articolo? Perché è una storia molto molto simile alle vicende che vivo io ogni estate. Quindi qui abbiamo qualcuno che vive queste situazioni regolarmente. Beh, ti posso dire che è stato pubblicato su un quotidiano degli Stati Uniti, e questo perché tutto il mondo è paese, quindi le stesse storie che vivete voi qui o al mare succedono anche oltreoceano. Siamo tutti esseri umani. Poi c'è una nonna di 72 anni che dice: il primo errore è stato quello di fare le vacanze assieme, mai e poi mai, e lo dico con cognizione di causa. Oggi devo andare a dormire. Firmato appunto una nonna. Poi qualcun altro dice: ciao Lolli, sono dell'idea che le vacanze una persona deve potersele gestire come vuole. Se tu non vuoi uscire a cena ma io sì, devo sentirmi libera di poterlo fare. Tutto l'anno già dobbiamo sottostare a orari e regolamenti, in vacanza almeno no. Inoltre le ho anche pagate, potrò decidere come spendere i miei soldini. Nessuno è in posizione, dice Sara, durante le vacanze, ma un po' di flessibilità. Ecco, questo sicuramente è richiesto da parte di tutta la famiglia. Poi qualcuno dice: ciao Lolli, giuro, mia cognata una volta ha fatto una tabella Excel per organizzare la vacanza. Da quel giorno siamo andati tutti in vacanza separati, cioè praticamente vi ha traumatizzato con una tabella Excel. Poi qualcun altro dice: ciao, la frase siamo una famiglia durante una vacanza è sempre l'inizio di qualcosa di brutto. Quindi tutti negativi, ma veramente, cioè assolutamente tutti negativi. Poi Marta dice: la sveglia alle 7:30 in vacanza è un motivo sufficiente per chiedere il divorzio dalla famiglia in generale, quindi da tutta la famiglia. Altro messaggino da parte di Andrea, dice: buongiorno, il mio consiglio è molto semplice, mai condividere una casa con i parenti, già litighi con loro a Natale, figurati davanti a una lavastoviglie. Quindi insomma, esperienza negativa per tutti.

0: Sentite la dolcezza e la bellezza della voce della nostra ascoltatrice di Francesca, è meravigliosa, sentite un po'.
1: Ma quanta negatività, ma no, è bello andare in famiglia, però quello che io trovo importante è che ognuno abbia casa sua, che si può ritirare la sera o durante il giorno, far colazione a casa sua e poi ci si vede. Mm-hmm. Ogni tanto si esce per mangiare una pizza, spesso ci si vede in spiaggia e durante il giorno i bimbi possono dormire dai nonni qualche notte. Ma no, può funzionare benissimo con un po' di tolleranza e tanto amore. Io adoro quando le mie figlie vengono in vacanza con me. Assolutamente. Poi siamo una famiglia patchwork, 5 figli, e quando ci ritroviamo tutti in estate è la cosa più bella. Finalmente si ha tempo di vedersi, di chiacchierare, di riunirsi, e non solo a Natale, perché anche a Natale possiamo sempre passarlo assieme. No, dai, famiglia così bella.
0: Grazie Francesca.

Chissà quali meccanismi scattano quando si parte in vacanza con tutta la famiglia al completo. Leggo veramente tantissime esperienze, una diversa dall'altra. Ciao Lolla, da nonna, con figlio e figlia, con nipoti, sempre bello. Ma senza nuora, una sola volta c'era anche lei.

0: noi siamo andati sia in vacanza con la suocera che con i miei genitori e molto anche spesso con mia mamma. Con mia suocera devo dire che siamo partiti poi insieme e non l'abbiamo neanche più vista. Invece mia mamma alla fine è sempre con noi e poi va anche a farsi i fatti suoi, anche perché poi ci prende a turno qualche bambino, ne abbiamo tre. Quindi da noi esperienze sempre super positive. Ciao! La la la la l'holiday,
1: l'holiday. Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
4: E i consumi?
3: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
4: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
5: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
7: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.

ancora i vostri messaggi. Come dicevamo prima, c'erano tante situazioni e esperienze negative di vacanze con tutta la famiglia, poi però sono arrivate anche quelle positive. Il messaggio di Fabio però non è positivo, ma mi ha fatto sorridere tantissimo, perché lui dice, ispirato all'articolo che abbiamo citato prima: io ho una cognata così, prima organizza tutto, poi si lamenta che nessuno la aiuta, è praticamente un tour operator con rancore. Mi ha fatto sorridere tantissimo. Poi anche qualcun altro diceva: vacanza in famiglia fatta anni fa, no, una bella idea, diciamo che dopo una settimana abbiamo accumulato abbastanza materiale per non parlarci almeno fino a Natale. Insomma, situazioni abbastanza, diciamo, deludenti leggendo i vostri messaggi. Però ci sono anche messaggi che danno un po' di positività. Ad esempio, qua mi dicono: non dire il mio nome, che sennò poi la mia compagna si monta la testa. Però dice: lo scorso maggio, prima vacanza al mare in famiglia, la sua, eravamo in 12. In fondo è andata bene, ma perché le pretese di tutti erano poche e la flessibilità molta. Fuori dal pranzo, che era in spiaggia, e dalla cena al ristorante, ognuno si faceva un po' gli affari propri, ma alla fine, visto che il posto era quello, per l'80% del tempo la vacanza l'abbiamo fatta insieme. Poi aggiunge: non dico che debba diventare una tradizione, però ogni 8 anni si potrebbe anche rifare. Vedi, secondo me, se si parte con regole, ma alla fine c'è anche il detto, no? Patti chiari, amicizia lunga. Adesso poi è cambiato, perché si dice patti chiari con mammone al venerdì. Però in questo caso patti chiari, amicizia lunga. Roby dice: se gli antichi antenati all'alba dei tempi coniarono il detto parenti serpenti, un cicinino di buona motivazione la dovevano avere. Troppe vacanze assieme.

0: Devo far sentire questa vocina dolcissima.
1: Ciao, sono Emily e vi vorrei chiedere, potreste mettere Dimmi dove quando, per favore?
0: Che carina, è troppo dolce. Dolce Emily, buon appetito innanzitutto. Io ho finito, nel senso che l'Holly Day adesso basta, chiudiamo l'Holly Day, tra poco ci sarà Ticino News Giorno, ma ti do un consiglio, Emily. C'è il nostro Danny Morandi che è molto sensibile ai bimbi, avendo anche lui una bimba piccola. Manda un messaggio a lui tra pochi istanti, vedrai che ti accontenta, va bene? Buona giornata a tutti, buon martedì. Dai che stiamo per girare pagina per quanto riguarda il mese. L'abbiamo detto prima, c'è qualcuno che usa ancora il calendario cartaceo, tra l'altro. Che bello, volti proprio pagina, bellissimo. È un gesto stupendo. La Lolly vi augura una meravigliosa continuazione. Buon appetito, ci sentiamo domattina con un ospite dalle 10 qua su Lolly Day. Ciao, su Radio 3i, vabbè.
2: Questa è Radio 3i, delle suore.

0: conversione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
4: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17,95 franchi invece di 31,10.
3: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
5: Una parola può cambiare tutto.
6: Game over.
5: Una parola può farti vincere premi in denaro.
7: Non ci posso credere!
5: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare?
8: Buongiorno, sono le 11:58.
5: Ticino News, giorno.
9: Cassa malati, oggi i premi 2027, si prospetta un nuovo aumento. Il PS intanto preannuncia la sua ricetta per ridurre il carico sugli assicurati nell'RG. L'intervista a Bruno Storni.
10: Uno spazio abitativo commerciale, ma anche un luogo d'incontro per il quartiere di Carasso e che sia davvero accessibile per tutti. Questo è lo scopo del nuovo centro polifunzionale che ha visto la cerimonia della posa della prima pietra questa mattina.
9: Nations League, dopo la Macedonia il turno della Scozia. Questa sera alle 20:45 gli elvetici, dopo la vittoria all'esordio, tornano in campo per la seconda giornata. Stasera tocca all'hockey.
10: Giornata soleggiata, nonostante qualche nuvola passeggera, basse quote e temperatura sui 23 gradi.
9: Ticino News giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata martedì 29 settembre. Al mio fianco Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
10: Buongiorno anche da parte mia.
9: Premi di cassa malati 2027, dunque oggi è atteso l'annuncio dell'aumento che potrebbe aggirarsi attorno al 5% dopo un ulteriore incremento dei costi sanitari. Barbara Veneri.
11: Occhio e orecchie sono rivolte all'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che alle 14 toglierà il velo sui premi di cassa malati per il 2027. L'aumento dovrebbe aggirarsi attorno al 5% secondo le indicazioni fornite in maggio dall'UFSP e una recente stima di bonus.ch. Più contenuta invece la previsione di Comparis, che aveva ipotizzato un incremento del 3,7%. A pesare sono soprattutto i costi della sanità, aumentati lo scorso anno di 247 franchi pro capite. L'incremento dei premi, tuttavia, non sarà uguale per tutti. Dipenderà dalla cassa malati, dal cantone, dall'età, dalla franchigia e dal modello assicurativo. In alcuni casi potrebbe arrivare fino al 20%. Le casse malati dovranno comunicare i nuovi premi entro la fine di ottobre. Chi vorrà cambiare assicuratore, modello o franchigia avrà tempo fino all'ultimo giorno lavorativo di novembre.
10: E il tema cassa malati rientra spesso nei dibattiti politici e rilancia anche le discussioni sulle possibili ricette per attutire l'impatto del costo dei premi. Questa volta sullo sfondo c'è anche una iniziativa popolare del Partito Socialista. Abbiamo allora raggiunto il consigliere nazionale Bruno Storni per capire di cosa si tratta.
12: Con l'iniziativa si chiede che la Confederazione paghi 2 premi mensili a tutti gli adulti e giovani adulti e 6 premi mensili all'anno ai bambini, quindi c'è un finanziamento diretto della Confederazione sul costo della cassa malati a tutti, praticamente al 90% della popolazione, e questo permetterà al ceto medio, che adesso non usufruisce dei sussidi, comunque di avere un aiuto dalla Confederazione. Il finanziamento avverrebbe tramite un aumento delle imposte per i redditi molto alti e delle imprese. Oggi ne parliamo in gruppo e poi penso che al prossimo congresso verrà lanciato ufficialmente, però la data di inizio di raccolta firme non la conosco ancora in dettaglio. Ma è chiaro che è una nuova iniziativa, ne abbiamo già fatte diverse, l'ultima era il 10% a livello nazionale che non è riuscita in Ticino, però è chiaro che qui bisogna insistere, perché il problema dei premi cassa malati non diminuirà.
9: Prosegue al Consiglio degli Stati il dibattito sui bilaterali 3 con l'esame dettagliato delle misure previste dal pacchetto. I senatori hanno seguito il governo sulle nuove disposizioni per la tutela dei salari, adottando misure contro il rischio di dumping legato alla maggiore apertura del mercato del lavoro.
10: Resta controversa la misura che rafforza la protezione dei rappresentanti del personale contro il licenziamento. La decisione è attesa domani. Il dossier, approvato ieri in entrata con 29 voti contro 15, prevede 3 giorni di discussioni, comprende anche la vigilanza sugli aiuti di Stato e il riconoscimento delle qualifiche professionali.
9: Tragedia di Capodanno. È stato interrogato oggi dalla Procura per la prima volta nell'ambito delle indagini sul tragico rogo il consigliere comunale di Cremmontana, responsabile della sicurezza fra il 2017 e il 2020. L'uomo ha scelto di collaborare con gli inquirenti. Durante l'audizione l'accusato ha risposto alle domande delle procuratrici che indagano sull'incendio in cui 41 persone persero la vita, 115 rimasero ferite.
10: Nel corso del suo mandato il locale è stato oggetto di 2 ispezioni nel 2018 e nel 2019. Prima di ricoprire la carica politica, l'uomo era stato dal 2008 al 2014 a capo del centro di soccorso antincendio di Cremmontana. Ulteriori interrogatori sono previsti da qui alla fine dell'anno.
9: Disporre di un luogo dove abitare, incontrarsi, fare acquisti, e questo è lo scopo del futuro centro polifunzionale di Carasso. Questa mattina la posa della prima pietra, il presidente della Fondazione per l'Inclusione, Sergio Zuffré.
13: Proprio questo progetto ha degli scopi molto importanti. Il primo è un aspetto sociale. Si obbedisce a delle esigenze, a delle aspettative di persone con disabilità, le quali possono fruire qui di servizi quali camere di albergo, piuttosto che massaggi professionali e reinserimento nella società. Quindi, oltre a questo, ci sono anche però aspetti commerciali, di servizio a tutta la popolazione, e quindi troviamo che questo progetto risponda veramente alle attese di tutta la popolazione di Carasso e anche del resto della città di Bellinzona.
10: Siamo alla Sport Nations League. Dopo la vittoria all'esordio, la nazionale svizzera torna in campo questa sera. Ora Stefano Sala in studio.
14: Eccoci, buongiorno. Sì, torna in campo questa sera contro la Scozia, ospiti della Scozia. Vedremo se ci saranno dei cambiamenti nella formazione, degli esperimenti da parte di Murat Yakin, che dovrebbe essere in panchina nonostante i fastidi subiti ieri per il doppio decollo, diciamo così, dell'aereo che portava la squadra in Scozia. Sappiamo che lui ha problemi di otite e quant'altro, però sembra che il mister stia bene. Callà ieri ha mandato avanti l'allenamento, ha detto che vedremo se ci saranno appunto dei cambiamenti. Questa sera però è la sera dell'hockey, la sera dell'hockey con l'Ambrì, che cercherà di consolidare il secondo posto ospitando il Davos, guardandolo dall'alto verso il basso, diciamo così, magari un po' inusuale, però un Ambrì in fiducia, un Ambrì che abbiamo visto nel derby esprimere un buon hockey aggressivo. Tapola ha chiesto qualcosa in più, vedremo se sapranno darlo. Dall'altra parte c'è il Lugano che va a Langnau, dove deve staccarsi dall'ultimo posto in classifica. Non è grave in questo momento, però è brutto da vedere, fa male al morale. La squadra di Mittel deve trovare le, diciamo, giuste sinergie, soprattutto con i nuovi stranieri. Vedremo quello che succederà stasera. Imperativo comunque adesso è muovere la classifica.
10: Grazie, è tutto. L'infotraffico.
5: L'infotraffico.
9: 2 chilometri di colonna al portale sud del Gottardo, ritardi di circa 20 minuti, rallentamenti ci vengono segnalati anche sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona.
5: Previsioni del tempo.
10: Come detto, giornata soleggiata con le massime sui 23 gradi.

allegria. E anche oggi, in questo 29 settembre, secondo giorno della settimana, ci siamo pronti. Buona pausa pranzo, 12:10. In questo istante è scattato il 12:10, pronti anche oggi fino alle 13 ad accompagnarvi durante la vostra pausa pranzo. Siamo il vostro tappeto musicale, la musica quella giusta che ci sta durante il pranzo, o la musica quella giusta che ci sta durante le ultime ore di lavoro, perché per tanti è così. Ovviamente musica che ci fa da contorno fino ad arrivare alle 13, poi con i due di troppo e Luca Ventura. Anche oggi vi voglio mettere alla prova. Più tardi ne parleremo. La cosa che volevo così condividere con voi oggi, oltre alla bella musica e quant'altro, visto e considerato che sì, è vero, è iniziato l'autunno a livello di calendario, però se guardi fuori le temperature sono dalla nostra, io sono ancora, non so se sono l'unico, magari l'ascolto c'ho qualcuno che come me, io sono ancora nel mood, diciamo, a livello di pranzo del fine estate, cioè non mi rassegno a passare a pasti un pochettino più consistenti autunnali, diciamo così. Sono ancora in quella fase da insalatina, oppure insalatina di riso, oppure cose fresche, non lo so. Voi siete già passati nel mood autunno, arrivederci estate, grazie, di conseguenza anche vellutate, le castagne, la zucca, oppure qualche colpo di coda estivo anche voi a livello culinario l'avete ancora, la voglia di qualcosa di fresco l'avete ancora. Il caso, sono qui, 079 449 9537, e possiamo parlarne. Team coda dell'estate, colpo di coda dell'estate, o team chi se ne frega dell'estate, mood autunno tutta la vita. Nel frattempo ci si mette la musica, Ugel, David Guetta in French, Montana.

0: French, perché vabbè, French Montana con Shine, no? Bel singolo. In questa nostra pausa pranzo insieme. 29 settembre, mica c'era anche una canzone 29 settembre, credo, degli Equipe 84, se non erro, poi forse cantata anche da Battisti, vabbè, forse era 29 settembre. Gabi, buongiorno, scatenatevi allo 079-449-9537, vedi, già i team ci sono, team colpo dell'estate, anzi ultimi colpi di coda, oppure team già dell'autunno. Danny ci sono, meno 32, dai. Gabi ormai è fatta. Meno 32 ormai è fatta. Buongiorno anche a Ivan e Emanuela che mandano tre bei funghi. Buongiorno anche a nonna Marinella, scrive merluzzo con insalata. Buono, guarda fuori bene quel merluzzo che sta per entrare in forno. Poi Sara Saretta scrive: Danny, per me queste giornate per 9 mesi l'anno è un 3 mesi di caldo da piscina mare Lido. Potrebbe anche non piovere mai e diventare tutto desertico. Sara Saretta, buongiorno anche a Frango. Oh Frango, tutto l'anno questo? Quello è fritto di... no, non fritto, è pesce, buono. Vedo degli scampi. Vedo un altro scampo, forse pesce spada. Beh, comunque si è capito. Franco, grazie. Buongiorno anche all'amico Pete. Ciao Pete.
1: Ma che mood invernale, autunnale, infatti, ma dove?
0: Infatti.
1: Cioè, sabato ancora ho fatto bagno nel lago. Poi anche la selvaggina, non mi passa neanche per la testa. Anzi, stasera devo andare a vedere l'Ambrì, anzi sono invitato a vedere l'Ambrì, sì? E mi mangio la fondue. Ah, speriamo, ecco, che fa fresco su Ambrì. No, ciao Danny!
0: Però la fondue ci sta, soprattutto durante la partita di hockey, ci sta e come. Ciao amico Pitt, un abbraccio! Poi aspetta, qualcuno scrive insalata di riso e pomodori finché il calendario me lo permette. Buongiorno. Poi saluto Roberto, sono passato direttamente alla polenta con spezzatino, ho saltato completamente la fase intermedia. Ciao Roby, buongiorno, buona pausa pranzo anche a te. Poi a settembre non esistono stagioni, ieri grigliata, oggi risotto e funghi, domani vediamo. Giusto! Vero, a settembre, soprattutto negli ultimi anni delle nostre parti, può essere proprio una cosa del genere. Un giorno si va sulla fondue, sulla raclette o su un qualcosa di caldo caldoso, il giorno dopo qualcosa di più fresco. Io aspetto ottobre per dichiarare ufficialmente aperta la stagione delle zuppe. Prima mi sembra di tradire l'estate. Laura, buon pranzo anche a te! Poi c'è chi scrive semplicemente Forza Ambrì, ciao Pat, Forza Ambrì. Poi io mood estate tutta la vita. Io l'autunno e l'inverno, no, troppo lungo, il buio, il freddo, il fatto di imbottirsi come dei pinguini. In estate maglietta, pantaloncini e via. Vero anche questo. Però posso dire una cosina, posso spezzare una lancia a favore di chi? Perché anch'io in passato ero un pochettino, non dico contro, però non mi passava l'autunno, soprattutto l'inverno. Da quando son papi, invece quei climi natalizi, le lucine, l'albero, e la Lapponia, il Babbo Natale, la letterina, ti fai prendere, quindi per loro diventi ancora un bambinone, capito? Quindi ti fai passare anche l'inverno. Ciao zio Nico, buongiorno ai miei cucciolotti di Rivei, che belli. Iago e Molly, i miei due cucciolotti di Rivei. Aspetta, qui c'è chi scrive ancora dei messaggi, aspetta che devo andare a riprenderli. Qualcuno scrive: io sono ancora da gelato dopo pranzo, la zuppa la lascio a novembre, addirittura a novembre, neanche a ottobre che è dietro le porte, ma a novembre. Beh, giusto. C'è chi, come dicevo, è ancora al team estate, ultimi colpi di coda dell'estate, chi invece come mood è già inserito nella fase autunnale / invernale. Io quando ci sono queste giornate, ragazzi, non riesco. Sarei venuto in infradito in radio, e che devo guidare? E credo che in infradito tu non possa guidare, credo. Andiamo con il nuovo singolo di Malika Ayane, si chiama Detto tra noi.

0: Fuori menu con Danny Morandi. L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, auto in nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
1: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.

0: radio. Come state? Io volevo chiedervi, potreste mettere dimmi dove e quando, per favore? Ciao!
1: Va bene, l'abbiamo fatto, grazie, grazie per il messaggio. Ciao radio, mi è piaciuto, ciao radio! Noi stiamo bene, dimmi dove e quando, dove e quando, dove e quando, Benji e Fede. Allora, aspetta un pochettino di messaggi di Angie, ciao!
2: Ciao carissimo Danny!
1: Ciao, ciao!
2: Sono Angie oltre Gotardo, oggi ciao. Si va di sushi.
1: Ah!
2: E... le zuppe per me anche d'estate, che fa bene salutare.
1: Sì, ho capito.
2: E aiuta anche a temperare il corpo. Dunque, sì, zuppe di zucca, zuppe di fagioli, zuppe
1: però...
2: di verdure.
1: No, d'estate.
2: Zuppe. Però oggi, dai, ci facciamo un bel sushi.
1: Scusa, ma scusa.
2: Dimenticavo, un forte abbraccione a te.
1: Sì.
2: A... la dolce Mael,
1: sì.
2: Che è cresciuta tantissimo,
1: sì.
2: E alla tua dolce metà.
1: Grazie, grazie.
2: Ciao.
1: Mi piace quando ricevo messaggi dalla Galleria del Vento. Grazie, Angie. Sì, ma zuppa, dire zuppa in estate, non fa già caldo? O dici zuppa in estate, non fa già caldo? Poi, buongiorno chi scrive, ciao, la fase neo citron, dove la mettiamo? Tra insalate e zuppe? C'è chi, come Leti, è più di una settimana che sono messa così. Salvador, Salvador, Neocitran, Neocitran Salvador. Ciao Danny, salmone nel forno, patate fritte, carote, finocchi, coste. Ciao da Lori, un forte abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao Danny, comunque anche qui nella Svizzera interna, Zurigo, le temperature sono ancora abbastanza alte. Domenica c'erano ben 27 gradi, nonostante questo ci siamo gustati una bella raclette e ce la siamo proprio goduta. Saluti, saluti, saluti! Ciao, guapita! Emanuela scrive, ciao, io sono del team autunno-inverno, in estate sudi anche l'anima e se sei chiuso lo stesso in casa quando fa caldissimo, in inverno almeno esci quando vuoi, basta coprirsi. Questo è anche vero, perché Roby scrive, scusate, ma ho sentito Danny dire forza Ambrini. È stato imposto tramite messaggio. Buona pausa pranzo anche a Rolli che torna su un aneddoto dell'infradito. Dico, io in questi periodi le utilizzerei ancora, però hai capito, viene al lavoro, non so se si possono utilizzare a guidare, lui mi risolve il dubbio. Rolli, non proprio dalle nostre parti, però.
3: Mi ricordo l'anno, adesso che hai parlato di infradito, no?
1: Sì,
3: l'anno
1: sì.
3: Che sono andato in Sicilia, Madonna, che bella quell'isola.
1: Bella,
3: E allora dove ho noleggiato, cioè dove ho...
1: Senti.
3: Mi sono accampato la zona di Trapani, che ho fatto tutto il giro, però gli ultimi giorni ero a Trapani.
1: Oh no, l'ho bloccato, non è vero, ho sbagliato. Eri a Trapani, prego.
3: Sì. Allora, era un maresciallo, no, quello dell'Airbnb.
1: Sì.
3: Mi ha detto, maresciallo, ma qui ci abbatte infradito, si può guidare? Qua in Sicilia puoi fare quello che vuoi. È una frase che mi dimenticherò mai. Puoi fare quello che vuoi, soprattutto i turisti.
1: Hai capito? Hai capito? Ciao Rolli, un abbraccio! Effettivamente, soprattutto i turisti. Poi saluto anche chi scrive, non si è firmata, però scrive: ciao Danny, Benji e Fede hanno fatto un nuovo album da poco, lo so. Se non sbaglio, abbiamo già qualche singolo estratto da quell'album. Per esempio, Quando viaggi da sola, se non sbaglio. Poi hanno fatto un leggero duetto, una bella collaborazione con Alex Britti, ripresa dalla vasca di Alex Britti. E però, effettivamente, come dici tu, sono usciti con un nuovo album. Pronto già Quando viaggi da sola, fresco fresco da poter suonare su Radio 3. Nel frattempo arriva il singolo di Gwen Stefani. No.

0: si muove.
1: Sentito la buon vento, in realtà buon vento. 12.36, buona pausa pranzo in questo 29 settembre. 29 settembre, come detto prima, canzone anche degli Equipe 84. L'original, poi viene ripresa anni dopo anche dai Pooh. Oggi mi segnalano, scrivono, mi hanno detto che è il mio onomastico, manco lo sapevo, per cui faccio gli auguri a tutti quelli che hanno quel nome che ti ho mandato. Allora, si festeggia i santi Michele e varianti come Michela o Michael, Gabriele e le varianti Gabriel e Gabriella, e anche Raffaele con varianti Rafael e Raffaella. Quindi buon onomastico a voi, soprattutto a te a questo punto, Gabi.

0: che c'è fuori menù. Fuori menù con Danny Morandi.
1: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
0: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
5: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Per te è il nuovo singolo di Luciano Ligabue, Radio 3, 12:46. Scrivono: ciao Danny, c'è chi mangia zuppa tutto l'anno, io mangio gelato tutto l'anno. Ah, quello non rinuncio neanche io. A costo di tremare a dicembre, dopo cena, devo mangiarlo. Poi buona pausa pranzo anche all'amica Stefi. Ciao Stefi! Nel frattempo arriva anche Shabuzi, questa è A Bar Song Tipsy.

singolo di Annalisa Radio 3, Annalisa che ultimamente con Madame ha estrapolato un nuovo singolo dal titolo Amica. Buona pausa pranzo anche la Miki Nut, ciao Miki Nut, auguroni e buon onomastico, l'abbiamo detto prima. Oggi è onomastico di Gabriella, Gabriele Gabriel, Michele, Michela, Michael, e poi c'era un altro, Raffaele, quindi buon onomastico a voi. Tra poco l'informazione a seguire, due di troppo, rimanete con noi, ora gli OMD.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose. Fra tutte, puoi anche stare qui su Radio 3i a parlare solo di cose belle nella prima ora, per poi cambiare argomento ogni 5 minuti e perderti per le restanti 3 ore. Io se fossi in te almeno una volta ci proverei.
6: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
5: Allora, vieni?
7: Sono le 12:58.
0: Ticino News.
8: La clausola di salvaguardia che verrebbe attivata per limitare un'eccessiva immigrazione all'origine di gravi problemi economici e sociali va completata con una tassa incitativa. Lo ha stabilito oggi il Consiglio degli Stati durante l'esame del pacchetto di stabilizzazione Svizzera-Unione Europea, i cosiddetti bilaterali 3. Il dibattito prosegue. Tragedia di Capodanno, interrogato il consigliere comunale responsabile per 3 anni della sicurezza di Cramontanaggia, Luca Albisetti.
9: È stato interrogato oggi dalla procura per la prima volta nell'ambito delle indagini sul tragico rogo di Capodanno il consigliere comunale di Cromontana, responsabile della sicurezza tra il 2017 e il 2020. L'uomo ha scelto di collaborare con gli inquirenti. Durante la sua audizione l'accusato ha risposto in sintesi alle domande delle procuratrici che indagano sull'incendio in cui, lo ricordiamo, 41 persone sono decedute. Nel corso del suo mandato il locale è stato oggetto di 2 ispezioni nel 2018 e nel 2019. Prima di ricoprire la carica politica, l'uomo era stato dal 2008 al 2014 a capo del centro di soccorso antincendio proprio di Cramontana. Ulteriori interrogatori sono poi previsti da qui alla fine dell'anno, fra audizioni anche all'ex sindaco di Chermignot, oggi frazione di Cramontana, e a Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del Le Constellation.
8: I lavoratori svizzeri usano l'IA più della media mondiale, ma ne vedono ancora benefici limitati. Stando alla ricerca PwC, solo il 10% rileva un miglioramento concreto della qualità del lavoro, il 22% afferma che l'IA aiuta a gestire compiti più complessi. Il 66% si sente sicuro del proprio posto di lavoro nei prossimi 12 mesi, ma solo il 27% è ottimista sulla domanda futura per le proprie competenze. La Svizzera si conferma infine il paese più ricco al mondo per patrimonio finanziario lordo pro capite, con una media di circa 384.000 franchi per persona. Il patrimonio finanziario delle famiglie svizzere è salito nel 2025 del 4%, raggiungendo 3.600 miliardi di euro, mentre quello netto è cresciuto del 4,5%. Secondo Allianz, l'IA potrebbe sostenere ulteriormente i mercati, ma aumenta anche i rischi, soprattutto per la crescente dipendenza delle famiglie dagli investimenti azionari.
0: L'infotraffico.
8: Andiamo sulle strade dove il traffico risulta essere ovunque regolare.
0: Tra poco inizia Due di Troppo con Luca e Danny.

0: Attenzione!
1: Il pomeriggio sta per perdere completamente il controllo. Due voci, una radio e una buona dose di follia.
2: Nero, Luca Ventura e Danny Morandi inizia...
3: Due di troppo!

0: troppo.
1: Potremmo rifarla un po' così a caso, ogni giorno è una roba diversa.
2: Il galoppo mi piace.
1: Ci sta, eh. Poi in realtà due al galoppo vuol dire che
2: lì siamo dal trotto già tanto.
0: E sono in omnia, qua sono in omnia, credo.
1: Aspetta,
0: di sì, credo di sì.
1: Sei in omnia,
0: sono
1: sì.
0: In omnia,
1: puoi
0: sono
1: procedere.
0: In omnia. Buon martedì a tutti, ben ritrovati.
1: Ciao,
0: buon 29
1: ciao.
0: Settembre, ciao Luchino.
1: Buongiorno, com'è andata fuori menù? Tutto
2: molto
1: bene?
2: Molto bene, grazie. Ho parlato del team estate, sai che è il colpo di coda dell'estate?
1: Sì.
2: Visto le temperature, il tempo bello, oppure già team autunno, mangio zuppe, mangio castagne.
1: E che ti hanno detto?
2: Si dividono.
1: Un po' e un po'.
2: C'è chi ama ancora l'estate, la coda dell'estate, c'è chi invece è già nel mood.
0: Inverno, ho preso una botta.
1: Spaccato?
0: Sì.
1: Faremo aggiustare comunque.
0: Ah, no, pensavo di preoccuparmi del piede. Cosa mi interessa della sedia, scusa.
1: No, intendevo il ginocchio, sai,
0: dicevi,
1: che dopo una certa.
0: Dicevi.
1: No, dicevo appunto che ieri stavamo parlando proprio delle castagne.
0: Sì.
1: Periodo autunnale.
0: Sì.
1: Ma io non ne ho ancora mangiato una.
0: Sì.
1: È strano.
2: Io ho appena visto sui social che ci sono castagne a chilometro zero. Devi per forza andare a prendertele, Luchino. Non è che
1: sì,
2: te le portano.
1: Ma quello ok.
2: Sono
1: però...
2: vai a Lugano dal Maronat.
1: Ma non ci sono. C'è ancora
0: no.
1: Gente che vende i fichi d'India.
2: Ah, non ha stagliato. No, credo che arriverà il Maronat fra poco, no?
1: Sì. E quanto a castagna?
2: Non lo so.
1: 40 franchi.
2: No, non lo so, però un bel sacchettone di castagne calde, anche 5-10 franchi gli dai.
1: Che buone che sono, però.
2: Capito.
1: Belle, belle. Quelle mani nere non le laverà mai in vita sua, perché ormai.
2: Alcune già col vermicel dentro che fa.
1: Che è buono,
2: che
1: sì.
2: È buono,
1: dà quel gusto.
2: Proteina, comunque,
1: sì,
2: proteina.
1: Sai che dall'altra parte del mondo lì si alimentano con.
2: Scusami, ma i vermicel perché... quelli veri, cosa pensi che.
1: Ah, dici che sono.
2: Una
1: blattone,
2: base.
1: Robe.
2: Una base di blatt c'è. Allora, martedì, secondo giorno della settimana di troppo. Oggi vi stupiremo con dei lo sapevate che.
1: Giusto, sì.
2: Se si va in rubrica quest'oggi, poi avremo modo anche di lanciare il nuovo gadget, quindi per coloro che sono all'ascolto, oltre alla bag dove all'interno trovate solitamente i nostri cappelli, da quest'oggi lanceremo il nuovo gadget, che non è nient'altro che un nuovo Urban Magic, nuova con nuovi colori, nuove fragranze. Allora, ne abbiamo parlato col direttore poco fa, dice ha una fragranza di bucato.
1: Sì, è vero, di ammorbidente.
2: Ora, non ho capito se è di ammorbidente bucato o di un bucato drogato. Sai quelli che... No, ma penso dall'ammorbidente.
1: Confermo, ammorbidente.
2: Ammorbidente.
1: Drogati non ce ne sono.
2: Ah, cioè,
1: no.
2: Quindi tu vuoi dire che hai già preso in prestito?
1: Sono andato a prenderlo, sì. Allora, perché abbiamo creato un banner che manderemo da adesso fino alle prossime due ore,
2: sì.
1: Per giocare al piripicchio piripacchio.
2: Ah, sì, vero, vero, vero, vero. Cioè, quindi se volete partecipare voi scriveteci che noi vi richiameremo. Quindi è una cosa proprio interna, una cosa casareccia nostra.
1: Bravissimo, perché noi per primi lanciamo il gadget, quindi potreste essere i primi voi a riceverlo e metterlo sulla vostra automobile.
2: Allora, c'è Luca che scrive 5 franchi ti fa vedere il sacchetto vuoto.
1: Ma non è vero, Luca.
2: No?
1: Ma non è vero,
2: dici
1: dai.
2: No?
1: No, una te la dà almeno.
2: 5 franchi l'odore della castagna, l'odore.

0: In These Shoes, si chiama Kirsty MacColl, Radio 3, i due di Troppo, Danny e Luca. Buon pomeriggio, buon martedì 29 di settembre.
1: Possiamo utilizzare Esune Scandalo questo programma? No?
0: Sì, si può fare quello.
2: Esune Scandalo!
0: Continua ancora. Continua ancora?
1: Allora, posso aprire e chiudere la parentesi veloce? Perché c'è Zaza o Zazza che ci sta scrivendo da 8 giorni a questa. Ha vinto l'anno scorso il premio.
0: Quello che giocava nella Juve, Zaza.
1: Magari. E dice: guarda, ragazzi, anche sto giro riesco a passare. Non ti preoccupare, Zaza, manda qualcuno.
0: Ah, ma fai pure quello che vuoi.
1: Vinto un annetto fa i nostri gadget. Perché scrive: il mio capo non è da radio in generale, quindi non riesce a seguire, capito?
0: E?
1: La diretta.
0: E quindi?
1: E comunque hai già vinto i premi, appunto. Cioè, manda qualcuno, vieni tu.
0: Infatti,
1: tranquillo.
0: Infatti, qua non scappa.
1: Qua, da qua non se ne vanno. Danny, Luca, mio nonno diceva: è carne senza osso, tutte proteine. E tu, schifato, dovevi masticarle. Sai quando trovavi
0: sì, le frattaglie, quelle robe lì?
1: No, dici. Ma dicevamo prima anche i vermicelli dentro la castagna.
0: Mamma, io non. No.
1: Tu no?
0: No. Cioè, no. A parte che se c'hai i vermi stai male.
1: Ma a parte. Non è vero. Cioè,
0: ma come? Un pezzo di carne con i vermi dentro.
1: E i vermi mangiano, se aiutano.
0: Ah, sì?
1: Buttali poi un tocchetto d'aglio. Un tocchetto d'aglio senza anima.
0: Uh-huh.
1: E il verme solitario muore.
0: Questo è vero, lo so.
1: No, questo è vero.
0: Sì.
1: A parte gli scherzi.
0: A parte che non mangio aglio da ieri sera. Sente?
1: Ah!
0: Sente?
1: Ah!
0: Sai perché? Perché ho provato a fare i gyoza, sai quelli surgelati?
1: Sì. Ho provato a farli surgelati e non si può sentire.
0: Allora,
1: cioè, hai provato a metterli nell'acqua bollente?
0: Esatto. Ah! Non nell'acqua bollente, li ho fatti in padella.
1: Ah, in padella
0: sì.
1: Fanno.
0: Però sono bruciati fuori e dentro erano congelati.
1: Sai perché?
0: Perché?
1: Sai perché tu quando li metti in questo caso in padella, devi mettergli un bicchierino d'acqua e chiudere la padella con
0: Ma ha fregato, vedi, non lo sapevo.
1: Perché poi crea quella vaporazione. Lo sai che non è evaporazione, ma è vaporazione.
0: Perché arriva dal vapore?
1: Perché la E l'abbiamo sempre messa perché è gratis.
0: Ah.
1: In realtà si dice vapora.
0: Come diceva Vasco.
1: Vapora. Allora, Luchino, tra poco ti porto in Giappone. Hai avuto paura di rimanere senza lavoro?
0: Ma sì, anche
1: guarda,
0: adesso.
1: Guarda, proprio lo sto vivendo in queste
0: anche
1: ore
0: adesso,
1: la cosa.
0: Sì.
1: Allora ti porterò in Giappone perché in Giappone rimani senza lavoro.
0: Uh-huh.
1: Si inventano i lavori.
0: Ok. Beh, io
1: qualcosina... ce ne sono anche di interessanti. Dirò.
0: Posso immaginare, però.
1: No,
0: sono
1: tutto
0: belli
1: nella
0: strani,
1: norma, Tutto nella norma, nessuna illegalità nel far, tutto nella norma, però li puoi inventare.
0: Bene. Dai, tra poco voglio sentire sta roba. Intanto, voi palesatevi e preparatevi per il nostro piripicchio, piripacchio, il nostro.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Si chiama Serenamente, il nuovo singolo di Bresh su Radio 3.
1: Insieme a Julie, che è l'artista principale in questi periodi, anche con sì. Olly. Lo dimentico sempre, ma.
0: Con Olly, con Biagio, con Emma, insomma, ha collaborato con diversi. È un bravo chitarrista, un bravo produttore.
1: Sì, c'è un treno per Londra, lo prendiamo?
0: Electric Light Orchestra.

0: Auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
1: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
2: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17,95 franci invece di 31,10.
1: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
3: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è festa della zucca.
4: Centro Breggia.
3: Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca?
4: Centro Breggia.
3: Info su centrobreggia.ch.
5: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
6: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: Amore Capoeira, sono Takagi e Ketra insieme a Giusy Ferreri che dà la nasalità a questo brano. Grande naso, grande nasca.
1: Takagi. Giusy Ferreri che tra l'altro è diventata mamma, credo,
0: Sì.
1: Quindi un pochettino di tempo che non si sente anche per quello.
0: Ma è simpatica, comunque.
1: Sai chi è che è un po' che non sento in giro?
0: Chi?
1: Beh, Rose Villain.
0: Rose Villain
1: credo abbia partorito, credo.
0: Ma già un po' di tempo fa.
1: Credo che si sia fermata un attimino per via del parto e della gravidanza.
0: Ma ne ha fatti altri due o tre insieme.
1: Nel frattempo, parti gemellari, lavori più strani che esistono in Giappone, Luchino.
0: Yes.
1: Metti una base un po' cool, per favore.
0: Vuoi la base cool?
1: Sì.
0: Allora, dammi un attimo. No, te ne trovo una giapponese, secondo me ci sta.
1: Dici che ce l'hai una giapponese?
0: Ce l'ho una giapponese, aspetta, dammi un attimino. Tu
1: giusto,
0: parla intanto,
1: giusto,
0: tu
1: no,
0: parla.
1: Perché avevo detto base cool che ce l'avevi già, per quello che ti ho preso in giro.
0: Se cool...
1: Questa è più da geisha.
0: Questa
1: è vera. Allora, signori, no, a parte gli scherzi, allora, lavori che potresti fare in Giappone se rimani senza lavoro, quindi
0: yes,
1: quelli inventati. Noleggia un uomo giapponese di mezza età a ore. Ti accompagnerà a passeggio, ti darà consiglio, semplicemente sarà lì ad ascoltarti. Quindi tu, capito, rimani senza lavoro, dici, sai cosa faccio? L'accompagnatore.
0: Mm-hmm.
1: Ma non gli accompagnatori, quelli per persone anziane che vanno al parco.
0: Beh, anche qua si potrebbe fare un lavoro.
1: Porgi l'altra,
0: no,
1: l'altra guancia, eventualmente, spalla,
0: sì,
1: su cui piangere. Questo potrebbe essere un lavoro interessante.
0: Non ha detto farti pestare.
1: No,
0: cioè,
1: io mi farei io ascolterei. Io sono uno che ascolta durante le conversazioni. Mi piace ascoltare.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: do
0: sì,
1: la mia, che non viene mai ascoltata, però a me piace ascoltare. Non sei senza lavoro? Piangi. Professionista.
0: Questo è bello.
1: Uomini adulti vengono pagati per piangere a comando, si presentano a matrimoni e cerimonie e piangono a voce abbastanza alta da farsi sentire in tutta la sala. Cioè, allora, mi raccomando, io mi sposo.
0: Sì.
1: Verso mezzogiorno e 40 scoppia un pianto giù in fondo, per carità, perché devi rendere la cerimonia più. E questi dal fondo...
0: Bellissimo.
1: Perché
0: però
1: ti sei sposato? Roba del genere, fanno le scenate napoletane in Giappone.
0: Comunque noi matrimoni così li abbiamo già fatti, senza che qualcuno venisse pagato per farlo.
1: Assaggiatore di cibo per animali domestici. Tu assaggeresti mai una crocchetta per cani?
0: No, questo no.
1: Guarda che al giorno d'oggi si avvicinano molto a quelli umani.
0: Anche solamente l'idea mi fa venire un po'
1: a
0: vomitare.
1: Per esempio, so che all'ascolto ci sono due ascoltatrici in particolare che saluto, Jenny e Mirna, che loro,
0: mangiano,
1: per esempio, producono cibo.
0: Ah, ok, non è che li mangiano.
1: Ah, no, cibo per cani, ma li testano prima.
0: Sì. Vabbè, ma lì sono fatti bene, con materie che mangiano anche le persone.
1: Allora, c'è chi assaggia cibo per cani e gatti, il compenso può arrivare a 20.000 yen al giorno. 20.000 yen sono... franchi.
0: Ti faccio il cambio, sono 18, sono circa franchi.
1: Ah,
0: lì.
1: Valutatore di odori. Questo guarda anche l'immagine.
0: Ma prende proprio i calzini così.
1: Questi
0: come
1: lavoratori annusano di proposito odori terribili, per esempio calzini sudati, e ne valutano con precisione l'intensità sgradevole.
0: Allora, pensa che c'è anche qualcuno che si fa pagare su altri siti, per esempio quello blu, per annusare calzini.
1: Affitto di una famiglia, degli attori possono interpretare i tuoi genitori, il tuo coniuge o gli invitati al tuo matrimonio. Alcuni portano avanti le finanze per anni. Cioè, hai capito?
0: Questo è assurdo. Cioè, io mi sto immaginando un pochino la tua famiglia. Ok.
1: Inventata.
0: Inventata. Sì. Io arrivo e ti dico: ma tu sei il papà di Danny?
1: Sì,
0: io. No, tra l'altro parla come uno del Trentino. Sì, sì.
1: Operatori autorizzati iniettano soluzioni saline nella fronte per poi modellarla in una protuberanza a forma di bug. L'effetto è temporaneo.
0: No, non è vero.
1: Cioè, se sei senza lavoro, ti testano.
0: Ma
1: guarda.
0: Ma di bagel sono quelli da mangiare?
1: Sì, esatto,
0: i bagel,
1: sì,
0: quelli
1: esatto,
0: col
1: la forma,
0: buco in mezzo.
1: Sì, la forma è quella, guarda. Cioè, non è il lavoro, guarda, testa su di me se questa puntura possa funzionare o meno. Cioè, è incredibile.
0: Con una testata te le faccio anch'io quelle robe.
1: In Giappone questo ed altro. Poi qualcuno scrive, non era Akanji e Ketra, questa è bella, eh? Akanji e Ketra è bella.
0: Sottile, ma bella.
1: Salutiamo Lori, che come ogni pomeriggio ci manda il suo buongiorno, il suo buon pomeriggio.
0: Ciao Lori.
1: Mi ha scritto quello che ha mangiato prima, quasi da osteria, nel senso primo, secondo, terzo.
0: Bene, lei?
1: Molto bene.
0: Brava Lori.
1: Lei mangia sempre molto bene.
0: Comunque mi immagino la mia famiglia vale al matrimonio.
2: Ehi, allora ti avevo detto di...
0: Così me la sono immaginata.

0: Qui Friends andava a tempo.
1: Somber, ogni tanto mi ricorda la parola sobrio, che è un termine che ormai...
0: Sì, da quanto è che non...
1: Sì. No. Beh, vabbè, ma ormai non abbiamo più questi singoli.
0: A me sombr dà l'impressione di sombrero.
1: Il programma che hai fatto quest'estate.
0: Sì, per quello che riguardava il mondiale di quest'estate 2026. Allora, qualcuno ci smonta dicendoci che c'è chi assaggia il cibo
1: dei cani
0: e devono farlo per forza anche, tra virgolette, che vada bene per umani, pare.
1: Sì, no, anch'io conosco un mio amico, si chiama Rot di nome, Weiler di cognome. Ah dai, ma chi è? Ma chi?

Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo! Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.

0: connessione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Il cielo d'Irlanda, Fiorella Mannoia, dal 1991, questo disco che la tua compagnia cantava.
1: Invece a me non è che mi annoia così tanto, devo dire che invece mi tira su a me Fiorella.
0: Sì.
1: Se a te t'annoia, a me invece devo dire di no.
0: Un pochino, devo dire la verità.
1: Allora, caro Luchino, se vuoi un consiglio...
0: Anche più di uno, dimmi.
1: Te lo dico più tardi.
0: Perché?
1: Nel parte della seconda ora, perché
0: così.
1: Prima dobbiamo confrontarci fuori diretta.
0: Ma perché cosa?
1: Perché non tutti i consigli possiamo snocciolarli in diretta.
0: Ma
1: ci sono alcuni che non possiamo, carissimo.
0: Ah, ho capito quale. Quello delle...
1: dei shot. No, no. Hai letto? Questo qua?
0: No.
1: Dopo te lo faccio
0: leggere. Riferissi a quell'altro che mi stavi facendo vedere prima.
1: Ah, no.
0: Biglie.
1: No.
0: Non è quello.
1: Quello tu dici, quello che è successo all'IKEA.
0: Sì.
1: Perché è successo davvero. Cioè, non è che diciamo cose che non succedono.
0: No,
1: è successo
0: davvero. È ancora là il tipo.
1: Avete presente gli sgabelli, quelli, lo diciamo, dell'IKEA, quelli che hanno i buchi?
0: Sì.
1: Ecco, purtroppo.
0: Quelli forellati,
1: uh-huh. Quelli che. No, cos'è? 9,99.
0: Non lo so, il prezzo non lo so. Dopo quella roba lì li avranno abbassati.
1: Quelli forellati, ecco, purtroppo è successo un aneddoto particolare ad un signore.
0: Uh-huh.
1: È rimasto incastrato. E dici, cos'è che può rimanere incastrato in un buco forellato? In un sgabello forellato?
0: Ah, fammi indovinare.
1: A.
0: Vai, dimmi.
1: Unghia del piede.
0: Che potrebbe essere, poi?
1: B. Pelo dell'ascella.
0: Se ce li hai abbastanza lunghi, sì.
1: Oppure B, quei due che girano in coppia. Come si chiamano i due?
0: I marunat, quelli.
1: Bravo! Oppure si è incastrato uno di.
0: Fammi indovinare.
1: Indovina tu, A, B o C? Fammelo sapere tramite il mio numero di cellulare.
0: Ok, che è lo?
1: È lo 079 449 9537.
0: Qualcuno ha indovinato?
1: Già indovinato? E da lì
0: indovinato.
1: Ci si chiede. Ma le polpette che mangiamo del ristorante IKEA?
0: Ma forse hanno la stessa modalità.
1: Arriveranno dal forellamento di... Hai capito?

0: quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
2: Allora vuoi un HR-V?
3: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
5: Dove tutto costa meno.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Hai una domanda?
8: Io cerco la risposta.
7: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
9: Sono le 13:58.
10: Ticino News.
11: Buon pomeriggio, alla microfono Gianluca Albisetti. Cramontana, il Parlamento ha eliminato anche le ultime divergenze sulla legge che autorizza la Confederazione a partecipare alla tavola rotonda. Ce ne parla Giorgio Toninelli.
12: La legge che autorizza la Confederazione a partecipare con 20 milioni di franchi alla tavola rotonda istituita dopo il tragico incendio di Capodanno a Cramontana è pronta per le votazioni finali. Il Consiglio nazionale si è infatti allineato oggi agli Stati negli ultimi punti ancora in sospeso. Nel marzo scorso il Parlamento aveva approvato un contributo di solidarietà di 50.000 franchi per ogni vittima. Le Camere avevano tuttavia rinviato la decisione sui fondi destinati a finanziare e organizzare una tavola rotonda con le persone coinvolte. Questo finanziamento era in seguito stato approvato da entrambi i rami. Due punti minori, oggi risolti, restavano in sospeso. Il primo riguardava la precisazione sulla competenza della giurisdizione svizzera in caso di controversia. La seconda divergenza concerneva il modo in cui organizzare la tavola rotonda, il cui obiettivo è favorire la conclusione di accordi extragiudiziali in modo da evitare, per quanto possibile, un sovraccarico della giustizia.
11: È ufficiale, nel 2027 i premi delle casse malati aumenteranno in media del 5% in Svizzera. In Ticino aumento meno marcato, ma il premio medio rimane il più alto della Confederazione. Ce ne parla Alessandro Cocca.
13: Il premio medio mensile in Svizzera salirà di 19,70 franchi, raggiungendo quota 412 franchi, un rincaro che interesserà naturalmente anche il Ticino, dove gli assicurati dovranno fare i conti con nuovi aumenti, anche se l'entità esatta dipenderà dalla cassa malati, dal comune di domicilio, dall'età, dalla franchigia e dal modello assicurativo. In media nel nostro cantone il rincaro previsto sarà del 3,7%, aumento minore solo a Glarone e Vaud. Nonostante un aumento percentuale meno marcato, il premio medio, quasi 520 franchi, di gran lunga il più alto di tutta la Svizzera. A livello nazionale, per gli adulti il premio crescerà del 4,9%, per i giovani adulti del 4,8%, per i minorenni del 4,6%. Secondo l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, il rincaro è legato soprattutto alla crescita del volume delle prestazioni sanitarie, al progresso medico e tecnologico e all'invecchiamento della popolazione. Di fronte a premi sempre più pesanti, l'UFSP sottolinea quindi la necessità di contenere i costi della sanità. Negli ultimi 10 anni le misure adottate hanno permesso di risparmiare oltre 2 miliardi di franchi, ma secondo le autorità sono necessari ulteriori interventi. Il Consiglio federale potrà inoltre fissare, a partire dalla fine di quest'anno, obiettivi di crescita dei costi e della qualità delle cure. L'obiettivo dichiarato è garantire la sostenibilità finanziaria del sistema senza compromettere la qualità dell'assistenza.
11: Restiamo a Berna. La clausola di salvaguardia, che verrebbe attivata per limitare un'eccessiva immigrazione all'origine di gravi problemi economici economici e sociali va completata con una tassa incitativa. Lo ha stabilito oggi il Consiglio degli Stati durante l'esame del pacchetto di stabilizzazione Svizzera Unione Europea. Approvata anche la presentazione obbligatoria di un estratto del casellario giudiziale, come avviene già oggi in Ticino per chi intende stabilirsi appunto in Svizzera.
2: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciature.
10: L'infotraffico.
11: Al momento via Swiss non ci segnala particolari disagi.

0: Io questa canzone vorrei ascoltarla in un rodeo, sai, con l'aso nel frattempo.
1: Classico da villaggio.
0: Turistico, dici?
1: Sì, questo è un ballo di gruppo.
0: Ah, pensavo da Paolo villaggio.
1: No, è tema, proprio tema villaggio. Allora, attenzione, perché ci arrivano dei messaggi con scritto le balle
0: che
1: molli.
0: Cosa? Sì, ma dillo per quelli che si sono persi.
1: Sì, appunto. Poi Danny si chiamano Ernesto ed Evaristo. Vero, lì non c'ero arrivato. Ernesto destro, Evaristo sinistro.
0: Dopo questo avranno intuito di che cosa stavamo parlando.
1: Poi aspetta che la Roxy aveva scritto, l'ho perso il messaggio. Ciao belli, comunque per incastrarsi nei buchi dello sgabello dell'IKEA sono proprio piccolini. Beh, il buco dell'IKEA non è piccolissimissimissimo.
0: Aspetta, cos'è?
1: Comunque notiziona, questo norvegese si è ritrovato, essendo lui infortunato, cosa ha detto? Prendo uno sgabello IKEA, lo infilo in doccia, mi siedo perché aveva il ginocchio infortunato.
0: Esatto, sì.
1: Nel sedersi, capito? Traghete.
0: Si è portato dietro anche lo sgabello.
1: È rimasto incastretto, direbbe Leno Ben. È rimasto incastretto uno dei due, quindi ha fatto causa.
0: Sì, però con la voce di chi?
1: È senzato così, sì. Di Mario Giordano. Presente ore di studio aperto, no?
0: Monopattino!
1: Ciao, sono Mario Giordano e sono... Allora, appunto, questa è notizia che arriva dalla Norvegia. Perché tu sai che poi Norvegia e Svezia un po' si scontrano.
0: Sì,
1: è un
0: perché,
1: po' un derby, no?
0: Beh, ma come ogni cosa, no? C'è sempre il derby da ogni parte. E lì se la vivono.
1: Ma che Giacomo, che frase è questa? C'è sempre un derby da ogni parte.
0: Danny,
1: Giacomo, che frase è
0: Danny,
1: questa?
0: Non è la vita.
1: È la vita. Comunque sì, è accaduto proprio questo. Intanto arrivano messaggi. Se avete voglia di leggere il link completo, che non possiamo snocciolare del
0: ovviamente,
1: tutto.
0: Ovviamente, certo.
1: Abbiamo anche un'idea. Eventualmente vuoi portarti uno sciroppo contro la tosse in ufficio?
0: Sì, però vorrei anche delle patatine annesse.
1: Delle patatine annesse.
0: Non funziona.
1: Andiamo di musica, perché c'è la collaborazione nuova tra Karol G e Bruno Mars, il titolo è Still. Subito dopo vi portiamo in giro per il mondo con alcuni lo sapevate che.

0: questa, questa canzone è il sottofondo dei soccorsi in Norvegia quando no,
1: quando,
0: quando il tipo ha chiamato.
2: Signora, deve aspettare un attimo in linea.
0: Bro che si scrive, Livo scrive, il top sarebbe il poter sentire la chiamata ai soccorsi. Salve, ho Evaristo incastrato nello sgabello.
1: Pensa un po'.
0: Come posso fare?
1: C'è Albo, possiamo far sentire
0: prego,
1: il messaggio?
0: Prego.
3: Sempre per citarli, no, Benfi. Sono uccelli per diabetici.
0: Per esempio, quando succedono quelle cose, è vero.
1: Allora, Danny, andiamo, abbiamo una rubrica,
0: Sì, si chiama Lo sapevate che? Si va in giro per il mondo.
1: L'abbiamo rinnovato un pochino.
0: Sì, sentiamo quest'oggi cosa vi proponiamo.
4: Lo sapevate che...
5: Esiste un villaggio in Spagna dove da oltre 40 anni nessuno nasce? Il paese si chiama La Estrella e, come molti piccoli borghi europei, ha visto la popolazione diminuire fino a non avere più bambini.
6: Andiamo bene!
5: Lo sapevate che la prima sveglia della storia suonava una sola volta? Nel 1787 un inventore americano costruì una sveglia che poteva essere impostata soltanto sulle 4 del mattino.
4: Che? Vale a dire al limite delle possibilità umane.
5: Lo sapevate che gli squali esistevano prima degli alberi?
4: E chi se ne frega!
5: I primi squali nuotavano negli oceani oltre 400 milioni di anni fa. Gli alberi, invece, comparvero circa 350 milioni di anni fa.
7: Lo sapevate che se prendi il macinato di pollo, lo posizioni su una carta forno, la stendi, aggiungi 150 grammi di formaggio spalmabile, aggiungi qualche foglia di spinaci, due pomodori e una mozzarella. Arrotoli aiutandoti con la carta forno. Tagli il rotolo in tante piccole parti. Disponi poi tutto su una carta forno. Aggiungi un filo d'olio e 50 grammi di pan grattato. Cuoci a 190 gradi per 25-30 minuti. Ottieni delle girelle in pochi minuti.
8: È un'idea originale? Innovativa, secondo te? Chiedo!

0: Si chiama Ride, il disco di Lenny Kravitz. Sentiamo un lo sapevate che di un nostro ascoltatore.
1: Che se prendete un vecchio e lo mettete su una igni, sotterrete un tappo sulla cantonale.
0: Allora, ci ha mandato il video il nostro amico con questo signore davanti a lui che sta guidando un pochettino, facendo da tappo in autostrada. Bello questo lo sapevate.
2: No, sulla cantonale, non in autostrada.
0: Ah, cantonale, perdonami, sì, è vero. Sì. Bello questo lo sapevate.
2: Carino, sì.
0: Casareccio di casa nostra, vero?
2: Bravo, Albo, bravissimo.
0: Allora, signori, 091-6462-462 o l'altro, il 6473-473, perché finora si sono prenotati chi ha già giocato, quindi da loro stessi ci hanno detto se ce ne sono altri, per carità.
2: Sì, ma Danny, spiega per quale motivo.
0: Perché stiamo per regalare il nuovo gadget di Radio 3i, quindi all'interno della nostra bag, all'interno della nostra borsa, chiamiamola come volete,
2: sì,
0: troverete, oltre al cappello, quello di Radio 3i,
2: mm-hmm,
0: bipolare o double face, da una parte Radio 3i, dall'altra Banca Stato. Oltre a quello troverete che cosa?
2: Ma allora, innanzitutto dico già che le due linee stanno già squillando.
0: Ah, davvero?
2: Sono belle piene, intasate.
0: Noi effettivamente abbiamo due concorrenti, abbiamo bisogno di due concorrenti al telefono, e troverete nella bag, se vincete, anche il nuovo gadget, che
2: esatto,
0: è il nostro profumatore,
2: esatto,
0: di bucato, sapore di bucato.
2: Sì, facciamo una roba, sì, ci fermiamo, piccola pausa pubblicitaria, sì, e poi tra, sì, poco torniamo con loro due.
0: Sì, scusami che ho una notifica per arrivata.
2: Prego,
0: ciao Daniele, non dimenticare il tuo appuntamento con la bellezza, ci vediamo domani alle 4.
3: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
4: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
3: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
5: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
6: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
5: Pirminmurer.ch.
7: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
8: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Jessie J, B.O.B. questa Price Tag, Radio Trille, 14:26 minuti. Allora ricordiamo nuovamente le due linee del telefono da comporre tra poco per giocare con noi, per la nostra bag con all'interno gadget della radio: 091-6-462-462 o il 6-463-463. Si gioca al Piripicchio!
1: Piripacchio!
0: Tra pochissimo. Nel frattempo ancora spazio ad una bella canzone.
2: Stereophonics ci riportano agli anni 2000, si chiama Have a Nice Day.

0: Francesco Renga, un giorno bellissimo. Un giorno piripicchio, l'altro piripacchio.
1: A Francesco, bellissimo per te. Giorno bellissimo, a parte scherzi. 14:32 minuti, siamo pronti a giocare?
0: Giochiamo, sì, ovviamente, con il nostro gioco. Sì. Oggi in palio c'è. Sì.
1: Allora, come dicevamo, Borsa Radio 3, all'interno Cappello Radio 3, il nuovo gadget da qualche giorno a questa parte, con nuova fragranza, nuova colorazione, profumatore d'auto. Due le troverete all'interno per le due auto che sicuramente avete in casa, ognuno di voi.
0: Bravo, mi piace questa, mi piace. Allora, qualcuno è già in linea, lo prendiamo, così liberiamo una linea.
1: Sì, forse.
0: Forse. Intanto mandiamo la sigla.
1: Vai.
2: Signore e signori, si gioca al piripicchio piripacchio.
3: Piripicchio piripacchio.
2: È vero o falso?
3: Piripicchio piripacchio.
1: Era un po' che piripicchio piripacchio. È vero o è falso? È vero o falso? Allora, abbiamo chi in linea subito.
0: Vediamo
1: Luchino.
0: Come si chiama. Sentiamo. Pronto?
1: Se lo sentiamo.
0: Pronto? Sì, abbiamo problemi con le linee. Non funzionano le linee. Però io una soluzione ce l'ho eventualmente,
1: Quale?
0: Allora, buttiamolo giù e aspettiamo che richiamino, perché quello è un po' il problema. Vediamo se...
1: Forse l'altro 0916463.
0: Vabbè, provatelo. Intanto saresti i primi a ricevere il gadget in assoluto. Dopo il nostro direttore che ce l'ha già
1: vero.
0: Macchina.
1: Nel frattempo, buon pomeriggio anche che ci scrive tramite WhatsApp. Ma si gioca su numeri del telefono. Proviamo?
0: Vediamo chi è in linea. Pronto?
4: Ciao, mi sentite?
1: Noi sì, forte e chiaro, adesso ti sentiamo. Tu sei?
4: No, Stefano, perché prima non si sentiva agli telefoni.
0: Vedi, non funziona bene.
4: C'è un suono strano fa quando chiami.
0: No, quella è la nostra voce, non ti preoccupare.
1: No, Stefano, a parte gli scherzi, è vero che anche i nostri tecnici ci hanno detto che...
4: No, io ti sentivo parlare, ma tu non sentivi me.
1: Ah, vedi? Ah, vedi che noi...
4: Vabbè,
0: ma conosco uno bravo, se vuoi dopo te lo giriamo.
1: Sei solo in questa stanza, sei solo. C'è l'altra linea che squilla?
0: L'altra linea ancora no,
1: che
0: perché
1: è
0: probabilmente
1: che
0: abbiamo...
1: Che è 6262, 6462, 6462?
0: Penso, tu hai fatto il 6363,
4: Io ho fatto 6-3.
0: Vedi? Allora c'è il 6-2 libero in questo momento. Fatevi
4: però
0: sotto.
4: Col 6-2 avete risposto prima, ma non
0: sentivi.
1: Vuoi vedere che c'è problemi su quella sul 4-6-2, 4-6-2?
0: Perché non hanno tenuto i telefoni quelli con la cornetta?
1: Quelli con la cornetta di una volta. La cornetta di una volta. Beh, se c'è solo lui come concorrente, però io a questo punto possiamo anche regalare solo a lui e basta.
0: Ci sta. Poi io lo farei lo stesso. Me lo fai me contro lui.
1: Ma tu le sai già le risposte.
0: Guarda, lo butto via. Non le ho viste.
1: Okay. Aspettiamo che magari. Aspetta, Stefano, magari ti va.
0: Pronto?
5: Ciao!
1: Quindi vanno, ciao. Vedi?
0: Adesso sì.
5: Ma sì che funziona, ho provato.
1: Tu sei?
5: Giada.
1: Ciao, Giada, allora
0: ciao,
1: funziona.
0: Giada.
1: Ah, vedi?
5: Sì,
1: avranno risolto sul momento i tecnici. Li ringraziamo. Grazie
0: Davide, come al solito.
1: Allora,
0: Angelo Custode.
1: Giada da una parte e Stefano dall'altra. Benvenuti, buon pomeriggio. C'è il piripicchio piripacchio. Lo conoscete? Se no ve lo spieghiamo veloce, ma è semplice.
5: No, non lo so.
1: Allora, vi leggiamo 11 definizioni. Non si possono dire così. 11
0: domande.
1: Sì.
0: Domande.
1: Voi dovete rispondere vero o falso. Però attenzione, dovete prenotarvi per darvi diritto di parola. Quindi Stefano si prenota come? Con
4: piripacchio.
1: Bravo. Mentre Giada ti tocca il piripicchio, capito?
5: Il piripicchio, va bene.
1: Attenzione,
5: va bene.
1: Però, perché se sbagli do il punto all'avversario. Occhio quindi, va bene?
5: Va bene.
1: Partiamo. Il sangue umano contiene globuli rossi.
4: Parapacchio.
1: Un altro. Quando avrai un tuo programma dirai parapacchio. Ora è piripicchio. Però lei già da prima. Giada, vai.
5: Vero.
1: Giusto. Saturno è il pianeta più grande del sistema solare.
5: Piripicchio.
1: Giada.
5: Vero.
1: No, è falso. Punto a Stefano.
5: Ci ho provato. Non rispondevamo.
1: Le meduse non hanno un cervello.
4: Piripacchio.
1: Stefano.
4: Falso.
1: No, giusto, è vero.
5: No, è vero.
1: Punto a Giada. Il vetro è completamente impermeabile all'acqua.
4: Piripacchio.
1: Stefano.
4: Vero.
1: Giusto. 2-2. Il Brasile è il paese più grande del Sud America.
5: Piripicchio.
1: Giada.
5: Falso.
1: No, è vero. Punto a Stefano. Le api producono il miele partendo dal nettare.
4: Piripacchio.
1: Stefano.
4: Falso.
6: No, è giusto. Punto.
0: Quanto
6: a Giada.
0: Sono?
1: 3-3. Il monte Everest si trova in India.
5: Piripicchio.
1: Giada.
5: Falso.
6: Giusto. Punto a Giada.
1: I coccodrilli sono più antichi dei dinosauri.
5: Piripicchio.
1: È qua assieme, VAR, chi prendi?
0: Secondo me è lui.
6: Stefano, sì, Stefano, prego.
0: Più veloce.
4: È vero.
6: No, è falso.
0: Falso.
6: Punto a Giada. L'Italia ha una forma approssimativamente simile a uno stivale.
5: Piripicchio.
6: Giada.
5: Vero.
6: Punto a Giada, che ormai ha già... Però,
0: quant'è, quant'è?
6: Sono tipo, aspetta, sono 6-3.
0: Mi sa però, che sei là, eh.
6: Però... La luna produce luce propria.
5: Piripicchio.
6: Giada.
5: Falso.
6: Giusto. E l'ultima, giusto per la gloria, il ghiaccio galleggia sull'acqua.
4: Piripicchio.
6: Stefano.
4: Vero.
6: Giusto, punto a Stefano, ma vince.
0: Ma lo stesso.
6: Senza ombra di dubbio, Giada! Allora, complimenti Giada per aver vinto, brava brava brava. Grazie Stefano,
5: grazie
6: per aver partecipato.
5: Stefano.
6: Giusto, grazie anche
4: grazie
6: a Stefano.
4: A
6: qualche punto te l'ha passato lui. Grazie
4: ma
6: Stefano.
4: Mi sentivo tanto bene col mio telefono. Sentivo a singhiozzo sentivo.
6: Tra l'altro sei partito con parapacchio, quindi
0: sì, tra l'altro.
4: E parapacchio, ma perché sto facendo altre cose.
6: No, giusto, ci mancherebbe. Stefano, grazie per aver giocato, riprovaci nei prossimi giorni.
4: Grazie.
6: Un abbraccione e buon pomeriggio, ciao.
4: Gentilissimi.
0: A te. Ciao.
6: Invece rimani in linea perché potrai ritirare tutto quanto vinto a partire dalla borsa, dove all'interno troverai il nuovo gadget, il cappello di Radio 3.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
3: Tesoro, cosa fai?
4: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
3: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
3: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace magari lo cambiamo.
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Lime.
3: Non vedo l'ora di andare.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
6: I sei piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, l'osso buco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.

0: Si chiama Tutto, è il nuovo singolo di Ultimo qui su Radio 3.
1: Sì, molto energico tra l'altro come brano.
0: No, tra l'altro credo che l'abbia scritto per un qualcosa di particolare. Forse una o telenovela, una serie. Mi spiegavano qualcosina alla sagra l'altro giorno, però sai.
1: Ma sai che
0: quanto posso aver capito io alla sagra dell'uva sull'ultimo disco di Ultimo?
1: Ma sai che adesso lo giudicherò allora in maniera diversa, adesso che mi hai detto sta roba.
0: Ascoltalo con un orecchio differente.
1: Sì, adesso penserò a sagra dell'uva e Ultimo.
0: Allora aspetta, ChatGPT. Allora subito chiediamo a ChatGPT, visto che siamo sul pezzo. Sì. La canzone di cosa posso chiedere tu che sei più zen di me?
1: La canzone di Ultimo.
0: Zen in realtà ho sbagliato.
1: Qual
0: zen è a Palermo. Sei Jen.
1: Qual è il significato della nuova canzone di Ultimo Tutto?
0: La canzone di Ultimo Tutto.
1: Virgola tutto, perché sennò dice tutto. Ultimo ultimo tutto. Ultimo tutto
0: virgola. È dedicata a Quaidun. Io lo scrivo in dialetto che magari mi risponde.
1: Vai, vai, prova,
0: è
1: prova.
0: Dedicata a Quaidun. A Quaidun. Quai qualcuno. Sentiamo ChatGPT cosa dice.
1: Vai.
0: Sto cercando sul web Ultimo Tutto. Sì, ma non è una dedica nel senso classico a una persona specifica. La nuova Tutto di Ultimo è nata la notte dopo il concerto di Tor Vergata del 4 luglio 2026 davanti circa 250.000 persone, questo lo sappiamo. Ultimo ha raccontato di averla finita di scrivere all'alba, definendola la canzone più importante della mia vita. Hai capito? Vedi che c'è un...
1: Dì a ChatGPT di non fare troppo il figo, dai.
0: No, aspetta, a parte gli scherzi, c'è un valore affettivo.
1: Sì.
0: Cioè, averla scritta dopo un concerto da 250... Non ridere che è vero, eh.
1: No.
0: Ma tu ridi, ma è una cosa seria, è affettivo, lo dice anche lui.
1: No, lo so, ma faccio fatica a interpretare questa roba qua.
0: Lui
1: questa
0: dice
1: parentesi,
0: alla fine di quel concerto ho terminato questo disco e quindi secondo me è un valore affettivo.
1: Ti piace Ultimo, eh?
0: Tor Vergata non andrei a un concerto, però due canzoni me l'ascolterei, me l'ascolto.
1: Allora te ne metto un'altra adesso. Vai, ti metto ancora Tutto, va bene.
0: No, mettimi quella lì, l'altra che è un po' più energica, quella che si chiama, aspetta, Ipocondria.
1: Ah, sì.

0: Wonder, Ariana Grande, questa è Fate, Radio 3. C'è 35 secondi di vocali, vuoi farlo ascoltare?
1: Allora, stanno chiamando, tra l'altro, ancora per il piripicchio piripacchio.
0: Stanno chiamando?
1: Non so.
0: Ha sbloccato le linee tecniche. Adesso andiamo a Iosa, Iosa. Beh, domani possiamo tornare a giocare, per carità.
1: Sì, ci sta.
0: Se hanno voglia gli ascoltatori.
1: Ma l'audio lo mandiamo così, senza preascoltarlo.
0: André, mi fido di André.
1: Ci fidiamo di Andrea.
2: Ma tu mi piaci perché è curi, questa bastarda ipocondria.
0: Ah, ho capito chi è Andrea, ho capito.
2: Che il mondo lo vivo così, con la faccia distrutta quando è lunedì. E ho capito che in fondo.
0: Ma è uguale la voce.
1: Sì, lui Andrea, io conosco molto bene. Lui è bravissimo e fa i concerti per omaggiare Ultimo.
0: Ah, tipo cover,
1: bravissimo.
0: Ah, cover, sì. Band, cover, sì. Band.
1: Vabbè, dobbiamo salutare in ogni caso.
0: Ciao, tra poco i tre tenori, torniamo
1: domani.
0: Ciao,
1: domani. Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
5: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
6: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario, questo fine settimana. Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Una parola può cambiare tutto.
10: Game over.
9: Una parola può farti vincere premi in denaro.
11: Non ci posso credere!
9: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare?
12: 14:59.
9: Ticino News.
13: Ben ritrovati da Barbara Venneri. I costi sanitari aumentano di anno in anno, così la consigliera federale Elisabeth Baumschneider presentando i premi di cassa malati del prossimo anno. Una nuova stangata pari al 5% in Svizzera, e anche se in Ticino la crescita è contenuta al 3,7%, il nostro cantone avrà le tariffe più elevate. Il premio medio sarà infatti di 519 franchi. E ora sentiamo un estratto della direttrice del Dipartimento federale della sanità pubblica intervenuta in conferenza stampa a Berna.
14: Je pourrais, mesdames et messieurs, multiplier les exemples qui montrent à quel point nous avons besoin que tous les acteurs du domaine de la santé tirent à la même corde.
15: Possiamo vincere le sfide se agiamo come veri partner e perseguiamo un obiettivo comune. Il sistema sanitario finanziato dall'assicurazione sociale non è la sede adatta per massimizzare i profitti. È con questo spirito che ho riunito i principali attori del settore sanitario attorno a tavole rotonde dedicate al contenimento dei costi. Tali incontri si svolgono regolarmente da 2 anni. Le misure adottate nell'ottobre dello scorso anno sono in fase di attuazione e dovrebbero consentire risparmi di circa 300 milioni di franchi all'anno, una cifra che si traduce in diverse decine di franchi di risparmio annuo per ogni famiglia. Mi aspetto che gli attori coinvolti in queste tavole rotonde mantengano tale approccio partecipativo e costruttivo, al fine di concordare un nuovo pacchetto di misure e apportare miglioramenti sistemici. La prossima tavola rotonda si terrà in ottobre.
14: Sistemica. La prossima tavola rotonda avrà luogo in ottobre.
13: Pronto il commento del Consiglio di Stato ticinese, rilevando che per la prima volta da anni la crescita dei premi in Ticino risulta più bassa rispetto alla media nazionale. Un segnale incoraggiante che dimostra come le misure intraprese dal cantone vanno nella giusta direzione, si legge in una nota governativa, ad esempio la moratoria per i medici specialisti e sul settore delle cure a domicilio. Tuttavia, scrive il governo, sarà necessario introdurre altre misure. E tra le reazioni arrivate subito dopo la conferenza stampa, anche quella del PLR, che ha depositato una mozione per una sanità più efficiente. Un atto parlamentare che, leggiamo, mira a fornire strumenti concreti per riconoscere costi evitabili e individuare dove intervenire in modo efficace. E infine l'OCST, secondo cui questa ennesima crescita dei premi rappresenta per molte famiglie e molti pensionati l'ennesimo colpo al potere d'acquisto. Il problema è evidente, scrive il sindacato, il reddito è sostanzialmente fisso, mentre la cassa malati, affitto, energia e costo della vita continuano a crescere. Il dibattito dovrebbe quindi concentrarsi maggiormente sulle cause dell'aumento del costo complessivo della sanità. Tra i punti citati dal sindacato ci sono i prezzi dei farmaci e le prestazioni realmente necessarie.
16: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
9: L'infotraffico.
13: Traffico rallentato tra Gravesano e Manno, poi traffico bloccato per 2 chilometri in A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo con ritardi fino a 20 minuti e infine via Suisse segnala oggetti sulla strada ancora in autostrada in direzione nord tra la galleria della Collina d'Oro e Lugano Nord.
3: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
9: Previsioni del tempo.
13: Oggi è abbastanza soleggiato con temperatura massima sui 23 gradi.

0: Riccardo Pellegrini.
1: No, stavo facendo la versione Barbara Venneri.
2: È vero, è vero. La sigla.
1: Ah sì, i tre tenori.
2: Canta
3: Barbara Venneri.
2: Possiamo aggiungerlo però, scusa, in base a chi c'è in redazione lo facciamo, di giorno in giorno.
1: Diventiamo quattro.
2: Buon pomeriggio, scusa, ragazzi,
1: ciao,
2: come state?
1: Tutti.
3: Buongiorno.
1: Okay. C'è in giro l'influenza,
3: Toccare quella roba lì che dopo ci fai ammalare tutti.
1: Salutiamo tutti quelli, vediamo un po' se c'è qualche carissimo ascoltatore influenzato, così facciamo un po' di solidarietà.
3: Solidarietà?
2: Che magari oggi non possono lavorare perché effettivamente è un po' come
1: la gola, perché la adesso gola. Sono quei giorni che ti fregano, no? Sì. Durante il giorno ti sembra estate. Ieri sera quando tornavo a casa alle 6 mi sono reso conto che io volevo a tutti i costi tenere il finestrino giù. ma entrava l'aria fredda.
3: Eppure
1: dicevo, il gomito sta lì.
3: Devi accendere un po' il riscaldamento.
2: E questo è il frutto del gomito fuori.
1: E questo è il frutto del gomito fuori di ieri sera.
3: Quindi... Ah, te la sei cercata sì, allora. Vedi? Non è. No, prima non l'ha detto però.
1: No, poi sono sceso a portare la spazzatura, il pantaloncino corto ancora.
3: Sì, vabbè, quello anch'io.
1: Non basta, adesso bisogna mettere quello più
3: lungo. No,
2: pantaloncino corto però maglia lunga.
1: Invece avevo la maglietta maniche corte, ancora devo mettere la felpa. Vedi che oggi ho sulla felpa, ho freddo. Voi avete caldo?
2: Normale.
1: Sono freddo.
3: Vabbè, allora io ero partito in modo internazionale con hello.
1: Hello.
3: Va bene, cioè, ma è martedì, perché non essere internazionale martedì.
1: Terribile. Tu ci insegni martedì che è il giorno più brutto della settimana. Il lunedì è più bello. Mamma mia,
2: martedì è terribile.
1: Terribile.
2: Sì. Sono d'accordo.
1: L'unica cosa bella del martedì è Voci, il mio podcast, questa sera.
2: E anche la nostra musica.
1: 20:30 Teleticino.

0: si vede che ci avviciniamo a Halloween.
1: Halloween, manca ancora un mesetto, però,
0: sì,
1: insomma,
0: però anzi, ma siamo ancora. Ah, ma oggi è il 29 settembre. La canzone.
2: L'ha
1: già messa
2: caffè.
1: Michael stamattina.
0: Sì, beh, va bene, però.
2: Quella lì?
0: No, sì,
1: oggi,
0: beh,
1: 29 settembre.
0: Oggi 29 settembre.
2: Oggi 29 settembre.
1: Cioè, era quello
2: che poi inizia a dire oggi 29 settembre, poi alla fine già il 30.
1: Esatto.
2: Quindi quella canzone lì proprio ti porta da un giorno all'altro, no?
1: È vero, è vero.
0: Certo che è una cosa che si ricorda tutti gli anni. Ecco,
2: sempre.
0: 29 settembre. Poi cosa è successo ancora il 29
1: beh,
0: settembre?
1: Beh, sarebbe stato il compleanno di Berlusconi, il 90esimo.
0: È vero,
2: mi consenta che ricordate.
1: Che tra l'altro i figli hanno organizzato una festa a Villa Certosa, sai che loro l'hanno venduta, sì, a Villa Certosa, e prima di consegnarla al nuovo proprietario faranno questa mega festa per i 90 anni, insomma.
2: Avrebbe compiuto 90 anni.
1: Sì, sì.
0: In ricordo di...
2: del Silvio,
0: certo,
2: com'è che diceva la canzone, meno male che Silvio c'è.
1: Vabbè, lasciamo stare, era quella, sì, era quella lì, hai ragione.

0: Oh, che nel 1991, sempre il 29 settembre,
1: sì,
0: è uscito Smell Like Teen Spirits.
1: Oh, grande!
0: Vedi che bello. E poi non solo, tornando ancora più indietro, nel 79 addirittura, i Police con Message in a Bottle arrivò al primo posto della classifica britannica.
1: Vedi, due grandi pezzi che tutti ora ascoltiamo.
0: Infatti.
1: Va bene. Allora, ragazzi, io volevo chiedervi una cosa.
2: Sì.
1: Ma vi è mai capitato di rompere qualcosa di valore, qualcosa di bello, magari non necessariamente vostro, di qualcun altro, anche quando eravate bambini, non lo so, i nostri figli o roba del genere? Vi ricordate qualche episodio?
0: Io ho rotto la porta d'ingresso del palazzo, non era una cosa di...
1: Ma come hai fatto?
0: Ho fatto una storia bellissima, nel senso che la colpa era mia. Sai quei portoni che c'erano adesso? Credo che non ci sono forse neanche più, di vetro.
1: Ah sì,
0: portoni
1: come
0: di
1: no,
0: vetro,
1: certo,
0: nell'entrata dei palazzi, no? Allora però adesso li fanno con quel vetro che puoi andarli con un martello. Invece prima c'erano su quei vetri quelli
1: sottili,
0: che poi non vedevi dentro, no? Allora io sono arrivato con una mia amica e scendevamo di corsa dall'ascensore. Sono arrivato lì sotto e praticamente sono andato addosso al vetro e l'ho rotto tutto.
1: Caspita.
0: E naturalmente ho dato la colpa
1: a lei. Ma anche pericoloso.
0: Pericolosissimo. Ma io ho detto la Mariella mi è venuta addosso, mi ha spinto e così dopo aveva pagato l'assicurazione della mamma della Mariella. Ma poi dopo era saltata fuori la verità. E dopo apriti il cielo, povero. Cioè,
1: invece a me è capitato un piccolo incidente. Vabbè, se dovessi raccontare quello dei miei figli, per esempio Luca, che era prima qua in onda, ricordo che con i suoi amichetti si è messo a giocare tirando dei sassolini, li ha tirati su una macchina, ha sfondato chiaramente il vetro di una macchina. Vabbè, c'era l'assicurazione.
0: Sì, no,
1: vabbè,
0: certo, però.
1: Nessun problema. Invece a me è capitato da piccolo che, tra l'altro, casualmente ero in ospedale che ero andato a trovare il mio papà che si era fatto male e stavo correndo proprio nell'ospedale, nel corridoio, e sono andato a sbattere contro un signore che aveva due bottiglie. Quindi ero lì, mi sono tagliato la fronte e mi hanno medicato al volo un paio di cose.
0: Se non altro ti sei fatto male nel posto adatto, cioè.
1: Per fortuna. Danni tu.
0: Lei non hai rotto niente.
3: No, mi hai fatto venire due cose. Mi sono
0: quando fai quelle facce lì, signor Pellegrini.
3: No, perché mentre raccontavi mi tornavano in mente. Allora, uno, quando ero proprio piccolino, che sono andato a verniciare le galline da mia zia.
0: Sì, questo me l'avevo già raccontato.
3: No, sono andato dentro col Migno, quella
1: arancione. Quello arancione.
0: Facciamo finta che era vernice normale, povera gallina. Cioè.
3: Le ho verniciate tutte.
0: Ecco.
3: Poi l'altro invece, quando ero alle superiori, che in una sera eravamo in gita a Roma e in una sera un po' troppo allegra tra compagni di classe avevamo fatto dei danni a una macchina sotto l'albergo, perché non sapevamo che non era così resistente, allora gli avevamo camminato sopra.
0: Una
3: marachella da ragazzi. E mi ricordo che poi quando tornammo a scuola, siccome ci avevano visto delle suore, no? Che la mattina.
1: Vedi che la suora torna anche
3: sì,
1: ieri.
3: Sempre lì. Stavamo partendo col pullman e le suore sono salite e ha detto: erano in quattro. Sai qual è stato il problema? Che uno dei quattro aveva la barba.
1: Dunque.
3: Ha detto:
1: erano in quattro. Proprio bambini allora. Se
3: no,
1: c'era la barba.
3: Aveva già la barbetta.
1: Ah,
3: okay. E lei ha detto: uno dei. Erano in quattro e uno aveva la barba. Quindi ha beccato subito la camera, no? Che eravamo noi quattro. Quando siamo tornati, ci hanno fatto il processo. E ci hanno dato una settimana di sospensione con l'obbligo di... Guarda che la sospensione è già una roba grave a scuola, no? Certo. Se poi te la danno con l'obbligo di frequenza è una doppia punizione, no? Quindi obbligo di frequenza e più all'epoca, sto parlando dell'81, 82, quegli anni lì, avevamo speso tipo 350 franchi a testa.
1: Per i danni, per
3: ripagare questa macchina.
1: Beh, te la quindi, ricordi ancora, quindi
3: come no,
1: è stato
3: me la ricordo tantissimo, perché mi ricordo che c'era il rettore del collegio arcivescovile che frequentavo io, che quasi piangeva quando glielo diceva mia mamma, no? Gli diceva: oh, io ho 40 anni di esperienza qui, non ho mai visto una roba
1: nessuno camminare sulle auto. Comunque mi piacerebbe sentire gli ascoltatori se hanno da raccontarci qualcosa, insomma, che hanno rotto, che hanno rovinato, magari anche di valore. Dai, fatecelo sapere.
3: Beh, le macchine anche,
1: le
3: no?
1: Macchine, sì,
3: le
1: qualsiasi
3: macchine
1: cosa,
3: dei genitori,
1: qualsiasi danno.

0: Ciao.
1: Io ho due piccoli aneddoti. Mm-hmm. Il primo, quando io e mia sorella eravamo piccole, siamo andate a visitare l'isola di Burano e siamo entrati in un negozio, io, mia sorella e i miei genitori, e mia sorella ha preso in mano, forse avrà avuto 4 anni, una bellissima collana piena, fatta tutta di perline di vetro soffiato. Aiuto. Meravigliosa, al che quella collana è caduta in mille pezzi, vetro ovunque, e non so come mai mia mamma con nonchalance ha raccolto la collana per quello che era rimasto, con le commesse pietrificate, e l'ha riappoggiata sul tavolino e siamo usciti.
0: Lo so io come mai con nonchalance.
1: La seconda non da rottura, ma nel fare la retromarcia nel posteggio di casa mia ho guardato lo specchietto retrovisore, ma c'era la macchina di una mia amica che anche quella era bianca. L'ho confusa e l'ho tamponata. La mia amica in realtà non doveva neanche uscire di casa perché era in gravidanza e quindi il marito non era stato molto contento del doppio danno. L'amica che esce e la macchina danneggiata. Ciao!
2: Ciao, vabbè, capita. Insomma,
0: è un bel pacco quello lì, eh. Lei è andata che non sapeva niente il marito e poi ha fatto sto danno. Tu immagina andare a casa e dire: caro, la Jessica, come si chiamava lì, la Silvia mi ha fatto questa roba. E tu dove eri lì? Perché sei andata?
3: Allora. Litiga col fratello, cade lo specchio di quelli rotondi appeso in corridoio e si dice: non l'avevamo nemmeno sfiorato.
0: Dicono porta sfortuna lo specchio.
2: Di solito
0: rotto,
2: sette no? anni dicono
0: sette
2: porta
0: anni,
2: sfortuna. Sì,
0: come il riso,
2: come,
0: quella roba.
2: Scusami, ma capita anche i quadri che stanno lì anni e anni, poi senza un motivo ben preciso prendono e cadono.
0: Si stancano.
2: Capita. A volte,
3: no? Sono i chiodi, si staccano. Cioè.
0: Anch'io giocando con i sassi, uno era finito su una macchina, risultato un bollo. Mio papà mi ha accompagnato dal proprietario, amico di famiglia, lui mi ha offerto dei cioccolatini che non mi piacevano e questa è stata una bella punizione perché mi sembra di sentire ancora il gusto. Hai capito?
2: Ma pensa un po'.
3: Fateci sapere 079 449 9537.
4: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6. Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia! Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso: quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
7: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
8: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17,95 invece di 31,10.
7: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Che voce incredibile questo artista.
1: Anche tu,
2: Let her go.
0: Passenger, che a noi ci ricorda i Passengers. Ve li ricordate?
2: Sì. No, ma questa qua, sai che cosa ricorda? Ricordo Sebalter.
0: Sebalter,
2: perché
0: sì,
2: mi aveva raccontato quando era venuto a Tisuono, l'ho già detta sta roba qua. Aveva raccontato che si ricordava questo un viaggio in Austria, in Australia forse era, dove sul pullman ascoltava questa canzone e noi ce l'avevamo in onda e diceva: questa canzone mi ricorda quel villaggio là perché ero sul pullman con le cuffiette. E da lì in un certo senso poi gli erano venute le ispirazioni per fare Hunter of the Star, che era per quella che aveva portato all'Eurofestival. Ecco.
0: C'è un messaggio ancora a proposito di cose rotte abbastanza di valore. Elena ci dice: non mi ricordo che cosa ho fatto al nonno, avevo forse 10 anni, lui mi ha tirato una ciabatta ma ha preso un vetro e l'ha rotto e me l'ha fatto pagare 5 franchi ai tempi.
2: Hai capito?
0: Ancora
2: se ricordo,
0: effettivamente.
2: Dovevo prendere te, ho preso un vetro.
0: Sì. L'ha rotta lui, tra l'altro.
3: La canzone del tenore.
1: Tenore Pellegrini, tocca a lei.
2: Allora,
1: prego.
2: Ho fatto una scelta che è di cuore, un po' ruffiana. Un po' di tante cose, perché allora qui in questo pezzo c'è la potenza vocale di Rita Pavone e questa sera, appunto, come dicevo, va in onda il vodcast. Ma com'è che il sacciamo a me? Allora, perché
1: vodcast? Perché c'è anche il video.
2: Però sì, io vedo che gli altri, anche se fanno quello col video, lo chiamano podcast.
1: Sì,
2: è sbagliato.
1: Ma ti va in onda il mio programma televisivo?
2: Ecco, ma non è proprio un programma televisivo. Sì, comunque,
1: perché
2: della versione che va in TV.
1: Okay. Ecco, cioè,
2: va in onda su Radio 3i, su Tele Ticino alle 20:30.
1: Sì.
2: Su Radio 3i alle 22 di sera, di notte, la seconda parte. E poi dopo lo trovate anche su YouTube, scriccando voci.
1: Dunque, è proprio un podcast
2: che rimane
1: è
2: lì.
1: Una trasmissione.
2: Se uno
1: a
2: lo
1: tutti
2: perde,
1: gli effetti.
2: Rimane lì.
0: Quindi,
2: ecco,
0: chiamalo come vuoi, è giusto.
2: Boh, come vuoi, ecco. Cosa fai? Faccio come vuoi. Protagonista, l'immensa Rita Pavone, che adesso ascoltiamo accompagnata da un'orchestra strepitosa, in questo pezzo che in un certo senso ci riguarda perché si chiama Sweet DJ.

0: E domenica vai di blues and rock and roll.
1: Che bello questo pezzo,
0: è bello, eh?
2: Sono perle rare queste.
0: Sì, sì, rarissime, non è fuori. Sì. Ringraziamo Joe Merck che ci ha fatto vedere avere questi file esclusivi di Rita accompagnata da un'orchestra strepitosa.
1: Ma quanto ci sta bene poi la sua voce.
0: Perfetta,
1: fantastica,
0: eh?
1: Davvero.
0: Tra l'altro questa sera, perché il podcast, quella roba lì, in TV va in onda la versione della chiacchierata, no? Mm-hmm. Invece in radio abbiamo diviso la chiacchierata di sera di notte e ci saranno dei pezzi dentro proprio estratti da questo disco,
1: bello,
0: davvero esclusivo.
1: Bello, molto bello.
0: Ecco.
1: C'è un aggiornamento viabilità, ragazzi, perché in direzione nord sulla A2 tra la galleria Collina d'Oro e Lugano Nord problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria, la corsia di destra è momentaneamente bloccata.
0: Attenzione.
2: Voilà, aggiornateci anche sul traffico 079 449 9537.
0: Buon Jovi.

0: Allora, io ho buttato per sbaglio mentre pulivo il bagno, c'era sempre questo coltello che mio marito adorava, ma non sapevo che fosse legato a una storia o comunque a dei personaggi importanti. E ero stufa di vederlo sempre lì appoggiato in giro. Nella mia testa era da eliminare, okay. È stato eliminato e ho scoperto dopo che era una collezione, uno dei coltellini svizzeri di una collezione rarissima di Hakim, di quei personaggi lì.
1: Ecco.
0: Non è stato facile ammettere che è stato gettato per sbaglio e comunque non mi ha licenziato come moglie.
1: Ma scusa, il marito
2: grazie.
1: Era o il capo?
2: No, il marito, l'ho licenziato come moglie.
1: Come moglie. Sì, sì, sì. Non glielo doveva dire. Qua vedi, mi collego a quello che abbiamo tirato fuori per tirar fuori un'altra roba che mi suggerisce questa ascoltatrice qua. Ma voi dite proprio tutto alla compagna? Cioè, una roba del genere, se fate un danno... Cioè, allora,
2: se ci teneva tanto lui, evidentemente, sai, magari lui l'ha chiesto, ma il coltello l'hai visto in giro?
1: Non l'ho visto.
2: Non lo so. non lo so.
3: Questa è un'ammissione di colpa, sappilo, Vuol dire che quando succede a casa tua che tu dici no, io non ho visto niente.
1: Ma ci sono delle cose che fai a fin di bene per non farla arrabbiare, no?
3: No, questo è per salvare te stesso, non è per salvare lei. È una missione di non colpa a tuo favore.
1: Non vi è mai capitato che è una roba importante, vedi, in questo caso lui, poverino, aveva lì il coltellino che era...
2: La collezione, insomma.
1: Lei, non sapendo il valore, l'ha buttato e quindi non ha fatto... apposta,
3: il tuo discorso
1: però il danno
3: fa...
1: è grosso. Poi una roba che è importantissima e ti è sparita.
2: Che... ma alla fine, sai, in fondo la verità è sempre la cosa migliore, no? Quindi no, magari ci resterà male al momento, però perlomeno no, dici che
3: altro
2: è meglio
3: sottotitolo
2: dire...
3: non fatelo caso.
1: Non fate niente di quello che dice.
3: Vedi,
1: no,
3: Pellegrini no. Uno di noi. No, invece mi ha incuriosito mi ha incuriosito una cosa su questo messaggio. Questo, aspetta, vediamo se lo trovo, se è qua, aspetta un attimo.
0: Questo coltello che mio marito adorava, ma non sapevo che fosse legato a una storia, comunque buttato per sbaglio mentre pulivo il bagno, c'era sempre questo coltello che mio marito adorava.
3: E dove è andato a finire? Aspetta.
0: Ma non sapevo che fosse legato a una storia o comunque a dei personaggi importanti. E ero stufa di vederlo sempre lì appoggiato.
1: Sta buttando via qualcos'altro.
3: Questo è il rumore
1: misterioso.
3: Bravo, mi piace. Il rumore misterioso.
1: Stava buttando qualcos'altro.
3: Secondo voi cosa stava facendo la nostra ascoltatrice? Aspetta, vediamo se lo ribecco.
2: Vediamo.
0: Se
2: qua.
0: Vederlo sempre lì appoggiato in giro. Nella mia testa
2: bagno. No, le chiavi
0: eliminare.
2: Dentro la... No.
0: È stato eliminato. E ho scoperto dopo che era...
3: L'ha già fatto. Vabbè, avete sentito, no? C'è un rumore strano e non si capisce bene cosa stava facendo.
2: È un rumore metallico, sembra.
1: Secondo te che cos'era? Non lo so, però mi è venuto in mente. Oggi è tutto collegato. Bisogna stare molto attenti a quello che facciamo quando siamo al telefono.
2: Sì.
1: Perché a me è capitato settimana scorsa, ero al telefono con una persona, a un certo punto facevo le mie cose mentre l'ascoltavo e ho tirato l'acqua del bagno, no? E questo qua mi fa... Vabbè, scusa,
3: Non dirlo.
2: Vabbè, dicevi, no?
1: Mi ha detto, vabbè, scusa un attimo, ma vale così tanto quello che ti sto
2: dicendo?
1: No, quindi
2: hai tirato lo sciacquone mentre parlavi al telefono.
3: Sì. Ma è come quando rimbomba tutto, dai.

0: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
1: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
0: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
2: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
4: Radio 3. Emozioni che restano.

0: no.
1: Per favore no, aspetta che faccio vedere in TV il regalo, ci vedrà anche in internet sulla nostra applicazione video, se riuscite ad indovinare.
2: Eccoli,
1: guarda che bello,
2: ma che bello.
3: L'Arbre Magique di Radio 3i, cioè fantastico.
2: Ma dove, dopo... chi l'ha fotografato sulla macchina?
1: Io?
2: Dove l'hai fatto tu la foto?
1: Ma si può mettere sulla macchina, non è mica che sugli specchietti non puoi mettere niente.
2: Non lo so.
3: Beh, l'importante è che non ostruisca la visuale.
1: Ma mi sembra che c'è forse questa nuova
2: guarda
1: legge.

0: come dondolo,
1: lì dondola sempre,
0: ma c'è la corta, la micia corta,
1: sì, vabbè, ma se non lo metti sullo specchietto lo appendi a destra o a sinistra,
2: da qualche parte puoi metterlo tranquillo,
1: il profumo si sente, si
2: ma noi questo lo regaliamo adesso, certo. Lo regaliamo a chi?
1: A chi?
2: Indovina.
1: Ci dice
0: allora, bisogna fargli sentire facendo il rumore misterioso. Qua dovremmo chiamare il Rizzato, dirgli di venire qui un attimo.
1: Allora, aspetta, perché devo trovare
2: il punto esatto.
1: Non la voce, la voce è la nostra amica che ha mandato il messaggio. Sì. Mentre ha mandato il messaggio, stava facendo qualcosa. Cosa stava facendo?
3: Ero stufa di vederlo sempre lì appoggiato in giro.
2: Ecco, cos'era quel rumore lì? Noi abbiamo detto rumore metallico, ma non è così, ve lo diciamo.
1: Lo faccio riascoltare, vai. Che adesso ho capito dov'è.
3: Ero stufa di vederlo sempre lì appoggiato in giro.
1: Ecco. Cosa stava facendo la nostra amica mentre ha mandato il messaggio a Radio 3?
2: È molto più semplice di quanto pensiate, tranquillo.
1: Beh, ma è strano, sì. Io non ci sarei mai arrivato.
2: Neanch'io.
1: Per lei l'ha scritto cosa sta facendo, eh?
2: Sì, l'abbiamo.
1: L'abbiamo.
0: Adesso non possiamo inventarlo davvero, rumore misterioso.
2: Eccolo, l'abbiamo
0: inventato.
2: L'hanno
0: depositato, secondo te, quelli della RSI?
1: Penso che i rumori misteriosi sono per tutti.
0: Ma quanti cosi che abbiamo da regalare?
2: Sì, eh.

0: Lola Young. Come ti chiami, bella bambina? La Lola. Sono la Lola.
1: Sono la Lola.
0: Sono la Lola.
2: È un bel nome, Lola.
0: Però. Allora, non ci stanno arrivando, però dobbiamo aiutarli perché stanno prendendo una direzione in tanti che non è quella giusta.
3: Sì, perché molti dicono sta stirando dal rumore.
0: No, non è il più votato. Sì. Perché dite che sta stirando?
3: Forse per l'orario.
0: Cartone sta stirando se fa quel rumore lì. Una camicia di cartone.
3: Diciamo che è un pochino difficile, però.
0: È un po' difficile, però non sta stirando, non è presa dalla carta di alluminio. Poi cos'è ancora? Stava stirando. Sta aprendo il rubinetto della cucina. Siamo in onda ancora?
2: No, siamo in onda. No, ma sì, aspetta, sì, facciamolo più tardi.
4: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
3: Qualcuno dice il mocio.
2: Il mocio?
0: Però è silenzioso abbastanza il mocio.
3: Magari
0: allora,
3: che
0: aiuto possiamo dargli per non dire troppo,
3: freddo,
0: ma dire
3: freddo,
0: qualcosa?
3: Freddo.
0: Allora, c'entra un po' il freddo. Non sta stirando, non è neanche il moccio, le foglie.
3: Mette a posto le posate? No. Sciacqua, sta sciacquando i panni? No.
0: No, le posate stanno andando avanti. Anche sì. La sabbia di gatto?
2: No.
0: Fa rumore la sabbia di gatto?
2: E beh, quando la butti...
0: lo fai risentire il rumore?
5: Ero stufa di vederlo sempre lì appoggiato in giro.
3: Potrebbe sembrare la sabbia, vivi alla sabbia.
0: Sembra che le delle rastre là anche.
2: Esatto. Vuoi risentire? Sentiamo
3: c'è un audio.
5: Ero stufa di vederlo sempre lì appoggiato in giro.
2: È un rumore strano.
0: Sì. Le catene delle gomme dell'inverno.
3: No.
0: Non sono loro, però.
2: Cioè, scusa,
3: qualcuno
2: una catena
3: sta frullando.
0: Frullando.
3: No, in che senso? Non sono loro le
0: catene?
3: Non
0: sono le catene, ma qualcosa rende.
3: Ok.
0: No,
3: però è lontano. No,
2: prendiamo l'esempio giusto. Cioè, non dimenticate che era il telefono per raccontare una cosa alla radio. E dunque, non è che poteva essere lì a mettere le catene.
3: Aspetta. C'è uno che si è avvicinato.
0: Attenzione, sì. Due si stanno avvicinando. Mm-hmm.
3: Ok, sì.
0: Non è quello, ma si stanno avvicinando.
3: Sì, addirittura tre si stanno avvicinando.
0: Allora, dunque, 8-4 finale, 5-6 finale. Non vi diciamo cosa avete scritto, anche 9-7
3: finale.
0: Anche 9-7.
2: Ma scusa, ma siete... così aiuti chi ha.
0: Vi diciamo solo che siete vicini.
2: Ho capito, ma loro lo sanno, dopo ti dicono la cosa giusta, cioè devi aiutare tutti.
0: Va che stanno tutti andando lì.
2: Dai, allora, è qualcosa che ha
0: uno.
2: Sto
0: divertendo come un riccio.
2: A lui ti piacciono i quiz?
0: Sì, no, perché vedo che i piselli non c'entrano nulla.
2: No.
0: Comunque, no, i piselli.
2: Dai, allora, canzoncina e poi vediamo cosa succede.
3: Oh, i Backstreet Boys, ma pensa un po'.
0: Ragazzi, siete in tantissimi che hanno preso la direzione buona.
2: Il ghiaccio c'entra,
0: Non l'avete ancora preso, però siamo lì.
3: Vicino, eh.
0: Fa strano.

0: Allora aspetta che lo sentiamo per l'ultima volta, poi andiamo con l'informazione.
1: Vediamo se lo becca lei.
2: Ero stufa di vederlo sempre lì appoggiato in giro.
0: Voilà. Allora, dobbiamo dire, non abbiamo molto tempo, no. Signor Pellegrini, anzi non ce n'è del tutto.
1: Non c'è tempo, no, non puoi giocare.
0: No,
3: premieremo dopo qualcuno.
0: Allora, il congelatore c'entra,
1: sì?
0: Ma non lo stava sbrinando.
3: Esattamente.
0: Ok? Bene, ci troviamo tra poco.
1: Dopo.
4: I tre tenori, con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
5: Auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
6: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
7: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
8: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla c'è!
0: 15:58.
11: Ticino News.
12: Una buona giornata da Barbara Venneri. Tutti gli attori del sistema sanitario devono remare nella stessa direzione. Lo ha affermato la consigliera federale Elisabeth Baumschneider presentando i premi di cassa malati del prossimo anno che, come previsto, aumenteranno. Giorgio Doninelli.
13: I costi della salute aumentano di anno in anno, ciò che si traduce con una crescita dei premi di cassa malati. Ha esordito così la direttrice del Dipartimento Federale dell'Interno, Elisabeth Baumschneider, annunciando che le fatture la MAL saranno più salate del 5% in Svizzera, del 3,7% in Ticino, anche se qui il premio resta il più alto del paese. In generale, secondo la consigliera federale, questo nuovo rincaro è legato ai cambiamenti demografici, con l'invecchiamento della popolazione, ma anche a miglioramenti della sanità e a un numero maggiore di servizi coperto dall'assicurazione sanitaria. Baumschneider ha infine sottolineato l'importanza che tutti remino nella stessa direzione. Un sistema sanitario finanziato dall'assicurazione sociale non è l'ambito adatto per massimizzare i profitti, ha dichiarato davanti ai media. Con gli attori di questo ramo si svolgono ormai da 2 anni gli incontri regolari dedicati al contenimento dei costi.
12: E a tal proposito l'associazione che riunisce gli assicuratori in malattia scrive di impegnarsi costantemente per un'assicurazione di base di qualità che resti anche finanziariamente accessibile. Tuttavia PrioSwiss chiede di accelerare le pianificazioni ospedaliere congiunte vincolante dei cantoni, di attuare con coerenza le riforme già decise, di contrastare gli abusi nell'ambito delle cure prestate dai familiari. Gli ospedali svizzeri invece chiedono migliori condizioni in risposta all'aumento dei premi annunciati oggi. Secondo l'associazione H+, serve una transizione coerente verso un'assistenza integrata e ambulatoriale, non misure di risparmio a breve termine. I medici infine ritengono necessaria una riduzione della burocrazia per il personale sanitario. Passando alla situazione ticinese, non sono tardate ad arrivare le reazioni dalla politica dopo l'annuncio di un nuovo aumento dei premi, anche se questa volta contenuto al di sotto di quello della media nazionale. Una crescita che in ogni caso pesa direttamente sui bilanci delle economie domestiche ticinesi, afferma il Partito Socialista. Urge quindi sgravare le famiglie. A tal proposito il PS ha presentato oggi un'interpellanza per fare chiarezza sulla concreta applicazione dell'iniziativa 10% votata dal popolo nel 2025. Necessario infine contenere la crescita dei costi sanitari, da qui un atto parlamentare che mette al centro i ritardi nella definizione della nuova pianificazione ospedaliera. Dal canto suo il PLR ha presentato oggi una mozione per una sanità più efficiente, un atto parlamentare tramite cui si intende conoscere meglio le informazioni di cui il cantone dispone, confrontare le proprie pratiche con quelle di altri cantoni e sperimentare analisi mirate per individuare costi evitabili e possibili miglioramenti.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
14: L'infotraffico.
12: Problemi al traffico in autostrada in direzione di Bellinzona tra la galleria di Collina d'Oro e Lugano Nord a causa di un veicolo in avaria. Qui si circola unicamente sulla corsia di sinistra. E sempre sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km tra Quinto e Rolo con ritardi di circa 20 minuti. Infine via Suisse ci segnala traffico congestionato anche tra Gravesano e Manno in direzione di Agno.

0: Ricapitoliamo un attimo, un'ascoltatrice ha mandato un messaggio, mentre mandava questo messaggio abbiamo sentito un rumore particolare che ci ha incuriosito e abbiamo cercato di capire di cosa si tratta. Ecco, il signor Pellegrini poi ha suggerito di fare anche un bel regalo.
1: Certo.
2: Sì,
1: ecco,
2: regalone
0: che è qui.
1: Devo dire che vi siete sbizzarriti da casa, ecco. E molti ci sono vicini, visto che abbiamo detto che ha a che fare col freddo,
0: bisogna dire che in tanti sono andati vicini. Io adesso voglio provare a chiamare la nostra amica.
2: Che lo dice così, lei, almeno così non imbrogliamo.
0: Se può rispondere, non lo so. Così ci dice lei cosa sta facendo.
2: Di mettere via quella roba lì.
0: Ha già detto una parte.
1: Pronto, Anna! Ciao, siamo i Tre Tenori.
0: Devi abbassare un po' la radio, altrimenti ci sentiamo 8 volte.
2: Cosa stai facendo adesso?
3: Sto finendo di mettere a posto la spesa.
2: Ma che si sciolgono?
0: Ecco, aspetta che risentiamo il tuo messaggio, che sentiamo cosa avevi fatto.
4: Importanti. E ero stufa di vederlo sempre lì appoggiato in giro.
0: Ecco, sentito questo rumore di sottofondo mentre lei stava parlando con noi. Cosa stavi facendo? Perché non l'ha azzeccato nessuno.
2: Ci sono.
3: Prego. Allora, stavo mettendo il gelato nel congelatore. Oh. Siccome da sbrinare si sente il ghiaccio.
1: Ecco, vedi.
2: Senti, ma a sto punto vogliamo sapere gelato di che gusto?
3: Cioccolato. C'erano più tipi, però quello al gelato al cioccolato.
2: Gelato al cioccolato, è quello di Pupo,
3: con la canzone.
1: Che è quello che preferisci, magari?
3: Sì, assolutamente.
2: Con cosa lo condisci?
3: Non so, è già pronto quelli tipo cornetti, quelle qui.
2: Ah, cornetti, okay, non la coppetta, perché nella coppetta cosa gli metteresti nel gelato? Un po' di whisky?
1: Dipende dai gusti.
3: Ma io sono da cioccolato, nocciola,
1: le creme, insomma,
2: la bontà.
3: esatto.
0: Allora, cara, facciamo così.
2: Io mi sto muovendo
1: uno per lei e uno per l'ascoltatore.
0: Uno per lei di sicuro, però mi sto muovendo col mouse.
2: Scusa, ma dove abita questa nostra ascoltatrice?
3: A Sementina.
2: Ah, Sementina, no, perché potevi lasciarlo fuori, lo scongelavi che venivamo a mangiarlo.
0: Allora, dimmi stop, dai, che io sto andando su e giù tra tutti i messaggi che sono arrivati. Dimmi dove fermarmi.
2: Stoppa.
0: Dove vado? Dimmi tu quando fermarmi. Qua? Allora, qualcuno che ha detto il contenitore per il ghiaccio quando servi lo champagne.
1: Ah, ecco, vedi?
0: Vabbè, ci è andato abbastanza vicino.
3: Ci è andato vicino.
0: Dunque, finale 17, tra un po' riceverà il nostro messaggio e poi riceverà a casa il nostro Arbre Magique.
1: Anna, uno è tuo, ovviamente, quindi rimani in linea per comunicarsi i dati, ok?
0: Buona giornata.
2: Grazie. Ciao. Grazie.

0: Allora, finale 17, attenzione, mi raccomando, mandaci i dati, tutto entro le 18, perché poi se non siamo più qua, certo, diventa problematico, così ti facciamo mandare l'arbre magique. Nel frattempo c'è qualcosa che riguarda la viabilità.
1: Sì, sentire? Sì, sì, sì.
2: Tenori, buongiorno, autostrada direzione nord, tutto bloccato da Lugano sud direzione nord, in quanto c'è un camion in panne all'interno dei lavori in corso. Una polizia chiusa, polizia sul posto, ma ovviamente si sta creando non poca colonna.
1: Grazie per l'informazione. Sì, in effetti era quello che segnalavamo prima, però ovviamente adesso la coda è diventata un pochino più importante, insomma, ecco.
0: Allora, le 16:11. Hai visto un rumore?
1: Sì.
0: Ma cosa porta?
1: Aspetta, ma il gelato come lo preferiresti adesso? Gusto?
3: Adesso io mi vorrei tanto mangiare, non tanto un gelato, ma la granita siciliana. Quella vera. Quella
1: ma sai che Marco è bravissimo a farla, tu Marco lo conosci.
3: Chi è Marco?
1: Marco.
3: Ah, il Marco, sì, è vero?
1: Sì,
3: ero tentato
1: bravissimo.
3: Quando...
1: Vabbè, è internos.
0: Ah, no, beh, io Marco... Io Marco è il mio parrucchiere, dunque non so se il mio parrucchiere fa la granita. Adesso gelato, ma io cioccolato.
1: Cioccolato, sì.
0: Cioccolato amaro, però.
1: Ok,
0: quello
3: sì, anch'io concordo.
0: Magnifico, magnifico, veramente buono.
3: Con un goccio di whisky.
1: Ok.

0: Allora, Anna e Pino. Poi Pino è divertente, è Pino, l'arbre magique, l'arbre magico.
1: Vero. Cioè, potresti, caro zio Pino, fare dei gadget per Natale dell'arbre magique con scritto auguri lo zio Pino.
2: Potrebbe essere una buona
1: Infatti
2: idea.
1: Infatti, è mo' di alberello certo. di Natale.
0: E lo regali ai tuoi amici.
1: E lo regali agli amici.
0: Questa è... No, lo regala anche a noi.
1: Sì, ovvio, siamo ovvio. Amici noi dello zio Pino, scusa, no?
0: Allora verrà spedito tutto a casa. Poi attenzione, il nostro arbre magico nel corso dei prossimi giorni ve lo regaleranno anche i nostri colleghi.
1: Ma le avete aperto uno per vedere che puzza fa? È buono o no?
0: No, ha un profumo, non è una puzza.
1: No, sì, lo so.
2: Quello lì che c'è lì davanti.
0: Aspetta, vai a sentire.
2: Vai ad usmare.
0: Ha un profumo classico, cioè...
2: ecco, è svenuto.
0: C'è James Blunt.

0: Parlavamo ieri di James Blunt con la nostra ascoltatrice. Questa era nuova, è intitolata Taste Like Summer. Taste invece del nostro Arbre Magique, profumo.
1: Ecco.
2: Viabilità perché ci sono problemi in giro. Sì.
0: Ci segnalano alcuni ascoltatori sulla A2 in direzione nord, tra la galleria Collina d'Oro e Lugano Nord, problemi di traffico perché c'è un veicolo pesante in avaria che sta creando problemi. La corsia di destra è bloccata.
1: Ecco.
2: Aggiornamenti 079 449
1: 9537.
3: Tenori. Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia! Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia! Info su centrobreggia.ch.
5: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: lì è il Beautiful Monster, no?
1: Di cosa parli?
2: Ah, di fantasmino.
0: Il mostro bello.
2: Sì, sì, sì.
0: Giusto, perché quello lì è carino, bianco, bello. Non mi fa paura come l'Halloween.
3: Beh, è un fantasmino come poteva essere Casper.
0: Però mi piacciono di più bianchi che il nero, no? Il nero più tetro, più no?
3: Halloween celebra l'orrore.
0: Cioè,
1: il nero è più indicato, evidentemente.
3: Scusa, però... tu un Halloween hai fatto Dracula?
0: Sì. Draculò nero.
3: Sì. La canzone del tenore. Prego, tenore Ventura, tocca a lei.
1: Ce la posso fare, eh? Va bene, la canzone che ho scelto oggi, falla pure partire, quella di Santa Esmeralda, sì. Don't Let Me Be Misunderstood, che vabbè, era uno di...
3: No, tu magari sei piccolo, cioè lui faceva il vampiro
1: Draculino.
3: Grande.
1: Sì, esatto. Più o meno, dai. Vabbè, insomma, dicevo, la canzone di Santa Esmeralda, perché mi ricorda, insomma, quando ero bambino, che avevo questo giradischi, sai, quelli della mamma, che c'era anche la radio di legno, non so, Boris, se
0: mangia
1: ricorda.
0: Dischi o
1: no,
0: gira?
1: No, era proprio giradischi, che alzavo il coperchio di legno e c'era anche la radio e ascoltavo questa, avevo circa 7-8 anni.
0: È bello.

0: Santa Esmeralda con Don't Let Me Be Misunderstood, la canzone del tenore, la mia in questo caso che ho scelto io, la versione che è quella di Santa Esmeralda, perché c'è anche quella di Nina Simone, no? Che era del 64 se non vado errato.
1: Esatto.
0: Quindi un po' diversa da questa.
1: C'è anche una bella versione di Gregory Porter con Jamie Callum.
0: Beh sì, insomma, anche categoria lì,
1: bella.
2: Hai dei numeri particolari nel numero di telefono? Avete
1: che senso?
2: Un numero con qualcosa di particolare? Sai che adesso vanno molto di moda, non so se c'è la cifra doppia finale, se magari hai quattro cifre uguali, se hai... Cioè, anche perché vengono venduti, sono un po' come i numeri delle targhe. Adesso che se proprio i numeri particolari, io mi ricordo che avevamo a Radio 3 tanto tempo fa un numero di telefono per i messaggi che era il 686-6666,
0: sì.
2: Che quello è un numero che a un certo punto ha avuto anche un certo tipo di valore.
1: Beh, anche il 6462-462 e 6463-463 sono particolari, no?
2: Non eccessivamente, no. Ma poi sono numeri fissi.
1: Ah sì. Beh, sì,
2: invece devi
1: sì.
2: Avere che poi non ci sono forse quasi neanche più, non lo so, c'era chi abbinava anche il numero di telefono, vabbè. Allora c'è un signore, qui siamo in Italia, si fa chiamare Mr. Sim, possiede un numero che ha 333 che è il prefisso con 333-3333.
1: Lo chiamiamo?
2: Dunque,
1: ma dai.
2: Non so se vogliamo provare a chiamarlo, ma penso che la SIM non sia probabilmente tenuta in nessun telefono, perché da quanto vale gli sono stati offerti qualcosa come 2 milioni di euro, ecco, per questo numero, e lui ha detto di no. È entrato due volte nel Guinness dei primati, hanno valutato tutta la situazione e in più, non contento, questo Mr. Sim sembrerebbe che possiede altre SIM con sequenze numeriche particolari.
1: Allora è un appassionato.
2: Ma quando ti consegnano il numero che ti dicono
0: appunto,
2: tu hai
0: è casuale.
2: Il prefisso 333, poi 333, cioè uno è già strano che la compagnia telefonica.
1: Però io lo chiamerei e direi: numero, senta, certo. Signor 333, le offriamo un arbre magique.
0: Ma mettiti al suo posto, tu non l'avresti venduta a quel prezzo lì?
1: Io so, io
2: di 2 milioni
1: di
2: cavoli, sono 1.800.000 franchi.
1: Ma anche meno, anche 100 franchi.
2: No, 100 franchi, dai, 100 franchi non ci credo. È come se hai la targa, è come la signora che c'ha la 1504.
1: Sì, che la stai cercando.
2: La signora che ha la 1504 potrebbe dire:
1: non te la dà.
2: Per la targa. Per 2.000-3.000 franchi. No, però 2.000 franchi non li spenderei.
1: Però,
2: andare in giro con scritto 15.
1: Ma è un sogno, sei un sogno.
2: Ma non è tua. Cioè, alla fine devi restituirla all'ufficio della circolazione. Dunque, allora spendi i soldi per averla, poi
1: te la riportano
2: via.
1: Allora non fa prima a pagartela all'ufficio della circolazione.
2: Però il numero di telefono. Sto pensando al mio. Io ho un 05 finale,
1: no? Neanch'io.
2: Niente
1: di interessante.
2: Proprio non siamo interessanti neanche come numero di telefono.
0: Niente proprio.
2: Però si potrebbe tentare, eh?
1: Tentiamo.
0: Dai, proviamo a chiamare questo signore.
1: Magari ti risponde. Dice: buongiorno, ma è lei quello lì che dicono tutti che gli offrono tanti soldi? E gli dice: ma scusa, riprenditi un attimo sti soldi, no?
2: Magari qualcuno a casa ha un numero particolare che può...
0: Beh, una combinazione magari di numeri, che ne so, diverse cose. Magari fatecelo sapere, dai. Intanto The Weeknd con noi.

0: The Weeknd, Take My Breath, dai, 16:35 il nostro pomeriggio continua in versione numerica.
1: Stavamo parlando prima dei numeri speciali. Ha telefonato un numero che praticamente ha 5 zeri nel numero, nella parte finale del numero. 5 zeri. Quindi,
2: non 00000.
0: È un numero che ha scritto qui a noi?
1: No, ha telefonato qua.
2: No,
1: sì, ha telefonato qua. Sì, è il numero della.
2: Pensava di chiamare. Chi ci vuol chiamare, ricordiamolo, non deve fare il numero dei WhatsApp perché da lì non possiamo rispondere. Deve fare 6462462.
0: No, ma a parte cosa deve fare? Io sto pensando alla particolarità, se ha tutti questi zeri, il numero che
1: è bello, eh?
0: Insomma, anche a livello nostro, qualche soldino lo puoi sempre prendere. Adesso
1: dici?
0: Non so come funziona per cedere le carte SIM. Penso che si possa fare. Cioè, insomma,
1: c'è un'altra particolarità, che c'è Lidia che dice: sono tifosa dell'HCAP e il mio numero termina 3752, anno di nascita dell'Ambrì, e il mio, Lidia.
2: Hai capito?
0: 3752.
1: Quindi 37 l'Ambrì e sì. 52 lei.
0: Sì. Avere l'anno di nascita da qualche parte è abbastanza interessante, no?
1: Sì.
0: Noi, se non sbaglio, abbiamo in casa, nella nostra famiglia di Radio 3, la Chiaretta. La Chiaretta ha il numero di targa che gli avevano regalato proprio per i suoi 25 anni o comunque un compleanno importante. Mm-hmm. La targa era targata Grigioni, perché lei prima abitava su, e aveva il numero con la sua data
2: di nascita dell'anno.
1: Sì.
0: Hai capito. Va bene, allora c'è ancora qualcosa da segnalare, chiedono per la viabilità.
1: Io sì, non so, ricordiamo ancora che tra Lugano Sud e Lugano Nord, in direzione nord, c'è un veicolo in avaria, la corsia di destra è bloccata, un veicolo pesante, quindi sta creando qualche disagio.
0: Ok, 079-449-9537.
3: I tre tenori, con Boris Tripparetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.

0: franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: Police, quelli di Every Little Thing si Doses Magic nel nostro pomeriggio, 16:42.
1: Che bello riascoltare i poliziotti, quelli lì di Sting.
2: Sai che stavamo facendo una delle primissime interviste che abbiamo realizzato via satellite. L'avevamo comprata a Radio 3i, eravamo ancora a Mendrisio tanti anni fa, e c'era Maddalena Guareschi, che saluto.
1: Ciao,
2: che era
1: Maddalena.
2: L'unica che sapeva un po' l'inglese a menadito. Solo che avevamo questo collegamento dove c'era Sting in diretta, ma era in diretta su diverse radio, dunque praticamente venivano fatte delle domande da tutti,
1: certo,
2: e lui rispondeva a random, e a un certo punto raccontava dei Police, come è nata la Guareschi, che era un pochettino come si dice, c'era quel che di emozione. Stai traducendo live,
1: chiaro,
2: via satellite, non puoi sbagliare, e ha detto: quando ho cominciato che lavoravo nella polizia. Allora abbiamo guardato e abbiamo detto: come lavorava nella polizia? E lei: ah no, i Police, il gruppo, no, perché ecco, quella è una delle cose da ricordare di Radio 3, bella.
0: Beh, divertente,
2: bella,
0: beh,
2: sì,
0: molto divertente.
2: Sì, c'era.
1: Allora, sono le 16:43 minuti, stiamo già parlando di colonne, in questo caso insolite, perché sono anche in direzione nord, di
0: sì,
1: solito le colonne sono in direzione sud, direzione casa, e la domanda è inerente per quest'ora: quanto tempo perdete per andare al lavoro? E cosa fa la vostra testa passando questo tempo in auto o sui mezzi pubblici? Hanno fatto una ricerca e sembrerebbe che quasi 7 lavoratori su 10 vanno al lavoro in auto, la scelta più veloce ma non quella che ci fa stare meglio. In media, tra chi più chi meno, ad esempio, non so, vediamo se la media la rispetta. Tu, Boris, quanto ci metti ad andare al lavoro?
2: A venire su?
1: E
2: dipende sempre da che ora.
1: Media,
2: adesso,
1: normalmente.
2: Adesso che siamo in questa fascia oraria, sono 12-13
1: minuti. 12-13
2: minuti.
0: 30 minuti.
1: 30, quindi più
0: 30
1: 12
0: andare,
1: fa 42.
0: Tornare, sì.
1: Farà 42, io 40, fa 144. Da
0: sì.
1: 42 più 40, cioè... Oh mamma, 42 più 40 fa 84.
2: Sì, praticamente
1: giusto,
2: è quasi un'ora e mezza.
1: 84
2: sì,
1: diviso 3, la media diventa 20. Ci sta,
0: siamo dentro. Più
1: perché qua dice che. Hai visto che roba? Hai visto? Perché
0: contento.
1: Dice che in media un tragitto dura 24 minuti in auto
2: e
1: 42 con i mezzi.
2: Infatti, 24 minuti io mi ci ritrovo quando scendo.
1: Ecco,
2: cioè,
1: vedi?
2: Salire vengo su più spedito, scendere
1: certo,
2: invece solitamente
1: uguale,
2: tra Coldrea.
1: Ci metti un po' di più.
2: Inizia a esserci un po' di rallentamento, dunque sono lì.
1: Quindi coi mezzi aumenta, perché comunque c'è il tempo d'attesa anche da aspettare il mezzo, recarti il posto dove lo prenderai e via dicendo. Insomma, in una carriera intera, chi prende i mezzi passa in viaggio quasi un anno e mezzo della sua vita. Secondo me molto di più.
0: Sì, dipende.
1: Calcolando,
0: in ogni caso,
1: quando facevamo la mattina, io mi ricordo, ti ricordi un paio di volte sono arrivato dopo 2 ore di macchina. Comunque, quel tempo che resta sul treno, nel traffico, bla bla bla bla, lo occupa mentalmente. Questa cosa stanca molto di più. Una ricerca inglese ha scoperto che 20 minuti in più al giorno abbassano la soddisfazione per il lavoro quanto il taglio del 19% dello stipendio. Allora, c'è chi... Sì, cioè nel senso che...
2: Sì, sì, sto pensando al paragone. Che è strano.
1: Questa attesa ti rende triste...
2: Quanto
1: ti renderebbe triste,
2: esatto,
1: se il capo ti dice ti taglio lo stipendio, no? Che è un danno economico notevole. No?

0: Seguendo 18.000 pendolari per 18 anni, si è visto che chi lasciava l'auto per mezzi tipo bici, camminata e via dicendo, aveva la mente più libera. Quindi il risultato è che è chiaro che non possono tutti, perché quando uno ha da percorrere 18-20 chilometri, però laddove si può, no? Mi viene in mente il tipo di Lugano che abita in centro e magari abita leggermente fuori. Piuttosto che i mezzi pubblici o così, la bicicletta, l'aria aperta, la camminata al mattino, perché ognuno di noi poi ha la sua vita e via dicendo, certo, no? Cioè le sue comodità. Sì. Ma chi ha la possibilità di raggiungere il posto così è tutta la vita.
1: A parte che la possibilità, sì.
0: Oggi con i costi della benzina, sì. Avere la possibilità di andare a lavorare in bicicletta è un grande risparmio, no? Comunque, vabbè, salutiamo tutti quelli che adesso si incolonnano.
1: La domanda è quanto ci mettete,
0: quanto
1: voi
0: ci mettete,
1: nel traffico?
2: Media. Più che altro sapere veramente se c'è qualcuno che riesce ancora ad andare in bicicletta.
1: Sì, è vero.
0: Beh,
1: poi adesso, dipende anche del territorio.
0: Adesso magari arrivano i periodi difficili.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Bello.
2: Fino alla fine.
3: Bisogna sentire le balene.
1: Le balene volare, le balene volare.
3: Ma guarda
1: volare.
3: Quanta gente che abita vicino a casa. Che lavora vicino a casa.
2: Non pensavo così tanti.
1: Fortunati, fortunati. 10 minuti, 15 di rientro perché si ferma a bere l'aperitivo. Questo
3: Ma si ferma quello da 45. No.
1: Vi fermate voi quando tornate a casa?
2: No,
1: da qualche parte
2: no,
1: o andate diretti?
2: Diretto a casa.
3: Ha chiuso il posto dove andavo sempre, dunque no. Non
1: dove
3: mi
1: andavi sempre? Visto che ha chiuso si può dire, no? Visto che ha chiuso, non
3: andavo
1: fai
3: a Chiasso,
1: pubblicità.
3: Andavo a Chiasso al Pace. Andavo giù da Gianni e stavo lì, bla bla bla bla, bla e basta. Uh-huh.
1: Cambiata quella roba lì.
3: È cambiata, sì, perché
1: anche
3: lì,
1: la gente è anche cambiata.
3: C'era sempre quell'idea, dopo magari ti fermavi un po' di più, allora magari andavi fuori a mangiare qualcosa. Succedeva un modo un po' diverso.
1: Sai che però forse Pifaretti siamo cambiati noi.
2: Siamo cambiati noi, la differenza è proprio quella.
3: Se i posti non ci sono più, cosa.
2: Vero.
1: Allora, qua sarebbe da. Dopo vediamo questi messaggi velocemente. Però
2: ce n'è un altro che volevo farvi sentire di messaggio, a differenza che dicevi prima 10 minuti.
1: Per chiudere questa piccola qua, poi torniamo ai messaggi, no? Eravamo quattro amici al bar, ci insegna tantissimo, perché lui dice eravamo quattro, poi ognuno ha preso la sua via, sono rimasto io, poi sono arrivati altri nuovi e io ero sempre lì. Quando noi torniamo in quei locali dove appunto ci fermavamo prima, tu adesso hai citato il Pace, anch'io avevo il mio baretto, no? Che mi stavo bene perché c'era la generazione, incontravi non solo il barista ma gli amici, no? Con l'invecchiare cambiano quelle generazioni lì, e quando gli amici al bar rimangono uno e gli altri tre non li conosci, la volta dopo non ti fermi più con quella voglia, e quindi siamo noi che siamo cambiati.
2: Proprio così, sì, hai ragione.
3: Io vedo la realtà, gente,
2: è questa,
3: gente che va e viene anche in altre situazioni, in altri bar, ma non trovo la gente cambiata, trovo che sono cambiati i posti. I posti sono cambiati.
1: Cos'è che dice il messaggio?
4: Cari miei tenori, io mi sa che alzo la media. Io ci metto dall'1:30 e mezza alle 2 ore per andare al lavoro, sono 50 chilometri, e da allora all'1:30 e mezza per tornare a casa. Ah, che meraviglia! Se considerate che lavoro 6 ore, faccio più della metà del tempo in macchina,
1: 3:30-4 ore di viaggio al giorno. Guarda che sono tanti, questi sono i veri eroi comunque,
3: questo è come in Giappone, in Giappone che parte alle 4 del mattino, rientri alla mezzanotte.
1: Tu pensa alle persone che adesso si incolonnano per andare a casa, no? Quelle che vanno verso sud, magari sono in piedi dalle 4:30-5 di questa mattina. Ragazzi,
2: comunque
1: fatto
2: qualcuno,
1: giro dell'orologio.
2: Qualcuno dice: no, ragazzi, sono cambiati i soldi che restano in tasca per permettersi di fare quelle cose con tutti questi aumenti. Quindi, per quello non siamo cambiati noi, sono cambiati i soldi in tasca che abbiamo. Ecco.
1: Anche quello,
3: può darsi.
1: Anche quello, sicuramente.
3: Il problema è trovare ancora questo è quello che dico io. Il problema è trovare, ma non se è fallito, non è fallito. È trovare ancora il bar che sia il bar. Io Chiasso ne ho un altro di bar dove vado.
1: Ecco, però ti faccio una domanda.
3: È diverso, però.
1: Quando andavi ai tempi, quanto spendevi per un aperitivo? Adesso senza.
3: Non pensare che.
1: Non è raddoppiato il costo?
3: No, i prezzi sono rimasti.
1: Era già alti.
3: Sì, che è cambiato di un franco.
1: Ok.

0: insomma, tutto quello che c'è, si apre questo.
1: Allora, mi sum un ranch, sì, dice Lorenzo.
0: Non è una parola bellissima.
1: No,
0: non fare il pidocchio.
1: No, sono un pidocchio, secondo voi?
2: Assolutamente no.
1: Io ho le tasche bucate, me lo dice sempre.
0: Reclam, ci troviamo tra poco.
3: I tre tenori, con voi Spiffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
5: E i consumi?
4: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
5: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
6: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
8: Casino Lugano.
9: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
10: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
11: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
10: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
12: Ticino News.
13: Una buona giornata da Barbara Venneri. In primo piano il nuovo aumento dei premi di cassa malati, che in Ticino è stato contenuto al di sotto della media nazionale. Un segnale incoraggiante per il Consiglio di Stato, che esprime ad ogni modo preoccupazione. Giorgio Doninelli.
14: Il nostro cantone nel 2027 presenterà i premi malattia più cari di tutta la Svizzera, ma quantomeno il rincaro, pari al 3,7%, è stato contenuto al di sotto della media nazionale, il cui aumento è del 5%. Il Consiglio di Stato vede dunque segnali incoraggianti sul fronte dell'evoluzione della spesa, a suo avviso riconducibili anche alle misure messe in campo dal cantone. Tra di esse vengono citate le moratorie per i medici specialisti e sul settore delle cure a domicilio. Da aprile, inoltre, è stata introdotta la partecipazione dell'utente ai costi di cura. Invece, stando al comunicato governativo, a livello nazionale le misure attuate faticano a mostrare dei vantaggi tangibili. Particolare attenzione, si legge, andrà posta al finanziamento uniforme delle prestazioni, che dal 2028 imporrà un onere accresciuto al cantone per quanto riguarda i sussidi. Infine, il prossimo anno la spesa complessiva in Ticino dovrebbe ammontare a circa 520 milioni di franchi, comprensivi dei 38 milioni supplementari derivanti dalla prima fase di attuazione dell'iniziativa del 10%.
13: Una situazione, quella ticinese, che ad ogni modo rimane molto critica, secondo l'associazione che rappresenta i consumatori, l'ACSI, che sostiene la necessità di controllare meglio l'offerta e in particolare di interrompere il circolo vizioso degli incentivi sbagliati. In due aree si possono ottenere risparmi, si legge in un comunicato: il prezzo dei farmaci, quello delle analisi di laboratorio. Sul piano nazionale, invece, i partiti svizzeri hanno presentato le loro ricette per far fronte al nuovo aumento dei premi di cassa malati. Il Partito Socialista ha lanciato un'iniziativa che chiede 2 mensilità gratuite all'anno per gli adulti e 6 per i bambini. Il centro ha avanzato un piano in 5 punti per intervenire sui costi e sugli incentivi sbagliati. Il PLR intende ripresentare una mozione per pagare gli esiti delle cure e non i numeri di trattamenti. Infine, i Verdi propongono di sostituire coprire gli attuali premi pro capite con fatture commisurate al reddito. E in chiusura la cronaca, ha riportato gravi ferite un motociclista rimasto coinvolto questa mattina da Airolo in un incidente della circolazione. Stando alla polizia cantonale, il 79enne circolava in direzione del passo della Novena quando è uscito di strada affrontando una curva. Ha poi terminato la sua corsa lungo una scarpata. Cittadino svizzero residente nel Canton Berna ha la vita in pericolo.
2: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
3: L'infotraffico.
13: In autostrada al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km tra Quinto e Airolo con attese di circa 20 minuti. Traffico congestionato anche tra Gravesano e Bioggio in direzione di Agno, tra Magliaso e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, a Lugano lungo le vie principali del centro e sulla via cantonale Amelide in direzione di Bissone.
3: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch. Previsioni del tempo.
13: In serata al sud aumento della nuvolosità e nella notte spesso nuvoloso, domani in parte soleggiato con schiarite più ampie verso sud, a basse quote, temperatura massima 22 gradi.

0: Arturo.
1: Smetti di andare in giro per le strade? È passata la suora a lamentarsi oggi.
0: Il gatto glielo sta dicendo,
2: è vero, il gatto
0: perché
2: Arturo.
0: Il gatto lui esce, va e non lo controlli mica.
2: Ecco,
0: vero? Tu non ce l'hai più il gatto, tu non basta gatti.
3: No. Ma dai, è morto 3 anni fa.
0: Ma non ne vuoi più dopo?
3: No.
0: Perché ti sei affezionato e hai sofferto tanto quando è morto?
3: No, ma è anche una questione poi di libertà personale. Cioè nel senso che giustamente quando tu hai un animale domestico vivi in simbiosi e fai di tutto ed
2: certo,
3: è magnifico,
2: è che sia
3: e
2: così.
3: Bellissimo. Al momento in cui ti manca tanto, però ti rendi conto che certe situazioni, ad esempio il muoverti più liberamente, il non dover cercare la gente per... Capita dopo, arriva dopo. Però adesso poi non ho più voglia di rivivere tutta questa cosa, perché c'è un inizio bello e poi c'è sempre una fine. Allora non voglio rivivere la fine un'altra volta, certo. Va bene così.
2: Però sono tanti che dicono la stessa cosa, effettivamente.
0: Veniamo visti un po' male da quelli che amano proprio quegli animali.
2: In questo caso, è onesto.
0: No, ma io lo capisco.
2: È onesto quello che dice.
0: Lo seguo anche perché la stessa scelta l'abbiamo fatta noi dopo Minnie, no? Il cagnolino.
4: Certo,
0: rinunciavamo a tutto perché la portavamo. La portavamo dietro in vacanza. Abbiamo fatto un sacco, non tanto io quanto mia moglie, abbiamo fatto un sacco di sacrifici per Minnie, no? E al di là del fatto che poi appunto quando va non cioè ci rimani male, mia moglie più di me, comunque il discorso è che riacquisisci una certa libertà.
2: Certo,
0: è egoismo? Boh, non lo so, forse, però.
3: Sai che poi c'è anche un lato, questo qui secondo me è la parte più brutta da toccare quando discuti di queste cose, ma che però ogni tanto bisogna anche pensarci. Siamo in un periodo dove hai veramente tutto, abbiamo detto la benzina, abbiamo detto mille cose, cosa aumenta, si parlava del bar e tutto quanto. Guarda che
0: veterinari
3: io,
0: e quant'altro,
3: parlando di Jonah, cioè Jonah nel momento in cui non succede nulla, costano 200 franchi al mese,
0: Cioè certo,
3: che li dai
0: ridere
3: con tutto il cuore e non vai mai a pensare ai soldi, perché quando arrivi a casa aspetti solo il momento che arrivano, gli dai da mangiare, fai questo e quell'altro. Sono cose che ci pensi dopo quando tutta questa abitudine non c'è più, e dice cavoli, porca miseria, cioè costava come una vacanza, cioè di quelle toste belle.
2: Sì, ma è come uno di famiglia, quindi ci sta.
3: È una cosa brutta da dire, si pensa dopo, però c'è anche quel punto.
2: È una realtà. Comunque la canzone era degli Alma, che domani saranno nostri ospiti a partire dalle
0: 15. Esatto, domani vediamo, chiederemo agli Alma, vengono qua in due, non tutti, perché non ce la facciamo non abbiamo mica lo studio con tutti, però gli chiederemo chi è il padrone di Arturo, perché Arturo è un gatto, sicuramente sarà venuto fuori da qualche casa degli Alma, no?
3: Non so, io penso sempre invece al gatto Arturo,
0: Arturo.
3: Siamo abituati
2: da piccoli, insomma.
3: Certo.
0: Poi c'era Oscar anche, il gatto, no?
2: Quello
0: il
2: super telegattone.
0: Si chiamava Oscar lui.
2: Buona musica.
3: 17:08 minuti, adesso ci sono i Coldplay, su Radio 3 con i tre tenori.

0: I soldini sono situazioni che contano, soprattutto quando si parla poi di tempo libero, di altre cose che magari prima ci pensavi un po' meno, adesso ci pensi un po' di più.
1: Beh certo, proprio calcoli perché il centesimo proprio.
0: Il mondo di andare comunque un salto ad incontrare gli amici al bar quando hai finito di lavorare.
1: Ecco, ma
0: di
1: anche
0: lavorare,
1: lì, anche lì li trovi ancora gli amici
0: qualcuno,
1: al bar.
0: Qualcuno c'è, se non altro adesso hai quella possibilità di dire sto scendendo, c'è la chat comune tra amici o queste cose.
1: Allora arrivo, ci troviamo lì.
0: Ecco, chi viene stasera a bere qualcosina assieme e magari ti trovi da qualche parte. Quello c'è.
1: Certo.
0: Però una volta invece non c'era bisogno di dire
1: andavi chiedere, e basta.
0: Arrivavi lì
1: e c'era la compagnia, era già lì ad aspettare, insomma, in qualche maniera.
0: Va bene.
1: Allora, ricordiamo due cose che riguardano la viabilità, scusate ragazzi, perché a Lugano, via Cantonale, tra Riva Paradiso e Melide, traffico fortemente rallentato. Inoltre, tra Gravesano e Bioggio, traffico fortemente rallentato, tra Magliaso e Ponte Tresa, anche qui traffico rallentato, e poi ci sono i soliti problemi in direzione sud, tra Lugano Nord e la galleria di questa qua, San Nicolao.
2: Ecco,
1: la nostra.
2: Allora, io ho trovato una cosa che fa discutere, perché ci sarà come sempre chi si trova d'accordo, chi non si trova d'accordo. È una provocazione che ho trovato in rete in una pagina che si chiama Tanta Salute e dice: il padre che fa l'amico del figlio è un padre fallito, i figli hanno già i loro amici. Una riflessione attribuita a Umberto Galimberti sul ruolo del genitore e sull'importanza di non confondere affetto e amicizia. Secondo questa prospettiva, un padre o una madre non dovrebbero cercare necessariamente di essere amici dei propri figli. Il loro compito è stabilire regole, limiti e responsabilità. E qua viene in mente quella parola molto famosa al giorno nostro, no? Patriarcato. Che poi vabbè, il patriarcato viene un po' più dalla parte del padre che dalla madre, comunque, no? Per crescere i ragazzi hanno bisogno di confrontarsi con un'autorità anche quando questo significa scontrarsi con essa, e quindi l'amicizia crea dei limiti e impedisce un po' questa roba qua. Genitore amico o genitore guida, da che parte state? Qual è il vostro modo di essere genitore? Vale.
1: Genitore guida. Sì, assolutamente. Perché comunque ci vuole una certa responsabilità di insegnargli determinate cose, determinate regole, che poi loro le attueranno, no, questo è un altro discorso, però tu il tuo lavoro lo devi fare. Ci sta anche il momento dell'amico, quando bisogna scherzare, magari qualche battuta, roba del genere, però comunque deve essere una guida, perché i nostri figli ci guardano, qualsiasi cosa facciamo.
2: Sono d'accordo.
1: Ci guardano e lo sentono.
2: Sono d'accordo, perché poi quando fai l'amico, a volte mi capita di vedere quelli che cercano di farlo rasenti un po' anche il ridicolo,
1: sì,
2: no?
1: Assolutamente.
2: Quando, non so, tuo figlio ha lì l'amico e tu vuoi fare il giovane anche con l'amico di tuo figlio.
0: Io devo vederla dall'altra parte, devo vederla come figlio, non essendo padre, no?
2: Sì, e però
0: devo
2: dire prova a immaginare. Cioè,
0: no,
2: non
0: devo,
2: sei padre, ma lo sei, perché hai a che fare con i più giovani.
0: No, volevo semplicemente dire che mi sembra che comunque i miei genitori non mi hanno mai trattato come, non sono mai stati miei amici, nel senso, sì, c'è l'amicizia, c'è quello che, c'è la complicità, quello che vuoi, però sono stati due guide, ma toste.
2: Può essere
0: soprattutto la mamma.
2: Confidente è un'altra roba.
0: Sì, però guida comunque vuol dire, da parte di chi è padre, mettersi da parte della guida. Però vedi tanti che vogliono far l'amico, vanno a bere, vanno al bar, fanno quello,
1: sì,
0: quello,
1: poi
0: quello, diventa
1: ci sono
0: un
1: altri
0: po' strano,
1: evidentemente.
2: Fa un po' strano, ma boh, non lo so. A me questa cosa qua io l'ho combattuta quest'anno quando sono andato in America, quei giorni lì, no? È arrivato, abbiamo fatto un paio di giorni che c'era un amichetto della Giulia. E io mi sono reso conto una sera che eravamo lì sul balcone a Las Vegas che parlavo con questo amichetto, no? Uh-huh. A un certo punto mi ha fatto specie, perché dicevo: ma cavolo, io ho 40 anni di più di questi due qua, no? Cosa stai lì? Sono andato a letto.
0: Dipende come ti poni.
2: Gli ho detto: ciao, buonanotte ragazzi, andate a divertirvi che io
1: ma
2: vado
1: ti
2: a
1: dicevano
2: letto.
1: Ciao bro?
2: No,
1: ciao,
2: però mi sentivo.
1: Ti sentivi a tuo agio?
2: A mio
1: perché
2: agio, no?
1: Sì.
2: Però a un certo punto, ripensandoci, mi sono sentito anche un po' al limite del ridicolo. Dicevo: pelle che ne riprenditi.

0: Allora, c'è chi mi scrive, chi scrive: l'amore è un valore morale, la genitorialità è un valore biologico, per completezza. Direi molto molto chiaro tutto, tutto questo. È un discorso che andremmo avanti ore, ore, ore, sì. Ma c'è da segnalare invece un incidente.
1: Sì, ci segnalano un incidente fuori dalla Vedeggio Cassarate, una delle due auto coinvolte sulla corsia più esterna della rotonda, quindi sta creando qualche disagio.
0: Ecco, ce n'è un altro interessante di messaggio, da insegnante. Vi dico solo che i genitori che hanno fatto gli amici dei figli, e con amici intendo dire che non hanno messo limiti, regole o paletti, hanno fatto poi nell'arco degli anni enormi danni. Chiaro.
2: Beh, questo detto da un insegnante importante.
0: Sì, sì. Perché loro li vedono ste robe.
2: Allora, gli aggiornamenti 079-449-9537. Adesso noi abbiamo qualche consiglio veloce, poi arriva anche la prossima canzone del tenore, che in questo caso è la mia.
0: È la tua.
2: E poi dopo piano piano arriviamo anche all'appuntamento con l'informazione.
0: Evviva!

0: Tesoro, cosa fai?
1: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
0: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
1: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
0: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
1: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jottyline.
0: Non vedo l'ora di andare!

0: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
1: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.

0: Le dita di seta.
1: Le dita di seta. Ecco.
0: Quel tocco lì. Quel
1: sold tocco out. Lì. Dai, aspetta andiamo. Un attimo. No, è andata. No,
0: sì.
1: La canzone del tenore. No, volevo chiudere. Volevo chiudere. Riesci a rimetterla poi?
0: Sì, no, no. Vai,
1: sì, la sigla. Volevo chiudere l'argomento lì degli amici. Perché noi abbiamo detto noi la roba del meglio non essere amici, quella. Però è arrivato un messaggio, sì, che sostiene il contrario, e io darei voce anche a questo, perché uno poi riflette se la pensa così o no, perché è un'esperienza diretta. È l'ultimo,
0: lo
1: 71.
0: Faccio la finale 71?
1: Sì,
0: sì.
2: Tutte congetture. Essere amici dei figli non è sbagliato, ti porta a capire e comprendere molte cose di più. Certo, sei un genitore e ci sono dei paletti che sono insormontabili. I danni no. Due figli grandi, quattro nipoti, vita insieme, tante cose insieme. Gli amici dei figli sono anche i tuoi amici, ci si trova bene, li vedi che sono dei ragazzi intelligenti e bravi. Poi dopo i montessoriani che ne abbiano da dire, va bene così.
1: Ecco, è un'esperienza diretta, certo, di chi invece ha, perché poi tutto quello che diciamo alla fine è aria, no? Ognuno di noi vive la sua esperienza, che può essere diversa dalla tua, dalla sua, siamo persone fortunatamente, io dico sempre diverse, pensa che noia, sì, no, se fossimo, beh, tutti chiaro, uguali.
3: Infatti, no? Infatti.
1: Prego!
3: Canzone del tenore?
0: Vado!
3: Vai! Aspetta. Questa è diversa? Cos'è?
0: No! Cos'è? Canzone del tenore? No, sai perché? Perché mi sono attaccato a un pezzo di scotch che c'è qua sotto e non... Eccolo qua! Oh, fatto! No, perché facciamo tutto live e tutto, tutto in diretta. Allora, vado, non c'entra
1: l'hai
0: niente.
1: L'hai tolta!
0: No, aspetta, ma adesso cos'è che mi hai fatto?
3: Cos'è
0: fare?
3: Che combina?
1: Hai cancellato tutto,
3: copia,
1: devi...
3: hai cancellato la tua canzone.
0: E paste. Paste.
1: Poi devi riprendere la canzone.
3: Devi riprendere la canzone.
0: Miriam. La Miriam.
1: Miriam.
0: Ecco. Oh, e la mettiamo lì. Ecco.
3: Oh, finalmente.
0: Posso andare?
1: Prego.
0: Che parto complicato con questi figli.
4: La
0: cioè...
4: canzone del tenore.
0: Allora, Miriam Makeba, perché Miriam Makeba? Perché girando e guardando un pochettino le canzoni che c'erano, è un brano che mi piace molto, ma dovevo andare a vedere l'anno adesso mentre mi sono perso.
3: 67.
0: No, è stata Lugano.
3: Ah, ok.
0: Io sì. l'ho vista Lugano in concerto, Miriam Makeba, e c'era anche Hugh Masekela, che
3: sì,
0: è il suo marito,
3: altro
0: me,
3: sì,
0: no? e ha fatto un concerto magnifico. Io non la conoscevo bene, e lei alla fine del concerto ha detto: voglio ringraziare tutti perché arriva adesso la notizia che finalmente abbiamo una bandiera. Dunque il Sudafrica stava cominciando a partire per questi grandi cambiamenti. Lei è stata espulsa dal Sudafrica proprio perché lottava per i diritti delle persone di colore. È stata un personaggio non gradito per tantissimo, fino poi alla situazione De Klerk, insomma tutto quello che è cambiato. E riascoltarla con Pata Pata, secondo me è sempre un piacere, perché è un inno questo.
1: È un inno,
0: lo è
1: ballo,
0: sempre
1: tanta roba, sì.
0: E allora riascoltiamola. Miriam
1: Africa. Macri.

0: Quel qualche anno fa era il l'estival jazz del 1985,
1: l'avevi vista lì?
0: Sì.
1: E dunque, 41 anni fa.
0: Un grazie davvero a chi negli anni ha organizzato Estival Jazz, perché hanno portato dei nomi magnifici, incredibili in Piazza Lugano e per di più gratis.
2: Ti aggiorno sulla viabilità, perché ci sono diversi problemi, perché ci sono colonne tra Cadenazzo e Contone in direzione di Locarno, tra Gravesano e Bioggio in direzione di Magliaso, tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, tra Cadempino e Vezia in direzione di Massagno e a Lugano su più sui principali le principali vie del centro. Inoltre sulla via cantonale a Melide in direzione Bissone anche qui ci sono problemi di rallentamenti con colonna.
1: Rassegniamoci.
2: Questa tocca a noi.
0: Dopo vediamo quando scendi. Attenzione, volevo solo finire questo qui. Per quanto riguarda il concerto live che viene definito memorabile all'Estival Jazz di Lugano del 1985, c'è il video di Patta Patta, ma c'è anche il video intero di tutto il concerto.
1: Evviva.
0: Dunque, se andate su Questa TV o comunque andate in internet lo trovate. Riguardatelo, rivedendo poi anche tutti i personaggi dell'epoca, perché c'è un Jackie Marty che presenta Miriam Makeba, ci sono insomma tante situazioni che portano con la mente
1: indietro di anni. Dici, ma come era giovane il Jackie?
0: Sì, caro mio, non solo Jackie,
2: eravamo tutti più giovani.
1: Mamma mia, 85, che bello. Tornereste?
0: Perché
2: no? Certo.
1: Giusto per il gusto di avere 20 anni. 21, 22.
0: Per rivedere queste cose.
3: Ciao.

0: Frick.
1: Bello.
2: Hai mai pensato a quel progetto di esportare la piadina romagnola?
1: La piadina romagnola, no, però
0: può essere un'idea.
1: Un'idea, beh, l'hanno fatto in tanti, 90, l'hanno fatto in tanti di andare a Ibiza, chi ha qua,
2: molti sono
1: chi
2: tornati,
1: là. Esatto, perché parti con mille robe, poi quando vai là ti rendi conto che alla fine dove si sta meglio di qua? Dove si sta meglio di qua? Tra l'altro,
0: io penso a quello di esportare i serverla con l'Aromat. Così.
1: Ecco,
2: magari. Potrebbe essere un'idea questa, potrebbe essere una buona idea.
0: Ci può stare. Gara, salute.

0: Allora, abbiamo un compleanno, giusto?
1: Sì, oggi è il compleanno di Raf, grande cantante, insomma, che ci ha regalato nel corso della sua carriera un sacco di cose belle. Compie 67 anni, è nato il 29 di settembre, appunto, del 59, e abbiamo deciso di mettere in gara tre canzoni che riguardano lui.
2: Allora, canzone numero uno.

0: sempre di Raff, la canzone numero 3.
1: Sei la più bella del mondo.
2: La 1, la 3, siamo,
0: Beh, sì.
2: Però vediamo, dai. Sì. Allora,
3: canzone numero 1.
2: Canzone numero 2.
1: Infinito sai cos'è.
0: Canzone numero 3.
1: Sei la più bella del mondo.
3: 079-449-9537. 1, 2 o 3?
4: I tre tenori con Boris Tripparetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
6: Auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
7: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
8: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
7: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
9: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.

0: bella lotta, l'abbiamo detto, tra la 1 e la 3.
1: Sì, è vero, e in effetti è stata così, è combattuta fino alla fine, ma poi ha prevalso per qualche voto questa Self Control. Quelle
2: le prime canzoni degli artisti spesso rimangono veramente immortali.
0: Chi è che l'aveva fatto anche?
2: Laura Branigan. Laura Branigan,
0: sì, ok.
2: Quella lei. Di Gloria, sì. Manchi tu nell'aria? Lei. Sì.
0: Lei, va bene.
1: Tra l'altro possiamo dire che oggi è anche il compleanno di Loretta Goggi? Così,
2: auguri. Auguri.
0: Cos'è che avevamo visto? C'era Loretta Goggi, poi Michael ha già detto stamattina qualcosa.
1: Sì, 29 settembre.
2: 29 settembre, seduto in un caffè, io stavo pensando a te, quella lì.
0: E basta, finisce.
2: Basta.
0: 17.45, tra poco si conclude con il nostro appuntamento, ci sarà l'informazione e poi la Patti.

0: porta un po' di allegria, oh, cioè, ci sta.
1: Che cosa, Sofia?
0: Sì, ah, ma certo. Adesso sei in macchina, canti, io a Sofia. Cioè,
1: ma immagino che molti in questo momento stiano cantando.
0: Ma certo, ti stai anche muovendo. Poi quello che è a fianco pensa che stai facendo i gestacci, non è vero. Stai ascoltando Radio 3, stai ascoltando Sofia. Sofia.
2: Sì, sì. No, no, è una canzone molto bella. Purtroppo non posso cantare la, come la canto io in macchina.
0: No.
1: Perché è poco radiofonica.
2: No,
1: dici?
2: Non è per niente radiofonica. Per niente, dopo magari ve la canto quando va la prossima.
0: Racconta.
1: Allora, sì, no, intanto, sì, scusami, no, in direzione sud, tra Mendrisio e la dogana di Chiasso Progetta, traffico fortemente rallentato.
2: Ecco, quindi anche la bretella.
1: Sì, c'era anche la bretella che va a Stabio. Tra direzione Gaggiolo, tra Stabio e Gaggiolo.
2: Ecco. No, stavo vedendo questa notizia qua che è stata pubblicata oggi da Ticino News. Parliamo anche delle cose belle. La Svizzera si conferma come il paese più innovativo al mondo. Lo ha certificato l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. Dietro la Svizzera si classificano Svezia e Stati Uniti. E quindi rimane, perché già era, si riconferma quindi come il paese più innovativo al mondo. Hai capito, signor Pifarelli? Signor Ventura, certo. Viviamo qua nel paese più innovativo al mondo. Io cosa c'è di innovativo ultimamente che vi ha colpito?
0: Io non commento.
1: Beh, ma non commento.
0: Chat GPT, lascio a voi.
2: La chat GPT, no?
1: Ah, ok. Okay.
0: La chat GPT.
2: Ti facciamo tutte le fotografie, che le robe
1: lì. Ma in questo caso
0: sarà mica una cosa svizzera.
2: No, però che qua c'è.
0: Vabbè, c'è anche là, cioè, signor Pellegrini, capisco il suo entusiasmo, ma va bene, cioè.
2: Va bene, dai, mettiamo
1: anche il pezzone, ragazzi, Queen, per chiudere. Questa è We Will Rock You, nel nostro appuntamento di oggi. Che bello.

0: era piaciuto nel film come avevano spiegato come era stato registrato.
1: Certo, era stato creato praticamente questo progetto per avere una, praticamente una condivisione con il pubblico durante i live, questo boom boom chug,
2: boom boom chug. Anche il Maxi B lo usava, vi ricordate? Ad aprire, quando aveva fatto l'album
1: Batti,
2: come si chiamava quell'album? Bellissimo, il disco della vita di Maxi B, e apriva i concerti con questa roba qua.
0: Noi invece chiudiamo il programma con questa roba.
2: Noi andiamo
0: qua
2: a casa invece. Ecco.
0: Bene, d'accordo.
2: Ciao. Ciao a tutti.
0: A domani saremo qui alle 3.
2: Buonanotte. Ciao. Ciao.
0: Buonanotte.
2: Ma è sempre più scuro prima.
0: Buona camomilla.
2: Ecco.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
2: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.
4: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
5: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Sono le 18.
8: Ticino News, sera.
7: Primi di cassa ammalati per il Ticino è una stangatina, l'aumento c'è ma è tra i più bassi in Svizzera. In media l'anno prossimo pagheremo il 3,7% in più rispetto al 5% calcolato a livello nazionale. Il premio medio di quasi 520 franchi mensili resta però il più alto del paese. Una tendenza preoccupante, ma il dato ticinese dimostra che la strada intrapresa anche con misure impopolari è quella giusta, commenta il direttore del DSS Raffaele De Rosa sul dato odierno. Per il presidente dell'Ordine dei Medici Franco Denti non c'è nulla da festeggiare. Rendere obbligatorio il casellario giudiziale per chi intende stabilirsi in Svizzera e completare la clausola di salvaguardia con una tassa sull'immigrazione. Nel secondo giorno di dibattimenti sui bilaterali 3, il Consiglio degli Stati ha deciso di spingersi più lontano rispetto a quanto previsto dal governo. Dopo AIL emergono i guadagni dei vertici del casinò di Lugano. Nel 2025 i quattro membri della direzione hanno percepito in media 360.000 franchi a testa, 40.000 i membri del CDA. Nel TG abbiamo cercato di capire se le cifre sono in linea con quelle di altre case da gioco. Bar alimentari, ma anche farmacia, studio medico e appartamenti condivisi per la riabilitazione. Carasso si prepara ad accogliere Domus Lusanig con i suoi nuovi spazi pensati all'insegna dell'inclusività. Questa mattina la posa della prima pietra alla presenza delle autorità cantonali e comunali. Dopo il primo derby stagionale, le ticinesi dell'hockey tornano in pista e le ventinesi ospitano un Davos ancora in cerca di ritmo, mentre Lugano affronta la trasferta di Lagnau alla ricerca della prima vittoria in esterna. Tra poco sentiremo le parole dei due allenatori. E siamo al meteo, domani in parte soleggiato con schiarite più ampie verso sud ma presenza di foschia. Basse quote, temperatura minima attorno ai 14 gradi, massima sui 22. È martedì 29 settembre, buonasera, ben ritrovati a Ticino News. In apertura, lo avete sentito, parliamo di premi di cassa malati per il 2027. 5% e questo l'aumento medio annunciato oggi dal governo federale. Al Ticino è andata meglio, per così dire, più 3,7%, anche se il premio che paghiamo a sud delle Alpi resta il più alto del paese. Laura Zucchetti.
9: Ci risiamo, è fine settembre, il giorno dell'annuncio dei premi di Cassa Malati per l'anno prossimo ed eccolo il nuovo, ormai immancabile, aumento. In media a livello svizzero del 5%, equivalente a un premio medio di 412 franchi al mese. Un po' meglio per una volta è andata al Ticino, dove la tradizionale stangata è piuttosto una stangatina, più 3,7% in media, ma c'è poco da festeggiare. Il premio medio, 519,9 franchi al mese, è il più alto di tutto il paese. Così oggi di fronte alla stampa la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider.
10: Concernant les coûts, la situation est particulière cette année.
11: Per quanto riguarda i costi, quest'anno la situazione è particolare, poiché si sono verificati ritardi nella fatturazione dovuti in particolare ai cambiamenti del sistema tariffario nel settore ambulatoriale. Questo rende più difficile le previsioni, ma sia gli assicuratori sia gli istituti di ricerca economica si attendono un aumento dei costi di circa il 5%. L'aumento ha diverse cause, in parte è dovuto all'evoluzione demografica, ossia all'invecchiamento della popolazione, un'altra parte si spiega con i progressi medico-tecnici. I costi aumentano inoltre per un incremento quantitativo, vengono effettuati più trattamenti per ogni paziente. Questa tendenza a rialzo è osservata da ormai una decina d'anni, come mostra uno studio della Scuola Universitaria di Scienze Applicate di Zurigo, realizzato su incarico dell'UFSP.
10: Realizzé sur mandat de l'UFSP.
9: C'è comunque un grande ma per quanto ci riguarda. In Ticino, dove da anni l'aumento medio è stato tra i più alti del paese, quest'anno è ai piedi della scala, nettamente sotto la media svizzera. Aumenti più lievi sono previsti soltanto nel Canton Vaud e a Glarona. Tutti gli altri fanno peggio. Nel frattempo, quel che è necessario fare, come ha ricordato la consigliera federale Bohm-Schneider, è continuare a lavorare per contenere i costi della salute, che rimangono uno dei motivi principali di questo continuo aumento dei premi.
10: Je pourrais, mesdames,
11: potrei moltiplicare gli esempi che mostrano a che punto abbiamo bisogno che tutti gli attori del settore della salute remino dalla stessa parte, con trasparenza nell'interesse della popolazione. Il sistema sanitario finanziato da un'assicurazione sociale non è il luogo per massimizzare i profitti. È con questo spirito che ho riunito gli attori del settore sanitario a una tavola rotonda sulla questione dei costi. Le misure adottate lo scorso ottobre sono in fase di realizzazione e dovrebbero permettere un risparmio di circa 300 milioni per anno, ciò che rappresenta diverse decine di franchi all'anno per famiglia. In conclusione, per numerosi abitanti del nostro paese, il peso dei premi è molto elevato, troppo elevato. Invito tutti ad assumersi le proprie responsabilità per contenere l'aumento dei costi della salute e di conseguenza dei premi di Cassa Malati.
10: E dei prime in conseguenza.
7: Dobbiamo intraprendere tutte le misure, anche quelle impopolari, per contenere i costi, ha commentato così il direttore del DSS Raffaele De Rosa, che ancora non si sbilancia su una sua eventuale ricandidatura. Lo ha intervistato per noi Laura Milani.
12: Esprimo preoccupazione perché questo aumento fa seguito agli aumenti consistenti degli ultimi anni che gravano sulle spalle di tutta la popolazione ticinese ed è per questo che in questi anni l'autorità cantonale ha messo in campo numerosi strumenti, diverse misure, sfruttando appieno i margini residui che dà la LAMAL federale ai cantoni. Penso ad esempio al blocco di 8 specializzazioni mediche, siamo tra i cantoni più rigorosi e incisivi in questo ambito, come pure il blocco degli infermieri indipendenti e degli Spitex privati. Siamo stati il primo cantone ad introdurre questo blocco ed altri cantoni hanno preso l'esempio del Ticino. Abbiamo ridotto il valore del punto nell'ambito delle prestazioni in studio medico con un ricorso al Tribunale amministrativo federale. Abbiamo investito molto anche nell'ambito dei progetti di prevenzione e di promozione della salute. Abbiamo promosso e sostenuto dei progetti pilota innovativi in favore dell'ambulatoriale, in modo da avere delle cure più adeguate per i pazienti e nel contempo che costano anche meno, e tutta una serie di altre iniziative.
13: Alcune hanno anche creato scontento, penso magari al contributo chiesto alle persone per le cure a domicilio. Comunque rifarebbe queste scelte.
12: Ogni intervento che viene proposto viene spesso ostacolato. Se pensiamo anche al valore del punto dei medici, c'è un ricorso pendente al Tribunale Amministrativo Federale. Quando abbiamo introdotto il blocco per determinate specializzazioni mediche, ci sono stati dei ricorsi al Tribunale Amministrativo che ha dato totalmente ragione all'autorità cantonale. E anche in questo ambito è importante capire che sono degli interventi necessari per garantire la sostenibilità del sistema, perché questi costi sanitari hanno un impatto diretto poi sui premi di cassa malati. Abbiamo visto in questi ultimi anni quanto l'incidenza su tutte le ticinesi e tutti i ticinesi sia stata forte, per cui è importantissimo riuscire a prendere quelle misure anche dolorose che sono necessarie per riuscire a contenere la crescita della spesa sanitaria. E se pensiamo proprio al settore delle cure a domicilio, i dati aggiornati dimostrano come il nostro cantone è riuscito a riportare questa crescita su un sentiero di crescita più sostenibile del 4-5%, a fronte invece di un più 15% che osserviamo ancora a livello nazionale. Per cui è importante riuscire a capire che gli interventi che vengono proposti sono degli interventi necessari che permettono di riuscire a contenere la crescita della spesa e di riflesso i premi di cassa malati che gravano sulle spalle di tutte le cittadine e i cittadini.
13: Il fatto di vedere per la prima volta dopo anni questo aumento inferiore rispetto alla media nazionale lascia ben sperare per il futuro, o saremo ancora confrontati con delle stangate?
12: Il fatto di avere finalmente, dopo tanti anni, un dato per il Canton Ticino che è più basso della media nazionale è incoraggiante e dimostra che le misure che sono state messe in campo in questi anni stanno dando dei risultati. Occorre a questo punto insistere, moltiplicare gli sforzi, perché la strada imboccata, la strada tracciata è quella giusta. Occorre continuare con ulteriori misure a livello cantonale e occorre anche stimolare ed intervenire a livello federale, perché le riforme più incisive sono quelle che riguardano il sistema LAMAL federale. Pensiamo ad esempio a un catalogo di prestazione, pensiamo alle tariffe come vengono costruite, ai sistemi tariffali, pensiamo alla spesa per medicamenti. Sono tutti degli ambiti in cui i cantoni hanno scarso margine di intervento, e quindi necessario, faccio un appello affinché tutti gli attori del settore sanitario assumano delle responsabilità e capiscano che è importante che ciascuno faccia la propria parte e nessuno si chiami fuori.
13: Una curiosità: è l'ultima volta che Raffaele De Rosa annuncia ai ticinesi quanto comunicato da Berna in materia di premi di cassa malati, visto che non ha ancora sciolto le sue riserve?
12: Ma ci tengo a precisare che l'annuncio dei premi viene fatto dall'autorità federale, non è una competenza dei cantoni. I cantoni ricevono un'informazione poche ore prima della conferenza stampa da Berna, che ha l'autorità di annunciare i premi, e noi ne prendiamo atto. Per quanto riguarda invece la seduta del 7 di ottobre, in cui ci sarà il subingresso del nuovo collega di governo, il Consiglio di Stato valuterà poi e farà le sue riflessioni nell'ambito poi delle attribuzioni dei dipartimenti.
13: Quindi non mi ha detto se si ricandida?
12: Non gliel'ho detto e rimarrà ancora una riserva da sciogliere nelle prossime settimane.
7: E per una reazione a questo nuovo aumento dei premi in Ticino del 3,7% abbiamo interpellato anche il presidente dell'Ordine dei Medici del Ticino, Franco Denti. Sentiamo.
14: Non c'è nulla da festeggiare. Se noi facciamo la riflessione sull'aumento dei premi che abbiamo avuto in Ticino negli ultimi 5 anni, ci accorgiamo che il Canton Ticino ha avuto un aumento più del 40% contro la media svizzera del 28%. Ticino negli ultimi 4 anni vuol dire che abbiamo avuto un aumento dell'8% anno, per cui sicuramente noi continuiamo a avere da sempre purtroppo un 20-25% di premio di costo in più, e questo proprio dall'origine della LAMAL, e nessuno riesce a correggere questo errore di nascita, diciamo, del premio LAMAL dalla sua fondazione.
7: Quali sono secondo lei i margini di risparmio più importanti senza sacrificare la qualità delle cure?
14: È chiaro che la pianificazione ospedaliera è lo strumento di maggiore impatto sull'aumento dei volumi e quindi sull'aumento dei costi. Questo è lo strumento principale. Il Canton Ticino ha messo in atto alcune misure che probabilmente hanno pagato, pagano ad esempio come è stato la moratoria sulle infermieri professionisti, sugli spitex, sicuramente questo probabilmente è già verificabile un risparmio. Il resto sono le altre misure, sono lì da venire. Ecco, ma ripeto, lo strumento maggiore per ridurre i volumi è la pianificazione ospedaliera.
7: Una di queste misure di contenimento riguarda i medici, però voi la contestate.
14: Beh, la moratoria sugli studi medici sicuramente non l'abbiamo condivisa. Oggi è troppo presto per valutare se c'è stato un impatto o meno, questo è certo. Quindi continuiamo a lavorare col cantone affinché di chiarire questi aspetti, perché attenzione, da una parte chiamiamo sempre la penuria dei medici, dall'altra parte blocchiamo gli studi, insomma il problema è un po' più complesso, però credo che oggi non ci siano dei dati per poter dire che ha avuto un'influenza sull'aumento, sulla riduzione dei costi.
7: Questo aumento inferiore del 3,7% può essere visto come un'inversione di tendenza, un punto di svolta, pensando anche ai prossimi anni?
14: L'annuncio del 2028 dovrebbe entrerà in funzione l'EFAS, e che quindi il cantone dovrà farsi carico del 30%, diciamo, della spesa che oggi è a carico dell'assicurato. E questo sicuramente cagnerà i premi per i cittadini.
7: E sui premi di Cassa Malati non sono mancate le diverse reazioni su più fronti. Partiamo allora da quelle politiche. Per il PLR Ticino il nuovo aumento dei premi rappresenta l'ennesimo duro colpo per le economie domestiche ticinesi, e mentre il costo della vita aumenta il ceto medio non può continuare a impoverirsi. Mentre il PLR continua a lavorare a Bellinzona e a Berna per contenere i costi della sanità, al contempo ribadiamo il nostro chiaro no a possibili nuovi aumenti delle tasse come l'IVA. E anche il Partito Socialista Ticinese ha preso posizione scrivendo: si tratta dell'ennesimo aumento che pesa direttamente sui bilanci delle economie domestiche ticinesi. Di fronte a questa situazione sono due le urgenze: da un lato sgravare concretamente le famiglie rafforzando il sistema dei sussidi, dall'altro intervenire per contenere la crescita dei costi sanitari. Si accoda anche l'UDC affermando che per le famiglie ticinesi c'è ben poco da festeggiare. Per Raffaele De Rosa e il Consiglio di Stato il segnale incoraggiante deve tradursi in un'accelerazione degli interventi sui costi sanitari. Le proposte sono sul tavolo e aspettano una risposta da un anno. Presa di posizione anche da parte del sindacato CST, che scrive: la crescita del premio di Cassa Malati non si arresta e per molte famiglie e molti pensionati ticinesi è l'ennesimo colpo al potere d'acquisto. Il problema è evidente: il reddito è sostanzialmente fisso, mentre cassa malati, affitto, energia e costo della vita continuano a crescere. Infine, l'associazione consumatrice consumatori della Svizzera italiana afferma che l'ACSI continua a sostenere la necessità di meglio controllare l'offerta, in particolare di interrompere il circolo vizioso degli incentivi sbagliati che ricompensano quei fornitori di prestazioni che erogano un numero maggiore di cure e trattamenti. Non solo però premi di cassa malati. A Berna oggi sono perseguite le Camere federali e in particolare il dibattito fiume agli stati sui bilaterali 3. Allora ripercorriamo le ultime ore e le principali decisioni, in particolare in materia di immigrazione, con Giorgio Doninelli.
15: Riunitosi ieri sera in Piazza Federale con un vistoso segnale d'avvertimento, il gruppo parlamentare UDC ha voluto nuovamente mettere in guardia la popolazione contro il diktat dell'Unione Europea e contro quelli che definisce accordi bavaglio, di sottomissione, addirittura coloniali. E lo ha fatto dopo averci tentato invano alla Camera Alta, dove la maggioranza dei senatori ha deciso di entrare in materia sul pacchetto di stabilizzazione Svizzera-Unione Europea. La Svizzera non può, insomma, permettersi un salto nel buio, specie con il suo maggior partner economico, ma rimangono da chiarire diversi punti controversi: la questione del referendum che verrà trattata domani, ma anche la libera circolazione delle persone, la tutela dei salari svizzeri all'ordine del giorno oggi. E per rispondere ai timori di dumping e di concorrenza sleale, il Consiglio federale ha adottato 14 misure per proteggere i salari sul territorio nazionale, misure che sono state difese in aula dal ministro dell'economia Guy Parmelin, sostenute dalla sinistra, ma anche da Fabio Regazzi, che ha parlato di compromesso intensamente negoziato da votare con cognizione di causa. Il presidente dell'USAM ha però ribadito la sua perplessità sull'allentamento dell'obbligo di cauzione preventiva per le aziende straniere, che potrà essere chiesta solo in caso di recidiva, un aspetto particolarmente importante per un cantone di frontiera come il Ticino e una preoccupazione condivisa anche da Marco Chiesa.
16: Questo significa cambiare completamente la logica dello strumento. Prima deve esserci una violazione, soltanto dopo, in caso di recidiva, potrà esserci una richiesta di cauzione. Per la minoranza è il contrario di ciò che dovrebbe fare una misura preventiva.
15: Ma se sui temi di competenza di Parmelin è stata seguita la linea governativa, su quelli spettanti al ministro di giustizia e polizia Beat Jans è andata diversamente. Sulla scia di quanto già avviene in Ticino e grazie al voto decisivo del presidente Stefan Engler, il plenum ha approvato la presentazione obbligatoria di un estratto del casellario giudiziale per chi intende stabilirsi in Svizzera. Se dovesse emergere che la persona in questione era presenta un pericolo, il permesso di soggiorno può essere negato o limitato. Infine, anche sulla clausola di salvaguardia, gli stati sono andati più lontano rispetto a quanto proposto dal governo. Anzitutto il Consiglio federale non solo può, ma deve valutarne l'attivazione in caso di gravi problemi economici e sociali, misurabili con il superamento di una soglia prestabilita a livello nazionale in 4 settori. Ma va anche completata con una tassa sull'immigrazione, in modo da limitare la manodopera estera e garantire che in Svizzera giungano soprattutto persone che generano un elevato valore aggiunto.
7: Vi ricordo che subito dopo di noi andrà in onda una nuova puntata di Detto tra noi, temi sotto la lente proprio i bilaterali 3 e i premi di cassa malati. Ora la cronaca, un grave incidente questa mattina ad Airolo, un motociclista di 79 anni, cittadino svizzero residente nel Canton Berna, è uscito di strada mentre percorreva via Fontana in direzione del passo della Novena. Nell'affrontare una curva a sinistra per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, finito lungo una scarpata. Soccorso dalla Rega è stato trasportato in elicottero all'ospedale. Le sue ferite sono tali da metterne in pericolo la vita. E ora ci spostiamo a Lugano perché dopo AIL sono emersi anche i guadagni dei vertici del casinò, cifre che promettono di far discutere. Claudia Rossi.
17: Operazione Trasparenza a Lugano. Dopo le AIL tocca il casinò. 1.435.000 sono queste le cifre svelate dal Corriere del Ticino, percepite dai 4 membri della direzione nel 2025. Metà è stata guadagnata per il settore online, l'altra per quello in sala. In media quindi l'anno scorso i direttori hanno percepito 358.000 franchi a testa. In media, perché visto che i ruoli e le responsabilità sono diverse, lo sono anche compensi. Si può immaginare, per esempio, che il CEO Paolo Sanvido, come ogni CEO, avrà guadagnato più degli altri. Gli emolumenti per i 5 membri del CDA sono invece in totale 202.882 franchi, mediamente circa 40.000 a testa. Il fatturato 2025 è stato di 42 milioni e mezzo. Cifre importanti e non è facile capire se siano in linea con altre case da gioco. Lugano infatti è in buona compagnia. Il silenzio sui compensi di vertici e CDA dei casinò è diffuso in tutto il paese, con due eccezioni, una dall'estero, campione d'Italia, e l'altra dal gruppo del casinò di Baden. Partiamo dall'enclave, dove il CEO nel 2025 ha guadagnato 190.000 euro fissi più bonus. Il direttore amministrativo ne ha percepiti 130.000. Il compenso del presidente del CDA invece è di 50.000 euro lordi. I due consiglieri d'amministrazione ne percepiscono 25.000. Il fatturato supera i 61 milioni, una ventina in più di Lugano. A Baden i dati pubblicati arrivano fino al 2024. I 7 membri del consiglio d'amministrazione in totale 2 anni fa hanno percepito 482.000 franchi. I 7 membri della direzione invece hanno guadagnato in totale 1.893.000 franchi, 270.500 franchi di media, per un fatturato che superava i 129 milioni. Un ultimo appunto, le retribuzioni dei vertici del casinò di Lugano hanno anche una valenza politica. A maggio 2026 il Tribunale federale ha infatti chiuso definitivamente una vertenza ventennale tra la sala da gioco e il Kursaal di Locarno, condannando il casinò di Lugano al pagamento di 9 milioni di franchi, soldi pubblici che sono arrivati dal municipio, portando la linea di credito alla casa da gioco da 7 a 16 milioni.
7: Oggi si è incontrata anche la commissione della gestione. Al momento nessuna decisione sulla possibilità di attivare l'alta vigilanza sul consigliere di Stato Norman Gobbi, ma proseguono le discussioni nell'ambito dell'obbligo di segnalazioni da parte dei politici. Ci dice di più Samuele Quadri.
18: Nessuna fumata bianca o nera sulla possibilità di attivare l'alta vigilanza sul consigliere di Stato Norman Gobbi. La richiesta da parte dell'MPS per far luce sulle comunicazioni ricevute dal ministro già nel 2021 dalla 52enne deceduta Melide lo scorso 18 agosto è ora stata formalizzata ed è sul banco della commissione della gestione. Sul caso Gobbi si era espresso dicendo che non gli furono riferiti fatti riconducibili a reati sessuali. Prima di entrare nel merito del tema, le discussioni si sono concentrate sull'obbligo di segnalazione da parte di deputati e politici. Il presidente Fiorenzo Dadò.
19: Sulla questione Norman Gobbi avete dunque svolto degli approfondimenti?
20: No, in questo momento gli approfondimenti sono di altro genere, sono più in senso lato sugli obblighi di segnalazione che hanno i deputati e i consiglieri di Stato.
18: Un vademecum per politici su come agire in caso di segnalazioni di ogni genere. Da nostre informazioni, inoltre, l'intenzione è chiedere il parere di un esperto sul tema. Dal canto suo, Dadò ci dice che non è solo una questione di obblighi, ma anche di tutela.
20: Vanno chiariti in modo definitivo questi obblighi. E secondariamente bisogna anche capire qual è la tutela che ha il deputato qualora riceve delle informazioni, di qualunque formazione si tratta, e poi le segnala a un organo superiore. Perché oggi ci troviamo in una situazione dove un deputato potrebbe decidere di non segnalare perché non ravvisa delle problematiche, e poi trovarsi dopo qualche anno invece che qualcuno gli dice che avrebbe dovuto segnalare o viceversa, e questo evidentemente potrebbe essere un problema.
18: Per il presidente della gestione, infatti, un problema potrebbe emergere nell'orbita della protezione delle fonti.
20: Io credo che per fare in modo che ci sia la massima trasparenza bisogna chiarire esattamente cosa significa l'obbligo di segnalazione e anche qual è la tutela del deputato, ad esempio sulla protezione delle fonti.
7: Oggi a Carasso invece è avvenuta la posa della prima pietra del nuovo centro polifunzionale Domus Lusani, che nel quartiere arriveranno appartamenti, bar, alimentari, farmacia e più in generale degli spazi pensati per essere accessibili davvero a tutti, progettati secondo i principi del Design for All. Federico Marino.
21: Tutto il progetto è nato proprio dalla generosità di una persona di Carasso che ha voluto donare un terreno di sua proprietà alla fondazione e chiedendo come unica contropartita l'utilizzo del terreno per una realizzazione in favore delle persone con disabilità. Ecco, questa persona oggi vede con piacere realizzarsi il suo sogno.
22: Generosità, inclusione e socialità. Sono queste le parole che accompagnano la posa della prima pietra del Domus Lusani a Carasso. Il progetto di Fondazione per l'Inclusione porterà alloggi, commerci e servizi all'insegna dell'inclusività. Il presidente della Fondazione per l'Inclusione, Sergio Zuffré.
21: Sarà importante perché la comunità di Carasso, che conta circa 1000 abitanti, forse qualcuno in più, è una comunità che è separata dalla città di Bellinzona, dal centro della città in modo fisico dal fiume Ticino, e non usufruisce di strutture locali in loco per avere un tipo di socialità e di contatti umani che normalmente è dato dalla piazza piuttosto che da altre strutture.
22: E per il progetto lo studio Architettura e Ambiente ha collaborato con il centro di competenze Design for All. La nuova struttura disporrà di 3 terrazze accessibili a tutti dall'esterno, ma anche di un appartamento condiviso per riaccompagnare le persone con disabilità all'indipendenza, tutti elementi frutto delle discussioni a cui hanno partecipato utenza finale, architetti e i professionisti artisti coinvolti. L'architetto Aldo Velti.
0: Mettersi in rete con gli utenti finali e non soltanto lavorare a tavolino con l'esperienza, con tutto quello che diciamo si può raccogliere nella letteratura, e non soltanto gli utenti, addirittura anche dei professionisti delle singole specialità che saranno incluse in questo progetto, in questo caso diventa illuminante, ecco.
22: A Carasso arriveranno anche un bar con alimentari, una farmacia, uno studio medico, una dozzina di appartamenti e si auspica una trentina di posti di lavoro. Impieghi che nella misura del possibile saranno rivolti a persone con disabilità. Lo sguardo è però anche volto al ciclismo ed al turismo, delle novità, ben accolte anche dalla città. Il sindaco di Bellinzona, Mario Branda.
1: Tra le altre cose viene inserito anche una specie di officina per e-bike, quindi un centro di manutenzione per le e-bike. Sappiamo oggi quanto questo mezzo di locomozione sia apprezzato dalle visitatrici e dai visitatori che vengono in Ticino, naturalmente anche a Bellinzona, oltre che, va detto, anche dai locali. È uno strumento, appunto, di bike sempre più utilizzata, la vediamo dappertutto, e quindi questo sicuramente magari darà anche un contributo e costituirà un servizio a chi si fermerà da noi.
22: Nel frattempo i lavori a Carasso proseguono con vista sulla data di consegna, prevista per la primavera 2028.
7: Con la nostra rubrica Click, questa sera curata da Barbara Venneri, diamo invece uno sguardo a ciò che accade oltre Gottardo. Una dipendente del WEF tempo fa è stata arrestata con l'accusa di aver pianificato un attentato alla vita del presidente Trump.
3: Mi propongo di guardare insieme a me il Tagesanzeiger, perché la notizia proviene da un'inchiesta che ha fatto la testata Tamedia insieme all'emittente ARD, la sede ginevrina di questa emittente. Dunque, dobbiamo ricordare che quest'anno Donald Trump si era recato a Davos per il forum economico, ma proprio quando era in viaggio verso la Svizzera, all'ambasciata statunitense a Berna venne segnalato che esisteva una minaccia al...
7: Mi suggeriscono che hanno un problema con le grafiche, chiediamo scusa, è anche il bello della diretta, Barbara, visto che è un peccato non mandarle. Allora ci spostiamo invece dall'altra parte dello studio, uno studio grande, dove troviamo invece Letizia Ricciardi. Partiamo dallo sport, cominciamo dall'hockey, perché dopo il derby di sabato le ticinesi sono tornate in pista.
23: Esatto, e partiamo dal Lugano, che questa sera affronta una trasferta delicata contro il Lagnau. Bianconere che finora non sono ancora riusciti a raccogliere punti fuori casa e che affrontano la prima settimana da 3 partite. Un Lugano che può immaginarsi cosa aspettarsi contro il Lagnau, perché lo aveva affrontato già durante la preparazione. Allora sentiamo le parole di Thomas Mittell.
24: Onestamente non mi sono focalizzato troppo sull'incontro con il Lagnau. Dopo il derby abbiamo analizzato la partita per migliorare alcuni aspetti. Dobbiamo essere più compatti come squadra e distribuire meglio il gioco. Abbiamo già affrontato il Lagnau nelle amichevoli di preparazione e mi è sembrata una squadra simile a quella dell'anno scorso, anche perché molti dei loro giocatori, così come l'allenatore, sono stati riconfermati. Mi aspetto dunque una formazione abile nella gestione e nel possesso del disco, con una buona difesa e in generale una buona struttura. Hanno anche alcuni elementi di qualità, come del resto gran parte delle squadre. Ovviamente questa sera vogliamo vincere, ma soprattutto trovare una buona sensazione come gruppo. La chimica e l'impegno in spogliatoio ci sono, questo rende la squadra sempre più unita. Abbiamo molti nuovi giocatori e ci serve tempo per trovare il ritmo e giusti automatismi. Ci aspetta una settimana importante con 9 punti in palio. Giocare di più ci darà anche altro materiale su cui lavorare.
23: Sul fronte bianco-blu invece l'Ambrì questa sera cerca conferme in casa contro il Davos, squadra che ha iniziato questa stagione con sottotono rispetto alle aspettative, complici anche forse le diverse partenze in formazione, una partita alla quale i leventinesi presentano alcune certezze, ma anche hanno anche degli aspetti sui quali devono lavorare, come ci conferma l'allenatore Jussi Tapola.
25: We are getting the game to our
2: L'aspetto che mi dà maggior fiducia è il fatto che il nostro sistema di gioco sta gradualmente entrando nelle nostre abitudini. L'obiettivo è che i giocatori, quando scendono sul ghiaccio, non debbano pensare continuamente a ciò che devono fare. Devono poter giocare in modo naturale e portare in pista il loro miglior hockey. Allo stesso tempo dobbiamo migliorare la difesa nelle transizioni, soprattutto nelle ripartenze in contropiede. Concediamo ancora troppe azioni offensive in cui gli avversari si presentano nel nostro terzo in superiorità numerica. Contro Zurigo e Lugano è andata meglio, ma c'è ancora del lavoro da fare. Questa sera ci aspetta una sfida contro un'altra squadra di alto livello. Il Davos, secondo le previsioni, dovrebbe occupare una delle prime posizioni della National League. È vero, ha avuto un inizio di stagione un po' difficile, ma ha reagito molto bene contro il Lausanne. Mi aspetto quindi uno scontro ad alta intensità con un avversario molto forte.
23: Dall'hockey passiamo al calcio, perché la nazionale svizzera torna in campo questa sera alle 20.45 per il secondo turno di Nations League e lo fa in trasferta contro la Scozia. La nazionale rossocrociata, lo ricordo, è reduce da una vittoria per 3-0 sulla Macedonia del Nord e questa sera ha le carte in regola per guadagnarsi altri punti, anche perché la nazionale scozzese, che da poco ha cambiato allenatore affidandosi a Sebastien Pocognoli, sta riscontrando qualche difficoltà, soprattutto in fase offensiva. Solo una infatti la rete trovata dalla formazione scozzese nelle ultime 4 partite internazionali. È un'ottima occasione dunque, come detto, per la formazione di Yakin per raccogliere altri punti e continuare a guidare il proprio girone per puntare poi alla promozione e al ritorno in Lega A.
7: Grazie Letizia Ricciardi. Intanto il problema tecnico è stato risolto, quindi torniamo da Barbara Venneri. Stavamo parlando di una dipendente del WEF che è stata arrestata con l'accusa di aver pianificato un attentato alla vita di Trump.
3: Esattamente, adesso dovremo avere il supporto delle grafiche. Vi stavo raccontando che era un'inchiesta del Tagesanzeiger che è stata realizzata in collaborazione con l'emittente ARD. Vi ricordavo appunto che quest'anno Donald Trump si era recato a Davos per il forum economico, ma proprio quando era in viaggio appunto l'ambasciata statunitense a Berna aveva ricevuto questa segnalazione, dunque appunto che esisteva una minaccia urgente alla vita del presidente statunitense, come appunto richiama anche il titolo che vi sto mostrando in questo momento. Un membro dello staff del WEF, diceva questa segnalazione, era un agente iraniano che avrebbe coordinato un'operazione per appunto assassinare il presidente statunitense, accuse che vennero prese molto seriamente dalla procura federale, tanto che la dipendente in questione del WEF, di origine iraniana ma arrivata in un paese occidentale già tempo fa, ricorda Watson, ecco, questa donna venne arrestata, interrogata e perquisita per più di 6 ore. Le indagini però alla fine non mostrarono il minimo indizio di un complotto omicida e alla fine gli inquirenti decisero di abbandonare il procedimento penale. In ogni caso la donna è stata licenziata dal WEF per motivi non direttamente collegati a questa inchiesta.
7: C'è un'auto invece a Berna che ha attirato l'attenzione, una Porsche 911 ferma proprio accanto a Palazzo Federale che attendeva la consigliera nazionale e imprenditrice Magdalena Martullo Blocher.
3: A raccontare questa scena è il Blick, titolando: Martullo Blocher si gode i privilegi della sua Porsche proprio di fronte a Palazzo Federale, dove normalmente è vietato parcheggiare. Il quotidiano svizzero-tedesco racconta che è un autista, ha aspettato la consigliera nazionale UDC e imprenditrice per oltre una mezz'ora. Poi Magdalena Martullo Blocher si è affrettata a salire con i bagagli e i due sono andati via. Il Blick oggi specifica che nell'area dove si trovava l'auto è vietato appunto posteggiare, però un portavoce di Martullo Blocher dichiara che l'auto non era in realtà posteggiata, era ferma perché stava aspettando la consigliera nazionale, semplicemente atteso a lato dell'edificio fino al suo arrivo. I servizi del Parlamento invece spiegano che sono ammesse brevi soste davanti all'edificio per i veicoli che trasportano ospiti ufficiali o persone il cui luogo di lavoro è Palazzo Federale, però non viene specificato cosa significa breve.
7: Si è conclusa invece con un lieto fine la disavventura di Vadvuk, il cui album, forse lo ricorderete, era sparito dalle piattaforme digitali perché contenente un campione della voce del presidente Trump.
3: E la band quest'oggi ha festeggiato a caratteri cubitali scrivendo su Instagram: siamo tornati, e pubblicando un'immagine che è stata creata con l'intelligenza artificiale, in cui i Vadvuk rappresentano la loro vittoria contro la burocrazia americana e contro il presidente Donald Trump, sempre ironicamente parlando. Il loro ultimo album, Il fondo del barile, era stato rimosso dalle piattaforme online per una questione di diritti d'autore, quindi non legata alla diplomazia. In una delle tracce era presente la voce di Donald Trump, quindi non un audio originale della band, tuttavia però per soli pochi secondi. Oggi i Vadvuk informano che l'ufficio giuridico per la protezione del copyright dell'azienda che distribuisce i loro album non ha riscontrato violazioni, quindi il disco sarà ripristinato in questi giorni su tutte le piattaforme digitali senza nessun tipo di censura.
7: Grazie Barbara Venneri. Prima di chiudere io vi ricordo l'appuntamento delle 19.30 con Tip Top. Sentiamo allora da Gianfranco De Santis che cosa c'è in programma questa sera.
4: Sì, ciao, buonasera. I temi sul tavolo sono davvero tanti e importanti, dalla tutela dei nostri ragazzi al mondo digitale, all'efficienza e alle migliori cure di sostegno quando, insomma, si vive una malattia. A tra pochissimo a Tip Top.
7: Siamo quasi in chiusura, prima però, come sempre, le tre notizie da ricordare. In Svizzera i primi di cassa malati aumentano del 5%, Ticino sotto la media con un più 3,7%, ma resta comunque il cantone con il premio medio più alto. Dobbiamo intraprendere tutte le misure, anche quelle impopolari, per contenere i costi, ha commentato il direttore del DSS Raffaele De Rosa. Rendere obbligatorio il casellario giudiziale per chi intende stabilirsi in Svizzera e completare la clausola di salvaguardia con una tassa sull'immigrazione. Nel secondo giorno di dibattimenti sui bilaterali 3, il Consiglio degli Stati ha deciso di spingersi più lontano rispetto a quanto previsto dal governo. Dopo AIL emergono i guadagni dei vertici del casinò di Lugano. Nel 2025 i quattro membri della direzione hanno percepito in media 360.000 franchi a testa, 40.000 i membri del CDA. Nel TG abbiamo cercato di capire se le cifre sono in linea con quelle di altre case da gioco. Per Ticino News sera è tutto, grazie per averci seguito e a voi tutti l'augurio di un'ottima serata.

0: cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
4: Otto's, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's ovviamente. Questa settimana trovi
5: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17,95 invece di 31,10.
4: Otto's, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Poi è validissimo il fatto di spegnere il giorno e accendere di sera, perché questo è il nome del nostro appuntamento, e di sera dura parecchio, comincia adesso, vedo che si affaccia qualcuno all'ingresso del nostro studio, dicevo comincia adesso e durerà sino alle 22. Contenitore che parla di musica, che racconta storie e soprattutto parla di attualità.
1: Te le raccontiamo.
0: Con noi c'è Francesca Facchiano, che ha appena terminato di concludere l'edizione serale di Ticino News e che naturalmente ci porterà quella che è considerata, dopo aver distrutto il microfono,
2: porterà via il microfono,
0: sì,
2: innanzitutto
0: esattamente, lo porteremo in ospedale, visto che l'argomento ovviamente è l'argomento del giorno.
2: È l'argomento di ogni martedì di fine settembre, possiamo dire, in cui non stappiamo lo champagne,
0: no,
2: nemmeno questa volta. Parliamo di premi di cassa malati. Sappiamo che è un tasso molto dolente per il nostro cantone. Quest'anno l'abbiamo definita un po' una stangatina, ma in realtà c'è poco da festeggiare, lo abbiamo sentito su più fronti, almeno così è stato detto in apertura questa sera. Scusatemi, ho perso un po' la voce oggi.
0: Non c'è problema, ti porteremo al pronto soccorso.
2: No, perché poi aumentano i premi, non possiamo. In apertura abbiamo dato un po', insomma, anche la panoramica, no? A livello nazionale c'è stato questo aumento del 5%, almeno quello medio annunciato dal governo federale, poi ovviamente ogni cantone aspettava il proprio. Noi nella classifica generale quest'anno non siamo ai vertici, ma siamo in fondo, siamo indicativamente terzultimi. Potremmo gioire se non fosse che invece guardando il premio medio noi rimaniamo sempre i primi della classifica con una media di 520 franchi al mese di premio di cassa malati. Quindi insomma questo sappiamo che pesa sulle tasche dei cittadini, sulle tasche di ognuno di noi, in realtà sappiamo quanto sia caldo questo tema e insomma ecco vogliamo anche un po' coinvolgere in realtà stasera forse più che la sottoscritta che oltre che le cifre potremmo dire da aggiungere non ha molto, possiamo fare un milione di considerazioni ovviamente, ma sarebbe anche un po' da capire come vivono, no, i ticinesi ogni anno questo momento. Adesso io l'ho detto col sorriso, ma per alcune famiglie, quelle meno abbienti ovviamente, poi i problemi sono molto concreti, perché è vero che è un 3,7%, ma ricordiamoci che è un 3,7% del totale dello scorso anno.
0: Esattamente.
2: E dell'anno prima ancora, quindi ogni anno si fa una percentuale su un premio che comunque è già aumentato di anno in anno, quindi non è mai un 3,7, bisognerebbe fare un calcolo, una media, adesso se non sbaglio il dottor Franco Denti lo accennava che è un 8% annuo, no? Insomma di questi ultimi anni, quindi questo ovviamente fa riflettere e poi tocca direttamente le tasche dei cittadini in modo poco astratto, no? A volte io penso ogni tanto che abbiamo tanti temi magari politici che possono interessare meno magari i cittadini per qualsivoglia ragione. Questo sappiamo che invece è un tema purtroppo anche poi molto concreto, Patti.
0: Tra l'altro i nostri ascoltatori già messaggiavano durante il servizio perché voi avete sentito tante voci, avete sentito Raffaele De Rosa, avete sentito il presidente dell'Ordine dei Medici Franco Denti, che hanno posizioni in qualche modo divergenti, no? Perché Franco Denti ha detto chiaramente non c'è niente da sorridere, anche se usiamo il diminutivo stangatina non c'è proprio niente da ridere, perché lui faceva, come dicevi tu, i conti percentuali alla mano e diceva le nostre percentuali sono altissime, mentre De Rosa diceva dobbiamo rischiare di essere impopolari e implementare delle misure che riducano ulteriormente i costi. Però vorrei dire, chiedere ai nostri ascoltatori che devono mettere mano al portafoglio e che quindi sono come dire molto molto coinvolti, che cosa ne pensano, se loro di questo 3,7% sono mediamente soddisfatti, altamente insoddisfatti, e dove potrebbero, secondo, dove si potrebbe lavorare per abbassare questi costi, perché davvero sembra una mission impossible, eh?
2: Ma io sicuramente non invidio chi deve far quadrare i conti

0: Perché oggettivamente la coperta è corta, questo lo sappiamo, perché da una parte abbiamo sicuramente un ottimo sistema sanitario in Svizzera rispetto a tantissime altre parti del mondo, vogliamo la qualità, vogliamo gli ospedali vicino, se tolgono un servizio da un ospedale regionale viene dislocato, storciamo il naso. D'altra parte sono tutti accorgimenti necessari. De Rosa, probabilmente De Rosa nella sua intervista era un po' più positivo, perché vedeva che quello che il cantone ha implementato per riuscire a contenere i costi, insomma, può aver contribuito. Ha citato il blocco di 8 specializzazioni mediche, la questione degli infermieri a domicilio e anche del compenso degli studi medici, che ovviamente cosa che dall'altra parte l'abbiamo sentito, no? Quindi come la coperta è corta, l'abbiamo sentito addirittura poi da chi sta ai vertici, possiamo così dire. Ovviamente sono misure anche complicate, complesse, che tengono conto di una pianificazione, anche se citato, della pianificazione ospedaliera, che è assolutamente complessa. Questo è quello che possono fare gli altri.
1: È quello che possiamo fare noi.
0: È quello che possiamo fare noi.
1: Perché
0: no?
1: I nostri ascoltatori sono sempre ricchi di proposte, di suggerimenti, solo che ci sembra veramente difficile in questa ragnatela trovare il nostro posticino per fare qualcosa.
0: Anche perché di opzioni fondamentalmente ce ne sono poche. Uno può decidere di cambiare cassa malati.
1: Sì.
0: Qualche anno fa c'è stata una cassa malati in particolare che è stata presa d'assalto, perché la differenza era oggettivamente importante. Adesso spero di non dire una castroneria, era la KPT fondamentalmente.
1: Non mi ricordo.
0: Non si può dire così.
1: A memoria. Comunque, non ricordo, però c'era stata questa manovra, ma effettivamente.
0: Anche cambiare la cassa malati, e qui io ammetto un mio grandissimo difetto, tutto ciò che è burocratico. Io ho una fatica esistenziale, cioè non è proprio superficiale, è proprio esistenziale, per cui mi viene male e quindi non lo faccio. Io non ho mai cambiato fondamentalmente cassa malati, perché tutta la parte burocratica, eccetera, eccetera. È vero che probabilmente avrei potuto risparmiare qualcosa o altro, ma magari c'è qualcuno che non è neanche così avvezzo, no, a questo marasma di casse malati. Magari uno aveva anche il consulente poi di fiducia, quindi quello della famiglia, no? Quindi sono anche tanti meccanismi, quindi magari tendiamo a pagare di più anche perché ci costa un po' fatica, no? E questo io ammetto in primis. Ci sono alcuni escamotage, come, se non vado errando, la questione del medico di famiglia che si può implementare, o l'aumento della franchigia. Questo ovviamente apre altri temi, ovviamente.
1: Esattamente, questi sono gli strumenti un po' a disposizione. Vediamo se i nostri ascoltatori hanno voglia di raccontarci cosa intendono fare loro. Cambiare cassa malati, fare il giro delle casse malati e vedere dove si può risparmiare. Allo 079 449 95 37 potete lasciarci il vostro messaggio, o siete come Francesca, cioè siete in qualche modo fidelizzati alla cassa malati, vuoi per tutta una serie di ragionevoli motivi, no? Che lei ci ha spiegato. Cioè, per esempio, vediamo un attimo se riesco, Mary che è la prima a rompere il ghiaccio, dice: che si fa? Ogni anno cambiare cassa malati, che dubal, sì, si può dire. Io faccio il segno della croce quando so che ci saranno gli aumenti.
0: Quindi, penso che sarà in ottima compagnia, sicuramente saranno in tanti oggi ad esserselo fatto.
1: Quindi la Mary dice no, cambiare cassa malati sembra un po' troppo complicato e quindi è anche faticoso per tutto l'aspetto burocratico. Vediamo se Max, visto che vive in Svizzera e anche lui è molto addentro a queste vicende, se ha voglia di condividere o darci un suo parere su che cosa sareste, cioè su che cosa pensate si possa tagliare. Allora, vediamo, scrive: rimaniamo dove siamo e tiriamo un po' con la cinghia. Quindi
0: ecco,
1: si risparmia su altro.
0: Questo è sicuramente un tema, c'è chi lo può fare, c'è chi lo può fare e c'è chi non lo può fare. perché l'abbiamo detto, la coperta non è corta soltanto per chi ci governa, a volte la coperta è anche corta probabilmente per tante famiglie, no? Penso mm-hmm. anche alle famiglie più numerose che magari devono veder rinunciare, che devono rinunciare magari non a i piaceri come possono essere le uscite a cena o quant'altro, ma magari a cose molto più concrete. Penso magari alle famiglie che hanno dei figli, che vogliono certo. far fare dei corsi dello sport a dei figli. Ci sono spese, sport, adesso mi vengono in mente alcuni che non citerò ovviamente no, per par condicio, ma che sappiamo sono più cari di altri, quindi la coperta rischia di essere un po' corta per tutti. Tornando invece al messaggio di prima, ogni anno cambiamo cassa malati, c'è chi lo fa. È anche pur vero che oltre alla fatica, che però è qualcosa che io ho raccontato come aspetto personale, ci sono poi anche regole diverse all'interno delle casse malati. Banalmente soltanto il non pagare direttamente in farmacia il farmaco, e la farmacia spedisce direttamente alla cassa malati, quindi noi poi paghiamo il 10%. Ci sono casse malati che invece bisogna pagare in farmacia e poi spedire tutti gli scontrini, quindi passare nuovamente da un sistema all'altro e farlo ogni anno, posso capire che effettivamente può essere dispendioso in termini energetici, forse più che economici.
1: Esattamente, cioè scusate, ma abbiamo l'aria condizionata proprio sopra la testolina. Ho un broker, scrive Michelle, cerco di prendere sempre la più conveniente. Tutte coprono soltanto la base e quindi fa un'analisi ogni anno di tutte le casse malati scegliendo la più conveniente. Chapeau, perché ti fai carico di un gran bel lavoro. Vuoi leggere tu il messaggio di Matt? Lo leggo io?
0: Parlavamo di persone che potevano essere in buona compagnia a farsi il segno della croce, ed ecco qui dice: io ogni volta che arrivo a questo giorno mi faccio il segno della croce e tiro la cinghia, perché al pensiero di cambiare cassa malattia mi viene male, poi ammetto che la mia, se ho bisogno, mi viene incontro, quindi se cambio magari non ho più questo tipo di privilegio.
1: Ecco, c'è quell'aspetto che avevamo come dire proposto come ipotesi: magari uno non cerca di risparmiare sulla cassa malattia perché si fidelizza, perché si fida, perché ha avuto buone esperienze pregresse e quindi tiene quella, ma rinuncia ad altre cose per quanto riguarda la gestione familiare. C'è Gian che scrive: sarà anche solo il 3,7%, ma lo stipendio è lo stesso da anni. Io non ho mai cambiato a cassa malati. Passare ogni 2x3 da una all'altra è troppo sbattimento.
0: Quindi sono in ottima compagnia.
1: Ottima compagnia, perché gli ascoltatori ti stanno dando ragione, nel senso che la fidelizzazione comporta sapere che cosa ti può dare, che cosa ti aspetti in caso di imprevisti, e lavorare su altro. Vuoi leggere tu il messaggio che è appena arrivato?
0: Ci scrivono: noi siamo in quattro, lavoriamo in due con due figli maggiorenni che studiano, vanno 2500 franchi al mese. Ora sto pensando di alzare tutte le franchigie a 2500 con la speranza che nessuno si ammali o che, se dovesse succedere uno all'anno, toglierò anche le complementari. Però non è giusto che io faccia così e altri vengano aiutati. Questo lo dicevamo prima, no? Il tema della franchigia è sempre un tema delicato, perché sperare di non ammalarsi, questo può ancora andare bene, sì. Tutti lo sperano.
1: Certo.
0: Decidere poi però di non eventualmente curarsi o farsi vedere,
1: certo.
0: Perché bisogna prima spendere 2500 franchi oltre a quelli pagati mensilmente, è un'altra cosa.
1: Esattamente.
0: Io penso anche, poco tempo fa si parlava di mettere questa tassa di 50 franchi al pronto soccorso, no? Per disincentivare. Ecco, io su questo tema faccio parecchio fatica, non tanto perché se uno ha, adesso non ne vogliono i nostri radioascoltatori, un infarto, che in quel momento l'ambulanza, l'emergenza, nessuno pensa, no, a quei 2500 franchi. Io penso magari invece ai controlli di routine, no? E a tutta la dinamica della prevenzione. tanto poi soprattutto sponsorizzata tra l'altro dalla sanità stessa, ma proprio perché prevenire sappiamo che costa meno che curare,
1: certo.
0: No? Ma se devo pagarmi la visita di controllo, che sia dalla ginecologa annualmente, piuttosto che devo andare dal dentista, non rientra nella cassa malati, adesso altri medici che magari si vedono saltuariamente ma che sono necessari per scampare altre malattie, ecco, questo sicuramente è un problema ed è un problema grave dal mio punto di vista.
1: Certo, tra l'altro aggiunge la nostra ascoltatrice, il cui messaggio hai letto tu, che era ben dettagliato, sottolineando le difficoltà che si hanno in famiglia e l'onere di questa uscita, scrive: beh, noi andiamo dal medico solo se è grave, quindi già una riduzione dell'accesso al medico solo per cose assolutamente importanti, quindi questo è un aspetto da tenere in considerazione. Vi informiamo sul traffico e torniamo a fare il punto della situazione prima di salutarvi.
2: Questa è Radio 3i, Telesuona.
3: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
7: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
1: Sono le 19.
2: L'infotraffico.
1: Vi aggiorniamo sulla situazione del traffico sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo. Il traffico è congestionato, bloccato per 1 chilometro con ritardi di 10 minuti. Si ricorda la possibilità di utilizzare la corsia preferenziale Cupra, che a quest'ora è aperta. Parliamo di Lugano, via Clemente Maraini. Ci sono problemi di traffico per la presenza di olio sulla strada. Estrema sintesi, Francesca Facchiano, di che cosa stiamo parlando? Che tema d'attualità abbiamo portato questa sera ai nostri ascoltatori?
0: Oggi è il tema del giorno, sicuramente che fa storcere il naso un po' a tutti da questo primo pomeriggio. Parliamo di premi di cassa malati, perché il 5% è l'aumento medio a livello svizzero. Quello che ovviamente interessa a noi, i nostri radioascoltatori, è quello del Ticino, che è un più 3,7%, che di primo acchito potrebbe sembrare una buona notizia, perché lo sappiamo, siamo stati abituati anche a cifre con due numeri, sì. Quindi insomma vederne uno più basso sicuramente può far piacere. D'altra parte, guardando bene i dati, andando oltre al mero magari piacere iniziale, sappiamo che il Ticino rimane il cantone con il premio medio più alto, e parliamo di 520 franchi mensili a livello, cioè quello medio fondamentalmente, sì. Scusatemi. E questo ovviamente sappiamo che è un tema caldo, i nostri radioascoltatori ci hanno fatto compagnia da questo punto di vista finora, abbiamo messo sul tavolo tanti aspetti da tutto quello che il cantone ha cercato di fare in questo periodo per i ticinesi, di quello che possiamo fare noi. Ci siamo resi conto che la coperta è un po' corta, probabilmente da entrambe le parti. Ovviamente noi diamo voce adesso ai nostri radioascoltatori, quindi abbiamo insomma raccolto diverse testimonianze di chi, come la sottoscritta, è un po' pigro, forse un po' pigro, magari non è proprio neanche tanto avvezzo, no?
1: al cambiamento,
0: e magari anche proprio il cambiamento della cassa malati stessa può spaventare o creare più burocrazia, che vuol dire più tempo perso. Quindi se dovessimo anche in qualche modo monetizzare il tempo, poi uno può anche fare questo ragionamento. E altro tema importante che abbiamo affrontato è quello della franchigia, no? Nel nostro piccolo cosa possiamo fare? Aumentare la franchigia sì, ma a quali conseguenze?
1: Esatto. Patti?
0: E qui devo dire che un messaggio in particolare che ci è stato mandato, insomma, da ragionare, insomma, fa pensare.
1: Innanzitutto sei in buona compagnia, perché finora la maggior parte degli ascoltatori che si sono espressi non sono per il cambiamento della cassa malati, per una questione che ripensare ogni anno di fare il giro delle casse malati per andare a capire quella che costa di meno, che cosa ti rioffre, che protezione ti offre, è piuttosto oneroso in termini di anche tempo da impiegare, no? Sai cosa lasci e poi non sei certissimo di quello che trovi, e quindi l'essere confrontati con le difficoltà di gestione familiare, come diceva la nostra ascoltatrice che proprio parlava di soldi e di quanti sono in famiglia, e questa cosa che si sta ripetendo, per esempio già a un secondo ascoltatore, devo essere messo molto male per andare dal medico, quindi questo attendere che ci sia qualcosa di importante prima di fare riferimento al medico. La persona che ti parlava prima della gestione della famiglia scrive: attenzione che la franchigia 2500 per i ragazzi vale anche per l'infortunio, quindi lei scrive è vietato anche farsi male.
0: Ecco, questo fa ovviamente pensare, perché se da una parte l'essere più accorti, no? Più accorti e dire vado dal medico se è grave, adesso poi bisognerebbe quantificare,
1: certo,
0: il grave. Ovviamente, ma se penso a determinate situazioni, penso in particolare, magari qui c'era una questa signora che ci scrive, che dice che ha due figli, no? Io penso ai figli piccoli, magari un primo figlio, qualunque cosa abbia il bambino, si chiama il pediatra perché si è ovviamente inesperti o altro. Col secondo figlio si magari, o col secondo figlio poi anche con la crescita, no? Penso,
1: certo,
0: a quei primi momenti un'influenza la si può gestire a casa, finché ovviamente non possono esserci complicazioni. A quel punto ovviamente, anche perché dare determinati medicamenti è necessaria ovviamente l'approvazione medica,
1: certo,
0: ma la classica influenza a cui siamo ormai tutti abituati, probabilmente, ecco, quello potrebbe essere un caso, per chi è in buona salute, per chi non ha malattie, ma ovviamente poi ognuno conosce la sua storia, in cui si può forse, ecco, fare un po' più attenzione. C'è poi chi invece ha patologie gravi, croniche, malattie ereditarie, che non può fare a meno di tutto questo, e soprattutto non può fare a meno delle cure.
1: È vero. Devo dire che rispetto alle altre serate dove vengono messe sul tavolo da parte dei nostri ascoltatori delle possibili soluzioni personali, qua sembra non esserci grande possibilità di scelta, perché stasera sono state messe sul tavolo, insomma, giocate le carte della difficoltà e del rischio, tra virgolette, di cambiare. Ma per quanto riguarda ciò che si può mettere in campo per stare meglio, per risparmiare o quant'altro, come dicevi tu, la coperta sembra essere molto corta. Allora, non possiamo fare il nome, ci chiede questa persona. Io ho una malattia cronica e devo essere seguita periodicamente. Il medico specialista lo vedo ogni 7-8 mesi, ma il medico è sempre aggiornato tramite i feedback della mia specialista. Un abbraccione a entrambi. Grazie per aver condiviso la tua situazione personale. Ovviamente abbiamo mantenuto l'anonimato. Poi ci sono, come dicevi tu, situazioni di grande necessità quando una malattia si cronicizza.
0: Ma questo è sicuramente un tema e la necessità poi di cure e di cure anche ovviamente di qualità da questo punto di vista è fondamentale. Qui poi subentra un altro tema, perché ovviamente per poter abbassare oggettivamente i costi, quanto poi siamo anche disposti ad avere più lontano o ad avere forse anche meno poi specialità da questo punto di vista. Sappiamo che ovviamente le malattie tra virgolette normali sono coperte anche in Ticino, alcune sono anche molto capillari, quindi le possiamo trovare sia nel Mendrisiotto, nel Luganese, Bellinzonese e Locarnese, altre magari già richiedono qualche spostamento, ulteriori insomma spostamenti poi fanno però storcere il naso comunque un pochino a tutti. Anche perché adesso se ci vogliamo aggiungere che c'è il caro carburante, insomma, andare fino a su, la coperta è corta.
1: L'abbiamo ridotta ai minimi termini, sta coperta. Chiudiamo con l'ultimo messaggio. Non è possibile che una famiglia paghi di più di cassa malati che d'affitto. Cosa vuoi rispondere a Sandy? Cioè una considerazione. Infatti noi onestamente non pensavamo di trovare una soluzione, ma di raccogliere il vostro percepito, il vostro sentito, le vostre sensazioni. Quando una persona ti dice pago di più di cassa malati che d'affitto, un pensierino ce lo fai sulle difficoltà che può incontrare una famiglia.
0: Io mi permetto una cosa, perché è vero che qui parliamo di fatti e poi diamo spazio alle opinioni. Stasera forse abbiamo anche lasciato spazio un po' allo sfogo e alla lamentela. È un po' una chiacchiera stasera, ma perché lo abbiamo detto, come l'hanno detto anche gli ascoltatori, i radioascoltatori, di soluzioni concrete da parte della cittadinanza ce ne possono essere, ognuno può fare la sua parte, l'abbiamo detto in tanti modi. Di altro c'è ben poco da fare, lo hai detto tu prima. Quindi più che accogliere quello che poi è un sentimento di fatto condiviso per la maggior parte delle persone.
1: Grazie a Francesca Facchiano che come sempre ci ha portato un tema molto interessante e molto delicato questa sera. Ti auguriamo una buona serata.
0: Grazie Patti, una buona serata a tutti.

Vogliamo forse negare a qualcuno di poter usare in una canzone il la la la la la? Assolutamente no, non siamo qua per questo. Spero che Francesca Facchiano stia ancora ascoltando la radio, perché è arrivato da questa ascoltatrice un ringraziamento. Grazie per accogliere i nostri sfoghi e trasformarli in riflessione di gruppo, ma grazie a voi che siete molto collaborativi e quindi condividete con noi le vostre esperienze e anche il vostro sentire, anche se questo sentire non è gioioso, come per esempio la giornata di oggi. Grazie a te, riferirò a Francesca quando la vedo domani, se non ha per caso già sentito questa cosa per radio. Immersione totale nella musica di inizio anni 80. Questa è una canzone indimenticabile per quanto riguarda i Toto, inizialmente non piaceva a loro. Africa.

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Moreno, è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
2: Dove tutto costa meno.
3: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
4: Allora vuoi un HRV?
5: Nuovo Honda HRV, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: Voce superba quella di Giorgia, Io fra tanti. Siete pronti per ascoltare? Perché ho preparato un racconto speciale per voi.
1: Di sera ti racconta la storia di un personaggio.
2: A di sera parliamo spesso di musica, di cantanti, di film, di serie televisive. Quest'anno abbiamo ampliato un po' la cerchia degli argomenti, ma non parliamo tantissimo di cartoni animati e quindi vorrei giocare al recupero. Desidero raccontarvi la storia di un personaggio iconico dei cartoni animati. Se vi dicessi che è completamente giallo, che non sa pronunciare la R? Sì, è proprio lui, è Titti.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto. Sì, sì, è proprio un gattaccio. Gattaccio cattivo. Mi hai spaventato. Ora ti sistemo io. Gattaccio cattivo.
2: Titti, tanto dolce e tanto furbetto. Magari qualcuno di voi che aveva familiarità con tutta la serie di questi cartoons non ha mai pensato che un giorno Gatto Silvestro riuscisse e potesse prendersi la sua rivincita su questo piccolo animaletto educato, rispettoso ma dispettoso.
3: Oh, il povero gattaccio ha avuto un incidente. Miccione, non gli si è aperto il paracadute.
2: Qualche curiosità su questo personaggio giallo. Nonostante le voci diffuse che vorrebbero Titti di sesso femminile, è dimostrato che il personaggio sia sempre stato maschio, cosa confermata anche da Titti stesso nella serie animata I misteri di Silvestro e Titti. D'altro canto, bisogna riconoscere che il suo genere è ambiguo, perché viene rappresentato come un giovane canarino domestico dalle lunghe ciglia che richiamano più facilmente il classico personaggio femminile.
3: Ma la nonna ha detto...
4: Ma al diavolo la nonna! Tu sei il mio regalo di Natale, quindi posso fare quello che voglio con te!
3: No, non sono io il tuo regalo, è quel paccone!
2: La coppia Titti-Gatto Silvestro è una delle più famose accoppiate della storia dei cartoons. Molti dei loro cartoni seguono la formula standard. Il gatto affamato cerca di mangiarsi il canarino. I più grossi ostacoli al suo intento sono la nonnina e il suo fedele cane bulldog Ettore. Titti dice la sua famosa frase:
3: mi è sembrato di vedere un gatto.
2: Gatto Silvestro passa tutto il tempo ad escogitare sistemi sempre più complicati per raggiungere il suo scopo. Naturalmente, ogni suo tentativo fallisce.
3: Che cosa vorresti fare, Micione?
4: Che cosa voglio fare? Non lo credevo così ingenuo. Adesso te lo spiego, amico. Voglio giocare al sandwich.
3: Al sandwich? Oh sì, che bello! Come si gioca?
4: Per prima cosa, devi saltare su questa fetta di pane. Poi io ti coprirò con quest'altra fetta. Ecco, così sì.
3: Ora che devo fare? Che devo fare ora?
4: Non si smercia.
3: Che stai dicendo, Micione? Non sento niente. Non mi piace questo gioco.
2: E nell'anno di nascita di Titti, se si accendeva la radio, si ascoltava una canzone in particolare, molto popolare, Night and Day, una canzone di Cole Porter scritta nel 1932 per il musical Gay Divorce, ed è il contributo forse più popolare di Cole Porter alla musica americana in generale, ed è una canzone che è stata registrata da dozzine di artisti. Frank Sinatra la registrò parecchie volte, accompagnandosi anche ad artisti, non solo in versione solista. Ma la versione del 1942 di Frank Sinatra ebbe così successo che riuscì a raggiungere la posizione numero 16 delle classifiche americane.

e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.

0: a Castione, Bellinzona Nord.
1: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
2: E i consumi?
1: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
2: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
3: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tuoca un premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Questa è Radio 3i.

0: La musica reggae, che è la musica che serve per dondolare, come dice Riccardo Pellegrini, ma che per quanto riguarda noi serve per giocare.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il Gioca e Vinci.
0: Dai che giochiamo insieme con il gadget versione fragranza, dovrei dire, autunnale di Radio 3, il profumatore per auto che vi arriva direttamente a casa. Come fare per giocare? Facile facile, si gioca attraverso il nostro numero di WhatsApp, che è lo 079 449 95 37. Ma non basta dire lo vorrei io, no? Bisogna rispondere a

una domanda facile, facile. Io nell'ora precedente, mezz'ora fa, vi ho raccontato una storia particolare, la storia di un cartoon. Questo cartone animato riguardava Calimero, in questo caso rispondete 1, riguardava Titti, in questo caso rispondete 2, riguardava Charlie Brown, in questo caso rispondete 3. Cominciate a rispondere, poi vi farò sapere chi si aggiudica il gadget autunnale di Radio 3i. Let's go.

Certo che siete fortissimi, avete risposto quasi tutti correttamente, salvo Barbara che scrive: ciao carissima, io non ho seguito, ma a me piace Charlie Brown, e ti devo dire che Charlie Brown era la risposta sbagliata, era il numero 3. In realtà il cartone animato di cui abbiamo parlato nel racconto è Titti, quindi ci hanno azzeccato le persone che hanno risposto come risposta il numero 2, e si aggiudica il profumatore per auto fragranza autunnale André di Losone. Comincerai a profumare la tua auto e altri spazi ci saranno per giocare insieme, sempre tramite WhatsApp.

0: Questa è Radio 3, è Radio 3. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
5: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
6: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra casa.
7: Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
8: Sono le 20.
9: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
10: L'infotraffico.
8: Forse dovremmo dirlo sottovoce, ma su strade e autostrade della nostra regione al momento non si segnalano disagi.

0: mandata via WhatsApp una cartolina per tutti voi, anzi per tutti noi, quindi devo distribuire un po' a destra, un po' a sinistra, un po' a nord, un po' a sud, questo saluto e questo augurio a te, cara Patti, e a tutti gli ascoltatori, l'augurio di una buona serata che arriva direttamente dalla Susi. Direttamente da qua, invece, arriva un racconto musicale.
1: Di sera ti racconta.
2: Questa sera la mia curiosità si è fermata sull'anno 2009. Un anno molto ricco di tante cose, di eventi, di novità, di aspetti emozionanti, per esempio nel mondo del cinema, dove compaiono delle figure che non avremmo mai potuto immaginare. La velocità di un corridore come Usain Bolt, la morte di Michael Jackson, i migliori giocatori di tennis che vengono riuniti tutti in una classifica. E poi quella canzone speciale che ha stupito e colpito tutti. Una canzone in cui si parla un po' di solitudine, un po' del tema adolescenziale e l'incontro tra l'età matura e l'adolescente. Ho stimolato un po' la vostra curiosità? Beh, adesso dipaniamo questa matassa raccontando.
3: Il più forte mangia il più debole e nessuno muove un dito.
4: Hai solo un'ora.
5: Sapevi che sarebbe successo?
3: È cambiato tutto.
6: Jake, qui è un casino. Quaritch si sta già muovendo e non lo ferma più nessuno.
7: Andiamo contro dei bombardieri con archi e frecce.
3: E allora sarà meglio fermarlo.
2: Il 18 dicembre, a 12 anni dallo strepitoso successo di Titanic, James Cameron porta nelle sale cinematografiche un altro colossal destinato a fare scuola, Avatar. Le riprese, costate 237 milioni di dollari e girate a Los Angeles e in Nuova Zelanda, sono costituite da un 60% di elementi virtuali e dal restante 40% di scene dal vivo. Il tutto concepito per la visione in 3D, inaugurando così una profonda rivoluzione tecnologica nel modo di produrre e fruire il cinema del futuro. L'impatto sul pubblico sarà fenomenale. A poco più di un mese dall'uscita nelle sale, farà registrare il maggior incasso nella storia del cinema, battendo il primato di Titanic e raggiungendo il primato di oltre 2 miliardi di dollari incassati a livello mondiale.
8: 19:20, l'attesa dell'ufficializzazione di questo risultato è Bolt 2. Ha fatto vedere di essere meglio di Bolt 1, quello di Pechino. Prima record del mondo, 9:58 su 100 metri, adesso questo fantastico 19:20, anche con 19:19, sotto i 19:20, 19:19, nuovo record del mondo per Usain Bolt, davvero dietro a cose anche abbastanza sorprendenti.
2: Il 20 agosto Bolt stabilisce il record anche sui 200 metri. Durante i mondiali di atletica leggera di Berlino, dopo appena 4 giorni da quello sui 100, il grande campione americano stabilisce il record mondiale sui 200 metri, 19 secondi e 19 centesimi. Per uno strano gioco del destino, proprio un anno prima a Pechino, nella stessa gara, aveva fissato il record a 19 secondi e 30 centesimi.
9: Both the Los Angeles Times and CBS News are both now reporting that Michael Jackson has died. Now, CNN has not confirmed that, but the LA Times and CBS News are reporting that Michael Jackson, 50 years old, the king of pop, has died. A very, very sad moment.
2: Il 25 giugno muore Michael Jackson, il re del pop. È l'artista di maggior successo di tutti i tempi. La carriera di cantante aveva avuto inizio nel 1963, a soli 5 anni, quando Michael era la voce del gruppo di famiglia, i Jackson 5. Da lì il suo percorso musicale l'ha sempre visto vincente. Il suo Thriller è l'album più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy.
10: Roger Federer. Serena Williams.
2: Il 21 dicembre la Federazione Internazionale di Tennis ha scelto i migliori giocatori dell'anno, che sono anche in vetta al ranking mondiale: Roger Federer e Serena Williams. Per lo svizzero è la quinta volta, mentre è la seconda per la tennista americana. E veniamo alla storia della canzone, che questa sera è Fireflies di All City. La canzone inizia parlando dell'insonnia del cantante, ma anche della sua adolescenza. Il cantante ora è un uomo adulto, cresciuto, non più un bambino, ma lui vorrebbe poter tornare indietro col tempo, alla sua infanzia. La canzone è anche una sorta di poesia, ricca di metafore, con i 10 milioni di lucciole che rappresentano la luce che non gli permette di dormire e le molte opportunità della vita che lui sta costantemente analizzando. La morale di questa canzone consiste nel cogliere le opportunità, che sarebbero appunto le lucciole, le opportunità che ti capitano nella vita, poiché il tempo trascorre inesorabile. Il video della canzone mostra All City, questo è il nome d'arte, di fatto lui si chiama Adam Young, in una versione giovanile, anche se la persona nel video è proprio il cantante, lo mostra in una camera da letto per bambini. Suona la canzone con un organo Lowry. Nella camera sono presenti diversi giocattoli, tra questi alcuni vintage o comunque di vecchia fabbricazione. Alla pressione di un tasto, dotato dell'etichetta Magic, i giocattoli prendono vita e iniziano a muoversi per la stanza, insieme alle luci e a una piccola sfera stroboscopica, per poi fermarsi verso la fine del video, a seguito di un'altra pressione del tasto da parte del cantante.

0: d'amore.
1: Buona cena a voi che vi state godendo il cibo che avete o fatto o comprato. Non è ancora il momento per me, ma è il momento di contemplare ciò che avete messo in tavola, e devo dire che molte delle cose che avete messo in tavola mi piacciono, stranamente mi piacciono. Musica con una voce grandiosa, nonostante lui sia piccolino, è quella di Bruno Mars.

0: stai ascoltando di sera.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: PirminMurer.ch.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
7: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.

scrive, scrive bene, eh? Tiro Mancino proprio fanno delle bellissimi, dei bellissimi testi che traducono poi in altrettanto belle canzoni. Questa era Piccoli Miracoli. Facciamo un po' il punto di quello che sta accadendo nella nostra chat di WhatsApp, perché nel racconto musicale che ho fatto si parlava del film Avatar e qua sono arrivati i commenti sulla, sul significato, sulla spettacolarità di quel film. Io ho visto solo il primo, devo dire, ma sono rimasta affascinata da questi, come definirli, esseri con queste voci pazzesche, con queste movenze così eleganti nonostante le dimensioni. Poi mi state anche stuzzicando a livello culinario, perché c'è Silvietta, spero di aver pronunciato correttamente il tuo nome, che sta cucinando roast beef per domani, entrecot di manzo. Ancora 2 ore e ci siamo. Sto pensando, sono le 8:30 di sera, 9:30, 10:30, fino alle 10:30. Vabbè, quando c'è la passione, comprendo. Poi lascio a riposo e domani si taglia e tanta roba, la salsetta, burro e timo selvatico a 55 gradi. Quindi deve essere una temperatura mediamente bassa per poter cuocere per così tanto tempo, altrimenti diventa un pezzo di legno bruciato. Poi grazie a chi mi ha mandato i fiori gialli, quindi Schia, grazie, e grazie dei fior. Vorrei cantare la canzone di Nilla Pizzi, ma preferirei fare altro, e nel fare altro vi dico che arrivano le Spice Girls. Yeah!

Allora il roast beef fatto cuocere lento e in preparazione per domani non ha stuzzicato soltanto me, tant'è vero che Barbara è entrata nella chat di WhatsApp scrivendo: mi prenoto per il roast beef. Sentiamo adesso.

0: Stai ascoltando Di Sera,
1: Di Sera.
0: Con Patti.
2: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.
4: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.

0: incantate da questa canzone, incantate da questa voce. E beh, del resto è l'effetto collaterale che potevamo prevedere. Qualcuno scrive, un attimo vado a recuperare il messaggio, pre-coccolone da andare in brodo di giuggiole, per dire che questa canzone è una canzone ad alto gradimento.
1: Speriamo di

0: bella questa cosa. Sulla canzone dei Simply Red c'è chi ha scritto di andare in un brodo di giuggiole per la bellezza della canzone, e qualcuno che si porta un po' più avanti dicendo: aggiungo da bacio lungo e profondo. Mamma mia, se ci fosse qui Mick Hucknall sarebbe secondo me soddisfatissimo per gli effetti collaterali che questa sua canzone ha sul pubblico. Venerdì scorso c'è stata la nostra consueta puntata di Di Sera Factor, e tra le tre canzoni proposte voi avete fatto vincere, avete messo al primo posto il nuovo singolo di Sfera Ebbasta, Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: sensazioni. Puro sangue.
1: Ma quanto è bella, davvero avete scelto molto bene, complimenti. E questa è una bella anticipazione di sera, era già una coccola questa canzone, con dentro un testo anche di una certa rilevanza, di una certa importanza. Visto che ci stiamo avvicinando al momento delle coccole, al momento del relax, direi che anche questa canzone contribuisce a sufficienza a creare l'atmosfera. E se non ci riesce lui, con un sacco di canzoni all'attivo, con una carriera ricchissima, con un patrimonio musicale alle spalle e poi anche quello futuro, c'è Sting, Mad About You.

0: Giornata e Radio 3 te le suona.
1: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
2: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
3: Beh, visto il costo della benzina.
2: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
4: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia! Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia! Info su centrobreggia.ch.
5: Sono le 21.
6: Su Radio 3 è il momento di sognare. Grandi classici. Di sera. Compatti.
7: Di sera e di notte.
5: Adesso chi glielo dice al signor Voce che nella chat di WhatsApp stiamo parlando di tartufi e io sto dicendo che non mi piace perché sa di gas. Adesso tutti i cultori dei tartufi diranno la Patti è impazzita, ma non si può dire una cosa del genere. Niente, stiamo parlando di queste cose qui, delle cose che piacciono. No, questo non lo posso leggere, Max al quadrato. Il tartufo puzza, fin qui ci arrivo. Per me sa di gas metano, ecco, ti dico questo. Quando sento odore di tartufo mi sembra che ci sia stata una fuga di gas, ecco per dirti. Ognuno ha il suo senso dell'odore del tartufo, poi ci sono i cultori del tartufo che qua mi hanno detto, anzi mi hanno scritto, non sai quanto sono buoni gli scampi crudi con una fettina di tartufo. Guarda, ci credo sulla fiducia, basta che me lo dica tu, mi va bene, ma provare anche no. Quindi dite che il signor Voce si è offeso perché abbiamo parlato di tartufo e di puzze varie. Vabbè, cerchiamo, anche questo è un modo per rilassarsi, no? Buttarla sul ridere. Il tartufo, si sa, è pregiato, costa un botto e noi siamo qua che invece diciamo no. Parliamo di cipolle? No. Parliamo di aglio? No, assolutamente no. Parliamo di musica, dai, che è quella che ci coccola in quest'ora che ci resta. Resta a voi, resta a me, poi dopo vi lascio nelle braccia di Riccardo Pellegrini che vi coccolerà ancora di più. Io voglio un'orchestra, sì, voglio cominciare con l'orchestra, è il mio sogno. Scendere una scalinata senza cadere, soprattutto, e essere circondate dall'orchestra. È arrivato anche Frank dopo la giornata dedicata al calcio, quindi benvenuto. Dovresti provare cosa? Scendere le scale?

quanto sono belli questi momenti sussurrati nelle canzoni. Ecco, un'orchestra così mi andrebbe bene. Uno dice no, Patti, non ci provare. Guardate, l'unico caso in cui potrei trovare una scalinata, avere a disposizione una scalinata con l'orchestra, è durante le prove del Festival di Sanremo, ma non si può assolutamente provare, ma mi piacerebbe tantissimo. Immagino con un abito da sera giallo, ovviamente, molto particolare, sì, mi piacerebbe tantissimo. Vabbè, mi accontento delle orchestre che mandiamo in onda noi, va bene, perché sono sufficientemente coccolose, vedo che vi siete piazzati per bene. Dove siete? In che parte della casa siete? Dove arriva la musica? Dove arriva la radio? Sono un po' curiosa, sì, questa sera sono un po' curiosa. Abbiamo cominciato con l'orchestra e adesso sentiamo un po' che suoni abbiamo. Se riusciamo a rendere coccolosa tutta quanta la serata sino alle 22. Credo proprio che ce la faremo. C'è Diane Shore, beh, sentite che suoni ci sono in sottofondo. Direi che è per

Sblocchiamo un po' le vostre posture serali. Allora, ma perché mi mandate sempre i messaggi quando sto per aprire il microfono e mi fate morire dal ridere? E sono cose che poi non posso leggere. Allora, Frank, poltronato dove però? Poltronato in salotto? Poltronato in camera da letto? Poltronato nella zona living oppure in cucina? Difficile essere poltronato in bagno, però magari ci può essere qualche caso, non lo so. Qua sono in soggiorno, rigorosamente divanata, coperta con una copertina pelusciosa. Sempre me, io parlo così, pazzesco. C'è invece chi scrive di avere fatto toccata e fuga, Sara, a Varazze, e ho chiesto, giornata si stava da Dio, ho chiesto se avete fatto il bagno, abbiamo cenato all'aperto, bellissimo, non immaginavamo queste temperature, altrimenti ci saremmo attrezzati. Quindi immagino temperature di un certo livello. Mentre Schia, auguriamole buona cena perché si è preparata un risotto con i funghi, quindi è sicuramente seduta in sala da pranzo, penso, a meno che non mangi divanata con, non so, una tovaglietta sulle ginocchia, non lo so, ma ognuno piace mangiare come piace. No, non posso leggere il tuo messaggio, Max al quadrato. No, perché è veramente poco radiofonico, ma tanto radiofonica è invece questa canzone di Loredana Bertè. Loredana Bertè, che ho visto proprio di recente in televisione, aspettate un attimo che è arrivata la risposta, poltronato in salotto e super relax. Questa mi paiono due buoni prerequisiti per godere al meglio la musica che ho scelto per voi questa sera. Stavo dicendo, Loredana Bertè, che ho visto di recente in televisione, riconoscere che sta molto bene in questo periodo, si sente molto in forma, e questa mitica canzone è Jazz.

0: stai ascoltando Di Sera con Patti. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.

si balla stasera, si è anche terrazzati, tra l'altro siete molto coraggiosi, però avete l'aggiuntina, terrazzati con scaldino, quindi va bene, anche perché uscendo o si esce la mattina presto e è un po' freschino, o si esce la sera tardi ed è un po' freschino, di giorno invece c'è e ci sono delle punte caldo non indifferenti, quindi giustamente terrazzati all'aperto, pronti per andare a fare la passeggiata, non con uno, non con due, ma con tre cani, quindi siete in buona compagnia. Intanto godetevi la musica mentre vi preparate con guinzagli, pettorine e quant'altro, e poi l'ordine di perché anche bisogna avere anche rispettare anche un ordine gerarchico quando si mette il guinzaglio, prima uno, poi l'altro, sì, da rispettare.

Immaginate questa ultima ora di sera come se fosse una torta tagliata in tre fette, e alla fine di ogni fetta arriva sempre una canzone che un po' parla italiano. Devo dire che questa coppia ha funzionato molto bene, perché Mario Venuti è molto duttile, lui si adegua molto bene a questo tipo di sonorità, le sposa perfettamente, e quindi è una canzone ben riuscita. Ana Flora insieme a Mario Venuti, per l'appunto, ci parlano di una cosa che ci piace tanto: fortuna.

Vediamo se questa è l'ora giusta per fare quel tipo di saluto. Vorrei salutare quelle signore che ogni tanto incontro, che terminano alle 10 di sera, quindi secondo me a quest'ora stanno chiudendo la cassa, e mi dicono sempre: ci fai compagnia. La compagnia è reciproca, però sono molto contenta di accompagnarvi quando fate tardi la sera e state per chiudere la cassa, perché quando si chiude la cassa vuol dire che finalmente la giornata è finita e uno si può dirigere con tranquillità a casa e tuffarsi, quello che farò io, nel letto. Quindi signore, buona serata, brave che avete lavorato fino a quest'ora. Vi dedico loro gli Style Council.

0: molto stilosi gli Style Council, un bel modo per chiudere anche questa giornata di sera che tra un po' raddoppia e diventa di sera e di notte insieme a Riccardo Pellegrini. Io torno domani come sempre alle 18:40, parleremo insieme di attualità e poi daremo il via alla nostra puntata ricca di racconti, musica, le vostre opinioni, i vostri messaggi. Vi lascio con una vera poesia, quella di Bungaro.
1: Da qui mi piace calcolare le distanze, da qui proiettarmi nello spazio siderale, da qui da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto

Sono io per accompagnarvi nelle prossime due ore, le ultime due ore di questa giornata che va a consumarsi e che ci proietta nel bel centro della settimana. Andiamo a chiudere questo martedì 29 settembre, martedì quindi serata particolare perché il martedì è la sera di voci e allora tra poco spazio a Rita Pavone che è l'ospite di questa settimana del podcast, vodcast, non so più come chiamarlo, comunque è un podcast che si chiama Vodcast per il fatto che c'è anche la versione video che è andata infatti già in onda questa sera su Teleticino alle 20:30, mi dicono ascolti altissimi, non lo so, io per il momento non l'hanno ancora tolto, quindi magari qualcuno lo guarda, dai. Poi andrà in onda qui in radio e da domani sarà su YouTube, che è il portale base per un podcast, no? Il riferimento diamo YouTube, anche se poi verrà linkato un po' qua e là. Comunque se voi andate su YouTube, scrivete voci Riccardo Pellegrini, vi vengono fuori un po' tutte le puntate. Però rimaniamo sul pezzo, dai. Abbiamo detto che andiamo a chiudere la giornata, che la giornata è martedì 29 settembre, quindi 29 settembre.

perché parlo e rido e tu non sai perché, insomma non sa niente questa qua, sa niente. 29 settembre, canzone che parte il 29 settembre poi finisce il 30, che è il giorno dopo, ed è il giorno che arriva tra pochissimo, tra meno di due ore, insomma, no? Allora, Equipe 84, quindi siamo partiti con i gruppi, anzi i complessi della musica italiana degli anni 70. E allora, vicino all'Equipe 84, ci mettiamo i Dick Dick, no?

qui siamo nel 1970 quando esce L'Isola di Wight dei Dick Dick, grande classico che veniva ripreso da un brano francese e allora si usava molto, che era White is White, scritto e interpretato da Michel Delpé, e qua siamo nel 69, l'anno dopo l'hanno ripreso praticamente i Dick Dick. I grandi complessi della musica italiana, e beh, allora ci sono anche i Pooh.

siamo nel 1976 quando i Pooh pubblicano Linda, canzone che per mesi e mesi sta in vetta alla hit parade allora condotta da Lelio Rutazzi. Che tempi, eh? I Pooh poi si riconfermano subito padroni dell'estate anche l'anno successivo, 1977, con Dammi solo un minuto.

Dammi solo un minuto, i Pooh del 1977. Allora, stiamo viaggiando nel tempo all'interno di quelli che sono i complessi della musica italiana. 1976 abbiamo sentito i Pooh di Linda, 77 i Pooh di Dammi solo un minuto, cambiamo gruppo e cambiamo anno. 1978, New Trolls.

quella carezza della sera, i New Trolls del 1978 su Radio 3 di Sera di Notte. Questi sono i nostri viaggi della sera e della notte. Siamo partiti dai complessi e quindi questa sera ne abbiamo citati diversi. Equipe 84, Dick, Pooh, New Trolls, ne mancano tanti. Però, parlando dei più celebri, mancano quelli che hanno segnato tante generazioni e continuano a segnare generazioni, ovvero i Nomadi, che dobbiamo assolutamente ascoltare prima del nostro podcast che va in onda tra poco con ospite Rita Pavone questa settimana. Bellissima chiacchierata con l'eterna Rita. E allora, Nomadi, beh, insomma, Nomadi dovrei mettere io Vagabondo, no? Che è il classico dei classici, e invece no. Metto i Nomadi anni 90, con questo pezzo che è un bellissimo messaggio, perché è un messaggio di vita. Io voglio vivere.

0: Di sera di notte presenta Voci, il vodcast di Riccardo Pellegrini.
1: Ci sono persone che fanno parte della nostra memoria, anche se magari non le abbiamo mai incontrate. Le riconosci dalla voce, da una canzone, da un'immagine. E poi ci sono persone che, oltre ad entrare nella memoria, hanno avuto il coraggio di cambiarla. Lei è una di quelle. Rita Pavone è stata una ragazzina, un fenomeno, un artista, un personaggio capace di attraversare mode e coinvolgere tantissime generazioni. Rita Pavone, benvenuta a Voci.
2: Grazie per l'invito.
1: Allora, partiamo proprio dagli inizi. È una storia lunghissima la tua, ma vorrei proprio partire dai primissimi ricordi. Quando eri bambina, che bambina sei stata?
2: Ma una bambina, devo dire, felice, nonostante vivessimo in due stanze, fossimo in sei. Non ho perduto niente della mia primissima infanzia, perché fratelli che mi adoravano, papà e mamma, papà addirittura stravedeva per me, e perché bene o male, quando poi succede qualcosa nella tua vita di importante, tu sei preparata e dici: mi è andata proprio bene, non avrei mai immaginato. Pertanto tutto quello che mi è accaduto dopo è stata per me una rivoluzione che non mi ha sconvolto la vita, ma me l'ha messa sulla giusta direzione. Perché più delle volte ci sono personaggi che diventano famosi da un giorno all'altro e perdono la testa. Ecco, io invece l'ho avuto sul collo ben piantata e ho detto: se perdo questa occasione, perdo tutto.
1: Ecco, e quando è che è arrivata questa occasione? Quando è che tu hai capito anzitutto di voler percorrere questa strada?
2: Allora, io in casa, papà mi metteva sul tavolo a farmi cantare e c'erano gli zii, i parenti, erano applausi viziati. La primissima cosa che ho fatto è stata una selezione in uno spettacolo per la Stipel, una volta era il telefono italiano, era la Stipel, e per bambini. Si chiamava Buongiorno Marziani, c'era un regista che era tedesco, Gustav Gerhard, e io ero rimasta colpita dal film Il cantante folle, Al Jolson, che stranamente, a differenza di quello che facevano tutti, che erano impalati davanti ai microfoni, lui si buttava per terra: suoni, I love you, my dear, non suoni. E questo fatto mi sconvolse. Allora papà mi scrisse, io gli feci l'imitazione di Al Jolson, e siccome ero rossa di capelli e felidi, anche cantai anche Arrivederci Roma, e io lì per la prima volta assaporai applausi veri, cioè di pubblico vero, non il pubblico della famiglia. E mi venne la febbre altissima per una settimana, però io lì capii che quello era il mio mondo.
1: Ecco, lì quindi c'erano anche le prime avvisaglie di una voce potente, perché la tua, come dicevo prima, ci sono voci e voci, no? Ma la tua caratteristica è la voce potente, che poi in base a quello che vai a interpretare tu sai dosare e può diventare anche dolcissima e delicata.
2: Non sono relegata ad un genere, questa è una mia grande fortuna. Cioè posso passare dallo swing al pezzo lento, al pezzo stupidino, e mi adeguo. Cioè cerco di adeguarmi al genere che mi dà la possibilità di mostrare delle sfaccettature, no? Secondo me non tutti hanno questa opportunità. Io sono stata molto fortunata in questo senso.

0: I Want You With Me, accompagnata da un'orchestra strepitosa, Rita Pavone, la nostra ospite di questa settimana all'interno del podcast Voci, e la nostra chiacchierata continua.
1: Io a chi viene qui a trovarmi chiedo sempre di portare delle fotografie che poi raccontiamo.
2: Sì.
1: E le tue fotografie ripercorrono un po' la tua storia. Adesso noi siamo partiti dal com'eri bambina. In questa foto, prima foto, abbiamo invece proprio Rita ragazzina con Barbara Streisand in questo caso.
2: Sì.
1: Perché hai scelto questa foto?
2: Beh, perché la Streisand è stato il mio primo approccio in America e mi portarono a vedere Funny Girl in teatro. Io ero con la William Morris Agency, che era la più grande e aveva i nomi Sammy Davis Jr., Sinatra, Tony Bennett, e mi dissero vieni a vedere. Io era la prima volta che vedevo una cosa in teatro e soprattutto rimasi scioccata dal fatto del suono, dal fatto che cantavano tutti dal vivo, da come si muovevano, ballavano, e loro mi fecero conoscere Barbara, donna meravigliosa, artista incredibile, e ebbi questa grande opportunità. Quando andai in America nel 64 e fino al 65 sono andata su e giù dall'Italia e ho incontrato i nomi più grossi, ho lavorato con gli artisti più grandi, dai Beach Boys a Eric Burdon, The Animals, Tony Bennett. Insomma, ho avuto la fortuna di conoscere e soprattutto di capire un mondo. La differenza che io trovo sempre tra l'Italia e l'estero è questa: quando tu vai da loro, loro dicono se sta qua qualcosa da dire ce l'ha. Da noi sono un po' più restrittivi,
1: Sì,
2: restii, pronti a dire forse amica di.
1: Ecco, ma tu là in America come ci sei arrivata? Perché spesso mi capita quando parlo con artisti mi fanno notare questa differenza anche dell'investimento delle case discografiche o dei produttori, chiamali come vuoi, rispetto a oggi, no? Mi viene in mente Ferradini che mi diceva il mio discografico mi disse ti piace la musica americana, benissimo, vai là e impara. Io sono andato là, ho conosciuto Jackson Brown, ho conosciuto David Bowie, mi hanno detto se poi dopo tre dischi non funziona cambia mestiere, no? Oggi invece tutto corre, tutto è veloce, sbagli una canzone sei fuori. Tu hai il tuo percorso, il tuo arrivare in America e iniziare a conoscere questi artisti.
2: Allora, è stato così. Ed Sullivan veniva a passare le vacanze a Monte Mario all'Hotel Hilton e io ero in classifica, in tutte le classifiche inglesi, francesi, spagnole, sudamericane, e loro, siccome vedeva questo nome dappertutto, telefonò alla RCA italiana e chiese: io vorrei avere questa ragazzina alla Sullivan, se me la prendete mettetevi d'accordo con la RCA Victor, io le faccio fare la Sullivan Show.
1: Anche
2: è partito tutto così, e quest'uomo devo dire è stato magico per me, perché mi ha portato lui alla Carnegie Hall. Io ho cantato sold out alla Carnegie Hall con una grande orchestra ed ero... Cioè, una settimana prima di fare la Carnegie Hall io ero il terzo nome sul cartellone dell'ultimo Sullivan che ho fatto, che era Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Rita Pavone. E non è una cosa da tutti i giorni. Cioè, ho incontrato delle persone che mi hanno aiutato tantissimo, e per me era difficilissimo perché io non parlavo una parola d'inglese. Per me, io scrivevo tutto you, per me era i con la U, l'accentata, tanto era difficilissimo.
1: Scrivevi come si pronunciava per
2: pronunciava, ma a differenza dell'Italia dove si faceva la base e poi si cantava sopra e avevi tempo di rifare il pezzo sbagliato, lì l'orchestra era in diretta ed era tutto diretta.
1: Se
2: dopo tre volte
1: era
2: sbagliare era veramente mi metteva giù. Speriamo che vada bene, che abbia detto giusto la parola giusta. È stata una bellissima esperienza.

0: fusion, rock, and so on.
1: Strepitosa, potentissima Rita Pavone qui in Sweet DJ, Gimme Some Swing, non Loving Swing, perché di swing stiamo parlando visto il pezzo che abbiamo ascoltato. Rita Pavone, ospite di Voci, il vodcast, la chiacchierata continua.
2: Quando oggi guardi indietro, vedi ancora quella ragazzina che voleva cantare? O vedi una donna che quella ragazzina non avrebbe mai immaginato di diventare? Questa è una domanda un po' alla Marzullo.
3: Quella ragazzina che non avrebbe mai immaginato di diventare. Sì, ma è stata per me. Io credo di avere lavorato duramente per non deludere coloro che credevano in me. Cioè, queste persone dicevano ce la farai. E io non volevo, dovevo per forza farcela, e questa è stata secondo me la grande forza del mio carattere. Io quando vedo dei ragazzini che si perdono oggi dopo un successo di una canzone, mi arrabbio perché dico non avete capito niente, avevate il mondo in mano, l'avete distrutto, e qualche volta questo accade.
2: Torniamo invece alle fotografie, perché qui adesso io ne vedo una dove c'è il mondo proprio, un sacco di storia in una sola foto, sono quattro foto diverse, ce le racconti?
3: Allora, la prima da sinistra è Chet Atkins, che è stato produttore di Elvis Presley, e l'altro era un grande direttore d'orchestra. La seconda è stata il mio mito, che ho potuto conoscere, Brenda Lee, perché io ero innamorata della sua voce. Aveva una voce che sembrava afona e tirava fuori delle note incredibili. Poi la terza era a Londra, e ho fatto 4-5 volte Top of the Pops, sono entrata nelle classifiche con Cuore, con Heart, e lì sono in braccio a Tom Jones. E se penso che Tom Jones e le ragazzine li buttavano le mutandine quando lui faceva i concerti, io ero in braccio e lui mi sembrava di stare in braccio. L'altra è il mio primo Ed Sullivan, siccome Paul Anka era venuto a Sanremo cantando ogni volta che torno, cantammo insieme questo brano alla fine del mio numero, che era il pezzo Remember Me, che entrò tra i primi 20 nelle charts americane, e feci questo numero con Paul Anka, che è un personaggio grandioso, fa ancora dei concerti, canta ancora. Lui e Tom Jones sono incredibili. Tom Jones poi canta da seduto e tira fuori delle note che fanno paura, e io dico, se ha 86 anni canta così, io c'ho ancora qualche cosa da giocare.
2: Altro che. Qualche giorno fa dentro di me canticchiavo la partita di pallone,
3: sì,
2: che tra l'altro è stata ripresa, cioè,
3: sì, per una cosa pubblicitaria,
2: e mi sono reso conto ancora una volta che capita spesso che noi delle canzoni magari le canticchiamo per anni, decenni, poi sono talmente facili che non vai proprio nel significato, no? Però la partita al pallone dice perché tu la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone, perché una volta non ci porti pure me, no? E allora lì
3: c'è un intrigo.
2: Ho pensato, non c'è la menata a lui della serie, ma non andare a vedere la partita di pallone, ma c'è, almeno come l'ho letta io, sì, porta pure me, che pur di stare insieme a te, anche se non me ne frega niente. Io penso che tu sei un esempio per tutti sulla sopportazione, sul rapporto a due. Oggi tutto va veloce, anche lì ci si prende, ci si separa, tutti conoscono la tua storia, e direi che è proprio un esempio dell'amore grande, no? Quanto è importante sopportarsi e in questo caso adattarsi. Tutto parte da una canzone, però il tema è questo e ti coinvolge, no?
3: Sì, parto da una canzone che in fondo lei chiede soltanto, vorrei essere sicura che tu stai con me veramente, non me ne importa niente dalla partita di calcio, ma ti sono accanto. Sì, è stato un pezzo scritto da Edoardo Vianello che aveva già dato a un'altra cantante, Cocchi Mazzetti. Ci fu un grande caos perché lui la diede a Cocchi Mazzetti le incise, poi lui lo diede alla RCA, me la fece incidere e Cocchi Mazzetti se la prese con me come l'avessi rubata io la canzone. A me me l'hanno data, io me l'ho incisa.

0: la canzone La partita di pallone.
1: E la forza di quella canzone è anche l'arrangiamento. Io ho riconosciuto Bacalov, ho conosciuto Morricone, ho lavorato con grandi autori, con grandi direttori d'orchestra, grandi arrangiatori. E la RCA ha diviso in due gli artisti. Allora, da una parte c'era Morricone con Endrigo, con Fidenco, dall'altra parte c'era la Pavone con Bacalov, perché era più, ecco, più swing, più vita. Però con tutti e due io ho lavorato e mi sono trovata magnificamente. Pel di Carota, per esempio, che qualcuno dice una canzoncina da niente, beh, è stata scritta da Morricone, premio Oscar. Tanto scusa, da niente, scusatemi poco. Tanto. È così che mi importa del mondo per Bacalov. Cioè, io ho avuto degli autori che hanno scritto, poi sono arrivati i cantautori, lì c'è stata la tragedia. E devo dire la verità che io sono stata molto fortunata, perché nel momento dell'arrivo dei cantautori che se le cantavano, noi non avevamo più degli autori che scrivessero per noi e ci davano delle cose che erano le grandi menate. E allora io ho avuto la fortuna di avere un palcoscenico ampio, cioè avevo la Francia, avevo la Germania, avevo l'Inghilterra. E andai con la Ricordi, lasciai la RCA dopo molti anni, andai con la Ricordi convinta che la Ricordi mi desse qualcosa di più, invece niente, anche lei si soffermava su canzoncine. Io volevo crescere, so che sono alto 1,54 m, ma si cresce di dentro, senti altre sensazioni, senti altre emozioni, hai bisogno di esprimere i tuoi concetti, e questi concetti non mi venivano dati. Allora ho cominciato a scrivermi per me, da sola, e ho cominciato a autoprodurmi. E il mio lavoro più bello è stato Masters, perché c'è chi si regala la Ferrari, io non avevo voglia di regalarmi niente, perché vado benissimo in bicicletta. E allora mi sono fatta questo disco, dove l'ho fatto masterizzare da John Davis a Londra, ed è stata la mia rivelazione, tutto quello che io ho amato nella mia vita, perché mio padre, che era quando stava in Marina, aveva, dopo che ha lasciato la Marina, dopo la guerra, è andato a lavorare alla Fiat, però ha mantenuto i rapporti con i suoi colleghi, i quali sapevano che la figlia di Pavone ama molto la musica americana. E tu sai che all'epoca perché facevamo le cover? Perché arrivavano i successi dopo che erano finiti, certo, da 5-6 anni. Io avevo invece i dischi veri fatti. Io ho Unchained Melody cantata da Bobby Rydell nel 58, pertanto ho dei dischi che sono veramente dischi veri. E dicevo, io voglio cantare queste cose che mi piacciono, che mi fanno sentire viva, che mi fanno provare emozioni diverse. E lì ho cominciato a scrivere per i fatti miei.
0: E forse queste sono anche le cose che poi in fondo hanno creato la differenza, no? Perché c'era questa cosa, questo tocco internazionale che alla fine viene fuori e diventa appunto evidente.
1: Ma sì, perché a differenza dall'Italia, che continuava a darmi la musica di adesso, è tutto uguale. Cantano tutti sulla stessa falsariga.
0: C'è poco coraggio.
1: E invece io non ho, e loro tanto devono guadagnare qualcosa in questo senso. A me non interessava quel qualcosa. Avevo dei produttori francesi, spagnoli, tedeschi che mi davano dei brani dove dovevi lavorarci veramente sopra. E allora questo mi piaceva tantissimo. In quel momento difficile per i cantanti puri, ecco, io ho trovato la mia strada.
0: La tua strada. Sì. La tua strada.

0: C'è Rita Pavone di Sera di Notte in Voci, il podcast, la chiacchierata con Rita Pavone, intervallata qua e là dalla sua voce, accompagnata da un'orchestra strepitosa, da un disco di qualche anno fa che non è in commercio. Ringrazio George Merck per aver procurato questi file che ho il piacere di trasmettervi, intervallandoli appunto tra un momento e l'altro della chiacchierata con Rita Pavone. Questa era Sveglia Vecchio Fiume. Siamo nell'ultima parte del podcast di questa settimana e qui si entra nei ricordi e nelle foto che Rita mi ha portato.
1: L'incontro con Papa Francesco.
2: Ah beh, questo è stato incredibile. Io non sapevo che lui fosse un mio ammiratore. Allora, niente, io volevo andare, tutti gli anni facevano questa serata dedicata alla musica che facevano a Roma. E io non ero mai stata invitata. E allora un giorno ho scritto a Papa Francesco dicendogli: a me piacerebbe tantissimo partecipare, mi piacerebbe poter cantare Like the Bridge Over Troubled Water, perché ci sono dei pezzi che sento, ma non mi invitano mai. Io ho ricevuto una lettera, una calligrafia piccolissima, dove mi diceva: signora Pavone,
1: di pugno suo,
2: signora Pavone, mi dispiace, ma noi non facciamo più questa cosa, l'abbiamo relegata a una nota televisione. Pertanto mi dispiace proprio tanto. Quello che mi piacerebbe è poterla un giorno incontrare, perché io venivo a vederla, a sentirla. Io ho tenuto questa lettera preziosa, ho detto: vabbè, non ci vado, però ecco. Se non che, 2 giorni prima di Natale, io vado qui alla Ser Fontana, la vecchia Ser Fontana, e sono in macchina quando mi suona il telefonino. Siccome Lopez, l'attore,
1: sì,
2: fa l'imitazione del Papa,
1: okay,
2: alla grande, e io l'avevo visto qualche giorno prima, prendo il telefono e mi sento dire: sono Papa Francesco. Io dico: guardi, se questo è uno scherzo, è un brutto scherzo, perché è anche fatto 2 giorni prima di Natale, e siccome io sono credente non permetto queste cose. Io sono proprio arrabbiata e sento una voce, dice: no, signora Pavone,
1: sono
2: proprio Papa Francesco, le ho scritto una lettera. In quel momento mi sono messa a piangere come una bambina e ho detto: Papa Francesco, il male che mi telefona. Sì, perché vorrei invitarla, siccome non posso aiutarla in quel senso, vorrei invitarla nel Vaticano. E io ho detto: e quando posso venire? Me lo dica lei. Cioè, il Papa Francesco mi dice: me lo dica lei il giorno che posso andare a trovarlo. E io dico: ma posso venire con la mia famiglia? Assolutamente sì, con grande piacere. Lei mi faccia sapere il giorno, io mi faccio trovare libero.
1: Fantastico. E
2: siamo partiti.
1: E quindi lì eravate...
2: Ecco, siamo state una giornata, 25 minuti a chiacchierare. Io ero imbarazzata, io, la mia assistente, mio marito, al quale non avevo detto nulla perché andavamo al Vaticano,
1: okay,
2: perché mio marito, il giorno dopo lo sapevano tutti, e siamo andati a Vaticano, ricevuti da lui in una sala, abbiamo chiacchierato, e il bello che lui si ricordava di mio marito, perché mio marito cantava Addormentarmi così tra le sue braccia, che in spagnolo era bocca a bocca, cuore a cuore, vivere insieme.
1: La
2: squadra argentina si chiamava Boca,
1: okay,
2: e allora lui si è messo a cantare con noi Boca Boca. È stato un momento indimenticabile. Ho incontrato una persona di una gentilezza, di una simpatia, di una semplicità. Se uno pensa, io ho parlato, a un certo punto ho dovuto dire: Pontefice, noi dobbiamo lasciarla, lei avrà altre cose da fare. Ma è stato un momento bellissimo questo.
1: Si è divertito veramente, anche lui.
2: Sì,
1: si è divertito anche lui. Mi ha colpito l'ultima fotografia che facciamo vedere, perché allora finora abbiamo fatto vedere personaggi storici, Barbara Streisand, sì, Tom Jones, Papa Francesco, e invece poi hai scelto anche Morrissey.
2: Amore,
1: e questo
2: sì.
1: è un altro mondo, no?
2: Allora, amore, sì, mi aveva visto al Top of the Pops, e in tutte le sue interviste, quando parlava di conosce un artista, Rita Pavone, io dicevo, ma come mi conosce? Perché mi aveva visto, e lo scriveva anche nei libri. E io non riuscivo mai ad incontrare questo personaggio. Come conosce Rita Pavone? Perché non sapevano che io ero stata in classifica in Inghilterra. E allora niente, non riuscivo, ogni volta che parlavo con qualcuno, ma questo signore, questo grandissimo artista, parla sempre di me e io non riesco, ma perché ha un carattere a qui e là e su e giù. Allora una sera io ero a cena con degli amici. Vuoi conoscere Morrissey? Ma lui sarà felicissimo. Aspetta, lo facciamo noi. Faceva la fabbrica, cantava la fabbrica,
1: sì, Milano.
2: A Milano. E io quel giorno avevo un po' di febbre, ero a letto, non ci pensavo più perché ormai era il giorno. Quando entra mio figlio Giorgio mi dice: Amà, se vuoi vedere Morrissey ti devi alzare. Sì, perché ti aspetta. Io quando ci siamo incontrati sembrava, c'erano i fotografi e i giornalisti, sembrava che ci conoscessimo da una vita.
1: Lui
2: mi ha abbracciato, ma proprio con affetto, e poi mi ha scritto su questo suo libro alla mia musa Rita. Beh, è stato un incontro bellissimo con un artista grandioso, ho visto il suo concerto. Dire grandioso poco, si dà con la vita, si dà da fare, sì. Ed è un uomo di una semplicità, c'erano tutti i giornalisti così sbigottiti, io che sapevo che invece lui aveva questa, tanto vero che il chitarrista che parla italiano ha detto è molto agitato stasera perché
1: era
2: sa che ce l'ha paura,
1: certo.
2: Ma guarda, una cosa da non credere, è stato un bellissimo spettacolo, io ho conosciuto un artista grandioso di cui sono felice di aver fatto la conoscenza personale.
1: Siamo nella parte finale di questo nostro veloce incontro. Io ho l'abitudine di chiedere a chi viene a trovarmi di portare qualcosa, e quindi anche a te chiedo cosa mi hai portato.
2: Allora, dalla Thailandia, questo è iniziata la mia fissa per le papere, per le anatre,
1: okay,
2: di tutti i tipi. Io, se vieni in casa mia, li vedi sul cammino, più sono strane, più mi piacciono, ed è diventata veramente una mania, ed è stata la prima che questa è una teiera, però particolare, e io mi sono innamorata di questa, è un mio hobby, se viene in casa mia è tutta una papera, quella con gli stivali, quella col cappuccio, quella in paglia, quella fatta con i fogli, con le foglie di edera, è una meraviglia, è una mia mania, mi piace tenerla, dico ai miei figli sempre, mi raccomando, tutto date via quando non ci sarò più, ma le papere dovete mettere da qualche parte.
1: Patrimonio, quindi patrimonio. Collezionista di papere. Ne ho fatto
2: ma non
1: tante,
2: di papere,
1: no,
2: di parola.
1: Infatti, le mie invece sono quelle che faccio normalmente
2: tu.
1: In radio, però capita. Io allora vorrei contraccambiare con un pensiero, che è la nostra magliettina di voci, quando magari sei in casa rilassata sul divano.
2: No, ma la metterò anche... Ma non so se potrò mettere in televisione, ma
1: no, perché c'è scritto Teleticino, quindi
2: però non mica detto che non sia, perché non credo che dia fastidio a nessuno. Comunque la metterò durante un concerto.
1: Oh, che bello, grazie,
2: e ve
1: Rita,
2: lo farò sapere
1: a Rita Pavone per essere
2: grazie
1: venuta.
2: A voi, grazie per l'invito, un bacione a tutti quanti, e grazie dopo 64 anni di carriera di andare dei teatri ed avere ancora quelli che ti gridano Rita.
1: È perché la gente ti ama, la gente ti ama, ma davvero, però ti ama davvero. Grazie anche a tutti voi che siete stati con me, con noi ancora una volta. Voci torna con altre voci da scoprire, altre voci da raccontare.

0: High Stepping High Dressing Fella, Love Unlimited Orchestra, la spettacolare orchestra di Barry White, in un disco che invece era uscito proprio come Love Unlimited Orchestra, e dentro c'era questo che è stato il singolo di traino, no? Perché è stato il pezzo forte di tutto l'intero disco. Però mi ricordo che c'era dentro anche un altro pezzo che era il retro della versione mix, I'm So Glad That I'm Woman, ecco, per citare le due più forti. Poi in quel disco lì c'era comunque dentro anche Love Is Tame, che è il pezzo che poi è stato adottato, diciamo, dalla De Filippi per quel programma lì dove aprono le buste, com'è che si chiama, non mi ricordo neanche il titolo, comunque mi ricordo che era stato adottato così come colonna sonora. Siamo entrati nel mondo Love Unlimited. Però a questo punto c'è anche la voglia di ascoltare la voce del grande Barry.
1: We got it together, didn't we?

Barry White, You're the First, The Last, My Everything, su Radio 3 di sera di notte. Siamo entrati nell'ultima ora di questo giorno, martedì 29 settembre. Se avete perso il podcast Voci con Rita Pavone, che era l'ospite di questa settimana, lo trovate su YouTube. Cercate su YouTube Voci, Riccardo Pellegrini, Rita Pavone, e rivedrete il podcast ascoltando tutte le belle cose che ha raccontato la grande Rita. Settimana prossima ci sarà un attore di Un Posto al Sole, ospite di Voci, Samuele Cavallo, perché lui ha usato usa la voce in modi diversi, dal musical alla fiction, alle sue canzoni, ha fatto anche Tale Quale Show, quindi interpretando diversi personaggi, e devo dire che li ha fatti anche tutti molto bene. Avremo modo di parlare di voce e di vita con lui, Samuele Cavallo, martedì prossimo, ok. Adesso, per chiudere la parentesi, come ne esco da Barry White? Sembra un problema quando metti Barry White. Ho chiesto a Google chi metteresti vicino a Barry White e non ha esitato nel rispondere Isaac Hayes, cosa che già faccio normalmente, perché in effetti, se pensi alle voci con questo calore qua, no? Mi viene in mente Isaac Hayes, mi viene in mente Gregory Porter, sicuramente. Questa è Never Can Say Goodbye.

che meraviglia, gli Spandau Ballet del 1986, 40 anni fa cantavano Truth Barricades con questo sax così bello, così morbido, così ammagliante che accompagnava le note di questo super pezzo. E allora rimaniamo sui sax, i sax storici, ce ne sono alcuni che hanno veramente fatto la fortuna di tanti pezzi che si identificano principalmente, ancor più del cantato, con il suono del sax. Un esempio su tutti? Jerry Rafferty, 1978, Baker Street.

Su Radio 3 la musica per sognare, su Radio 3 di sera di notte, il nostro modo per chiudere le giornate con un ambiente tranquillo, rilassato, dopo una giornata che magari invece è stata pesante e stressante. E qua è una coccola incredibile questa di Jerry Rafferty, Baker Street, perché sax chiama sax. Prima c'era quello degli Spandau Ballet in Through the Barricades, adesso quello di Baker Street, e chiudiamo questo momento dedicato ai grandi sax con un pezzo dei Dire Straits, un pezzo che ci porta un po' fuori dal loro, perché non l'hanno utilizzato spessissimo il sax nelle loro cose, però all'interno di Brother in Arms, album che ci riporta ancora nel 76, nell'86, quindi 40 anni fa praticamente, c'era Your Latest Trick.

i Dire Straits da Brothers in Arms con Your Ladder Strike su Radio 3 di sera di notte. Allora, tra i dischi che stanno per uscire, il 16 ottobre esce un nuovo album di Mario Biondi, che dopo la parentesi di prova d'autore, disco interamente in italiano, torna a cantare in lingua inglese. Ci sono tantissimi ospiti anche nel prossimo disco, che verrà presentato attraverso un singolo di lancio il 2 ottobre, quindi venerdì, Cocktail Blue, lo ascolteremo venerdì sera. E poi un poco più tardi, il 16 ottobre, arriverà l'intero album, dove appunto ci sono anche un sacco di collaborazioni. Come sempre, tutto accompagnato da un tour, lui è praticamente sempre in tour, in una maniera, in una veste o nell'altra. Qui lo ascoltiamo in una sua versione particolare di Strangers in the Night.

domani un altro giorno arriverà, anzi tra breve un altro giorno arriverà, è il caso di dire, visto che praticamente manca un quarto d'ora al nuovo giorno che sarà mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese di settembre, poi entriamo in ottobre e allora qui ci vuole un sexy tango.

tutta l'eleganza del maestro Concato in Sexy Tango, bellissima canzone ascoltata su Radio 3i di sera di notte nel nostro viaggio con la musica tranquilla, la musica per sognare, sabor un po' di Brasil, e allora rimaniamo un po' su questo sapore brasiliano all'italiana, se vogliamo, perché rimaniamo con un altro artista italiano molto contagiato dal sapore brasiliano, Bungaro. Ha pubblicato quest'estate, prima dell'estate, Fuoco Sacro, il nuovo album pieno di collaborazioni di artisti di altissimo livello, da Jovanotti a Chico Buarque a Paolo Fresu, insomma molto molto bello, con tantissime contaminazioni musicali. Presente la bossa, in particolare in Brizza Moreno.

Wonderful Tonight, il grande Eric Clapton, disco inaugurale, no? Siamo nel mezzo della notte ormai, e che sia quindi una Wonderful Tonight per tutti voi che passerete ancora momenti di questa notte ascoltando la radio, chi per compagnia, chi per cercare di addormentarsi, chi per avere una voce che ti accompagna, perché comunque si sa che su Radio 3 c'è sempre una voce che ti parla, no? Adesso c'è la mia ancora per poco, poi arriverà quella di Maxi B, poi quella di Ruben, quella di Vale, di Valerio, e poi da domani mattina si riparte con tutta l'energia di un nuovo giorno che sarà, come dicevo prima, l'ultimo del mese di settembre. L'ultimo pezzone invece che voglio condividere con voi, beh, è un altro pezzo che parla della notte, a modo suo, il grande Phil Collins, ballata incredibile, One More Night. Noi ci ritroviamo domani sera, e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.
2: Appuntamento a domani.

a mercoledì 30 settembre, ormai volge al termine questo mese che per molti è un po' la fine dell'estate, per altri invece è l'inizio dell'autunno oppure entrambi, però in ogni caso è un bel mese, dai, ci può stare. Stiamo per entrare ad ottobre o in ottobre, però godiamoci ancora questi ultimi scampoli con Cominciamo Bene, Maxi B al microfono, Radio 3 ovviamente è l'emittente che avete scelto, e se invece siete qui per caso, benvenuti, ci mancherebbe altro, restate perché per le prossime due ore così tanta musica ma anche tante curiosità, chiacchiere, cose che stanno succedendo nel mondo, soprattutto le cosine leggere, cerchiamo un po' di alleggerire le prime due ore della notte o del mattino, questo lo scegliete voi, e come detto tanta musica diversa anche tra una canzone e l'altra. Intanto c'è una cover di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, in questo caso c'è la versione di Giusy Ferreri, poi abbiamo Biagio Antonacci che anche oggi viene a trovarci per farti felice, e poi giochiamo in casa con i Vadvù.

farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

disavventura, tra l'altro, per gli amici Vadvook, che in questo caso abbiamo ascoltato con un singolo del 2014, titolo Cocktail e Fantasmi. Mi è sempre piaciuto questo singolo, poi loro hanno tante altre perle. Questa è una di quelle che radiofonicamente rende di più. Piccola disavventura, perché? Perché in una loro canzone hanno così estrapolato un pezzettino proprio di voce del buon presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Questa cosa qui è stata riconosciuta e quindi tutte le piattaforme hanno bloccato il pezzo in questione. E ora bisognerà, credo, ora non so come sia andata a finire, se il tutto è stato ripristinato oppure ti chiedono di togliere quella porzione e poi lo ricarichi, quello non lo so. Ovviamente è un po' una rottura di scatole, perché quando a me è già successo con canzoni mie dove c'era l'inghippo sia con Meta, cioè Meta è quella che gestisce ovviamente Facebook, Instagram e quant'altro, e la SIAE o la Suiza, sono due società completamente diverse ma fanno lo stesso mestiere, cioè si occupano dei diritti d'autore per gli artisti come il sottoscritto. Io, lavorando sia in Svizzera che in Italia, sono sotto entrambe, cioè alcune canzoni sono sotto Suiza, quella svizzera, e altre sotto SIAE. La SIAE non aveva sottoscritto questo mega accordo con Meta per, diciamo, le giuste ripartizioni anche per gli artisti, quindi molte mie canzoni che erano sotto Suiza, sotto SIAE, per un periodo, puff, sono sparite. Quindi immagino che anche per i Vadvook sia, insomma, una brutta cosa, ecco, ti agita un po', ma tutto poi torna nera, che ci mancherebbe. Torniamo nell'83, anzi negli anni 80, lo facciamo con i Duran Duran, Planet Earth, poi abbiamo La Cruz con Io Confesso e poi Alessandro Amoroso con Big Mama, Mezzo Rotto. Questa è la musica firmata Radio 3.

fatto molto successo, questo mezzo rotto con Alessandra Amoroso come voce principale e Big Mama come featuring. Stanno bene insieme, mi sa che collaboreranno ancora, credo, perché hanno quella grinta nella voce che le accomuna molto. Tra l'altro stavo leggendo parole di Kasia Smutniak, sta per presentare alla Festa del Cinema di Roma il suo nuovo lavoro documentaristico che parte da un viaggio fatto 23 anni fa. Insieme a lei chi c'era? C'era un personaggio che anche qua in Ticino, malgrado non ci sia più ormai da molto tempo perché ci ha lasciato molto giovane, però ha lasciato la sua impronta, e sto parlando di Pietro Taricone, il suo compagno dell'epoca, perché in quegli anni erano proprio compagni, hanno avuto anche una bimba, credo, o un bimbo, comunque insomma una creatura, che sarebbe poi diventato, ecco, padre di sua figlia, vedi, Sofì, figlia allora Sofì. È proprio la figlia di Smutniak e Taricone, scomparso prematuramente già nel 2010, è incredibile, e da poco ricordato anche all'interno del Grande Fratello VIP, ad avere il ruolo di voce narrante nel nuovo documentario della madre che si chiama Mustang. Quindi insomma, lei dice, pensare che anni di lavoro, di viaggi e soprattutto di vita siano diventati un film è un'emozione difficile da raccontare, appunto perché tra le tante cose c'è anche la voce del suo ex compagno. Il lavoro di Smutniak parte dalla riscoperta da parte di Sofì delle immagini del viaggio che i suoi genitori fecero nel 2003, un anno prima della sua nascita. Smutniak e Taricone si conoscevano da poco tempo, quando infatti decisero di intraprendere il loro viaggio verso il Mustang, un distretto del Nepal, portando dietro con sé una piccola telecamera. È un'esperienza che segna profondamente le loro due esperienze e i due si fanno carico di questa grande esperienza facendosi una promessa di ritornare in quel luogo. Pietro Taricone purtroppo non riuscirà più a tornare in Mustang, mentre lei, dopo la scomparsa del compagno, ricordandosi di quella promessa che si erano fatti, inizia a intraprendere una serie di viaggi con la piccola Sofì in quella regione che tanto era entrata nel suo cuore e in quello di Taricone. Quindi insomma, un bel modo per ricordarlo. Quindi Mustang, il nuovo documentario, sarà anche interessante ascoltare i racconti di Pietro Taricone, sarà un po' come tornare indietro nel tempo. Abbiamo gli Skank Anansi prima, poi DJ Khaled e poi Veronica Fusaro con Alice. La musica di Radio 3 qui a Cominciamo Bene, da mezzanotte alle 2, in voce Maxi B a tenervi compagnia.

ha già parlato nel morning show di ieri mattina, andiamo in onda tutti i giorni da lunedì a venerdì, ci chiamiamo gli amici in affitto, il sottoscritto, la Marghe Michael. Ho parlato della provenienza della parola mucca. Da dove arriva? Beh ragazzi, arriva dal Canton Ticino, più precisamente arriva da Lugano. Sì, la parola mucca nasce a Lugano, che vacca, allora se parliamo, è diciamo la nomenclatura più esatta in italiano, ma mucca fa parte del vocabolario italiano, solo che nasce proprio a Lugano, perché mug era un modo per chiamare le mucche del Svizzera, che erano un pelino più piccole rispetto ad altre, e quindi muck vuol dire anche moscerino, quindi quando alcuni conquistatori arrivavano in Svizzera o comunque passavano dalla Svizzera, vedendo queste mucche un po' più smagrine, un po' più piccoline, le chiamavano moscerino, muck, e da lì mucca, ovviamente italianizzato, perché se nasce a Lugano, e questo il tutto nel 500. Ecco, ha un po' di anni questa parola, però è bello sapere che è una parola, sì, non usata da tutti, però usata anche nel vocabolario ufficiale italiano, sia nata proprio nel Canton Ticino. Fa piacere, fa piacere. Dave Stewart non è nato in Ticino, ma ci canta Heart of Stone, poi Jimmy Sachs paga con Bad Days, e poi Elodie con la sua tribale del 2022. Maxi B con voi fino alle 2.

0: tribale.
1: Allora, non mi è mai capitato di fare questa cosa, ma la faccio perché il bello anche della radio è questa, cioè nei primi interventi di quest'ora, che tra l'altro a breve volgerà al termine, di Cominciamo Bene con Maxi B al microfono qui su Radio 3, io ho detto, c'erano i VadVuca, ho detto giochiamo in casa, ultimamente hanno avuto dei problemi, non so se le cose sono state risolte. Poi, mentre vanno le canzoni, io cerco comunque sempre di trovare, ho già degli spunti miei, però dico magari qualcosa esce, no? Nelle ore notturne e puoi dirle per primo. Va bene, dopo una settimana letteralmente folle, quindi torno a parlare dei VadVuca, costellata da un fitto scambio di email con gli States, perché vi ricordo che in una loro canzone c'era la voce del presidente Trump come estrapolazione e questa cosa aveva fatto sì che il loro album venisse bloccato, cosa non bella quando esci con un album nuovo, c'è del lavoro dietro, ci sono delle aspettative, vuoi che comunque la gente lo senta il prima possibile, no? Vieni bloccato, ecco. Bene, ad opera del mago, dicono, stanotte l'azienda che distribuisce i nostri album ha dato ragione a noi. Il loro ufficio giuridico per la protezione del copyright non ha riscontrato nessun tipo di violazione sull'album Il fondo del barile. L'album sarà quindi ripristinato in questi giorni su tutte le piattaforme digitali senza nessun tipo di censura e la cosa ci rende particolarmente felici. Quindi torneranno, come vi dicevo, ma addirittura non dovranno nemmeno togliere le vocine che sono state incriminate. Speriamo solo che sta menata qui si fermi e non vada avanti in futuro. Va bene, poi vanno avanti con il loro messaggio. Sono molto contento per gli amici VadVuca. Bello, bello, bello. Così presto potremo riascoltare il loro nuovo album senza censure. Questa è una cosa positiva. Prima di salutare la prima ora, Gianna Nannini e Niccolò Fabi, Se fossi Marco, canta lui.

ricordo di Nicolò Fabi soprattutto dal vivo, perché lo vidi un po' di anni fa allo studio Focce di Lugano e devo dire persona a modo, anche dal vivo riesce a farti entrare nelle sue canzoni come pochi, bravo. Noi come detto chiudiamo la prima ora, ne abbiamo un'altra perché cominciamo bene questa trasmissione che parte da mezzanotte, va sempre fino alle 2, da martedì fino a sabato, Maxi B al microfono, lo chiudiamo con Mariah Carey e Emotions del 91.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

lui si chiama Mika, molto amato anche dalle nostre parti, Love Today. Mi è sempre piaciuto questo pezzo, lo trovo davvero interessante e ascoltarlo dopo quasi 20 anni ancora mi dà quell'effetto. Bravo, bravo Mika. Allora, seconda ora di Cominciamo Bene, benvenuti. Questa è Radio 3, io sono Max Bivi, terrò compagnia da adesso fino alle 2, ma sappiate che il tutto è iniziato a mezzanotte e questo succede ogni martedì, da martedì fino a sabato. Questo è Cominciamo Bene, la trasmissione che dà il via al palinsesto notturno di questa radio. Voglio subito parlare di Leonardo DiCaprio, perché di solito è uno molto posato, è uno anzi quando parla dei colleghi parla solo se deve dire delle cose positive, raramente l'ho sentito negativo verso certe cose. Invece ha rilasciato delle dichiarazioni ultimamente, non al vetriolo, ci mancherebbe altro, ha dato la sua opinione, però dice: non farò mai un film di supereroi. Punto. È la morte dell'attore. Guarda che tanti suoi amici e colleghi hanno interpretato supereroi. Quindi insomma, no? Quando Timothy Chalamet ha iniziato la sua scalata a Hollywood, DiCaprio gli ha offerto un unico spietato consiglio di carriera: niente droghe pesanti e niente film di supereroe, una regola d'oro per evitare di vendere l'anima ai grandi franchise. Beh, devo dire che droghe pesanti e film di supereroe, se proprio devo scegliere vado sui film di supereroe, credo facciano meno male adesso così a spanne. L'unica vera star senza franchise, infatti, in un'epoca dominata da sequel, reboot, insomma, DiCaprio è rimasto l'ultimo baluardo del cinema d'autore, non ha mai girato un sequel in tutta la sua vita e ha rifiutato ruoli iconici come Spider-Man e Anakin Skywalker in Star Wars. Proprio non vuole far parte. I franchise sono un po' come il Pirata dei Caraibi, no? Dove Johnny Depp, famosissimo per la sua così recitazione del capitano, e il problema è che poi ne fai 7, 8, diventi un franchise, ti portano tanti soldi, ma lui non dice che non va bene. Per DiCaprio trasformare un attore in un marchio commerciale distrugge la credibilità del personaggio sul grande schermo. Se il pubblico ti vede come un prodotto Marvel, smetterà di credere alle tue interpretazioni, ad esempio quelle drammatiche, quelle più sentite. Allora viene spontanea la domanda, cioè è una visione d'autore o è un po' puzza sotto il naso, perché magari DiCaprio se la menicchia un po'. È una domanda che lascio lì nell'aria. Per me non è puzza sotto il naso, anche perché non è il tipo, almeno vedendolo dalle interviste, ha dato un suo punto di vista e tra l'altro è coerente, perché poi per adesso in carriera non ha mai sgarrato.

Martin Garrix con Bebe Rexha, In the Name of Love, nel nome dell'amore. Noi nel nome dell'amore siamo qui su Radio 3, cominciamo bene, io sono Maxi B. Abbiamo chiacchierato prima sulle dichiarazioni di Leonardo DiCaprio, che dice gli attori che diventano franchise, cioè che fanno i supereroi, si vendono un po' alla, scusate, alla Marvel o ad altri franchise che ti fanno fare l'1, il 2, il 3, il 4. Lui dice no, per me è la morte dell'autore. Certo che Angela l'ha presa a cuore e dice beh, Ben Affleck è un attore molto bravo che ultimamente ha fatto tantissimi personaggi drammatici, eppure lui ha fatto un supereroe, è stato un supereroe, quindi voglio dire, dice Michael Keaton ha vinto 2 Oscar ma ha fatto anche Batman. È vero, effettivamente non è che Leonardo DiCaprio abbia ragione in toto, forse lui lo dice più che altro per se stesso. Poi è vero che è un consiglio che ha dato anche ad altri attori, però lui dice secondo me poi perdi la credibilità in altri personaggi. È vero, forse Michael Keaton, hai ragione tu, è forse l'esempio lampante perché ha fatto film incredibili ma è stato anche protagonista di un Batman, devo dire uno dei Batman meno fortunati della storia del cinema. Poi lui ha vinto Oscar e quant'altro con altre parti. Va bene, insomma, fa discutere.

radio vi regala e insomma regala anche a se stessa, perché poi la radio dona musica ma anche a se stessa, cioè gli dà il vestito. Ogni giorno tantissime canzoni, alcune si ripetono, poi vanno nel dimenticatoio, tornano, vengono sostituite da altre, ma oggi è cambiato il modo di fare musica, è molto più semplice, passatemi il termine, nel senso che anche un ragazzino di Claro può diventare famoso già da casa sua, producendo della musica in casa, colpendo magari il pubblico giusto e diventando strafamoso. Questa è la facilità. La difficoltà è che lo possono fare in tanti e quindi tu diventi uno dei tanti. E infatti qualcuno dice: stiamo vivendo un'extra saturazione di musica? Secondo una nuova ricerca, ogni giorno vengono caricati, pensate, 150.000 nuovi brani sulle piattaforme di streaming. Ogni giorno, 150.000 nuovi artisti o nuove persone o vecchi artisti caricano delle canzoni. Emergere e raggiungere un pubblico è davvero difficile. Stiamo assistendo, dice il CEO di Luminate, al caricamento di una media di 150.000 brani al giorno, un aumento significativo. Di conseguenza, riuscire a emergere e raggiungere un pubblico è davvero difficile. Una grande quantità di questa musica non viene nemmeno ascoltata, quindi non hanno nemmeno ascolti o due che sono i propri. Allora, Apple Music ha dichiarato che si tratta di più di un terzo dei brani caricati ogni giorno. Spotify ha dichiarato recentemente di aver rimosso oltre 75 milioni di tracce spam nei 12 mesi precedenti, collegando la crescita dello spam alla diffusione degli strumenti di intelligenza artificiale, spiegando che rendono più semplice produrre grandi quantità di musica. E sì, perché oggi molti artisti che non sono artisti fanno fare tutto all'intelligenza artificiale, li caricano sulle piattaforme e se funzionano si prendono i diritti d'autore, ma senza cantare, senza niente, non hanno fatto niente, sanno solo usare bene un computer, che va bene anche quello, però la musica è un'altra cosa.

lui è Blanco, l'avete riconosciuto, lei è Elisa e l'avete riconosciuta, e ci cantano di ricordi, belli, brutti che siano, però i ricordi, insomma, fanno parte di noi. E io ho un ricordo indelebile, visto che ho un ragazzo di 17 anni, ma quando uscì il film d'animazione Rio, lui era proprio in quella fase dove i film d'animazione li voleva vedere 10 volte, e Rio me l'ha fatti vedere 40. Rio era quel pappagallino, ve lo ricordate? Lara Blu, è questo, L'apostrofo Ara Blu, questo è il nome proprio dell'animale che ha ispirato il film Rio, è ora ufficialmente estinta. Questa è una brutta notizia. Sembra una scena uscita dal film Rio, ma la storia dell'Ara di Spix è reale e rappresenta uno degli esempi più interessanti di conservazione della biodiversità. Originario del nord-est del Brasile, questo rarissimo pappagallo blu ha visto la propria popolazione diminuire drasticamente a causa della distruzione dell'habitat. È ovvio che se gli togli il suo habitat, poverini, non sanno più dove andare. Della perdita di biodiversità e del traffico illegale di animali selvatici. L'ultimo esemplare selvatico conosciuto scomparve intorno al 2000. Per anni l'Ara Spix è stata classificata come estinta in natura, ma la specie non era completamente scomparsa. Alcuni esemplari infatti erano sopravvissuti in cattività, permettendo ai ricercatori e alle organizzazioni di conservare, di sviluppare programmi di riproduzione, gestione genetica e recupero della popolazione. Poi, nel giugno del 2022, è arrivato un momento storico. 8 ara di Spix, nate attraverso programmi di riproduzione di cattività, sono state reintrodotte nel loro habitat storico in Brasile. L'obiettivo è quello di ricostruire gradualmente una popolazione selvatica. Quindi è estinta? Sì. Ma per fortuna c'era ancora qualcuno che li conservava nelle case, e questo ha fatto sì che questo animale, magari piano piano, speriamo, possa ripopolare almeno il proprio habitat.

Apnea, così l'abbiamo ascoltata questa canzone di Emma, era il 2024, con cui ha partecipato anche a Sanremo proprio di quell'anno. Noi siamo arrivati a quel momento lì, quello del doppio regalo musicale, anche oggi come ieri è tutto.

tutto in lingua italiana, però due cose completamente diverse. Infatti abbiamo i Bundabash alla produzione e in voce, e anche Loredana Bertè, Non ti dico no. E poi l'abbiamo abbinato, vabbè, a un mostro sacro, a qualcuno che io vi dico ho pianto. Al suo live ne ho visto uno solo a Lugano, Palazzo dei Congressi, ho pianto, mi ha fatto davvero emozionare. Sto parlando di Pino Daniele, e ricordo anche quando cantò la sua Sara. Quindi buon ascolto, questo è il doppio regalo musicale, ovviamente prima di salutarci in modo definitivo e ufficiale, almeno per quanto riguarda oggi.

Quanti ricordi legati proprio a quel concerto? Sai che non ricordo l'anno di Lugano, ma Pino Daniele, insomma, poi da lì a poco scomparve. Noi siamo arrivati al termine di Cominciamo Bene, grazie davvero per la compagnia. Restate su Radio 3i, perché subito dopo di me ci sarà il nuovo direttore di Radio 3i, non più vice, ma nuovo direttore Ruben Bassi, che saluto, a cui lascio ovviamente la palla. Io sono Maxi B, ci risentiamo domani, sempre a partire da mezzanotte, per le prime due ore con Cominciamo Bene. Intanto, buon proseguimento. Ciao!